Di Otto Nicolai abbiamo ascoltato Ouverture dalle Allegre comari di Windsor. Wiener Filarmonica, Carlos Kleiber, direttore. Fritz Kreisler, Tambourin Chinois, opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte.

Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Tambourin Chinois, opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte. Michel Corrette. Sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Allegro, fuga, aria, affettuoso, allegro. Opera prima ensemble. Federico Toffano, violoncello. Roberto Loregian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.

0: Di Michel Corrette abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Opera prima ensemble. Federico Tofano, violoncello. Roberto Loreggian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.
1: RAI Radio 3 Classica.
2: Edward Elgar. Introduzione e allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Edward Elgar. Avete ascoltato? Introduzione e allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Xaver Mozart. Variazioni su un tema sconosciuto. Opera 13. Andriy Drahan, pianoforte.

Di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato Variazioni su un tema sconosciuto, opera 13. Andriy Drahan, pianoforte. Anton Webern, movimento per trio d'archi. Ruchig Fließend, quartetto Parisi. Thierry Brodard e Jean-Michel Barrett, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di Anton Webern abbiamo ascoltato Movimento per trio d'archi. Quartetto Parisi, Thierry Brodard e Jean-Michel Barrett, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.
1: Alfonso X il Saggio, Santa Maria Amar, Cantiga de Santa Maria, 7. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Di Alfonso X il Saggio abbiamo ascoltato la Cantiga di Santa Maria numero 7, Santa Maria Amar. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace. Allegro. Andante. Allegro. Adagio. Allegro. Adagio. Allegro. Freiburger Barock Orchester. Gottfried von der Goltz, direttore.

Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La follia. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore. Claude Debussy. 12 studi per pianoforte alle memorie di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé rythmé sans lourdeur. Roger Mourero, pianoforte.

Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, Oboken I, numero 86. Les Concerts de l'Éloge, Julien Chauvin, direttore. Béla Bartók, Quartetto per archi numero 6. Mesto, più mosso, pesante, vivace. Mesto, marcia, mesto, burletta, mesto. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Di Béla Bartók abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 6. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms. Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73. Allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, allegro con spirito. Orchestra Filarmonica di Vienna. Carlos Kleiber, direttore.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Filarmonica di Vienna, Carlos Kleiber, direttore. Sergei Prokofiev, Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Filarmonica, Seiji Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Berlina Filarmonica, Seiji Ozawa, direttore. Leos Janacek. Sinfonietta, opera 60. Allegretto, andante, moderato, allegretto, andante con moto. Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel, direttore.

Se una lingua è morta o estinta, non è detto che sia meno interessante o meno degna di studio rispetto a una lingua viva. Anzi. Buongiorno a tutti, qui comincia anche oggi con voi Arturo Stalteri al microfono, un programma curato da Federico Vizzaccaro, in regia Flaminia Scarcia, un telefono 335-5634-296 e anche oggi un libro da scoprire attraverso anche degli ascolti musicali. Un libro interessante, anche ironico, divertente, di Daniele Michienzi. Daniele Michienzi è nato nell'85, insegna italiano e latino a Milano, dove vive, laureato in linguaggi dei media, con tesi sulle web community e in lettere moderne, con tesi sulla letteratura latina. Ecco proprio un libro dedicato al latino, ma un latino insomma rivisitato, Latin Lover lo chiama, ed esce per Lecky Edizioni. Come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo. Insomma, lui dice praticamente che il latino non è affatto morto, anzi lo usiamo molto, e tanti atteggiamenti che noi riteniamo estremamente moderni in realtà appartengono a un profondo, lunghissimo passato. E lui tra l'altro scrive, qualcuno potrebbe dire, ma se una lingua è morta, perché hai scritto un libro sul latino? Perversa necrofilia? Anzitutto un concetto, scrive, se una lingua è morta o estinta non è detto, come dicevo in apertura, che sia meno interessante o meno degna di studio. Una lingua muore quando non ha più parlanti nativi. Non mi risulta che negli ultimi secoli ci siano stati paesi in cui i bambini sin dalla nascita apprendevano il latino come prima lingua. Ma potrebbe poi succedere una cosa del genere un domani? È molto improbabile, ma in linea teorica sì. È già successo con l'ebraico biblico, per esempio. Morto e sepolto per secoli, l'ebraico viene resuscitato artificialmente dall'iniziativa di un linguista lituano, Elisie Ben Yehuda, che si mise in testa di trasformare l'ebraico classico nella lingua materna dei figli dei primi coloni sionisti alla fine dell'Ottocento. Suo figlio Itamar fu esposto sin dalla nascita al solo ebraico biblico e da adulto sposò la causa del padre. Provò anche a proporre di adottare l'alfabeto latino per scrivere l'ebraico al posto dell'antico e complicato sistema ereditato dai tempi della Bibbia. Ma da quel punto di vista i suoi tentativi furono vani. E noi proponiamo subito un momento musicale legato ovviamente al latino, Giovanni Pierluigi da Palestrina, con il suo Kyrie primo della Missa Pape Marcelli, coro della Cappella Sistina diretta da Massimo Palombella. Palestrina scrisse 104 messe, questa la scrisse nel 1562 per il cardinale Marcello Cervini, che fu papa per pochissime settimane. Il latino insomma, ha avuto un ruolo fondamentale nella musica colta occidentale, soprattutto come lingua della liturgia cristiana e quindi nel repertorio sacro dal Medioevo fino all'età moderna. In effetti, se ci pensate, anche i nomi delle note musicali derivano dall'inno a San Giovanni in latino. Dunque, Kyrie, Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Giovanni Pierluigi da Palestrina, il Kyrie primo dalla Missa Pape Marcelli con il coro della Cappella Sistina Massimo Palombella alla direzione. E dunque il latino che ci viene raccontato in questo libro della Blackie Edizioni da Daniele Michienzi, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo. Esempio, tante parole, no, che sembrano moderne, sembrano assolutamente quasi futuristiche, in realtà poi appartengono all'antico latino. Dunque, la felicità, cosa dice Michienzi? Consiste essenzialmente nell'assenza di dolore fisico, in greco aponia. Per Epicuro non serve agitarsi tanto, i piaceri che si ottengono attraverso l'agitazione e il movimento, chiamati quindi cinetici, sono da evitare perché allontanano da una condizione di pace interiore, la atarassia, da a non e tarachè turbamento. Meglio quindi vivere in pace standosene appartati, indipendenti, autarcheis, e possibilmente lontani dalla politica. Questa filosofia si diffonde in poco tempo nei regni ellenistici, sopravvivendo a lungo anche dopo la morte di Epicuro. Molto tempo dopo, quindi Michienzi ci fa anche una storia di quei tempi, ci racconta che esempio tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, in una Roma che avrà appena conquistato la Grecia e l'Oriente, l'epicureismo e tutte le altre filosofie di origine greca si diffonderanno nell'urbe e susciteranno la simpatia persino di Giulio Cesare. L'epicureismo quindi inizia a diffondersi, però le affermazioni di Epicuro sull'inesistenza degli dèi erano da alcuni considerate un pericolo. Da Enea in poi, per i romani, la religione degli antenati, la pietas e il rispetto degli dèi erano elementi irrinunciabili perché incarnavano l'armamentario spirituale del vero romano. Cicerone diceva inoltre che l'epicureismo arrivato a Roma era una versione alla buona, diffusasi per colpa dei divulgatori di scarso livello come un certo Amafinio e i suoi seguaci che lo vendevano come una specie di scioglipancia dell'edonismo ed erano colpevoli anche di usare un linguaggio poco colto che traduceva malamente i termini tecnici della filosofia greca. Non era vero, per esempio, che Epicuro avesse proposto di perseguire i piaceri a ogni costo, come dicevano questi truffaldini dell'epicureismo. Epicuro, infatti, condannava i piaceri inutili. Anche il richiamo a non partecipare alla vita della res publica era per il nostro Cicerone quanto di più eversivo si potesse concepire. Insomma, secondo Michienzi, sono passati 2000 anni, ma Roma continua a parlarci e lo fa proprio in latino, questa lingua cosiddetta morta, ma la lingua morta, come dice lui stesso, più viva che ci sia. L'abbiamo forse studiacchiata un po' al liceo, magari per darci un tono la usiamo in qualche aforisma. Ora, dice, è giunto il momento di riprenderla in mano e di farla in modo tutto nuovo, ma che sia anche divertente. Il latino dell'Oedipus Rex, e qui siamo con Igor Stravinsky, questa opera oratorio da Sofocle, e che Stravinsky pensò anche come musica da poter essere eseguita in forma di concerto, quindi lontano dalla forma dell'opera. 1927, Cocteau ne fa il testo, è tradotto poi in latino da Jean Damilou, ed è un'opera importante in cui, insomma, Stravinsky torna sempre più indietro nel tempo, sceglie proprio il latino per rendere il testo ancora più solenne, quasi rituale, molto astratto. Siamo ora con Ecce Regem Edipoda e lo ascoltiamo dalla Washington Opera Society Chorus e Orchestra, diretti dallo stesso Igor Stravinsky.

Igor Stravinsky, Ecce, Regem ed Ipoda, dall'Oedipus Rex, con la Washington Opera Society Chorus e l'orchestra diretta dallo stesso Igor Stravinsky. E perché il latino oggi campeggia nella puntata di Qui comincia, qui a Radio 3, grazie al libro di Daniele Michienzi, Latin Lover, che esce per Blacky Edizioni. E Michienzi non può, non resiste, deve raccontarci, anche parlarci anche di Cleopatra. Chi era Cleopatra? La sua storia è così intrecciata con quella di Roma che è necessario parlare un po' di lei. Di origine greco-macedone, era figlia di Tolomeo XII, che era re d'Egitto per conto di una di quelle dinastie che si erano spartite i territori conquistati da Alessandro Magno. Nonostante fosse femmina, il padre le aveva concesso di studiare presso la biblioteca di Alessandria. Lei diventò in effetti coltissima e si rivelò molto abile a imparare le lingue, tra cui il greco, l'egizio e forse il latino. Furono anni turbolenti quelli del regno di Tolomeo XII, schiacciato tra le rivolte dei sudditi e il controllo a distanza da parte dei romani. Quando la ribellione fu incontrollabile e le cose si iniziavano a mettere veramente male, nel 58 a.C. riparò a Roma, permettendo così che prendesse il regno a un'altra principessa, Berenice. Dopo qualche tempo Tolomeo, supportato dall'alleata Roma, ritornò a casa propria con una scorta di legionari. Ed ecco che Cleopatra notò per la prima volta in quel momento quel Marcantonio di Marco Antonio, che allora era solo un giovane comandante di cavalleria. Il suo cuore sospirò, oppure, visto che era una ragazza più pragmatica che romantica, pensò semplicemente che quel fustacchione le sarebbe potuto tornare utile in futuro e iniziò a fare qualche pensierino su di lui. Prima di morire, Tolomeo XII aveva deciso di designare come re di al trono Cleopatra e il suo fratellino Tolomeo XIII, seguendo l'antichissima tradizione degli sposi fratelli che risaliva al culto di Iside e Osiride. Quando morì suo padre, Cleopatra, non volendosi certo sposare con quel moccioso di 12 anni, decise di tenere il potere tutto per sé. E così dopo cominciano altre rivolte dovute alla carestia. Cleopatra poi scappa in Siria in attesa di tempi migliori, mentre a Roma infuria la guerra tra Cesare e Pompeo, eccetera, eccetera. E poi tutto viene, diciamo, raccontato in maniera anche divertente, ma molto veritiera, da Michienzi. E noi vi parliamo di un'opera importante di Benjamin Britten, questo War Requiem, l'opera 66, scritto quando venne ricostruita la cattedrale di Coventry nel 62, in cui Britten mescola il latino anche con i testi di Wilfred Owen, il grande poeta, ma in un'opera assolutamente contro la guerra, in cui si descrive che nessuna guerra è giusta, e ogni nemico in realtà non è un nemico, ma il nemico è colui che ti manda a combattere per qualcosa che non è neanche nel tuo cuore. Comunque il testo sacro della Messa dei Morti, le poesie di Owen fanno di questa opera un vero capolavoro. L'articolazione, per esempio, fra i testi sacri e la poesia permette a Britten anche di raggiungere nuovi livelli sonori dal punto di vista proprio della sperimentazione timbrica. Ascoltiamone un momento, siamo con il Desire e Bagel's Song, Saddening the Evening Hour, in questo caso London Symphony Orchestra e London Symphony Chorus, diretti da Gianandrea Noseda. La voce di baritono è di Simon Kenleyside.

Benjamin Britten dal suo War Requiem, l'opera 66, Il Desire e Bagels Sang, Saddening the Evening Air, London Symphony Chorus, London Symphony Orchestra, Gian Andrea Nosè da direzione, voce di baritono, Simon Kenleyside, il latino che non muore, che torna prepotentemente grazie al libro di Daniele Michienzi, Latin Lover, il latino e, come dice infatti lo stesso Michienzi, ha la scorza dura. Se pensiamo ai pericoli che ha affrontato e superato dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, possiamo affermare che sia vivo per miracolo. Pensiamo a tutte le invasioni barbariche che dal III al V secolo hanno strapazzato e scompaginato quel che rimaneva della macchina statale romana. Quando l'impero, conquistato da popolazioni amichevoli e pucciose come i Goti, i Vandali, i Franchi, che misero a ferro e fuoco l'Europa e il Nord Africa, perse definitivamente la sua unità e si frantumò in piccoli regni litigiosi, sembrava fosse arrivata la fine del mondo. L'elemento che tenne insieme quel mondo che crollava a pezzi fu proprio il latino. Quando leggiamo testi in latino medievale, vediamo subito che non è nemmeno paragonabile al latino aureo di Virgilio. Finché a scrivere erano dotti chierici, era ancora decente, ma quando era usato da laici per fini giuridici o amministrativi, c'era da mettersi le mani nei capelli. Un documento redatto a Siena nel 715, in età longobarda, la trascrizione di una testimonianza sul possesso di determinati fabbricati conteneva frasi estremamente sgrammaticate. Bisognerebbe andarci giù pesante con la penna rossa. L'uso disinvolto dei casi, l'uso del verbo sapit. Da quell'uso deriva il nostro sapere, ma nel latino classico sapere era un verbo che significava più che altro avere sapore. Sapere ha sostituito il classico scire, che aveva delle forme troppo corte, scis, scit, e troppo facili da confondere. E poi Michienzi mette in mezzo anche Carlo Magno, che si rendeva conto che il latino ormai non valeva più niente, quindi voleva rifondare l'impero romano usando il cristianesimo come collante sociale, come aveva fatto Costantino. Per questo si fece incoronare dal Papa nella notte di Natale del 800, solo che ora gli servivano urgentemente un clero che conoscesse bene il latino e una classe dirigente abbastanza colta da usarlo decentemente. E adesso abbiamo un latino, in questo caso anche, come ci scrive Michienzi, un po' maccheronico, perché siamo con le nozze, anzi con, in questo caso con il Così fan tutte di Mozart, l'opera K588, grande successo, 1789 quando Mozart la comincia a scrivere, termina l'anno successivo. E c'è questo momento in cui la protagonista, l'Espina travestita da medico, esordisce con una frase in latino maccheronico: salvete amabiles bones puelles, e Florilegi e Dorabella rispondono, praticamente parla un linguaggio che non capiamo, che non sappiamo, e dovrebbe essere un latino. Eccola dunque quest'aria: eccovi il medico, dove son, che loco è questo, e dammi un bacio, o mio tesoro. Affidati alla Filarmonia Orchestra con Carl Böhm alla direzione, voci soliste sono Alfredo Kraus, Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf, Giuseppe Taddei, Hannes Steffek, Heinrich Schmidt e Walter Berry.

Eccovi il medico, dove son? Che luogo è questo? Dammi un bacio, mio tesoro. Finale primo atto dal Così fan tutte K588 di Mozart con Carl Böhm, i protagonisti, i solisti e la Filarmonia Orchestra. Un latino piuttosto così improbabile. Latino che ci viene raccontato, ci è stato raccontato oggi da Daniele Michienzi nel suo libro Latin Lover. Come una lingua 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, esce per Gleck Edizioni. Ed è un libro particolare, ad esempio alla fine di ogni capitolo c'è anche un excursus, spazi di approfondimenti, poi c'è un colloquio, un'intervista immaginaria, poi capitoli che hanno anche momenti di gioco, ad esempio i trivia, dovete rispondere a domande sul latino, oppure Sarabanda, che vi sfida a indovinare alcune famosissime canzoni italiane a partire da un loro estratto in latino. Se non trovate una chiave, leggiamo in questo come nell'esercizio precedente, in fondo al libro ci sono le soluzioni. Infine, per chi vuole vezzeggiarsi in compagnia, il comodissimo dizionaretto delle citazioni verba manent, frasi latine che si possono usare ancora oggi in tutte le situazioni, possibilmente, dice Michienzi, non a sproposito, quindi un libro per imparare, per ricordare, per recuperare, per stupirsi, perché no, ma anche, e non è male, per divertirsi, il latino che ha affascinato anche Roger Eno, grande artista inglese, fratello di Brian, ottimo pianista, il quale ormai da tanto tempo si interroga sul potere del pianoforte, degli archi e anche della voce in certi casi, che ha inciso anni fa un album, Lost in Translation, in cui molti brani sono cantati e sono cantati proprio in latino. Come esempio questo Ne cede Melia, in cui lui praticamente dice non lasciatevi tentare dalle lusinghe, quindi rimanere sempre molto lucidi e capire con chi si ha a che fare. La musica è quella tipica di Rogerino, quindi rilassata, molto morbida e insomma tutto si intreccia molto bene. Con questo ascolto Arturo Stalti vi ringrazia e vi saluta, accanto a Federico Vizzaccaro che cura il programma, Flaminia Scarcia in regia, e non mi resta dunque che cedere la linea alla voce, in questo caso un po' latineggiante, di Rogerino e alle sue tastiere e ai suoi amici che lo accompagnano agli archi con questo brano dal titolo Ne cede Melia.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. È scontro fra Ankara e Tel Aviv dopo che la Turchia ha chiesto l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano.
3: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Gli iraniani vogliono un accordo ma non sono pronti per l'accordo giusto, lo ha affermato Donald Trump aggiungendo: lo stretto di Hormuz è territorio americano, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, ha dichiarato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il ministro degli esteri Baghaei avverte: l'annunciato D-Day economico contro di noi è destinato al fallimento.
2: La guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev dopo la strage di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky.
5: Gli ultimi raid russi prendono di mira la strategica regione di Zaporizhia e Kiev, almeno due vittime. Nella capitale ucraina, notte di esplosioni provocate dal lancio di missili balistici russi. La risposta di Kiev non si fa attendere e prende di mira un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. È il nuovo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco contro un centro commerciale in pieno giorno a Kryvyi Rih, che ha provocato 16 morti ieri e circa 130 feriti. Il presidente Zelensky parla di un atto terroristico e torna a rivolgersi al segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti e infrastrutture logistiche, denuncia, mettono a rischio anche la sicurezza alimentare. Alle prese con l'ennesima inchiesta anticorruzione che coinvolge i suoi più stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, armi e soprattutto difesa aerea. Lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Al centro, proprio la protezione dei cieli ucraini. A Kiev sarà presente il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Alla riunione dei volenterosi parteciperà anche Giorgia Meloni, che intervistata dal New York Times ha ammesso le difficoltà nel rapporto con Trump malgrado le convergenze su diversi temi. Con lui pensavo che sarebbe stato più facile, ha detto, confermando che non sente il presidente americano da diverse settimane. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha replicato alla segretaria del PD Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più, ha scritto, riferendosi al patto europeo su migrazioni e asilo.
2: Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine che ha colpito una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto.
4: Il risico bancario, Intesa San Paolo, prepara le contromosse alla doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena e prepara un esposto alla Consob.
6: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'Istituto Senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali militari, ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR3.
2: Lo sport oggi riprende con i primi tre anticipi il campionato di calcio di Serie A. Nel tennis, Sinner ha annunciato la rinuncia anche agli US Open a causa dei problemi al ginocchio che lo tormentano dalla finale di Wimbledon. Sono triste e deluso, ma mi serve più tempo, ha dichiarato il numero uno del ranking mondiale. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:52 minuti e 27 secondi adesso, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Per i nostri titoli questa mattina iniziamo dalla Germania con la Süddeutsche Zeitung. Il titolo d'apertura è questo: un deposito di armi esplosive è stato ritrovato in un bosco di Berlino. I servizi di intelligence sospettano la Russia. Tutto questo in uno stato di crescente tensione tra Mosca e Berlino. Dalla Germania alla Francia con Le Monde. Le Monde che titola su la canicola che sta spaccando il Monte Bianco, quindi l'emergenza climatica in primo piano, Le Mont Blanc fracturé par la canicule, e poi nel Regno Unito con il Daily Mail. Questa volta prendiamo un tabloid, il titolo a caratteri cubitali è molto semplice: Harry deve sborsare milioni, a chi? Proprio al Daily Mail, perché il principe Harry e altre 6 persone devono affrontare spese legali fino a 34,5 milioni di sterline per aver perso in modo disastroso una causa per violazione della privacy. Passiamo anche dal Medio Oriente con Yediot Aronot, il quotidiano israeliano più vicino a Netanyahu, che titola sul jihad legale di Erdogan, perché il mandato di arresto turco per Netanyahu attacca la sovranità israeliana. Infine, oltre oceano, negli Stati Uniti e in Canada con il Globe and Mail, quotidiano di Toronto, che ha una notizia arrivata pochi minuti fa: falliscono i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti, sono entrate in vigore nuove tariffe fino al 50%. La notizia è d'apertura anche su il Financial Times in questo momento. Infine facciamo anche una digressione sportiva in Argentina con il Clarín che apre sulla storica sanzione alla nazionale Albi Celeste per la rissa finale del mondiale. 10 giornate di squalifica a Paredes. Marca, quotidiano spagnolo, dice: l'Argentina paga perché non sa perdere. Andiamo adesso alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto di Simone D'Arrigo, oggi alla console. Ricordo, Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Partiamo allora dalla stampa tedesca, dalla Süddeutsche Zeitung, che ha in esclusiva sui quotidiani la notizia di questo ritrovamento di armi esplosive alla periferia di Berlino. Andiamo alla notizia del pezzo, la Germania, queste sono le ultimissime notizie, sta cercando di ottenere l'estradizione di un sospetto dalla Romania in relazione al ritrovamento di un deposito sotterraneo di armi in una foresta vicino a Berlino, armi che sarebbero collegate all'intelligence russa. Questo avviene due settimane dopo il ritrovamento da parte delle autorità tedesche di un drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, notizia che avevamo approfondito qui a Radio 3 Mondo. Il ministro dell'interno Alexander Dobrin ha confermato l'apertura di un'indagine da parte della procura federale in relazione al deposito segreto di armi con il sospetto di preparazione di un grave atto di violenza che minaccia la sicurezza nazionale. Il ritrovamento è avvenuto in realtà tempo fa, è avvenuto circa un anno fa. La notizia che è riuscita a scovare la Süddeutsche Zeitung, che ha lavorato con le emittenti pubbliche NDR e WDR, è che questo ritrovamento è stato al centro di indagini segrete condotte dai servizi di sicurezza statali e di controspionaggio, appunto con il sospetto che l'intelligence russa stesse pianificando assassini sul suolo tedesco. Anziché rimuovere le armi, le autorità tedesche le hanno lasciate sul posto dopo averle rese inutilizzabili, nella speranza che potessero fornire indizi durante un'operazione di sorveglianza elettronica durata per mesi. La notizia è stata comunicata, è arrivata con il Süddeutsche Zeitung, che poi è stata confermata dal ministro degli interni tedesco, appunto parlando di questa richiesta di ottenere l'estradizione di un sospetto dalla Romania. La procura federale e l'ambasciata russa si sono rifiutate di commentare. Ecco, questa la notizia che troviamo sulla Süddeutsche Zeitung, che viene commentata con asprezza da parte anche della Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano conservatore più vicino al governo Merz, che ha, devo dire, tutta un'impostazione oggi del giornale in chiave antirussa. L'apertura è sulla notizia che quella che la FAZ definisce l'ex portavoce di Putin in Francia, ovvero Xenia Fyodorova, ex direttrice dell'emittente statale russa Russia Today in Francia, espulsa dal paese, adesso vuole andare a dirigere il centro culturale russo di Berlino, la Casa Russa di Berlino, nonostante il divieto di ingresso in Germania. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ha il dente particolarmente avvelenato perché le autorità moscovite hanno addirittura emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del corrispondente della FAZ da Mosca. Si tratta di Michel Martens. Michel Martens, peraltro, la FAZ lo riconosce in un editoriale dal titolo L'attacco di Putin alla libertà di stampa occidentale, ha commesso una grave leggerezza, usiamo un eufemismo, perché due settimane fa il corrispondente, in realtà per i Balcani, Michel Mertens, ha posto al presidente ucraino Zelensky, che era in visita a Belgrado, una domanda che suonava più o meno così: cosa possiamo fare noi europei per aiutare l'Ucraina a uccidere più russi, soldati russi ovviamente, ha specificato, ma non è bastato, lo riconosce la FAZ, perché la domanda, così come era formulata, ha suscitato critiche giustificate. L'uso del noi poteva essere interpretato come una mancanza di distacco tipica di un attivismo eccessivo, mancava il contesto e via dicendo. Non di meno la risposta da parte della Russia, con addirittura una richiesta di catturare il giornalista, fa parte, ecco, di questo tentativo di Putin di esercitare una forte pressione sulla libertà di stampo occidentale. Lasciamo la FAZ, continuiamo a parlare di Russia e del conflitto con l'Ucraino, con l'apertura della CNN, che oggi ha questo titolo: l'Ucraina afferma che la Corea del Nord sta intensificando il sostegno alla Russia, includendo anche gli operatori dei droni. Secondo un alto funzionario dell'intelligence di Kiev, una nuova ondata di truppe nordcoreane, che già contano 8.500 uomini in Russia, sarebbe pronta a entrare sul teatro di guerra. Continua la CNN: la Corea del Nord, che 2 anni fa ha firmato un patto di mutua difesa in stile NATO con la Russia, ricordi, invia truppe a sostegno delle operazioni militari di Mosca dalla fine del 2024, potrebbe essere chiamata a contribuire con un massimo di 50.000 uomini in più quando il presidente Putin incontrerà il suo omologo Kim Jong-un a settembre, questo secondo il vice capo dell'intelligence della difesa ucraina. Chiaramente notizia da prendere con le molle, come sempre quando la fonte è un esponente dell'intelligence, ma la CNN commenta: una simile mossa, quindi qualora fosse confermata, rappresenterebbe una significativa espansione della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, e giunge in un momento in cui l'Ucraina si trova a corto di difese aeree e quindi, aggiungo io, gli attacchi russi sono sempre più letali, appunto per via dell'assenza di intercettori. Un ulteriore segnale, scrive ancora la CNN, che le risorse della Russia sono al limite e che il paese è disposto ad accettare aiuti nonostante le dichiarazioni pubbliche sulla propria solidità economica e capacità militare industriale. Che cosa c'è di tutto questo sulla stampa russa? Devo dire poco o nulla. Izvestia, quotidiano moscovita, tra i più vicini a Putin, oggi apre semplicemente sull'inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari, in vista delle elezioni della Duma di Stato, che si svolgeranno tra meno di un mese. E racconta, insomma, ai suoi cittadini che cosa accadrà, come inizia questa campagna da oggi, con tutti i partiti che potranno invitare pubblicamente gli elettori a votare in televisione, alla radio, sui giornali e online, e racconta appunto come si svolgerà questa campagna elettorale. Abbiamo dato un'occhiata anche a Commersant. Commersant è un quotidiano molto interessante, il principale quotidiano economico di Mosca, e diciamo non si nega qualche critica arguta al Cremlino, e anche qualche messaggio, diciamo così, trasversale. Ad esempio, nella giornata di oggi c'è un lungo pezzo che ha come titolo I disordini di agosto. Il contesto attuale contemporaneo è quello dei segnali di una possibile sommossa, o comunque di segnali di stanchezza che potrebbero portare a disordini sociali. C'è un pezzo, ad esempio, su questo tema su Al Jazeera. Il pezzo di Commersant però è diverso. Il catenaccio è: cosa è successo in Russia nell'ultimo mese d'estate. In realtà è un pezzo storico, quindi tranquillo da questo punto di vista, che coincide con un anniversario importante, perché dal 19 al 21 agosto del 1991 in Unione Sovietica si verificò un tentativo di colpo di Stato. I più anziani come me se lo ricorderanno, il cosiddetto putsch d'agosto, quando alcuni esponenti della linea dura all'interno del Partito Comunista Sovietico allontanarono Gorbaciov, anzi impedirono a Gorbaciov di tornare a casa dopo le ferie, e questo colpo di Stato fu seguito da un contrattacco da parte di Yeltsin, che in realtà accelerò la fine dell'Unione Sovietica. Ma scrive Commersant: da allora agosto è considerato un mese pericoloso, è alla fine dell'estate che il paese si trova ogni anno ad affrontare attacchi terroristici, disastri naturali causati dall'uomo, crisi economiche, fallimenti di massa e altri problemi, e per questo chi gestisce i giornali, i più esperti, cercano di evitare di programmare vacanze in questo periodo. Staremo a vedere se succederà qualcosa da qui alla fine del mese, prima di lasciare la Russia, il conflitto russo-ucraino. Ecco, segnaliamo anche con la Deutsche Welle, con il Kiev Post, che l'Ucraina ha deciso di sanzionare anche Masha e Orso, il cartone animato russo molto amato anche dai bambini occidentali, e è stato messo nel mirino perché considerato un programma propagandistico. La Russia ha risposto affermando che la mostra dimostra la natura maligna di Kiev. Restiamo in Europa, ma a questo punto andiamo in direzione del Regno Unito con una delle notizie, uno dei titoli che ho segnalato in apertura di rassegna, quello della sconfitta in tribunale del principe Harry e di altre 6 personalità britanniche, tra queste c'è anche Elton John, in una mega causa per violazione della privacy che avevano intentato nei confronti dell'editore del Daily Mail, uno dei principali tabloid britannici. Ebbene, un giudice dell'alta corte ha emesso un'ordinanza eccezionale per il rimborso delle spese legali relativi a questa causa, che potrebbe ammonta almeno in primo grado fino a 34,5 milioni di sterline. Il giudice ha stabilito che si trattava di un caso raro in cui i ricorrenti avrebbero dovuto pagare una somma di denaro di gran lunga superiore alle spese concordate prima del processo, criticando il modo in cui avevano presentato le loro richieste, definendole estremamente irragionevoli, e per queste sono costretti a pagare una cifra record. Dal Regno Unito alla Spagna, con l'apertura di El País, che torna sul caso Ceuta dando questa notizia: le mafie stanno aumentando il prezzo richiesto ai migranti per il trasporto da Ceuta alla penisola, arrivando a chiedere fino a 9.000 euro. E racconta così quello che accade Oscar Lopez Fonseca: viaggi di ore su piccole imbarcazioni, di notte, stipati, senza giubbotti di salvataggio né dispositivi di sicurezza, un viaggio angosciante e pericoloso, ma anche molto costoso costoso per arrivare da Ceuta alla terraferma spagnola. Le organizzazioni criminali dediche al traffico di migranti hanno trovato una miniera d'oro nell'arrivo in massa di migliaia di persone a nuoto a Ceuta il 30 e il 31 luglio, un'opportunità per incrementare i loro già lucrosi affari. Agenti della Brigata Immigrazione della Polizia Nazionale hanno arrestato nei giorni scorsi 5 presunti membri di 2 gruppi criminali. Questi gruppi chiedevano fino a 9.000 euro, un prezzo molto più alto del solito, ai migranti senza documenti che volevano attraversare clandestinamente lo stretto di Gibilterra per raggiungere la costa andalusa. Questo su El País, dalla stampa spagnola a quella francese. Ho citato prima il titolo che troviamo sul taglio centrale di Le Monde, che ci riguarda da vicino, perché il titolo è sul gran caldo, la canicule, la canicola che ha spaccato il Monte Bianco. In realtà su Le Monde troviamo un altro articolo che in questo caso direttamente sull'Italia, un lungo reportage dal Delta del Po, dove titola Le Monde l'invasione del granchio blu che uccide le vongole sta colpendo duramente l'economia del territorio. Tout le territoire meurt, tutto il territorio muore. Dalla fine degli anni 80 la vongola ha fatto la fortuna, questo è il catenaccio di questa regione povera del sud del Veneto, è oggi decimata dal granchio blu arrivato dall'America del Nord. La sua proliferazione minaccia tutta l'economia della laguna, portando a una caduta verticale delle entrate dei pescatori, un ritorno per le donne a mestieri precari che pensavano aver definitivamente abbandonato. Si parla, devo dire, abbastanza dell'Italia oggi sulla stampa estera. Io volevo segnalare un altro titolo che è sulla stampa tedesca, tornando sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il titolo, diciamo, credo che non lo ritroveremo più, è una rarità, quindi va segnalato, è questo: la Germania deve imparare dalle banche italiane. È un commento di Christian Schubert da Roma, è un commento sulla vicenda Intesa San Paolo Monte dei Paschi di Siena. Schubert scrive: Monte dei Paschi di Siena non resterà a guardare mentre viene inghiottita dal leader di mercato Intesa San Paolo. Comunque si svolga la battaglia, il consolidamento sta procedendo a beneficio dell'economia. Si parla d'Italia varcando l'oceano anche sulla stampa statunitense, e in particolare sul New York Times, la pancia del giornale oggi, il taglio centrale dedicato a una interminabile intervista al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affirma Roger Cohen, che negli anni 80 era corrispondente da Roma e che ha trascorso gli ultimi 2 mesi a seguire Giorgia Meloni, scrive il New York Times, prima che lei accettasse di incontrarlo per una conversazione a tutto campo. Provate a stamparla, erano 24 pagine, a 4 ho lasciato perdere. Intanto però, appunto, vi segnalo il titolo: Giorgia Meloni cuts the hard right a path to power, difficile da tradurre, potremmo dire che taglia all'estrema destra nel suo percorso per arrivare al potere. E poi soltanto a poche righe di questa intervista: la signora Meloni ha sempre seguito la sua strada, l'effetto è stato trasformativo, il termine melonizzazione, ovvero l'intorpidimento di una storia orribile, è entrato a far parte del lessico comune. Denota il processo che la signora Meloni incarna oggi, un processo che permette a un partito post-fascista di liberarsi dalla minaccia dell'autoritarismo violento e di ottenere consenso nel mainstream attraverso un conservatorismo pragmatico, o almeno una sua apparenza. Questo è soltanto un breve estratto della lunghissima intervista del New York Times di Roger Cohen a Giorgia Meloni. Sulla stampa statunitense, per immaginate, si parla però soprattutto di altro. L'apertura fino a poco fa delle principali testate era dedicata a una sentenza della Corte Suprema che lascia libero Trump di continuare almeno per il momento a portare avanti il processo di ricostruzione della sala da ballo della Casa Bianca, una questione che ha suscitato molta attenzione oltre oceano. E poi però pochi minuti fa, un'ora fa circa, è arrivata la notizia, che troviamo anche a caratteri cubitali in apertura sul quotidiano canadese Globe and Mail, che i cruciali colloqui commerciali tra Stati Uniti e Canada volte a scongiurare l'imposizione di nuovi dazi punitivi da parte dell'amministrazione Trump sui prodotti canadesi sono falliti nella tarda serata di venerdì. Il Canada ha dichiarato, si è ritirato dal tavolo del negoziato, non ha accettato la proposta statunitense che considerava iniqua e ha dichiarato di voler rispondere dollaro per dollaro all'imposizione di dazi fino al 50% su ulteriori prodotti canadesi. È già arrivata la comunicazione alla dogana degli Stati Uniti con una circolare agli importatori in cui si è affermato che qualsiasi prodotto canadese identificato dal presidente sarebbe stato soggetto a dazi doganali dopo le mezzanotte e un minuto, quindi un'ora e 11 minuti fa. Sulla stampa statunitense si parla anche di altro, in particolare sul New York Times, sulla pressione nei confronti della stampa e in generale della libertà di espressione, una pressione che arriva con gli strumenti legali, ad esempio in questo caso una causa per diffamazione da 5 miliardi di dollari nei confronti dell'importante think tank progressista Center for American Progress per aver lavorato su una ricerca che concludeva che il dispiegamento della Guardia Nazionale non aveva ridotto la criminalità violenta nelle città, e con la notizia che il Pentagono ha licenziato il direttore e l'editore di Star and Stripes, una pubblicazione militare indipendente, perché aveva criticato l'operato del governo in merito alla gestione delle crisi medio orientali. Per oggi, con la nostra rassegna stampa estera, ci fermiamo qui. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo. Vi ricordo che la rassegna della stampa estera di Radio 3 tra poco sarà disponibile su Rai Press Sound e sulle altre piattaforme, che le potete anche ricevere scrivendovi a casa e scrivendovi alla nostra newsletter. Vi lasciamo a questo punto in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana condotta questa settimana da Cinzia Sciuto. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega.
10: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, ben trovati a Prima Pagina. Oggi sabato 22 agosto ci avviciniamo alla chiusura di questa nostra settimana insieme, settimana post-ferragostana, ultima settimana sostanzialmente di ferie per molti italiani e sicuramente ultima settimana di ferie anche per la politica, che infatti lentamente ricomincia a spuntare, a fare capolino sulle prime pagine dei giornali. Diversi esponenti politici fra ieri e l'altro ieri hanno iniziato a dare dichiarazioni, a scrivere lettere ai giornali, a farsi intervistare da grandi giornali stranieri, come l'intervista alla Presidente del Consiglio Meloni uscita sul New York Times ieri. Quindi troviamo parecchia politica italiana. C'è stata anche l'apertura del meeting di Rimini, che sarà una grande passerella per moltissimi esponenti del governo, e quindi molta politica sui giornali, che però hanno aperture diverse, scelgono gerarchie diverse delle notizie. Quindi è interessante vedere ciascuno a cosa dà rilievo. Per esempio Repubblica dà rilievo alla polemica innescata ieri da una lettera di Giuseppe Conte pubblicata proprio dal quotidiano diretto da Stefano Cappellini, nel quale Conte cavalcava l'ondata anti-wok che si è alzata in questi giorni per dire che la sinistra deve abbandonare il terreno, appunto la via del wok, e tornare ai temi sociali, economici. Questo dà il titolo alla Repubblica di oggi: da Conte il via alla campagna per le primarie. Questa è l'interpretazione che il giornale dà di questa lettera. La lettera del leader 5 Stelle Repubblica sul wok spiazza il campo largo. Il PD: noi parliamo già di disuguaglianza. Renzi: adesso si svegliano tutti. Bonelli: diritti da salvare. La fotonotizia è dedicata ad Amatrice. Fra pochi giorni ci sarà l'anniversario del terremoto di Amatrice e il racconto è affidato a Filippo Ceccarelli. Ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata. Vi segnalo un commento di Luigi Manconi che parte dalla vicenda Ranucci la Vitola, ma non si addentra sulla vicenda giudiziaria, fa un ragionamento più ampio su la società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto. E vi segnalo anche il richiamo in prima di un'intervista che leggeremo nei nostri approfondimenti, perché è un'intervista a un ministro che non è molto presente di solito sui giornali, che però invece dovrebbe essere uno dei ministri più importanti di questo governo, e cioè Pichetto Fratin, ministro per l'ambiente. Corriere della Sera. Migranti, l'affondo di Meloni. La replica a Schlein, l'intervista al New York Times. Con Trump pensavo fosse più facile. Qui il Corriere mette insieme due cose diverse. Meloni ha risposto a Schlein via social sui migranti, rivendicando il patto sui richiedenti asilo, e invece nell'intervista al New York Times, che è molto ampia, e sui giornali trovate ampi resoconti di questa intervista, tra le tante cose appunto parla del suo rapporto un po' complicato, per usare un eufemismo, con Donald Trump. Il richiamo in prima di spalla a destra per una notizia internazionale importante: Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica, dittatore. Invece la fotonotizia è dedicata al campione di tennis Sinner, che non sarà presente agli US Open per un problema al ginocchio. La resa di Sinner, niente US Open, deluso e triste. Il Dubbio titola sulla intervista di Meloni al New York Times e interpreta così: Meloni archivia Trump e chiama l'altra America. La Premier parla con, che poi sarebbe la Presidente del Consiglio, parla con i liberal del New York Times. Il Dubbio quindi sottolinea la scelta della testata giornalistica a cui Meloni ha concesso l'intervista. Si smarca dal Presidente USA, ma sui migranti insiste. David Allegranti nel suo commento interpreta invece la lettera di Conte ieri su Repubblica, di cui abbiamo appena parlato, in questo modo: io no walk, così Conte si prende il campo largo. Mi pare un po' tranchant come giudizio, ma insomma ne prendiamo atto. Al centro pagina del Dubbio c'è una inchiesta che è una notizia che ho trovato solo qui, ma magari mi è sfuggita altrove, di cui parleremo dopo. Il titolo è questo: l'asse ICE, cioè la agenzia statunitense per il controllo sull'immigrazione, ICE, l'asse ICE Pasdaran sui dissidenti iraniani. Più tardi capiremo meglio di cosa si tratta. Anche Libero apre sull'intervista di Meloni al New York Times, intitolando così: Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie PD M5S sui migranti e la sua visione del fascismo. Perché in un passaggio di questa intervista Giorgia Meloni, alla domanda rispetto alla sua posizione sul fascismo, sostanzialmente dice: oggi ne diamo un certo giudizio, ma se l'avessimo vissuto, se avessimo vissuto in quegli anni, magari ci saremmo comportati in un altro modo. In molti hanno interpretato questa frase come una forma di revisionismo e di negazionismo sulla gravità del ventennio fascista. La fotonotizia è dedicata a quello che evidentemente Libero considera un esperto politologo, cioè Giuseppe Cruciani, che si esprime sulla vicenda walk, Conte, eccetera. La sinistra si rimangia il walk, ci prendono per il sedere. Questa è l'interpretazione di Cruciani. Sempre il New York Times e l'intervista a Meloni domina la prima pagina del giornale. Io e Donald, ecco com'è andata. Meloni racconta al New York Times il suo rapporto col tycoon. Con Trump speravo fosse più facile. Lo sentirò? Vedremo. Credo ancora nell'Occidente Unito. E sui migranti di ritorno è scontro con l'opposizione. Il giornale torna anche sulla vicenda La Vitola Ranucci con questa notizia: l'ombra di La Vitola anche sui proiettili a casa Ranucci. Con Trump speravo fosse più facile. Lo sentirò? Vedremo. Credo ancora nell'Occidente Unito. E sui migranti di ritorno è scontro con l'opposizione. Il giornale torna anche sulla vicenda La Vitola Ranucci con questa notizia: l'ombra di La Vitola anche sui proiettili a casa Ranucci.

vicenda Monte dei Paschi di Siena, MPS via alle offerte su BPM e Bgenerali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. Fotonotizia dedicata alle proteste contro i data center negli USA. I governatori contro i data center negli USA, la rivolta ora è bipartisan. C'è un richiamo in prima di un articolo che spero avremo il tempo di leggere, il gran ritorno del sovranismo minerario in Africa, articolo di Alberto Magnani. Domani sceglie invece di titolare sulla notizia principale che riguarda gli esteri questa mattina, e cioè la richiesta di collaborazione con l'Interpol per la cattura di Netanyahu da parte di Erdogan. Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. A cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che le indagini di alcuni magistrati turchi hanno appunto riguardato il modo in cui Israele ha trattato gli attivisti della flottiglia, ma le accuse contro Netanyahu sono anche altre, sono diverse. Vi segnalo un'analisi di Salvatore Bragantini sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena, perché Bragantini giudica il piano di Lovaglio, quello che vuole contrastare sostanzialmente il piano invece di Intesa San Paolo, la giudica una mossa al limite della follia. Richiamo in prima per un evento importante che si è aperto ieri a Taranto alla presenza delle maggiori cariche dello Stato italiano, i giochi del Mediterraneo. Domani interpreta così: i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi. L'evento è la strategia della destra, e sempre ai giochi di Taranto è dedicata la prima pagina del manifesto, che titola così: giochi del silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo, con mezzo governo ma senza ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte. Zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. Varrà la pena tenere i riflettori su Taranto in questi giorni. La notizia in taglio basso è dedicata alle suppletive californiane che sono state vinte da Aisha Wahab, che è la prima deputata di origini afghane che arriva al Congresso. Il titolo è: Aisha Wahab batte i dollari israeliani perché la sua, diciamo, rivale era appoggiata dall'APAC, che è il potente comitato israelo-americano che ha molta influenza sulla politica statunitense. Sempre ai giochi di Taranto è dedicata la prima pagina del Fatto, con quella che mi permetterete di giudicare una non notizia, ossia il fatto che le tre principali cariche dello Stato italiano, Mattarella, La Russa e Fontana, presidente rispettivamente del Senato e della Camera, si sono recati a Taranto con i voli di Stato. Ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie. Questa la notizia più importante di oggi per il Fatto Quotidiano. Vi segnalo invece un tema su cui torneremo negli approfondimenti, che il Fatto affronta in questo modo: patteggi 8 anni ma niente galera. C'è un'intervista di Matteo, Nino Di Matteo, il magistrato, virgolettato: liberi pure i mafiosi. Di cosa si tratta? Si tratta di una legge entrata in vigore in questi giorni che consente ai detenuti tossicodipendenti di richiedere i domiciliari in comunità. Ne parleremo negli approfondimenti e cercheremo di capire perché, per esempio, Di Matteo dice che saranno liberi pure i mafiosi, cercando di capire anche se è vero o no. La Stampa. Vado molto veloce sugli altri titoli. Titola invece sulla TAV: allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni. Avvenire: tutti i nodi del patto, torna sulla questione migranti e dublinanti. Olanda e Irlanda rimaneranno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo. Il Messaggero: migranti, UE divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. Vedremo in che cosa consisterà questa eventuale apertura. La Verità:
Ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi.

0: di sinistra, fa un conteggio dei governi guidati da Renzi, Gentiloni e Giuseppe Conte, e poi va a ripescare un'intervista a Borsellino. Ranucci e l'intervista manipolata a Borsellino, parliamo di una intervista del 2000. Il Foglio, i migranti e l'invasione dei populisti, è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa. Nel weekend escono anche i settimanali e gli allegati. L'Espresso ha in copertina questo titolo: la guerra dei droni, i mezzi a pilotaggio remoto dettano gli esiti dei conflitti. E Alias, che è il supplemento del Manifesto, è dedicato ai 25 anni del mediaattivismo, che era un fenomeno nato appunto durante il G8 di Genova. Questi erano i titoli della stampa italiana di oggi. Vi aspetto fra un istante per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Dunque, come avrete forse capito dalla settimana di conduzione, io non amo molto, diciamo, seguire la gerarchia delle notizie che sta sulle prime pagine dei giornali, ma cerco di andare a individuare nelle pagine interne dei temi o degli articoli che sono più difficili anche da trovare per voi. Quindi, per esempio, non dedicherò del tempo alla pur interessantissima intervista di Giorgia Meloni al New York Times, perché la trovate un po' dappertutto, trovate dei resoconti su tutti i giornali, ma anche su sostanzialmente tutti i siti, quindi non è difficile informarsi su questa intervista. Mentre, per esempio, un po' più difficile è trovare un'intervista al nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che è uno dei ministri meno, diciamo, presenti nel dibattito politico italiano, pur essendo il ministro uno dei ministri che a mio parere dovrebbe avere più rilevanza, più importanza, visto che ormai abbiamo capito che la crisi climatica è il tema dei temi, a cui tra l'altro sono collegati moltissime altre questioni, anche quella delle migrazioni, perché i flussi dei migranti cambiano nel tempo, le motivazioni per cui la gente si sposta cambiano nel tempo, e negli ultimi anni e nei prossimi anni le motivazioni legate alla crisi climatica saranno sempre più determinanti per le migrazioni. Quindi, insomma, il nodo della crisi climatica è certamente centrale. E quindi mi pareva interessante leggervi alcuni stralci dell'intervista al ministro dell'Ambiente, che interviene nel dibattito, scrive Luca Fraioli su Repubblica, pagina 10, interviene nel dibattito inaugurato da Antonio Scurati in un articolo che è stato letto proprio qui a prima pagina la scorsa settimana da Luca Bagnariol. Scrive Fraioli: sappiamo che dobbiamo fare di più, soprattutto riportando le parole di Pichetto Fratin. Sappiamo che dobbiamo fare di più, soprattutto sul fronte dell'adattamento, e già qui c'è un primo elemento, parla sostanzialmente quasi soltanto di adattamento e non di riduzione delle emissioni. Dire che sul clima, ma è importante riconoscere il lavoro svolto, dire che sul clima questo governo non abbia fatto nulla non corrisponde ai fatti. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, interviene nel dibattito sulla crisi climatica innescato da Antonio Scurati su Repubblica. Ministro, quali sono i fatti? Chiede Fraioli. Sul fronte della riduzione delle emissioni, negli ultimi 2 anni abbiamo installato fonti rinnovabili per una capacità di oltre 14 gigawatt. E da inizio legislatura siamo a un totale di 28, un record rispetto a tutti i governi precedenti. Per quanto riguarda l'adattamento, abbiamo approvato il PNACC nel 2023, dopo anni di gestazione. C'è però chi fa notare, osserva Fraioli, che le oltre 360 misure previste dal Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici non sono state finanziate. Proprio piccolo particolare. Il piano, risponde il ministro, è un insieme di misure, alcune delle quali sono state finanziate e come. La piantumazione di 3 milioni e mezzo di alberi di cui si è occupato il mio ministero, per esempio, o l'efficientamento energetico dei fabbricati dell'edilizia residenziale pubblica, con una spesa di 1 miliardo e 950 milioni in capo al Ministero delle Infrastrutture. Eppure, incalza il giornalista, la crisi climatica, anche nell'estate più calda della storia, non sembra essere una priorità per il governo, e questo mi pare, come dire, una osservazione semplicemente di fatto, oggettiva. Risponde il ministro: in una scala di priorità a livello nazionale sovente sembra che sia meno enfatizzato, ma non ho mai avuto contestazioni sulle mie proposte. Purtroppo ci possono essere difficoltà nel finanziamento, perché parliamo di decine di milioni di euro. Il governo italiano, tra i grandi paesi europei, non è forse stato uno dei più ostili al Green Deal della UE? Chiede Fraioli. Ribadisco che il Green Deal europeo è eccessivamente ideologico, al punto da non aver previsto i danni che avrebbe fatto. Ha distrutto, attenzione qui, ha distrutto un settore come l'automotive in Germania, che automaticamente significa distruggerlo in Italia. Cioè, il nostro ministro dell'Ambiente ritiene che a distruggere il settore dell'automotive in Germania sia stato il Green Deal dell'Unione Europea. Osserva Fraioli, ma non sono state forse l'innovazione e la competizione cinese a distruggere il comparto? Anche questo ha contato certamente, risponde Pichetto Fratin. Ma se già si è sull'orlo di un burrone e poi ci si dà una spinta da soli, puntini puntini. Salto alcuni passaggi e vado sulla parte delle scelte energetiche. Chiede Fraioli, il suo è il Ministero anche della Sicurezza Energetica. La scelta di continuare a investire sull'acquisto di gas naturale ci ha resi più sicuri? È una scelta che ha alle spalle 40 anni di storia, non è facile riscriverla. Però nel 2025, per la prima volta, l'elettricità prodotta con le rinnovabili ha superato quella di origine fossile. Tuttavia, il gas naturale resterà per decenni un combustibile d'accompagnamento della transizione. Ma non abbiamo appena ottenuto dalla Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili? Ci sono stati concessi, risponde il ministro, perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. E allora come saranno spesi? Chiede Fraioli. È partito il confronto con il Ministero dell'Economia, ma potrebbero essere sovvenzionati gli impianti fotovoltaici domestici e le installazioni di pompe di calore, così come investimenti sulle reti elettriche e ferroviarie, o ancora gli accumuli di energia, dalle batterie ai bacini idroelettrici. Lei e i suoi colleghi di governo siete al corrente delle previsioni dei climatologi per i prossimi mesi? Chiede Fraioli. Un autunno particolarmente piovoso, il 2027 che con El Niño potrebbe essere l'anno più caldo della storia. Ne parlate in Consiglio dei Ministri? Risponde il ministro. È un luogo di decisioni, non di convegni. Però siamo consapevoli che è il grande tema del futuro. Bene, ci auguriamo che sia vero. La sensazione, devo dire, leggendo i giornali, ma anche seguendo, diciamo, le esternazioni dei ministri, della nostra prima ministra, dei vice di Meloni, Salvini, Tajani, non sembra proprio essere la priorità assoluta di questo governo. Ci auguriamo di sbagliarci. Certo, l'impostazione di Pichetto Fratin non è molto rassicurante, a mio parere, perché quando tra le priorità del ministro c'è quello di attaccare il Green Deal, che era una grande operazione che ahimè è stata appunto frenata dalla nuova maggioranza di destra, centrodestra, che si è creata nell'ultimo Parlamento europeo, ecco, è un po' preoccupante, direi. Passo a un altro tema che trovate su alcuni giornali, c'è un po' in 2 o 3 giornali lo trovate, con impostazioni molto diverse fra loro, però non lo trovate comunque sulle prime pagine, dovete cercare un po' nelle pagine interne. Io lo affronto dal Dubbio, perché il Dubbio mette insieme opinioni diverse sullo stesso tema e quindi riusciamo forse a farci un'idea. Il tema è quello della legge entrata in vigore, ce lo spiega già Valentina Stella nell'incipit del suo articolo a pagina 6 del Dubbio. Ieri è entrata, questi fatti, ieri è entrata in vigore la legge che consente ai detenuti tossicodipendenti o alcolisti di scontare ai domiciliari in una comunità terapeutica, quindi non a casa, ma in una comunità terapeutica, le condanne residue fino a 8 anni di reclusione, 4 in caso di reati più gravi. Valentina Stella riporta in questo articolo diverse opinioni, per esempio quella di Nicola Gratteri, che ha subito lanciato l'allarme attraverso le pagine di Repubblica. Secondo Gratteri si tratta di un indulto mascherato che libererà i mafiosi. È la tesi analoga che trovate sul Fatto e che era riportata in prima nel virgolettato di Di Matteo. Liberi pure i mafiosi. E il titolo del Fatto era: patteggi 8 anni, ma niente galera. Non è esattamente così, come abbiamo già visto dal breve ma preciso riassunto di Valentina Stella nell'incipit di questo articolo. Stella ha sentito il vice ministro alla giustizia Francesco Sisto per cercare di chiarire in che cosa consiste questa legge. La legge 140 del 2026 è ancora più rigorosa di quella vigente fino a oggi, sostiene Sisto. Prima di proclamare anatemi per il numero 2 di via Arenula, bisognerebbe leggerla con attenzione, evitando di correre il rischio di diffondere deduzioni creative e suggestive. Questa norma, sia chiaro, non è frutto di improvvisazione, ma l'esito di un dibattito approfondito tra esperti. E non è di certo stata pensata come misura clemenziale. La deflazione può essere solo una conseguenza indiretta. Sul pericolo, salto alcune righe per andare sul pericolo, diciamo, di scarcerazione dei mafiosi paventato sia da Gratteri sia da Di Matteo. Il viceministro sostiene: come per la legge precedente, anche per quella appena entrata in vigore esiste sempre il limite dei 4 anni se relativo ad una condanna per un reato di cui all'articolo 4 bis. Di conseguenza, nessun favore sopravvenuto a chi che sia. Quindi, diciamo, l'accesso a questa possibilità è modulato a seconda della gravità dei reati che si sono commessi. Ma Valentina Stella ha sentito anche Patrizio Gonnella su questo punto. Patrizio Gonnella è il presidente di Antigone, che è l'associazione che in Italia forse è la principale associazione che si occupa di carceri e detenuti nel nostro paese, il quale ha un approccio critico nei confronti di questa legge, ma da una prospettiva diversa rispetto a quella di Gratteri. Le nostre osservazioni critiche, sostiene Gonnella, al testo di legge sono di ben altra natura. Questa legge è ineffettiva perché priva di copertura finanziaria adeguata e non servirà a ridurre il peso del sovraffollamento. Al limite ne fruiranno poche centinaia di persone. È stato lo stesso Dicastero ad ammettere, qui commenta Valentina Stella, ad ammettere che la possibilità di far uscire dal carcere 10.000 reclusi dipendenti da droga o alcol rappresenta una prospettiva evidentemente pluriennale. Quindi la platea a cui si potrebbe rivolgere questa legge è di circa 10.000 persone, 10.000 detenuti. Però in una prospettiva pluriennale, in quanto con i 19 milioni stanziati nel 27 potrebbero trovare posto in comunità forse 500 detenuti tossicodipendenti. È tardivo, prosegue Gonnella, in quanto bisognava intervenire prima, senza infangare, come ha fatto il governo, il codice penale di tante norme repressive produttive di carcerazioni di massa. Qui il punto è, no, la contraddizione che Gonnella rileva. Questa legge, se finanziata a dovere, poteva anche essere utile, ma se nel frattempo produci nuovi reati, il problema del sovraffollamento non si risolve. È potenzialmente rischioso, ma solo perché affida questo provvedimento, solo perché affida parte del meccanismo detentivo a comunità private. Anche qui c'è un altro punto critico di questa legge. mettendo a repentaglio il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Detto questo, conclude Gonnella, oggi ogni scelta di deflazione è essenziale perché serve a riportare le carceri nella legalità costituzionale. Le mafie in carcere approfittano dell'illegalità diffusa, di manovalanza povera, di persone vulnerabili. Per questo vanno costruiti percorsi sociali verso i detenuti meno strutturati dal punto di vista criminale. Le mafie gongolano grazie al sovraffollamento che è manodopera bisognosa, gratuita. Mi sembra che su questo tema le osservazioni di Patrizio Gonnella siano molto più pertinenti e puntuali di quelle che hanno avanzato Gratteri e Di Matteo. Rimango sul Dubbio perché oggi il Dubbio ha il resoconto di una inchiesta che non ho trovato su altre testate e che mi pare molto interessante perché, diciamo, accende un faro su un aspetto della vicenda della guerra in Iran che è passato sotto silenzio negli ultimi tempi, di cui non parliamo più, e cioè il destino dei dissidenti iraniani. Il titolo dell'articolo di Emilio Minervini, pagina 8 del Dubbio, è il seguente: l'asse ICE o ICE, come preferite, Pasdaran, rispediti a Teheran i dissidenti politici. Allora andiamo a leggere di cosa si tratta. L'ICE ha collaborato con funzionari di Teheran per deportare nella Repubblica Islamica più di 100 iraniani nelle settimane precedenti al lancio dell'operazione Epic Fury, con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alla guerra ancora in corso con l'Iran. Se vi ricordate, quelle erano le settimane, la guerra in Iran è stata scatenata il 28 febbraio. Se ricordate, nelle settimane precedenti, gennaio in particolare, c'erano state delle fortissime proteste in Iran represse nel sangue, e ricorderete anche che proprio in quelle settimane c'erano gli appelli di Trump alla società civile e ai dissidenti iraniani di scendere in piazza perché stiamo arrivando, vi aiutiamo a rovesciare il regime, fidatevi di noi. Ecco, mentre sui social Trump parlava così alla società civile iraniana, pare che i funzionari dell'ICE collaborassero con i Pasdaran per il rimpatrio di un centinaio di dissidenti iraniani che si trovavano negli Stati Uniti. L'inchiesta è della testata The Intercept, che riferisce che centinaia di mail pubblicate a seguito di una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act da parte del National Iranian American Council, il NIAC, mostrano le forti pressioni esercitate da alti funzionari dell'ICE perché i voli di rimpatrio vengano effettuati. Le discussioni sul coordinamento tra l'ICE e i funzionari iraniani, spesso tramite intermediari del Qatar, ma a volte direttamente, e persino uno scambio di persona in cui i funzionari dell'ICE hanno accidentalmente messo la persona sbagliata su un volo diretto in Iran. La maggior parte delle mail ottenute dal NIAC mettono in luce la pianificazione e l'esecuzione della prima deportazione di massa di iraniani il 29 settembre del 25. L'organizzazione è inoltre riuscita a ottenere i dati che mostrano come i cittadini iraniani fossero già oggetto di particolari attenzioni da parte degli agenti dell'ICE a partire dalla guerra dei 12 giorni, quella di giugno del 25. Dopo aver scritto in una nota sulla politica di sicurezza nazionale del febbraio del 25 che l'Iran commette gravi violazioni dei diritti umani e detiene arbitrariamente stranieri, compresi cittadini statunitensi, con accuse false senza un giusto processo, a giugno dello stesso anno Trump ha dato ordine di trovare un modo per deportare nella Repubblica Islamica gli iraniani presenti negli Stati Uniti. In un flusso di mail scambiati tra funzionari dell'ICE si legge la richiesta di, virgolette, iniziare a lavorare su un piano per rimuovere tutti gli iraniani irrimovibili presenti in custodia. Abbiamo bisogno di un piano da portare avanti il prima possibile. Inizialmente la strada sembrava essere in salita per l'amministrazione USA, in quanto, secondo la corrispondenza, l'Iran è attualmente poco collaborativo e non rilascia documenti di viaggio in modo tempestivo. Ma il giorno dopo arriva la buona notizia. Il team si è riunito e ha sviluppato alcune valide opzioni per l'espulsione in Iran, ha scritto un funzionario dell'ICE. Così si è aperta la caccia. Salto alcuni passaggi per arrivare verso la conclusione di questo articolo di Emilio Minervini, che riferisce di questa inchiesta di The Intercept. Per anni gli iraniani, anche quelli destinatari di un ordine di allontanamento definitivo dagli Stati Uniti, sono stati protetti dalla mancanza di relazioni diplomatiche tra i due paesi e dalla minaccia di ritorsioni in patria. Protezioni che sono crollate di fronte alla campagna di deportazioni di massa messa in atto dall'amministrazione Trump, che ha smantellato il sistema di asilo per i rifugiati provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. Le relazioni diplomatiche tra Washington e Teheran si erano bruscamente interrotte dopo la rivoluzione del 79, da cui è nata la Repubblica Islamica, e le comunicazioni tra le due nazioni hanno generalmente avuto luogo tramite intermediari. Questo rendeva praticamente impossibile il rilascio dei documenti necessari. Tuttavia, l'avvento di Trump ha sparigliato le carte e, nonostante i rapporti tra i due paesi fosse ai minimi storici dopo la guerra dei 12 giorni, i funzionari americani e iraniani hanno trovato il modo di accordarsi sulle deportazioni. I voli sono iniziati a ottobre e sono continuati fino a poche settimane prima del lancio dell'operazione Epic Fury del 28 febbraio, e hanno riportato in Iran almeno 120 persone, tra cui attivisti politici e membri di minoranze etniche o religiose, che hanno ovviamente il timore adesso di subire persecuzioni in patria. Mi sembrava particolarmente interessante perché questo rivela un po' il doppio gioco che spesso gli stati fanno, e in particolare gli Stati Uniti di Trump. Vi avevo accennato a un articolo che ho trovato di particolare interesse di Alberto Magnani sul Sole 24 Ore. Ci siamo occupati di un pezzo di Africa, perché l'Africa è un continente immenso con grandissima varietà di paesi, di storie e di problematiche anche, ciascuno ha le sue. Ci siamo occupati di Sudan ieri, leggendo il pezzo di Chiara Piaggio su Micromega a proposito della guerra civile in Sudan. Però è vero che quando si parla di Africa molto spesso tendiamo a parlare appunto di vicende come le guerre. Il Sole 24 Ore invece ci invita a guardare ai paesi africani anche dal punto di vista economico. L'articolo lo trovate a pagina 9 del Sole 24 Ore e si intitola così: Riprendersi le risorse, l'ascesa del sovranismo minerario africano. Scrive Magnani: il rapporto fra il Ghana e una delle sue risorse più preziose era già implicito alla vecchia etichetta coloniale di Gold Coast, Costa d'Oro. La dicitura è scomparsa con l'indipendenza politica del 57, al debutto del decennio di liberazione africano. Quasi 70 anni più tardi, Accra sta accelerando su un'altra decolonizzazione. Il governo ghanese, guidato dal 2024 da John Mahama, ha improntato un crescendo di riforme nella sua industria estrattiva per capitalizzare e incrementare la sua quota in riserve auree, valse un picco di 12,5 miliardi di dollari di esportazioni nel primo semestre del 26. Nell'arco di poco più di un anno e mezzo, l'esecutivo ha imposto l'affidamento delle operazioni di superficie a contractors al 100% ghanesi, alzato dal 5 al 12,5% le aliquote sulle royalties minerarie quando i prezzi salgono sopra i $4,500 a oncia, e obbligato i big internazionali alla cessione di almeno il 30% dei propri output auriferi all'autorità governativa Ghana Gold Board. La stretta ghanese, sottolinea Sammy Gyamfi, che è l'amministrazione delegato del Gold Board, dimostra ciò che diventa possibile quando lo Stato agisce non solo come regolatore, ma come artefice strategico del valore nazionale. Gyamfi parla del Ghana, ma la diagnosi e le terapie proposte si affilano si affiliano, scusatemi, una tendenza su scala continentale, il cosiddetto resource nationalism, il nazionalismo minerario, che si esprime nella rivendicazione di un controllo maggiore sul patrimonio del sottosuolo africano. La premessa è conosciuta e si ricomprende in quella che gli economisti identificano come la maledizione delle risorse. La tendenza delle economie africane più prospere di materie prime a schiacciarsi sulle esportazioni grezze, con benefici massimi per gli investitori stranieri o le elite locali e minimi per la maggioranza della popolazione. La nuova onda del nazionalismo minerario cerca di sciogliere il paradosso con un aumento del controllo che si esercita in metodi, tempistiche e obiettivi diversi. Il Ghana è solo uno degli esempi più intensi e costanti sulla scena. Salto anche qui alcuni passaggi, vado ad un brano che cerca di cogliere il senso con le parole di Richard Elima, che è un esperto ghanese di risorse naturali e sviluppo, che parla dei vantaggi di questo nazionalismo minerario. Il primo è l'amministrazione stessa delle risorse e una maggiore prevedibilità del loro utilizzo. Il secondo è l'aggiunta di valore alla filiera produttiva, con ricadute su industrializzazione e occupazione. Il terzo è un impiego dei minerali sganciato dalla sola logica dei profitti privati e integrato nelle esigenze economiche locali. Il quarto è un effetto politico. Il dominio delle materie prime può diventare uno strumento di diplomazia, dice Elima, uno strumento per negoziare con il mondo esterno, dagli USA alla UE, alla Cina. Mi sembrava interessante gettare uno sguardo su quello che si muove in alcuni paesi africani che tentano di recuperare la propria indipendenza economica e soprattutto di porre le basi per una politica industriale che possa essere a vantaggio della popolazione, perché il puro estrattivismo di materie prime, che poi però non vengono lavorate e utilizzate nel paese ma vengono solo esportate, si traduce, in, come abbiamo letto, in ricchezza per gli investitori stranieri, ma le ricadute sulla popolazione locale sono molto poche. Perdonatemi, ho dovuto bere un sorso d'acqua e in questi pochissimi minuti che mi rimangono volevo andare su, diciamo, la polemica del giorno nella sinistra italiana, quindi torniamo un attimo a sinistra sulla questione woke avanzata da Conte. Non mi addentro nelle polemiche, io vi dico subito, trovo l'uscita di Conte un po' strumentale e abbastanza fondata sul nulla, però quello che volevo leggervi è l'origine di questa polemica. L'origine sono delle parole di Ocasio-Cortez, la deputata democratica negli Stati Uniti, che avrebbe detto, avrebbe abiurato il woke dicendo è stata una follia. Ma Mario Del Pero ci dice che non è esattamente così, perché ci spiega che quella frase, slegata dalla riflessione che ne è seguita, è stata erroneamente presentata come una biura. Ma in realtà, appunto, non è così, perché sostanzialmente nel proseguo dell'intervista, dove Ocasio-Cortez ha fatto questa battuta, lei ha enfatizzato l'importanza delle battaglie woke nel catalizzare una indispensabile riflessione pubblica e politica. Ciò non rende meno significativo, commenta Del Pero, è importante l'intervento di quella che oggi a tutti gli effetti una delle figure più interessanti e popolari del partito, che però sostanzialmente non ha abiurato il woke, ma ha criticato alcuni slogan radicali e finanche stupidi di quell'epoca, però ha rivendicato i risultati di quelli che quegli eccessi hanno spesso prodotto. Quindi, per esempio, era giusto e doveroso denunciare le violenze di apparati di polizia militarizzati e impuniti, ai quali era data carta bianca in nome della tolleranza zero, però è stato sciocco e politicamente miope farlo con uno slogan senza senso come definanziare la polizia. Era necessario promuovere un'iniziativa contro le migliaia di monumenti confederali e razzisti ancora presenti in parte del paese, ma è stato ingiustificabile estendere tale iniziativa alle statue di Thomas Jefferson o di Cristoforo Colombo. Quindi, diciamo, la lettura che ci offre Mario Del Pero è un po' più complessa, perché invece nel dibattito italiano è stata estrapolata una battuta di Ocasio-Cortez, estrapolata dal contesto, facendo passare il messaggio che Ocasio-Cortez ha ripudiato un'intera stagione di lotte. Se vi va, possiamo approfondire nel filo diretto che partirà fra pochi minuti dopo la pubblicità.
1: Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: e porre domande a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago a Roma per il nostro filo diretto. Ci sono già diverse telefonate, quindi partirei con la prima. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Marino, telefono da Venezia. Senta, sono un ingegnere con alcune competenze sulla questione del clima e volevo intervenire sull'intervista che ha fatto Fraioli al ministro Frattin, che è il ministro della sovranità energetica, oltre che dell'ambiente. Allora, ci sono alcune cose che vorrei ribadire e sono: uno, nell'intervista il ministro dice abbiamo fatto troppo poco, però bisogna pensare all'adattamento. Tutto bene, ma le cose da fare, e bisogna secondo me ridirlo in ogni pezzo di giornale, in ogni intervista, le cose da fare sono: uno, la mitigazione, ovvero il uscire dai combustibili fossili al più presto; secondo, l'adattamento, ma una senza l'altra non possono funzionare, anche perché se pensiamo ad adattarci, a cosa ci adattiamo, a quale situazione climatica ci adattiamo se non ci diamo un obiettivo? Obiettivo che ci siamo dati già tutto il mondo con l'accordo di Parigi, come tutti sanno, no? Allora, a fronte dell'accordo di Parigi, un piccolo inciso sul Green Deal europeo. Il Green Deal europeo, prima Commissione von der Leyen, è una risposta all'accordo di Parigi e non ha niente di ideologico, come invece il ministro e tanta parte dei giornali dicono, perché è una mera applicazione intelligente degli obiettivi dell'accordo di Parigi, giusto? E quindi fare questo, oltre a tutto, dà competitività, fare rispettare l'accordo di Parigi, oltre a salvarci la pelle a noi che stiamo tutti vivendo in una situazione climatica che non volevamo e che è stata ampiamente annunciata a 30 anni, no? Mette tutto il mondo della politica a essere responsabile di questo disagio al quale sta costringendo tutti a vivere. Mi dica lei se questo ha un senso, no? Allora, quello che va fatto in questo paese è rimuovere gli ostacoli per le rinnovabili e andare avanti come se non ci fosse un domani, no? Con la transizione energetica e naturalmente con l'adattamento. Ricordo che il rapporto Draghi, intelligentemente commissionato dalla von der Leyen, no? Mette in luce proprio questo, fra le varie altre cose. Un'ultima chiosa sul discorso dell'automotive europeo. L'automotive europeo non è per niente causa di un Green Deal ideologico. Ripeto, il Green Deal non ha nulla di ideologico. È causa della concorrenza posta dall'automotive cinese, che l'automotive europeo conosceva benissimo e che è cominciata nel 2002, no? Buttandosi sull'elettrico, come aveva fatto anche Elon Musk. L'automotive europeo ha, pur, ripeto, sapendolo, ha insistito col produrre i SUV. C'è ampia documentazione su questo che non è mai stata contestata, salvo che poi a babbo morto e ad anno fatto l'automotive europeo si è reso conto, e ci sono adunate di amministratori delegati dell'automotive europeo, che la scelta doveva essere fatta in maniera diversa. Quindi di cosa stiamo parlando? Io richiamo, per piacere, l'uso della ragione quando si parla e si decide, Marino, specialmente da parte della politica. Ho già finito.
1: Marino, guardi, io la lascerei parlare ancora per tutto il filo diretto, perché sta dicendo delle cose di competente, se si vede che lei è molto competente, e di grande buonsenso. Mi verrebbe da trascriverle e mandarle al nostro ministro, che evidentemente invece ha qualche problema nell'individuare i nessi di causa effetto. In particolare, io non aggiungo nulla perché lei è davvero stato chiarissimo, ma questo tema, diciamo, non so se avete notato, ma la destra è passata dal negazionismo di qualche anno fa ad una sorta di benaltrismo di oggi, quindi non c'è più un negazionismo spudorato. Qui in questa intervista Pichetto Fratin non nega il cambiamento climatico, assolutamente. Però c'è sempre un ben altro, cioè sì, ma non è questo quello che dovremmo fare, ma no? E in questo caso l'ultima versione di questo benaltrismo è: concentriamoci sull'adattamento, che è fondamentale, che è cruciale, perché noi viviamo nel qui e ora, quindi se abbiamo delle città in cui si raggiungono i 40 gradi è chiaro che dobbiamo fare qualcosa per adattare queste città e per rendere la vita vivibile. Ma l'adattamento, come ci ha spiegato Marino, senza la mitigazione, cioè senza una prospettiva di contenimento di questo riscaldamento climatico, che se non facciamo nulla di decisivo continuerà ad aumentare, è inutile, perché giustamente Marino dice: a cosa ci adattiamo? A quale scenario ci adattiamo? Ci possiamo anche adattare allo scenario che abbiamo visto quest'estate, ma lo scenario la prossima estate, fra 2, 3, 4 estati, sarà diverso, perché nel frattempo non abbiamo fatto quello che andava fatto sulla mitigazione. Allora questo è buonsenso e razionalità, e come dice Marino non ha nulla di ideologico. Prima di prendere la prossima telefonata, una precisazione per Giuseppe, richiesta da Giuseppe e da Ravenna, che chiede: sarebbe il caso di spiegare che cosa si intende per walk, perché la maggioranza della gente non lo sa. Lei ha ragione, noi spesso diamo per scontato che i dibattiti che si fanno sui giornali sono comprensibili a livello generale, e non sempre lo sono. Walk letteralmente significa sveglia, ed è il nome che è stato dato a un movimento molto variegato, molto sfaccettato, una specie di calderone in cui è finito un po' di tutto, nato soprattutto all'indomani dell'uccisione di George Floyd da parte della polizia statunitense. George Floyd, afroamericano, ucciso appunto dalla polizia USA. Ricorderete, erano scoppiate delle proteste. E walk appunto è l'invito a mantenere alta l'allerta, la sveglia, no? Diamoci una sveglia, stiamo attenti, stiamo allerta, ed è un'etichetta sotto la quale vanno tutte le politiche, quelle che in inglese si chiamano diversity and inclusion, quindi diversità e inclusione, quelle che hanno a che fare con la tutela delle minoranze, sulle quali, se volete, possiamo discutere. Io ho molte riserve, ho scritto anche in maniera molto critica su alcune derive di questo movimento, ma tutto questo non ha molto a che fare con la strumentalizzazione che se ne sta facendo, a mio parere, in questi giorni nel dibattito politico italiano. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Aurelio da Palermo e io apprezzo veramente tantissimo la sua conduzione.
1: Grazie.
3: E proprio per questo sono rimasto sorpreso all'ultimo, alla fine del filo diretto ieri, di sentirla affermare che sono necessarie anche le spese per la difesa, così senza precisare quale difesa, quali armi. Oggi non credo che viviamo in una situazione in cui la Russia sta per invaderci. Siamo in una situazione di guerra ibrida, dove la Russia attacca già con gli hacker e muovendo i droni nei paesi limitrofi. Quindi quali armi dobbiamo costruire per la difesa? Non i carri armati, non ci servono. Non possiamo appunto affermare così è necessario spendere per la difesa, se no veramente si fa un regalo ai produttori di armi. La ringrazio.
1: Sono io a ringraziare lei, Aurelio, per consentirmi di approfondire, precisare quello che ho accennato ieri. Ieri il tema posto dall'ascoltatrice era una sorta di out-out tra scelta fra spese militari e spese sanitarie. Io quindi ho concentrato la mia risposta cercando di mostrare un rischio demagogico in questo ragionamento, perché posta così è chiaro che tutti vorremmo più asili e meno armi, e quindi diciamo la trovo sempre un'impostazione un pochino superficiale, con il rischio forte di demagogia. Non sono entrata nel merito di che cosa significa investire nelle armi, nella difesa, scusatemi, perché appunto era un tema che esulava dalla domanda posta, e anche perché non sono un'esperta di questioni di difesa, quindi non saprei farle una lista della spesa. Su che cosa ci serve, non sono a conoscenza di qual è attualmente lo stato delle nostre forze armate e più in generale del nostro apparato di difesa, perché lei ha perfettamente ragione e in questa settimana lo abbiamo sottolineato più volte, l'Europa, in particolare l'Europa occidentale, non si trova di fronte ad un immediato rischio di attacco militare, che invece preoccupa moltissimo l'Europa orientale. Lì hanno un tema di minaccia reale, una che si è concretizzata nei confronti dell'Ucraina, ma gli altri paesi limitrofi non stanno certo tranquilli, quindi da noi non c'è questo problema immediato. Quindi dobbiamo allargare, ampliare il concetto di difesa e mettere a punto tutti quei sistemi che difendano le nostre democrazie, i nostri... Io non ne faccio una questione patriottica, a me non interessa affatto difendere la nazione, come la chiama la nostra Presidente del Consiglio, a me interessa difendere uno spazio di democrazia, esattamente quello che stanno facendo gli ucraini. E allora io le rispondo, non avendo le competenze tecniche per fare appunto questa lista della spesa, le rispondo con le parole di Anna Perekoda, che è una storica ucraina che molto spesso abbiamo ospitato su Micromega, che in un articolo di qualche tempo fa che abbiamo pubblicato sulla nostra rivista e che trovate anche sul sito, che si intitola, il titolo gioca sulla distinzione, sulla differenza fra militarismo e difesa, sottolinea: il problema non è la produzione di armi, di armamenti in sé, bensì lasciare che sia il mercato a decidere cosa viene prodotto, per chi, secondo quali regole, che questo è il tema che le poneva, no? Facciamo un favore ai produttori di armi, e questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Questo, scrive Perekoda, è il vero campo di battaglia per una prospettiva di sinistra sulla difesa. Chi decide, per quale scopo, a quali condizioni? E qui la sinistra ha un ruolo cruciale da svolgere. È sempre Perekoda a parlare. Imporre rigide regole sulle esportazioni, trasparenza sui contratti, controllo democratico. Ecco, io penso che abbia ragione Perekoda e che questa dovrebbe essere l'impostazione di una prospettiva progressista e non demagogica sul tema della difesa. Pronto?
4: Sì, pronto?
1: Sì,
4: la pronto, sento. Buongiorno, sono Renzo da Bologna. E continuo su questo argomento. Perché in questi tempi mi pare diamo per scontato che le guerre siano la via inevitabile attraverso la quale risolvere i conflitti e quindi il riarmo sia la via obbligata che deve vedere coinvolti tutti i paesi per potersi difendere. In realtà è in corso anche in Italia una discussione da tempo su cosa si debba interpretare per difesa. La difesa deve essere necessariamente armata o ci possono essere altre forme di difesa? E su questo tema, probabilmente lei lo sa, è in corso una campagna di raccolta firme per porre le basi in Italia di una difesa non armata e non violenta. È una campagna che si sta sviluppando attraverso una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che prevede naturalmente la raccolta di almeno 50.000 firme e che campagna che avrà la sua conclusione verso la metà di settembre. E da questo punto di vista il ragionamento, diciamo così, e la valutazione quindi che le chiedo è proprio se guardare alla Costituzione nel suo articolo 11 che definisce l'Italia ripudia la guerra e l'articolo 52 che dice che è sacro dovere del cittadino difendere la patria, se questi due riferimenti costituzionali non possano trovare maggiore esplicazione e senso se appunto si pensa ad un futuro in cui la difesa sia una difesa diversa, una difesa senza armi che naturalmente poggia su corpi civili di pace, su protezione civile, sui volontari del servizio civile, quindi su modalità che creano all'interno del paese una visione diversa, una partecipazione, una collaborazione e una capacità di risposta anche rispetto ad eventuali aggressioni. E la ringrazio perché il suo punto di vista mi interessa e ci interessa particolarmente.
1: Grazie Renzo. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo è l'articolo 11 nella sua interezza. In particolare il primo comma dell'articolo 11 penso che vada sempre citato per intero e mai soltanto nelle prime quattro parole, come invece viene molto spesso fatto, perché la completezza di quel comma spiega il senso dell'intero articolo. E se siete interessati al tema, vi invito ad andare a leggervi, sono disponibili sui siti istituzionali della Camera, del Senato, i verbali dei lavori della Costituente. Sono molto interessanti perché lì vedete come i padri e le madri costituenti sono arrivati alla formulazione finale di ciascun articolo. È stata lunga e travagliata, è durato diversi mesi il lavoro in Assemblea Costituente. In particolare, alla luce di quei dibattiti, si capisce bene lo spirito di questo articolo, tra l'altro proprio in combinazione con l'articolo 52 che Renzo stesso richiamava e che richiama al sacro dovere di difesa della patria, con un po' di retorica e di enfasi. Dibattiti ci fanno capire come l'urgenza dei padri e delle madri costituenti era quella di fissare in Costituzione il concetto che l'Italia, che era stata una delle responsabili delle tragedie del XX secolo, con il suo militarismo, con il colonialismo, con il fascismo, con la dittatura e con la guerra portata dall'Italia, anche dall'Italia, nel resto di Europa, ecco, c'era l'urgenza affinché quell'Italia, l'Italia nuova, l'Italia democratica repubblicana, si impegnasse a non essere più agente di guerra per risolvere le controversie internazionali. Allora, io penso che la prospettiva che la guerra sia la via obbligata per risolvere i conflitti che avanzava Renzo non sia affatto la prospettiva che un approccio democratico e repubblicano dovrebbe sposare, bensì appunto quello dei costituenti. Quindi il concetto, l'idea, la speranza, l'impegno affinché la guerra non sia usata come strumento di risoluzione dei conflitti. Il tema che si pone però quando qualcun altro usa la guerra come mezzo per, esattamente come dice la Costituzione, quando qualcun altro usa la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, che facciamo? I costituenti, penso, avrebbero detto: ci difendiamo anche con le armi, qualora sia necessario. Allora lei dice: io so di questa iniziativa di legge popolare e in parte, in prospettiva di lungo termine, la condivido. Però quando lei pone la domanda: la difesa deve essere necessariamente armata? Io dico: dipende. Dipende dal contesto in cui ti trovi. In Ucraina in questi giorni stanno morendo decine di civili, perché vengono bombardati, e il motivo per cui muoiono e ne muoiono di più adesso di quanti ne morivano qualche mese fa è che non hanno più le armi difensive, la contraerea, i Patriot. È molto semplice l'equazione: meno armi difensive, più morti civili in Ucraina, perché c'è qualcuno che ha deciso di usare esattamente la guerra come strumento di oppressione di un altro popolo. Quindi ecco, penso che la questione sia un po' meno... non è soggetta ad una visione binaria, bianco-nero, sia un po' più complessa e che vada valutato di volta in volta la situazione in cui ci si trova. Pronto?
5: Pronto? Sono io?
1: Sì, è lei.
5: Allora, salve. La ringrazio per la precedente risposta, perché ha tolto un po' di ipocrisia sul pensiero. Io ne faccio
1: anche
5: un'altra.
1: Mi dice il suo nome prima di andare
5: Sono
1: avanti.
5: Luca da Lecce.
1: Prego.
5: Ritorno sull'ambiente, parliamo. Il mondo, secondo me, non riesce più a fare a meno di strumenti che consumano energia. Semplicemente anche il nostro telefonino, quello che stiamo parlando adesso, che richiede e che produce una marea di dati. i dati vanno conservati, i data center servono, cioè noi siamo sostanzialmente degli ipocriti. Chiediamo che non vengano realizzati questi cose, però vogliamo utilizzare il nostro telefonino. Questa trasmissione, per esempio, è registrata, sarà introdotta su un server, il server sarà conservato per sempre e quindi i dati servono. Noi siamo sostanzialmente, stiamo consumando il nostro mondo, non ne facciamo nemmeno, quindi siamo un po' quelli che pensano che il nostro impatto sia a costo zero. Non è più così, siamo troppi e tutti vogliamo le stesse cose, per cui è impossibile pensare di riuscire. Noi, tutte le nostre campagne che facciamo servono solo ad auto, diciamo, tranquillizzarci, qualcosa stiamo facendo per diminuire, è soltanto un rallentamento perché siamo troppi e stiamo andando tutti quanti verso quella direzione. Sostanzialmente è un dato di realtà, non è un dato pessimistico. La quantità di persone che sono nel mondo attualmente non è sostenibile con le esigenze che noi abbiamo. Noi vogliamo adesso difenderci dall'ambiente, dai 40 gradi, perché facciamo? Compriamo condizionatori che consumano una barca di energia, tantissima, perché vogliamo stare freschi. Negli anni 70, sì, giù a Lecce, c'erano i 40 gradi, tranquillamente,
1: non mi parta però con ha sempre fatto caldo, non mi vada lì.
5: Non sto dicendo questo, sto dicendo che quando c'erano i 40 gradi negli anni 70 si viveva senza condizionatori. Anche lei in Sicilia viveva senza condizionatori. Abbiamo adesso cambiato le nostre esigenze, vogliamo stare freschi, c'è la tecnologia
1: grazie. Per cui consumiamo. Grazie Luca, è chiarissimo il suo punto. Il suo punto è chiarissimo e su diversi aspetti ha ragione. Ci sono delle contraddizioni palesi tra il nostro predicare e il nostro razzolare, non c'è alcun dubbio. Io però non ho mai creduto alla necessità di una perfetta e totale coerenza tra il dire e il fare, perché questo impedirebbe sostanzialmente a ciascuno di noi di portare avanti delle battaglie, perché ciascuno di noi nel portare avanti alcune battaglie politiche entra spessissimo in contraddizione con le proprie scelte e con la propria vita quotidiana, che si scontra con necessità, desideri, bisogni, limiti di ciascuno di noi che non sempre riescono a stare al passo con i nostri ideali. Impedirebbe sostanzialmente a ciascuno di noi di portare avanti delle battaglie, perché ciascuno di noi nel portare avanti alcune battaglie politiche entra spessissimo in contraddizione con le proprie scelte e con la propria vita quotidiana, che si scontra con necessità, desideri, bisogni, limiti di ciascuno di noi che non sempre riescono a stare al passo con i nostri ideali. Quindi è verissimo che il nostro livello di benessere è incompatibile

0: anche qui ha ragione, se questo livello di benessere si estende, come è doveroso da un punto di vista di giustizia, all'intero pianeta dove ormai siamo davvero, davvero tanti. Penso però che questo, diciamo, questa constatazione non possa portarci, lasciata così non ci porta un po' da nessuna parte, no? Ci lascia un po' nel fatalismo, nel dire vabbè, sostanzialmente siccome non vogliamo rinunciare a questo benessere, allora non c'è nulla da fare, rimaniamo seduti a guardare il destino che ci travolgerà. Io penso anche che diciamo, anche alcune innovazioni tecnologiche portano in sé una grandissima contraddizione, su questo non ci piove, i data center sono energivori in maniera eclatante, allo stesso tempo le innovazioni tecnologiche nel tempo migliorano la propria efficienza energetica e oggi abbiamo auto elettriche che immettono molta meno anidride carbonica nell'atmosfera delle auto di qualche decennio fa. Poi continuiamo ad avere troppe auto in giro e ancora auto a benzina, ancora auto a diesel, ne abbiamo troppe in giro, quindi dobbiamo ridurre il numero di auto, però ciascuna auto è in sé molto più efficiente e molto meno inquinante di quelle precedenti. Mi faccia fare una piccola osservazione sulla questione dei condizionatori. Questa, ecco, è un altro di quei temi che rischia una grandissima demagogia. Il tema non è che vogliamo stare freschi, il tema è che vogliamo barra dobbiamo stare in salute. Soprattutto le persone fragili hanno bisogno di un ambiente che consenta loro di stare in salute e ormai il condizionatore d'estate sta diventando necessario come il riscaldamento in inverno. Quando ero piccola sì, abbiamo raggiunto anche temperature alte in Sicilia, ha ragione, ma conta pochissimo innanzitutto l'esperienza individuale, quindi togliamo dal campo questa idea. I dati ci dicono che la durata di queste onde di calore e la loro frequenza è molto più alta di qualche decennio fa. Questi sono dati, non sono percezioni. E quindi se magari quando capitavano due giorni a 40 gradi si resisteva, se i 40 gradi diventano 5, 6, 7 giorni di fila e ne capitano di queste ondate di calore 3, 4 in un'estate, ne va della nostra salute, ripeto, in particolare delle persone più fragili. Pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Vincenzo, telefono da Arezzo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, volevo dirle, non è ancora finito il mese di agosto e siamo già nelle ultime settimane a 8 donne uccise. Allora, le domando, a lei risulta che il nostro presidente del Consiglio, che è poi una donna, poverina, non abbia mai trovato in tutti questi anni il tempo di dire una sola parola su questo tema, almeno anche per promettere, non so, un piano strutturale per la prevenzione, un piano che non lasci solamente lo spazio all'associazionismo, al volontariato, ma un piano che voglia affrontare questa enorme tragedia come hanno fatto in Spagna da anni, già da Zapatero in poi si sono posti questo problema. Si può lasciare l'iniziativa a, non so, a piccoli gruppi di volontariato che per carità fanno anche bene, però il volontariato di solito aiuta una legge, una struttura dello Stato, non è la struttura dello Stato. Mi dica un po', a lei sembra normale, sembra plausibile, sembra accettabile che il nostro Presidente del Consiglio non abbia mai, mai, mai trovato il tempo per dire una parola su questo argomento?
0: Grazie Vincenza, grazie molte. La nostra Presidente del Consiglio ha esordito nel suo mandato chiedendo appunto di essere chiamata il Presidente del Consiglio, producendo tra l'altro dei grandi così cortocircuiti linguistici, perché ricordo un comunicato stampa proprio di Palazzo Chigi quando ci fu una visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen a Roma, in cui si parlava della Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio italiano, cioè c'erano vari corticircuiti. Ma questo lo dico perché perché paradossalmente anche in questo dibattito sul WOC

0: si accusa la sinistra di fare battaglie simboliche, identitarie. E poi quando la prima presidente del Consiglio donna arriva a Palazzo Chigi, fa lei addirittura una nota per marcare il fatto che non vuole essere chiamata con un femminile. E nel frattempo questo governo, il primo, ribadisco, a guida femminile, non ha rappresentato una vera svolta nel contrasto alla violenza di genere. Va riconosciuto però, per esempio, che è stato sotto questo governo che è stato approvato appunto il reato di femminicidio, che possiamo avere le opinioni diverse, però non c'è dubbio che per esempio ha avuto il merito di finalmente normalizzare sostanzialmente nel dibattito pubblico una parola che voi ricorderete quando qualche anno fa le prime femministe cominciarono a usarla, venivano sbeffeggiate per l'uso di questa parola. Ecco, la parola indica il movente, lo abbiamo detto più volte, e quindi questo è un provvedimento che, al di là dei suoi effetti, ha sicuramente un valore anche culturale importante. Però sul tema contrasto alla violenza quotidiana, sostegno ai centri antiviolenza e piano per sostenere una educazione sessuale e affettiva nelle scuole, non ci siamo proprio. Su questo lei ha perfettamente ragione, e a chi sostiene insomma che il fatto stesso che abbiamo un governo guidato da una donna significa che patriarcato non c'è più, abbiamo superato tutti i nostri problemi, io rispondo sempre che non è sufficiente essere donna per fare politiche a favore delle donne. E il solo fatto che ci sia una donna a Palazzo Chigi dimostra certamente i grandissimi passi in avanti che questo paese ha fatto, perché ricordiamo che in questo paese fino a qualche decennio fa le donne non potevano neanche entrare in magistratura, quindi capite che comunque è il sintomo di passi in avanti enormi, però appunto questo da solo non basta. Pronto?
1: Pronto, sono Claudia, chiamo da Gubbio. Vorrei sapere quali sono state, secondo lei, le storture della cultura woke e in che modo queste storture sono state usate dalla propaganda di destra. E anche se c'è, sempre secondo lei, un modo di fare marcia indietro su alcuni eccessi che hanno di fatto danneggiato la sinistra.
0: Grazie Claudia, grazie anche per la brevità. Quali sono state le storture della cultura woke, del movimento woke? Allora, innanzitutto, come dicevo, il movimento è un grande calderone in cui c'è un po' di tutto dentro, e a me piace sempre andare a guardare poi dentro il calderone cosa c'è e tirare fuori gli elementi critici, discutibili. Io credo che, così brevemente, si possa individuare l'elemento più critico di quel movimento nel cortocircuito che va dalla sacrosanta lotta per l'emancipazione dei gruppi oppressi, dei gruppi minoritari, alla difesa dell'identità in quanto tale, che non è, a mio parere, un valore progressista, un valore di sinistra. L'identità di ciascuno di noi è un prisma molto complesso. Io qui in questa settimana ho svelato alcuni aspetti della mia vita perché erano utili ai temi che trattavamo, quindi sono siciliana, vivo in Germania, ho studiato filosofia, adesso faccio la giornalista, ho una famiglia, sono tanti aspetti. Ciascuno di questi aspetti ha contribuito a definire la mia identità, ma neanche a definire, perché già la parola definire chiude, no? Pone dei confini. Definire significa esattamente questo, porre dei confini attorno a qualcosa. L'identità non è un elemento fisso, è costantemente in divenire. Non c'è dubbio, e su questo il movimento woke e tutto quello che ha ruotato attorno ha avuto il merito di sottolineare che chiaramente alcuni precisi aspetti della propria identità possono diventare, quelli sì, determinanti per la propria vita, perché essere donna per esempio, è una parte della mia identità, non mi definisce, nel senso che non mi chiude dentro e non mi schiaccia dentro un'identità precisa, ma certamente ha determinato in maniera molto precisa il modo in cui io mi sono rapportata a una serie di questioni nel mondo. Essere nero negli Stati Uniti certamente ha un peso diverso che esserlo in Europa, in Italia o in paesi a maggioranza dove la maggioranza delle persone ha la pelle nera. Però anche lì essere nero povero negli Stati Uniti o essere nero ricco fa anche quella la differenza. Allora io penso che il cortocircuito sia stato aver reso dei totem le identità dei gruppi oppressi e non invece soltanto il punto di partenza per una lotta di emancipazione che in quanto tale è per definizione universale. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Carla da Firenze. Allora, stamani lei ha letto una notizia che mi ha reso proprio felice, e cioè quello che sta attuando il Ghana, questo fatto di non svendere le proprie risorse minerarie ai ricchi paesi occidentali, qualunque essi siano, anche alla Cina, che non fa parte dell'Occidente. Secondo me questa è proprio la strada che dovrebbero fare i paesi africani per uscire dalla loro condizione ancora in buona parte di sviluppo molto limitato o sottosviluppo. Io non so che tipo di governo ci sia in Ghana, ma comunque quello che sta tentando di fare, speriamo che si verifichi, ecco, la vedo proprio come una via estremamente positiva. E spero che altri stati appunto lo imitino. La ringrazio per i suoi interventi di questa settimana. Io praticamente ho ascoltato sempre e li ho condivisi tutti. Buongiorno.
0: La ringrazio Carla. Non aggiungo nulla a quello che lei ha detto, perché vorrei dare spazio, se c'è ancora tempo, per un'altra telefonata molto breve, perché siamo quasi in chiusura.
3: Buongiorno, sono Bruno da Napoli. Io facevo una riflessione. Sono iniziati i giochi del Mediterraneo e la cosa che mi ha sconvolto è la partecipazione di Israele. Per quello che ha fatto a Gaza, per le tragedie, per la disumanità che Israele ha riversato sul territorio martoriato, e vederla gareggiare in una manifestazione culturale sportiva così come se niente fosse accaduto mi lascia molto perplesso. E poi secondo me questo diventa una forma attraverso la quale Israele si rilegittima agli occhi del mondo. Cosa ne pensa lei?
0: Bruno, volevo verificare questa notizia, perché a me risultava che non c'era Israele, però ho bisogno di verificare questa informazione e vi darò conto domani sul tema specifico, sulla partecipazione di Israele ai giochi. E lei pone comunque in generale una questione che già un altro ascoltatore aveva posto nei giorni scorsi, cioè la partecipazione di paesi o anche soltanto di atleti di paesi che si sono macchiati di particolari crimini contro l'umanità a giochi olimpici, ma anche a manifestazioni sportive in generale, ma anche a manifestazioni culturali. Pensiamo alla Biennale di Venezia. Su questo appunto ho già avuto modo di commentare che è molto complicato stabilire qual è la linea rossa. Certamente, per esempio, si potrebbe utilizzare un criterio un po' stringente, per esempio i paesi i cui capi di Stato sono sottoposti a un mandato di cattura internazionale da parte della CPA, della CPI, forse potrebbe essere un criterio, come dire, oggettivo da applicare per l'esclusione di questi paesi. La soluzione che è stata trovata per la partecipazione di alcuni atleti russi agli ultimi europei è una soluzione, come dire, di compromesso, cioè la partecipazione degli atleti senza le insegne dello Stato. Mi sembra da un lato appunto un po' un compromesso, dall'altro forse anche una possibile soluzione, perché comunque stigmatizza in maniera plateale: non vedere la bandiera, non c'è l'inno nazionale, quindi non c'è il riconoscimento dello Stato, ma soltanto il riconoscimento del valore dell'atleta. Potrebbe essere questa una soluzione. Parmi da Milano ci scrive: buongiorno, ho una macchina diesel, vorrei anche cambiarla, ma perché farlo se poi la mia quasi nuova ma svalutatissima verrebbe rivenduta e andrebbe a inquinare da un'altra parte? E questo dimostra, adesso non so esattamente come funzioni questo mercato, però questo dimostra che sì, c'è bisogno di politiche come dire, guidate dall'alto, centralizzate a livello statale ma anche europeo, perché è chiaro che non possiamo aggiustare da una parte e distruggere dall'altra. Vediamo un attimo se c'è qualche altro messaggio, mi sembra di no, e noi in realtà siamo in chiusura e quindi io mi fermo qui. Ringrazio Gabriele Cioni per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Arianna Scarnecchia. Naturalmente, come sapete, tutte le puntate di Prima Pagina, come tutte le trasmissioni di Radio 3, sono disponibili su Rai Play Sound e su tutte le piattaforme. Io vi auguro un buon sabato e ci sentiamo domani.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Attenzione, Ankara chiede un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu, che replica con durezza: Erdogan è un dittatore e un antisemita.
3: Trump, con lui pensavo che fosse più facile. Giorgia Meloni parla al New York Times delle difficoltà nel rapporto con il presidente americano. La premier difende il patto europeo sui migranti, protegge l'Italia.
2: Leone XIV al meeting di Rimini. Dopo oltre 40 anni un papa torna all'evento organizzato da Comunione e Liberazione. In mattinata la visita nella Repubblica di San Marino.
3: Sinner alza bandiera bianca, i problemi al ginocchio gli impediranno di partecipare anche agli US Open. Salta il confronto con il rientrante Alcaraz. Sono triste e deluso, dice il campione azzurro.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Scontro Turchia-Israele. Ankara chiede l'arresto di Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Dura la replica di Tel Aviv, la corrispondente.
4: Da giorni la tensione tra Israele e Turchia ha raggiunto un livello pericoloso, ma l'annuncio del ministro della giustizia turco di emettere un ordine di cattura internazionale per il premier Netanyahu ha scatenato la rabbia del leader israeliano. Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas, si legge in una nota emessa dall'ufficio del premier. La richiesta di arresto, comunicata anche all'Interpol, è legata all'intervento in acque internazionali da parte di Israele per bloccare la Global Sumud flottiglia nella maggio scorso, un'azione in piena violazione del diritto internazionale, si legge nell'ordine di arresto da parte di un leader che ha autorizzato il genocidio a Gaza. Per anni Turchia e Israele avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo che nell'estate del 2010 venne bloccata la Mavi Marmara, che voleva rompere l'assedio di Gaza, un assalto costato la vita anche a degli attivisti. Ma oggi c'è ben altro: il bombardamento di alcuni giorni fa di un aeroporto nel nord della Siria da parte dell'aviazione israeliana ha rischiato di far scoppiare un conflitto, raid compiuti perché per Israele Ankara voleva creare in quel sito una base militare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Il conflitto Stati Uniti-Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta per l'accordo giusto, dice Donald Trump, aggiungendo: lo stretto di Hormuz è territorio americano. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara intanto il presidente iraniano Pezeshkian. La guerra economica di Washington contro di noi viola il diritto internazionale e in ogni caso è destinata al fallimento, aggiunge il ministro degli esteri Bagai.
2: In Ucraina, nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia. Al momento si contano 2 vittime. Ieri 16 morti e 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Dal presidente Zelensky l'appello al segretario generale dell'ONU Guterres: gli attacchi russi ai porti e alla logistica mettono a rischio la sicurezza alimentare. Intanto nel Donetsk occupato dai russi un attacco ucraino ha fatto 3 morti, secondo fonti locali. Lunedì Zelensky interverrà da remoto alla riunione dei cosiddetti volenterosi.
3: Al confronto con gli altri leader della coalizione che sostiene Kiev parteciperà anche Giorgia Meloni, che ieri in un'intervista pubblicata dal New York Times ha ribadito la necessità di un Occidente unito. La premier ha ammesso le difficoltà nel rapporto con Trump malgrado le convergenze su diversi temi. Con lui pensavo che sarebbe stato più facile, ha detto. Sui social invece ha replicato alla segretaria del PD Schlein sull'immigrazione.
5: Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono 2 cose completamente diverse. Giorgia Meloni replica così sui social alle accuse delle opposizioni, ribadisce la linea del governo di contrasto all'immigrazione illegale di massa, rivendica la fermezza nell'aver respinto 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri stati dal 2023, sottolineando che un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte. Per la premier il nuovo patto europeo segna una svolta positiva per l'Italia. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, spiega, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. In un'intervista al New York Times la presidente del Consiglio ammette di aver immaginato un rapporto più facile con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, mentre al presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato ieri sera prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano. Carla Macrellino, GR3.
2: Sul tema migranti e sull'interpretazione degli accordi in materia, l'Europa continua a dividersi. Il nodo principale resta quello delle espulsioni verso il paese di primo approdo, l'inviato.
6: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
3: Alle 9 Papa Leone è arrivato nella Repubblica di San Marino, nel pomeriggio poi farà visita al meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli nel porto della città romagnola. Infine Prevost celebrerà la messa alle 18:30. Nel servizio dell'inviata parla il presidente di Comunione e Liberazione.
7: Il significato di questa visita sta anche proprio nel luogo scelto, perché il meeting non è un luogo religioso, è una fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque passi di qui, che sia credente o che sia non credente.
8: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro, torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di Comunione e Liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
7: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
8: Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
2: Ex Ilva, si amplia il numero delle imprese interessate al progetto di una cordata italiana per rilevare il polo industriale. Dopo la manifestazione di interesse dei primi 14 produttori coordinata da Federacciai, arriva ora anche la disponibilità di uno dei principali operatori nella trasformazione e nell'utilizzo dei prodotti siderurgici, Eusider, società della famiglia Anghileri. Nel piano non rientra l'area a caldo di Taranto, oggetto dello stop della Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali.
3: Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana, e Lunigiana, colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto.
9: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubifragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
10: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente. Però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
9: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate.
10: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
9: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
10: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale, perché altrimenti non saremo in grado di difenderci, e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibili.
9: Francesca Fornario, GR3.
2: Sport, nella giornata che con i primi 3 anticipi vede l'avvio del campionato di calcio di Serie A, tiene in banco il tennis con i problemi di Jannik Sinner. Il numero 1 della classifica mondiale, afflitto da problemi a un ginocchio, è stato costretto ad annunciare la rinuncia anche agli US Open e i tempi necessari per il suo pieno recupero restano molto incerti.
11: Tutto è iniziato con un fastidio avvertito in preparazione edizione del torneo di Cincinnati. Sembrava una cosa di poco conto, ma poi il dolore al ginocchio destro è aumentato. Da quel momento esami e controlli per capire meglio il problema, il ritiro precauzionale dalla Master americano, giorni di allenamenti a testare il ginocchio e di confronto continuo con il suo staff. Sensazioni negative nei movimenti e negli appoggi. Ieri la decisione definitiva, la più sofferta per Sinner. Non correre rischi, non pregiudicare il resto della stagione, saltare per la prima volta il torneo di uno slam, gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'altoatesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz in campo nello stesso torneo. Li rivedremo uno contro l'altro quest'anno? Lo spagnolo testerà il suo polso a New York. Sinner proverà a farsi trovare pronto, spiega il suo staff, per la trasferta asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai, senza forzare i tempi, anche se una data certa per il rientro ancora non c'è. Emanuele Granelli, GR3.
3: In chiusura la musica, torna l'appuntamento con la Notte della Taranta a Melpignano, evento culturale che si ripete da 29 anni portando il Salento e la pizzica al grande pubblico. La manifestazione sarà trasmessa da Rai 3 e in Eurovisione.
12: Questa sera 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale Notte della Taranta. Il concertone, giunto alla sua 29esima edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
13: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia. Perché stava a dire, quando hai un ruolo così, qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
12: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza, nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino e Fernando Conti.
2: Adesso Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno, buongiorno e buon sabato da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti e 2 secondi. È un sabato 22 agosto caratterizzato da flussi veicolari intensi condizionati dalla pioggia sulla Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone. E attenzione, c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Oggi, come ogni sabato in questo periodo di vacanze, gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16 di oggi pomeriggio. Dicevo, traffico intenso, troviamo delle code sulla Palmanova Tarvisio tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Segnalazione di un incidente sulla tangenziale di Mestre tra l'A27, la Mestre Belluno e Marcon, e sulla 4 un altro incidente che sta generando delle code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. In area emiliana abbiamo in autosole code per intenso traffico tra Modena e l'A22 del Brennero verso Milano, proprio per i rientri da questo controesodo, e anche tra Calenzano e la variante di Valico sulla 15 Parma La Spezia, rallentamenti e code tra Berceto e Pontremoli. E attenzione, è avvenuto un incidente in A14, che come saprete è un'arteria molto importante, infatti ci sono delle code sempre in direzione di Ancona Verona, però si è verificato un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto in terza corsia in A14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, e al momento ci sono 4 km di code a partire dal bivio della 13 Bologna Padova, ovviamente sempre con direttrice Ancona. E sulla centrale Umbra anche qui è avvenuto un incidente con corsia chiusa a passaggio d'Assisi. E poi raggiungiamo la Sicilia per segnalarvi sulla statale 115 sud occidentale Sicula che il traffico è bloccato anche da un paio d'ore a Niscemi per un incidente, e questo blocco interessa entrambe le carreggiate. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, messa in do minore, per soli, coro e orchestra, opera 147, prima parte, con Alessandro Solbiati.
4: Buongiorno. Una delle esperienze più belle per chi ama l'arte o la bellezza in genere è l'emozione, lo stupore che ci prendono quando schiudiamo uno scrigno della cui esistenza sapevamo poco o nulla, che quindi sembra averci atteso per 100-200 anni per aprire in noi una nuova e inattesa porta e rivelarci intatto un altro tassello nel puzzle dell'espressione profonda dell'uomo nell'arte. E quanto è successo a chi vi parla? All'impatto con gli ultimi due numeri d'opera del catalogo di Robert Schumann, la Missa Sacra, opera 147, e il Requiem, opera 148, due ampi lavori composti repentinamente con una inconcepibile velocità nei primi mesi del 1852, anno e anni già segnati per Schumann da quei problemi mentali che lo portarono poco dopo all'ospedale di Endenich, in cui morirà 4 anni dopo, nel 56, a 46 anni. A questi due lavori, la Missa e Requiem, dedichiamo 4 lezioni, 2 ciascuna, e il ciclo di 8 lezioni schumanniane verrà poi completato da altri lavori dell'ultimo Schumann, alcuni più noti come i concerti per violino o violoncello e orchestra, comunque a volte ostici a molti, e le scene dal Faust pochissimo eseguite. Due sono i motivi per cui Schumann ha deciso improvvisamente di dedicarsi alla musica sacra e in particolare a testi sacri della liturgia cattolica, lui che era di area protestante. Il primo motivo, che secondo me è il meno importante, è esteriore. Dal 1850 Schumann era direttore generale della musica Düsseldorf, città di area cattolica, ruolo niente affatto adatto a una personalità schiva, timida, con enormi difficoltà di rapporto col mondo come Schumann. Tra i suoi compiti vi era quello di provvedere 2 o 3 volte l'anno a esecuzioni musicali importanti per il servizio religioso. E questo potrebbe averlo portato a concepire la composizione di una messa. Ma l'altro motivo è molto più importante. In una lettera a un suo ammiratore del gennaio del 1851, quindi un anno prima, Schumann scrive: «Impegnare le proprie forze per la musica sacra rimane l'obiettivo più alto dell'artista. Ma in gioventù siamo tutti ancora troppo radicati alla terra, con le sue gioie e i suoi dolori. Con l'avanzare dell'età anche i rami tendono ad elevarsi e, come spero, questa età non sarà più troppo lontana per quel che aspiro a fare». È una frase bellissima a mio parere, che dà ai due brani che presenteremo un peso e un'importanza ben superiore a quella che avrebbero se fossero stati due brani, diciamo, di occasione. La motivazione quindi ha radici profonde, forse anche lungamente meditate, ma la genesi è poi spaventosamente, quasi inconcepibilmente repentina. Nel febbraio del 52, in 10 giorni, attenzione, senza alcuna commissione, Schumann abbozza tutte le 5 parti dell'ordinarium missa, cioè Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. A fine mese incomincia l'orchestrazione, la interrompe per un viaggio e comunque a fine marzo la partitura era completa, il che vuol dire meno di 30 giorni per 50 minuti di partitura ricca, bellissima e complessa. Tanto veloce la composizione quanto un calvario il percorso verso l'esecuzione, la pubblicazione. Schumann, assai maldestro nel mondo, pur essendo direttore della musica in Düsseldorf, non riuscì a ottenere se non piccole esecuzioni parziali, semi-private, col pianoforte al posto dell'orchestra. Insomma, Schumann non sentì mai la sua messa, che fu eseguita quasi integralmente, nemmeno integralmente, soltanto nel 1861, e cioè 5 anni dopo la sua morte, e tra l'altro ottenendo un giudizio assai poco lusinghiero da Brahms. Persino la pubblicazione gli fu rifiutata. Schott declinò la sua proposta fatta con una lettera tenerissima in cui Schumann diceva che in fondo era un pezzo di media lunghezza, non difficile, magari adatto anche sia ai concerti sia alla liturgia. Insomma, Schumann che si fa piccolo di fronte a Schott, e Schott gli dice di no. Ed è così che questo vero grande capolavoro di infinita bellezza è sempre rimasto nell'ombra, quasi mai eseguito a tutt'oggi peraltro, e pochissimo conosciuto anche dai più appassionati. È una cosa sinceramente molto triste e inspiegabile. Che rapporto assume Schumann con il testo ufficiale della liturgia cattolica? Che approccio ha? Schumann lo spoglia di ogni componente dogmatica, lo umanizza, lo rende simbolo stesso, veicolo, espressione diretta di un rapporto molto umano con il divino. Partiamo dal Kyrie. Vi è una lenta introduzione orchestrale, calma ma dolente nel suo do minore, quindi una messa che inizia in do minore, fatta un'introduzione fatta di una linea discendente che poi si slancia verso l'alto come alzando le mani per un'invocazione di perdono su un accordo di settima diminuita, cioè su questo accordo. Dopo essere scesi, la linea fa... E a quel punto apre il coro, apre la strada al coro, che ripete, attenzione, per 14 volte l'invocazione Kyrie eleison. Vedremo una cifra base di tutto il pezzo, saranno le ripetizioni ossessive di alcune parole chiave. E il coro lo fa con linee discendenti che si succedono a canone, incalzandosi e sovrapponendosi. Dopodiché, improvvisamente, con un passaggio diretto, dunque lui è in do minore, arriva la dominante, improvvisamente fa così... Passa cioè di colpo ad un più luminoso mi bemolle maggiore e si apre il Christe eleison, quasi sentendo nella presenza umana di Cristo una maggior vicinanza, uno spiraglio di luce che può far sperare di più nel perdono. Il ritorno al Kyrie, che via via poi tornerà in do minore costruendo una forma ABA, Kyrie, Christe, Kyrie, chiuderà il nostro ascolto. Se ascoltassimo per intero il Kyrie, lo sentiremmo poi alla fine spegnersi in un pianissimo sussurrato e ripiegato, ma in do maggiore, cioè nuova speranza di luce. In tutto, l'invocazione dall'inizio alla fine a Kyrie eleison sarà ripetuta 32 volte. Ascoltiamo quindi l'inizio del Kyrie, della Missa Sacra di Robert Schumann.

discendente, l'aprirsi delle braccia verso l'alto.

qui ritornerebbe il Kyrie e via via si torna in do minore. Alla fine del Kyrie si apre un ben più ampio Gloria. Non ci si faccia ingannare, la sua cifra espressiva non è, come potrebbe sembrare al primo impatto, una pomposa sontuosità, bensì l'entusiasmo, la gioia dell'acclamazione del divino. La prima parte che ne ascoltiamo è in forma ABA, l'acclamazione omofonica, cioè il coro tutto assieme del Gloria, quindi tutto il mondo esplode nella sua gioia. Poi uno stupendo fugato su Gloria in Excelsis Deo e il ritorno omofonico. Schumann sceglie per ogni parte formale della messa una parola chiave, che qui ovviamente è Gloria, e la ripete ossessivamente, in questo caso non potendo contenere la propria gioia. Gloria, in questa prima parte, la parola Gloria in questa prima parte è ripetuta 43 volte in 1 minuto e 50. Ascoltiamo.

Ma la complessità, la ricchezza del testo del Gloria conduce Schumann a interpretare ogni nesso del testo con altrettanti episodi ben altrimenti caratterizzati, ciascuno caratterizzato a proprio modo. Questo è il modo comunque di Schumann di caratterizzare episodi all'interno, questo lo faceva anche nei pezzi pianistici dei primi anni. Et in terra pax hominibus è un dolce episodio assai più interiore. I laudamus te, benedicimus te, adoramus te divengono incalzanti invocazioni che si susseguono. Il gratias tibi agimus, ti ringraziamo, in un dolce canto di soprano solo, perché ci sono i solisti, e così via. Noi facciamo un secondo ampio ascolto della parte finale per mostrare la parabola psicologica, immaginativa della letteratura schumanniana del testo. Il testo del Gloria diviene a un certo punto un'invocazione non dissimile dal Kyrie in italiano, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, eccetera. Noi partiamo dalla terza invocazione, e cioè tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, ecco. Questo miserere nobis, abbi pietà di noi, si spegne in un pianissimo discendente, frammentario, che, estremamente cromatico, come se questo abbi pietà non avesse più la forza di chiederlo o si temesse di non avere questa pietà, diventando però il levare del ritorno alla glorificazione fino a un entusiasmante percorso di accumulazione finale. Su che cosa? Su cum sanctu spirito in gloria Dei Patris. Amen. Sentirete un'accumulazione progressiva del coro, cioè una ripetizione in cui prima si parte dai soprani, via via, fino a riempire il coro interamente e inserendo ritorni del gloria fino a una perorazione finale che non è enfasi retorica, ma vera e propria gioia dell'acclamazione. Ascoltiamo.

prima edizione di Tenuri, non sa di un Santo Spirito. Amen. Seconda edizione, contralti e tenori. Terza edizione, soprani, contralti e tenori.

mi troverò molte volte a notare come mai una musica di tale straordinaria bellezza non è normalmente eseguita, non è quasi mai eseguita nelle sale da concerto. Allora, il credo spesso nelle messe musicali è un po' il punto critico, perché il testo è per forza innanzitutto lunghissimo, in secondo luogo molto dogmatico. Schumann ci sorprende totalmente, non vi è nulla di ufficiale, di dogmatico, vi è la gioia di affermare la propria fede con una ripetizione spumeggiante, quasi ossessiva della parola credo, tra momenti omofonici, rapidi fugati e così via. In questo iniziale minuto e venti che ascolteremo, la parola credo è ripetuta 25 volte. C'è qualcosa di compulsivo in questo scegliere una parola ogni volta, però è il modo in cui incontra il testo sacro Robert Schumann, prendendo una parola e rendendola il centro espressivo del suo vivere quel testo sacro. Quindi ascoltiamo questo inizio veramente spumeggiante del Credo.

Forse è quasi inutile sottolineare, tra l'altro, l'enorme abilità di contrappunto. La messa intera è piena di momenti di fugato, ma che non sono mai accademici, sono l'esplosione della polifonia, di questa gioia di affermare la fede. Ma il credo ha il suo cuore espressivo, o meglio, questo è quello che sceglie Schumann, nella vicenda umana, molto umana, dell'incarnazione di Cristo, non proposta come dogma, ma come il percorso verso la terra, la sofferenza e la morte per croce di Cristo, simbolo di tutte le sofferenze umane. Qui la musica si oscura, rallenta, perde continuità, per poi esplodere di colpo nella gioia della resurrezione. È una enfatizzazione delle componenti, un'amplificazione delle componenti emotive contenute nel testo sacro. Schumann porta in sé il testo e lo vive come se lui stesso attraversasse morte e speranza di resurrezione. Ascoltiamo.

lapsus. Et sepultus. E la musica tende a fermarsi. E adesso partono i

questa credenza finale di cui abbiamo approfittato per il taglio è Erit Finis, questa Finis fa una bella credenza finale. Come se il testo sacro venisse quasi messo in scena, ma non col poco rispetto del teatro, è il teatro la messa in scena delle fasi emotive del testo. E che la parola chiave sia credo si capisce da questo incredibile finale, che è soltanto su et vitam venturi secoli, attento alla vita del mondo che verrà, cui Schumann aggiunge un'ossessiva ripetizione del credo, che viene ripetuto per più di 50 volte, spegnendosi poi in un dolcissimo amen. Vedremo più volte nel corso della messa, ma anche nel corso del requiem, una importanza data alla parola amen, ma non nel senso, non banalizziamola, amen è un così sia, è come l'augurarsi che tutto questo sia vero e divenga vero. Quindi adesso ascoltiamo la fine, la parte finale del credo, ascoltiamola, poi la commenteremo.

Dunque, alcuni commenti. Innanzitutto, varie volte nel corso della messa, ma anche del Requiem, ci saranno momenti di esplosione, come sul Sanctus, eccetera, eccetera, in cui però si sceglie di non finire in maniera enfatica, ma di spegnere. In questo caso abbiamo sentito questo inseguirsi del credo finale. Ma richiudersi però poi progressivamente sull'amen, ripetuto molte volte, circa una decina di volte, ma con una sorta di rallentamento progressivo della musica e di percorso verso il pianissimo, cioè nella lettura che Schumann fa del testo sacro della messa prevale nettamente l'interiorizzazione del testo, niente è fatto per stupire o per, come dire, avere l'applauso. Se ci sono momenti di esplosione, questi momenti lo sono per una caratteristica espressiva del testo. Siamo a metà di questo grande capolavoro, ma questo capolavoro ci riserva i suoi punti più alti e sopraffacenti nella sua seconda parte, cioè nelle parti successive. Intendo punti più alti, intendo nella originalità con cui Schumann legge e interpreta il testo. Va tenuto presente che Schumann non aveva mai fatto della musica sacra in tutta la sua vita. Schumann aveva sempre agito a generi, ha scritto solo per pianoforte nei primi 23 numeri d'opera, solo Lieder poi, solo musica da camera poi, solo musica orchestrale poi, andando a generi. Questo impatto interiore con la musica sacra, che è una specie di punta d'iceberg che si esprime soltanto in questi due grandi capolavori, è il sintomo di un passo finale contenuto nella frase che abbiamo letto. Buona giornata da Alessandro Solbiati.

0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 18 ottobre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Djembé.
2: Bollani, qual è il tema di oggi?
3: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
2: E voilà.
4: Ciao, buongiorno.
1: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
5: Terra di sguardi di Giovanni Carlo Federico Villa.
6: Il sacrificio della patria nostra è consumato, tutto è perduto. Con queste parole, l'11 ottobre 1797 si apre la prima lettera di Jacopo Ortis dei Colli Euganei. Prima ancora che il lettore incontri una collina, una vigna, un sentiero, avverte il peso di una sconfitta. Il trattato di Campo Formio ha consegnato Venezia all'Austria e con esse sono crollate le speranze di una generazione che aveva guardato alla rivoluzione francese come all'inizio di una nuova storia. Jacopo sale tra le colline portando con sé questa ferita. «Il mio nome è nella lista di proscrizione», scrive poco dopo, e quella frase basta a trasformare il passaggio e il paesaggio in un luogo d'esilio. Attorno a lui la campagna veneta sembra disporsi con una semplicità quasi domestica. I campi seguono il profilo dei rilievi, le vigne accompagnano i pendii, i piccoli paesi emergono tra gli alberi e i campanili scandiscono la distanza. La pianura si allunga verso l'orizzonte in una successione di colori che mutano con le ore del giorno. La luce del mattino si distende sui campi, quella del tramonto raccoglie le colline in una tonalità più raccolta e malinconica. Tutto sembra invitare alla quiete, e proprio quella quiete rende più evidente il tumulto interiore che Jacopo porta in sé. Io mi posi a sedere sopra una rupe e guardavo la valle, i vigneti, le case sparse per la campagna. Tutto mi parlava di pace, ma dentro di me sentivo una tempesta. La scena è molto semplice. Una rupe, una valle, qualche casa, le vigne. Da secoli viaggiatori, pittori, poeti avevano attraversato paesaggi simili. Qui però accade qualcosa che appartiene interamente alla sensibilità romantica. Le colline, il silenzio della campagna entrano nelle vicende interiori di chi osserva. Il paesaggio diventa il luogo in cui la coscienza riconosce se stessa. Le forme della natura raccolgono passioni, inquietudini, speranze e finiscono per partecipare al destino del personaggio. Negli stessi anni, un'altra voce europea sta contribuendo a trasformare il modo di guardare l'Italia. Quando Madame de Staël pubblica Corinne ou l'Italie, il viaggio smette definitivamente di essere soltanto un itinerario di studio e di formazione. Le città, i monumenti, le opere d'arte continuano a esercitare il loro fascino, ma attorno ad essi si costruisce una nuova esperienza. Corinne attraversa paesaggi, osserva le città, le rovine e in ciascun luogo cerca qualcosa che appartenga anche alla vita dello spirito. L'Italia appare come una terra capace di suscitare emozioni, di accendere passioni, di stabilire un dialogo continuo tra il mondo visibile e la sensibilità di chi lo percorre. L'Italie è le pays des passions. L'Italia è il paese delle passioni. In Italia tutto favorisce l'immaginazione. Le arti, i monumenti, il cielo, la natura e i ricordi della storia sembrano appartenere alla stessa armonia. L'anima si espande liberamente e trova ovunque occasioni per abbandonarsi al sentimento. Queste sono le parole di Madame de Staël, che fissa una formula destinata ad accompagnare tutto l'Ottocento europeo. Perché Madame de Staël trasforma l'Italie in un'esperienza dello spirito prima ancora che una destinazione di viaggio. Nelle pagine del romanzo l'Italia appare come una terra nella quale arte, natura e vita appartengono a un'unica esperienza. Le città conservano il ricordo della storia, ma sono le campagne, le colline, i paesaggi a offrire il linguaggio più adatto per esprimere i movimenti dell'animo. Corinne attraversa il paese come se ogni luogo custodisse una risonanza emotiva particolare. Il viaggio assume così il carattere di una scoperta continua di sé attraverso il mondo. Anche Jean-Jacques Rousseau aveva intuito questa possibilità quando scriveva che esistono luoghi capaci di ispirare l'anima. La frase attraversa tutta la cultura romantica e trova nei Colli Euganei una delle sue prime incarnazioni italiane. Foscolo ha percorso lentamente queste colline. Ha osservato il tramonto che scende sulla pianura, ha seguito il profilo dei rilievi, ha ascoltato il silenzio della campagna. Poco lontano sorge Arcueil, il paese dove Petrarca aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. La memoria del poeta continua ad abitare quei luoghi come una presenza familiare. Scrive: «Andai alle fonti d'Arcueil e mi parve che quelle acque conservassero ancora la voce del poeta». Il paesaggio si arricchisce allora di un'altra dimensione. Le colline che stanno davanti agli occhi si popolano di figure, letture, ricordi. Il presente accoglie il passato senza separarsene. Ogni sentiero sembra conservare il passaggio di chi l'ho percorso prima. Ogni luogo raccoglie storie che continuano a vivere nella memoria. Ed è da qui che prende forma una delle idee più fertili, più feconde del romanticismo europeo. Il viaggio non consiste soltanto nello spostarsi da un luogo all'altro, ma nel riconoscere le tracce che il tempo ha depositato nei paesaggi e dentro di noi. I monumenti continuano ad attirare i visitatori da ogni parte del continente, le opere d'arte conservano inevitabilmente il loro prestigio, ma intorno a tutti questi luoghi cresce oggi una diversa attenzione. Le campagne, le colline, i laghi, le montagne acquistano una voce propria. I viaggiatori vi riconoscono qualcosa che appartiene alla loro esperienza più profonda. E sono proprio i Colli Euganei a segnare l'inizio di questo cammino. Tra quelle vigne, tra quei sentieri, Foscolo inaugura una stagione nella quale il paesaggio entra stabilmente nella letteratura e nella coscienza europee. Le colline venete diventano il luogo di un incontro tra storia e memoria, tra natura e sentimento, tra il mondo che si osserva e la vita che si porta dentro di sé. È da qui che il viaggio romantico prende avvio. Da queste strade che si allontanano dalla pianura, seguono il corso dei fiumi, si avvicinano alle montagne. Davanti ai viaggiatori si apriranno poi i laghi lombardi, il Garda, territori che le generazioni di Stendhal, Lamartine, Chateaubriand trasformerà in una delle grandi geografie sentimentali dell'Europa dell'Ottocento.

Nell'estate del 1818 Stendhal lascia Milano e prende la strada che conduce verso il Garda. La pianura lombarda scorre lentamente ai lati della carrozza con lo sottrama regolare di campi, filari di gelsi, vigne e piccoli paesi. Per ore il paesaggio sembra procedere senza una misura che muti, qualcosa che ci sembra immutabile. Poi le colline si avvicinano, la strada segue il profilo dei rilievi e all'improvviso l'acqua compare tra le aperture della vegetazione. Il lago emerge come una presenza inattesa. Le montagne scendono verso le rive, la luce si riflette sulla superficie mobile dell'acqua. I paesi sembrano sospesi tra il mondo alpino e quello mediterraneo. È un paesaggio che sfugge a ogni definizione semplice e che proprio per questo esercita una forza particolare sulla generazione romantica. Stendhal percorre queste rive con un'attenzione che raramente aveva dedicato ai luoghi attraversati durante il Grand Tour. Le città continuano ad affascinarlo, i musei e le chiese conservano il loro potere di attrazione, ma davanti al lago accade qualcosa di diverso. Lo sguardo rallenta, la contemplazione prende il posto della ricerca. Le ore trascorrono seguendo il mutare della luce, il movimento delle nuvole, l'apparire e lo scomparire delle montagne nella foschia. La beauté n'est que la promesse du bonheur, la bellezza è soltanto una promessa di felicità. Questa frase, che è destinata a diventare una delle più celebri dell'Ottocento europeo, nasce proprio da questa esperienza. Le rive del Garda, osservate nelle diverse ore del giorno, offrono continuamente questa sensazione. Ogni veduta rinvia a un'altra veduta, ogni orizzonte lascia intuire qualcosa che rimane oltre. Negli appunti italiani, Stendhal ricorda come il paesaggio non sia immobile, come ci sia qualche cosa che sembra appartenere sempre a un'altra dimensione, alle rive che si allontanano e si avvicinano secondo il movimento dello sguardo. E il viaggiatore avverte una sorta di leggerezza nuova. Il lago non impone una visione, la suggerisce. Ogni curva della costa invita a proseguire, ogni approdo lascia intuire un approdo successivo. L'Italia dei laghi entra così nell'immaginario romantico come uno spazio dell'attesa e della possibilità. Molti viaggiatori cercano lungo le rive del Garda proprio questa sensazione di equilibrio tra vastità e misura. Aleardo Leardi lo descrive osservando il lago dall'alto. Si giunse al Monte di San Giorgio, un paesello là sul colmo come le antiche cittadette nell'Umbria e nel Piceno, con la sua vecchia chiesuola nel mezzo, con le casupole stipate intorno. Povero ma pulito, fecondo di lastre, di vigne, ricco di memorie romane e longobarde. Ivi, al pendio, ci sedemmo sopra una pietra che doveva essere un pezzo d'ara romana, rimanendo in silenzio, non tanto per la fatica della strada, quanto per la magnifica scena che ci si spiegava. La vista, difatti, era stupenda. A destra, una serie di colline, bruni sull'alto di roveri, pallide d'olive alle pendici, con i suoi pesetti qua e là raggruppati o sparsi, con le sue mille case bianche, quali esposte al sole, come pannolini della lavandaia, quali velate da qualche frutto, che faceva un capolino tra un albero e l'altro, a guisa di bimbe che giocano a capo nascondersi. Davanti a un'altra serie di colline minori color viola, che si disegnavano colline serpeggianti sull'acqua del Garda, piana, lucente, sulla quale vedevi girare una vela da pescatore. Più lunghe, i monti azzurri del Bresciano, che via via digradando moriva nella guerriera città di Arnaldo. Poi, a sinistra, la vasta pianura coi campi rigati di solti divisi a quadretti, amabile l'agricoltore, inamabile l'artista. Con l'immenso orizzonte lontano, velato di vapori come l'idea dell'infinito. Questa scena possiede una qualità che colpisce profondamente la sensibilità romantica. Nulla domina realmente il paesaggio.
L'acqua, le colline, le vigne, i paesi e le montagne sembrano appartenere allo stesso respiro. Lo sguardo passa dall'uno all'altro senza incontrare fratture. La natura non si impone attraverso la grandiosità, convince attraverso l'armonia. In quegli stessi anni, Alphonse de Lamartine attraversa l'Italia portando con sé una sensibilità vicina. I suoi viaggi sono popolati di laghi, vallate, montagne e tramonti, ma ciò che lo interessa non è la descrizione oggettiva dei luoghi. Il paesaggio accompagna il pensiero, ne accoglie le inquietudini. Scrive: le cose esterne prendono il colore dei pensieri. È una frase che potrebbe valere come manifesto di un'intera generazione. Le montagne, l'acqua e il cielo continuano a esistere nella loro realtà concreta, eppure assumono ogni volta un significato diverso a seconda dello sguardo che li attraversa. Viaggiando lungo queste stesse rive, Lamartine riconosce nel paesaggio una presenza quasi musicale. Le montagne, le acque, il cielo sembrano accordarsi tra loro come le voci di una composizione lenta e continua. L'osservatore non domina più la scena dall'esterno, ne entra a far parte. La contemplazione assume il carattere di una conversazione silenziosa tra il mondo e chi lo attraversa. Ed è una sensibilità che prende tutta la prima metà dell'Ottocento e che contribuisce a trasformare il viaggio in un'esperienza sempre più interiore. Per questo i laghi italiani occupano un posto così importante nell'immaginario romantico. Le grandi città conservano il loro prestigio, ma lungo le rive del Garda, del Lago Maggiore, dell'Ario, il viaggio trova una qualità diversa del tempo. Le barche attraversano lentamente l'acqua. I campanili emergono dai paesi raccolti lungo le rive. Le montagne accompagnano ogni spostamento come una presenza costante. Le giornate sembrano dilatarsi. La memoria e l'immaginazione trovano qui uno spazio favorevole. Anche François-René de Chateaubriand porta in Italia questo modo di guardare. Nei suoi viaggi il paesaggio appare continuamente abitato da figure del passato, da letture, da memorie storiche che si sovrappongono all'esperienza presente. Attraversando le regioni alpine annota: Aiguebelle sembra chiudere le Alpi. Poco dopo compaiono nuove vallate che si addentrano nella catena delle montagne. Di nuovo un'osservazione di una semplicità quasi disarmante, una valle che conduce a un'altra valle, un orizzonte che ne rivela un altro, ogni traguardo apre una distanza ulteriore. Eppure, proprio in questa successione di aperture, si riconoscono i caratteri fondamentali del romanticismo. Anche George Sand, attraversando l'Italia, rimane colpito dalla capacità dei paesaggi italiani di unire dolcezza e malinconia. Nei laghi, nelle vallate pialpine, riconosce una qualità particolare della luce, capace di rendere ogni cosa vicina insieme lontane. Le rive, i paesi, i giardini, le montagne sembrano appartenere a una dimensione sospesa, nella quale memoria e presente convivono senza alcun conflitto. È la natura che conserva una misura umana, e questa misura permette all'immaginazione di espandersi liberamente. È un paesaggio che non si lascia esaurire. Le Alpi acquistano allora un significato nuovo. Per secoli erano state attraversate come una barriera da superare. Ora diventano loro la meta. Le strade salgono verso i valichi, i torrenti accompagnano il cammino, le montagne si aprono sopra le foreste e sopra i pascoli. Le cime scompaiono nelle nuvole, i ghiacciai riflettono la luce, le vallate si aprono e si richiudono in una successione continua di prospettive. Il viaggiatore avverte la propria fragilità, ma anche la propria libertà. La natura non offre spiegazioni, sembra quasi suggerirci delle domande. Le montagne invitano a guardare più lontano. E in questo modo, che per la generazione romantica il viaggio assume il carattere di una ricerca. Le città, le opere d'arte, le memorie storiche
continuano a occupare un posto importante, però cresce bisogno di paesaggi capaci di parlare direttamente all'immaginazione. E questi paesaggi che avvicinano fino a confondere il mondo visibile e la vita interiore sono il nuovo paesaggio d'Italia, sono un nuovo modo di fare l'Italia. Mentre Stendhal percorre le rive del Garda, mentre Lamartine osserva le acque dei laghi prealpini, nelle Marche un giovane poeta conduce una vita quasi immobile. Le sue giornate trascorrono tra una biblioteca, poche strade familiari e le colline che circondano la sua città. Proprio da questa apparente immobilità nascerà una delle più profonde riflessioni sul paesaggio che la pittura europea abbia mai conosciuto. Recanati attende il viaggiatore con una lezione diversa da quella dei laghi e delle montagne, una lezione che comincia da un limite e conduce all'infinito.

Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. A Recanati tutto comincia da una siepe. Chi arriva dalle rive del Gardo, delle vallate alpine, potrebbe quasi non accorgersene. Le colline marchigiane si susseguono con una dolcezza regolare, i campi seguono le pieghe del terreno, le strade bianche scompaiono dietro i crinali e riappaiono poco più lontano. È un paesaggio che non cerca di imporsi, non possiede la grandiosità delle montagne né la vastità dei laghi. Eppure, proprio qui la riflessione romantica raggiunge uno dei suoi punti più alti. Leopardi guarda e incontra un limite. La siepe interrompe la vista, trattiene lo sguardo, impedisce all'orizzonte di mostrarsi interamente. Da quel limite nasce però una delle immagini più celebri della nostra letteratura. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo. L'infinito prende forma nel momento in cui la vista si arresta. L'immaginazione continua il cammino che gli occhi non possono compiere. La collina, la siepe, il cielo delle Marche diventano il punto di partenza di un viaggio interiore che conduce molto più lontano di qualunque itinerario geografico. Leopardi torna più volte su questa intuizione. Nelle pagine dello Zibaldone osserva che il sentimento poetico trova la sua origine nel lontano, nell'indefinito, nel vago. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico. Scrive nel dicembre del 1828, aggiungendo che tutto ciò che appare sfumato e incompleto esercita sull'animo umano una forza particolare. Una strada che scompare dietro una collina, una luce che dissolve i contorni delle cose, un orizzonte interrotto suscita più pensieri di una veduta perfettamente definita. Questa riflessione sembra nasce direttamente dal paesaggio che circonda Recanati. Le colline non offrono una visione totale, accompagnano lo sguardo per tratti successivi. Ogni altura ne nasconde un'altra, ogni sentiero promette una direzione che resta invisibile fino all'ultimo momento. La geografia delle Marche diventa quasi una geografia dell'immaginazione. Con il passare degli anni, il paesaggio leopardiano si arricchisce di un altro elemento fondamentale: la memoria. Le colline dell'infanzia, gli alberi, i sentieri, il giardino paterno ritornano continuamente nelle poesie e nei pensieri. Il luogo osservato nel presente accoglie ciò che è stato vissuto nel passato. Le stagioni si sovrappongono, l'età della vita si richiamano a vicenda. Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea tornare ancor peruso a contemplarvi sul paterno giardino, scintillanti. Le stelle sono le stesse che avevano accompagnato gli anni giovanili. Anche le colline, i campi e gli alberi continuano a occupare il loro posto, ma è cambiato chi lo osserva. Ogni ritorno modifica il paesaggio perché modifica la memoria. Il luogo non viene ritrovato identico, viene ricostruito attraverso il tempo trascorso. È qui che il romanticismo italiano raggiunge uno dei suoi punti più alti. Con Foscolo il paesaggio aveva accolto la tempesta delle passioni. Con Stendhal e Lamartine era diventato promessa, desiderio, felicità possibile. Con Leopardi si trasforma in una meditazione sul tempo. Le colline marchigiane d'altronde non cercano di stupire, perché proprio questa loro apparente semplicità permette al poeta di scoprire qualcosa che accompagnerà tutta la cultura moderna. Il paesaggio non coincide mai completamente con ciò che abbiamo davanti agli occhi. Ogni luogo è fatto anche di ricordi, di attese, di immagini che il tempo deposita dentro di noi. Per questo il viaggio leopardiano non ha bisogno di lunghe distanze. Può nascere da una siepe, da una collina, da una strada percorsa decine di volte. L'infinito non si trova oltre l'orizzonte, si trova nel rapporto tra ciò che vediamo e ciò che immaginiamo. Il romanticismo lascia all'Italia questa eredità. Dopo aver insegnato ai viaggiatori a guardare laghi, montagne e campagne con occhi nuovi,
In sé nel loro riconosce che ogni paesaggio possiede una vita interiore. Da questo momento il viaggio non sarà più soltanto una scoperta dell'Italia, sarà anche una scoperta attraverso l'Italia del sé.

0: Mentre Leopardi affida alla memoria il compito di completare il paesaggio, l'Italia continua a cambiare. Le città crescono, le strade diventano più frequentate, i commerci si intensificano, nuovi viaggiatori attraversano la penisola, i paesaggi che avevano accompagnato il Grand Tour e poi il Romanticismo continuano a esistere, ma accanto ad essi emerge con crescente evidenza la vita quotidiana. Chi percorre una campagna toscana vede ancora le colline che avevano affascinato generazioni di viaggiatori. Le vigne continuano a salire lungo i pendii, i cipressi accompagnano le strade, i campanili emergono dai paesi. Lo sguardo, tuttavia, si sofferma sempre più spesso su altre presenze. Contadini al lavoro nei campi, mercanti lungo le strade, artigiani nelle botteghe, mercati che animano le piazze. Il paesaggio conserva la sua forza evocativa, ma accoglie una realtà più concreta. E così anche i viaggiatori cambiano lentamente il loro modo di osservare. Nelle pagine Stendhal compaiono locande, carrozze, incontri occasionali. Nei racconti di viaggio si moltiplicano dettagli che le generazioni precedenti avrebbero lasciato sullo sfondo. La vita quotidiana entra nel racconto. È un cambiamento che precede senza manifesti, senza proclami. Nessuno decide improvvisamente di abbandonare il romanticismo. Le emozioni, la memoria e il desiderio continuano ad accompagnare il viaggio. Accanto ad essi cresce però l'attenzione verso ciò che rende ogni luogo una comunità viva, cioè il lavoro, le abitudini, le relazioni e le parole. L'Italia delle passioni, di cui aveva scritto Madame de Staël, continua a esistere. Continuano a esistere le colline di Foscolo, i laghi di Stendhal, gli orizzonti interiori di Leopardi. Accanto a quell'Italia, però, se ne affaccia un'altra, composta dalle città in espansione, dalle campagne lavorate, dalle società in trasformazione. Il romanticismo arriva così a consegnare all'Italia una nuova geografia. Le colline dei Colleuganei, le rive del Garda, i paesaggi delle Marche non sono più soltanto dei luoghi, diventano delle esperienze interiori. Per la prima volta il viaggio ci insegna che un paese può essere osservato attraverso la memoria, il desiderio, la malinconia e l'immaginazione. È un'Italia che si sta ampliando e allargando in modo formidabile. Ed è proprio questa scoperta a preparare il cambiamento successivo, perché dopo aver cercato nel paesaggio il riflesso dell'anima, l'Ottocento si troverà sempre più spesso davanti alla necessità di raccontare la realtà concreta delle città, delle campagne, delle persone. Il viaggio si troverà allora davanti a una domanda nuova, forse inedita fino ad ora. Perché, dopo aver cercato nei paesaggi il riflesso dell'emozione e della memoria, come si può allora raccontare la vita che quei paesaggi custodiscono? Come raccontare gli uomini, le donne che li abitano? Come comprendere un paese che non è soltanto natura, storia, immaginazione, ma anche lavoro, lingua, abitudini e relazioni? Da queste domande nascerà una nuova stagione dello sguardo italiano, una stagione nella quale il viaggiatore non sarà più soltanto alla ricerca di se stesso, ma si troverà davanti a un paese che comincia per la prima volta a raccontarsi dall'interno. Si troverà di fronte l'Italia degli italiani.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Le meraviglie. Estate nei borghi. Frontone raccontato da Massimo Raffaeli.

0: Siamo nel territorio di Frontone, uno dei borghi più belli della Marca centro-settentrionale. Dico questo perché ho usato il termine Marca, perché le Marche sono davvero una regione al plurale e ci si accorge subito arrivando a Frontone non si può parlare di dialetto, ma dall'accento, diciamo così, dei suoi abitanti, che sono pochi, sono per un territorio relativamente vasto non più di 2000. Qui confluiscono due, diciamo così, affluenti linguistici: quello gallo-celtico, romagnolo delle Marche del Nord, ma anche quello tosco-umbro, gubbio, è di là dal Monte Catria, che sta sopra di noi, qui vicino a noi. Siamo cioè in quella che Dante, che ne faceva un nodo storico prima che geografico, chiamava l'umile Italia, dove l'elemento caratterizzante non è tanto il sostantivo Italia, quanto umile, cioè legata alla sua terra, humus. È un concetto che poi ha in qualche modo irrorato la nostra letteratura nel lungo periodo, anche quando l'Italia non c'è stata. E l'ultimo a parlare di umile Italia, non a caso, è stato Pierpaolo Pasolini, in un tentativo estremo, disperato, qualcuno dice persino nostalgico, di recuperarne, no, la lezione, le vestigia. Qui siamo a Foce, in particolare, che è parte integrante del territorio di Frontone. Si sentono le cicale che friniscono, c'è il Cinisco, che è un torrente. Qui siamo nell'alta valle del Cesano, adiacente al Monte Feltro. Urbino non dista più di 30-35 minuti di macchina, in linea d'aria sarebbe molto, molto più vicina. Foce è un territorio importante perché è sulla via di Fonte Avellana, dove c'è un grande monastero, un romitorio, che è stato uno dei centri mistici e lo è tuttora della cristianità. Se io non ricordo male, nel 21° canto del Paradiso Dante cita il Catria, lo chiama gibbo, gobba, monte, e nella terzina Catria rima con latria, che è una parola difficilmente traducibile al presente se non come trinità divina. Questo per sottolineare come Fonte Avellana nasca come luogo di profondo misticismo, ma nel tempo ha saputo in qualche modo confrontarsi anche con le cose del mondo. È una biblioteca magnifica e oggi i religiosi che abitano Fonte Avellana sono anche aperti alla società, vengono organizzati degli incontri culturali, eccetera. Voglio dire che così a vista d'occhio si nota una cosa che è tipica delle Marche, cioè di una bellezza misurata, mediana. Quando nel dopoguerra, esattamente l'anno in cui finisce la ricostruzione e comincia il boom economico, la radio italiana investì di un compito molto importante Guido Piovene, che era stato ed era uno scrittore altrettanto importante. Il viaggio in Italia di Piovene, che poi diventerà un libro, quello che oggi l'editoria definisce long seller, credo ancora disponibile. Beh, il suo passaggio nelle Marche è segnato da una disparità di luoghi che non sono disarmonici. Pesaro è diversissima da Ancona e da San Benedetto del Tronto, ma c'è qualcosa, dice Piovene, che nel paesaggio, negli usi e costumi, nel carattere delle persone, che oggi è inevitabilmente, direi anche per fortuna, mescolato, no? Pienamente ibridato, eccetera, notava una, quella che chiama medietà, una medietas, c'è anche nella cucina. La cucina delle Marche è caratterizzata dal fatto che sa essere consistente come la cucina settentrionale, ma senza averne anche certe pesantezze, e saporita come quella meridionale, ma senza, diciamo, estremità. È una cucina del resto che dalla montagna arriva al mare, perché pochi se lo immaginano, ma le Marche sono appena il 4%, mi pare, pianura, e il resto è tutta collina prevalentemente e montagna. Il Catria, se io non ricordo male, la punta del Catria è a circa 1700 metri d'altezza, e qui sulla strada di Fonte Avellana, prima di arrivare al monastero, c'è una funivia che porta direttamente al Catria. Quindi l'armonia di questo paesaggio è anche data dalla sua contenutezza, e siamo in un punto in cui il paesaggio è praticamente intatto. La dinamica storica vuole che più ci si avvicina alla costa nelle Marche, proprio perché la pianura è solo lì, e più si vedono interventi, installazioni industriali che insomma hanno in qualche modo intaccato il paesaggio. Qui a Foce la cosa che l'ascoltatore deve immaginare è una commistione nel verde, ma è un verde molto cangiante, di alberi che sono in qualche modo immediatamente riconoscibili, per esempio i cipressi, le querce, i noccioli, eccetera, e poi una vegetazione man mano che si sale che potrebbe far scambiare lì per lì questo paesaggio con la Dolomia, con una vera e propria Dolomite. C'è un cambiare, un'armonia dei verdi che è tutta particolare e che è quasi solo di questo paesaggio. Anche in questo caso bisogna figurarselo così: non ha la bellezza scabra e riarza dell'Abruzzo, che è immediatamente sotto le Marche, ma non ha neanche le crete e i verdi strinati del paesaggio tosco-umbro. Ecco, quindi non voglio dire che è un enclave, ma molto gli somiglia.
1: Viaggio in Italia di Guido Piovene.

Riprendo dalle Marche il mio viaggio in Italia, interrotto nel luglio del 55, che ci aveva condotto da Bolzano fino in Campania. Ogni marchigiano colto usa mettere in guardia contro la tentazione di vedere le Marche come un tutto uniforme. Le Marche sono un plurale. Il nord ha tinta romagnola. L'influenza toscana ed umbra è manifesta lungo la dorsale appenninica. La provincia di Ascoli Piceno è un'anticamera dell'Abruzzo e della Sabina. Ancona, città marinara, fa parte per se stessa. Tanti diversi spiriti ed influenze, palesi anche nel paesaggio, sembrano distillarsi e compenetrarsi nel tratto più centrale in cui sorgono Macerata, Recanati, Loreto, Camerino. Nessuna città marchigiana ha un vero predominio nella regione. Ancona, città marinara, fa parte per se stessa. Tanti diversi spiriti ed influenze, palesi anche nel paesaggio, sembrano distillarsi e compenetrarsi nel tratto più centrale in cui sorgono Macerata, Recanati, Loreto, Camerino. Nessuna città marchigiana ha un vero predominio nella regione. Verso Bologna gravita il Pesarese e parte dell'Anconetano. Il resto verso Roma,

0: Le Marche non somigliano veramente né alla Toscana, né alla Romagna, né all'Abruzzo, né all'Umbria. La regione, adossata alle rive dell'Adriatico, metà montagna appenninica e metà collina, è divisa da ben 13 fiumi torrenti paralleli, tra cui primeggiano il Tronto e il Metauro, con altrettante valli che sfociano al mare. Alla foce dei fiumi, spesso la collina cede a brevi tratti di pianura costiera. E la collina marchigiana, volgendosi verso l'interno, è quasi un grande e naturale giardino all'italiana. Non è la collina toscana, né quella umbra, né la veneta. È dolce, serena, patetica, lucida, priva di punte. Passando tra i coltivi dalle valli ubertose, nelle belle giornate, si vedono tutte le piante luccicare all'unisono, come se le foglie fossero patinate di cera. E vi trapela un fondo di terracotta chiara che la sera si fa rossastro e si rivela specialmente splendendo con l'ombra e la luce di luna. I colli sono tondeggianti, con pendici prative lunghe, lente, disseminate a intervalli di grandi alberi solitari, quasi preparate a ricevere mandrie bianche e pleniluni. È il
1: Eccoci,
0: prototipo
1: qui
0: del
1: siamo
0: giardino.
1: in cima a uno sprone vero e proprio che è, per etimologia, imminente sull'alta valle del Cesano e su Frontone in particolare. È la località Castello, si chiama così perché c'è un antico castello di Frontone. Siamo, forse i nostri radioascoltatori lo sentono in sottofondo, siamo letteralmente esposti ai quattro venti, perché di colpo da Foce, la località in cui eravamo prima, siamo saliti di alcune centinaia di metri e da qui c'è un vero e proprio panottico che spazia sull'alta valle del Cesano, dicevo, ma anche su borghi altrettanto belli che meriterebbero di essere raccontati. Vicinissimi ci sono Calghi e Pergola. E ancora una volta qui, quasi in spaccato, è possibile appurare il tratto distintivo del paesaggio della Marca Profonda, cioè l'armonia tra insediamenti umani e natura. Cioè questi due termini nella modernità, ce lo ha insegnato Rousseau, sono nati per confliggere. È cultura, cioè storia, ciò che non è natura. Ma qui è uno di quei luoghi, certamente non il solo, in cui si è trovato un equilibrio, direi umanissimo, non mi viene nessun'altra parola. Siamo esattamente a 400 metri, c'è addirittura nel borgo di Castello una stazione meteorologica dell'Aeronautica Militare e dietro di me che vi sto parlando sorge questo vero e proprio castello che è denso e direi le sue pietre sono intrise di storia. Questo è un territorio di cui si ha notizia, ci dicono gli storici, Celestino Pierucci, per esempio, storici eruditi locali, che dopo l'anno 1000 ha testimoniato tutta una serie di stratigrafie. Umbri, Celti, Romani, Longobardi e Franchi l'hanno attraversato. Poi nel 1420, questo luogo era legato per storia e geografia a Gubbio, è passato prima sotto i Montefeltro, dicevamo prima Urbino è molto vicina, e poi sotto i Della Rovere che hanno ereditato il ducato alla morte dell'ultimo grande Montefeltro. Tutto questo non basta perché bisogna aggiungere che in qualche modo alla fine della dinastia di Della Rovere Frontone e il castello sono stati privatizzati, cioè sono stati venduti ai conti modenesi della Porta, in particolare a Gian Maria della Porta, prima poi di essere riacquisiti in età moderna e contemporanea. Il, quest, il, cast,

Ello dentro ha una piccola, più che dignitosa collezione, certo imparagonabile a quelle di Calghi, dove ci sono, non so, c'è un quadro meraviglioso di Giovanni Santi, il padre di Raffaello, ma è la costruzione, questa vera e propria mole che incombe sulla valle, eppure non in maniera sinistra. Qui di notte, sia in estate che in inverno, c'è una colorazione naturale artificiale che fa da faro per tutti i valligiani. Siccome mi capita per motivi di famiglia da qualche anno di frequentare, di tornare spesso in questi luoghi, posso assicurare che questa illuminazione notturna sullo sprone quando nevica è uno spettacolo, così lo dico ingenuamente, davvero davvero unico. A questa mole ha collaborato, e se ne vedono alcuni tratti stilistici, niente meno Francesco Di Giorgio Martini, a cui dobbiamo sostanzialmente, a lui, alla sua fabbrica, alla sua scuola, Urbino, Caighi, che nominavo prima, cioè un'architettura che è un segno elettivo dell'uscita dal Medioevo, dell'umanesimo rinascimento italiano. Non so come meglio dirlo. Qui il frinire delle cicale è un vero e proprio concerto, perché un altro dato da sottolineare: di solito quando ci sono questi sbalzi di altitudine la vegetazione di colpo tende a scemare, invece è tipico dell'alta collina di questi luoghi il fatto che questa vegetazione si mantenga e dà a questo paesaggio un

0: siamo ridiscesi da Castello, la frazione diciamo eminente di Frontone, e questo mi dà modo di dire che il territorio di Frontone, ma non solo di Frontone, è anomalo rispetto alle aspettative di un radioascoltatore, perché non si deve pensare a un nucleo, a delle diramazioni, ma a delle diramazioni con un nucleo meno forte di come noi ci aspetteremmo. E infatti questo nucleo è un monumento. I centri abitati sono disseminati e ancora una volta anche abbiamo davanti lo spettacolo di una natura che è uguale a quella già descritta, ma ancora diversa. Qui siamo in una località, vedremo dopo perché celeberrima per la letteratura italiana. Questa località è San Savino. Davanti a me ci sono dei campi dove il grano è stato tagliato e ci sono delle balle, dei veri e propri cilindri di fieno, e per arrivare qui abbiamo, si vedono ancora in lontananza, abbiamo attraversato un mare di girasoli che danno un colore, un tono molto particolare a quella sinfonia di verdi e di marroni, di ocra tenui, che sono in qualche modo l'emblema, la griff di questo paesaggio, che è già diverso da quello che si troverebbe qualche chilometro più a sud, perché qui il disegno dei poderi non è così stretto e non è così marcato. Un grande storico nativo e di Senigallia, attivo all'Università di Urbino, Sergio Anselmi, ha fatto conoscere al mondo questo sistema di poderi, che è la cellula genetica dell'agricoltura e anche della prima industrializzazione agricola marchigiana. Qui questo disegno è più largo, è meno invasivo, perché poche sono, diciamo, le abitazioni, i rustici che in questo momento io vedo. San Savino, questo è il nome appunto di una località che è onusta, carica di ricordi, in un luogo, dicevo all'inizio, che si fa ammirare per cultura e natura. Bene, non è un fatto aneddotico, ma la pulizia di questo paesaggio è vera alla lettera. Sarà pure uno stereotipo, ma viene definito da sempre la piccola Svizzera. Effettivamente non si vedono i segni di una qualsiasi incuria. Lo stereotipo è ben fondato in questo caso, e non è proprio un caso che Frontone abbia ottenuto la bandiera arancione, perché elementi di ristorazione per i turisti, delle strade di natura culturale, vedevamo prima il castello e ancora prima la via, niente meno, di Fonte Avellana, e questi segni paesaggistici ne fanno veramente qualcosa di unico e troppo poco noto ancora. Le Marche solo di recente sono state scoperte, ci metto le virgolette, ma questa è una zona che ancora diciamo attende una scoperta compiuta, nonostante la vicinanza di un polo come quello di Urbino. E quindi qui davvero c'è ancora qualcosa che può sorprendere, come mi sorprende quello che è davanti a me: un'antica pieve, una piccola chiesa il cui disegno è probabilmente romanico, è stata poi naturalmente infinitamente ristrutturata a palinsesto fino ad avere una facciata che è tipica delle chiese post-tridentine controriformistiche, e un piccolo struggente cimitero di campestre. Qui a San Savino ha ambientato uno dei suoi romanzi più belli e più originali, il grande narratore di Urbino, ma non solo di Urbino, di tutto il suo territorio, che è stato Paolo Volponi. E questo libro del 65 si intitola La macchina mondiale, dove si immagina un contadino scienziato, analfabeta scienziato, che può assomigliare, non so, a un libro successivo, quello che scrisse il grande Carlo Ginzburg, che è stato uno dei miei maestri, scomparso di recente, Il formaggio e i vermi, che sarà dedicato a Domenico Scandella, un mugnaio perseguitato all'Inquisizione perché aveva dato una particolare idea cosmogonica. E nel romanzo antecedente del 65, dicevo, di Volponi, questo contadino scienziato immagina che il mondo sia stato creato alla maniera di una grande macchina e che gli uomini siano precipitati sulla Terra come macchine imperfette e incompiute, il cui solo, diciamo, obiettivo, il cui solo scopo possibile è quello di un perfezionamento. Quest'uomo, che è realmente esistito e che ha lasciato dei protocolli di cui Volponi si è avvalso per scrivere questo suo straordinario romanzo, questo personaggio nel volume viene contrastato, emarginato dalla famiglia, dall'università, dall'accademia in generale, dalla magistratura, fino a un finale che poco somiglia a questo paesaggio. È un finale in cui questo paesaggio, è difficile immaginarlo, assume un tono di resa dei conti apocalittica, ma è straordinario altrettanto l'incipit del romanzo. Io non trovo personalmente, forse è una deformazione per chi fa il mio mestiere di critico letterario, non trovo una descrizione più compiuta di questo grand'angolo, di questa apertura del romanzo che Volponi sembra avere scritto da qui, dallo stesso posto, davanti alla piccola chiesa di San Savino, da cui io vi sto parlando. Proviamo a leggerlo, sperando che il vento che porta una musica, no? E come dicono i grandi poeti, mi viene in mente Vittorio Sereni, no? Che persino nel deserto il vento può portare una sua musica. La macchina mondiale comincia così. Il mio pensiero è la mia materia. Le lacerazioni che si producono all'interno, nel tracciato della mia macchina e nell'accensione dei diversi commutatori, mi tengono anche vicino alle cose, ai fatti che camminano intorno a me, nella mia casa, nella mia campagna e in questo pezzo di terra marchigiana, dalla parte dell'Appennino che viene chiamato la parrocchia di San Savino. Qui intorno le cose vanno molto piano, oppure fuggono rapidissime, ignoranti quanto accidentali. E non hanno ordine, come ancora non hanno ordine queste colline e questi scoscesi, i fossi e i calanchi che da San Savino vanno verso Frontone o Mollione o l'Acqua Viva. Anche se i filari, le strade, il fumo dei camini e i riflessi dei vetri, delle finestre compongono spesso tutti insieme, specie la domenica, una rete che può sembrare il disegno di un progetto meccanico, è il tentativo di una perfezione, di una felicità. Qui intorno si trovano ancora confusi diverse concrezioni della materia, diversi strati, ed io ho sempre trovato un sasso, una piccola lama di pietrisco oppure un fossile che mi hanno indotto a pensare di essere una lingua di terra, dove le popolazioni non hanno mai avuto grandi civiltà e non hanno mai compiuto grandi sforzi. Una lingua di terra ancora disarticolata e ancora con gli accenti dei vari fenomeni naturali che vi battono sopra: la pioggia, il vento e anche le nevicate, i temporali. Questa lingua di terra mi pare vicina all'origine, accanto alla grande bocca, o forse per questo, osservandone l'elementare composizione, io ho potuto capire le cose che ho capito.
1: Frontone raccontato da Massimo Raffaeli. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
3: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Guido Barbieri ospita il pianista Axel Trolese. Puntata andata in onda il 21 maggio 2026.
2: Axel Trolese, pianista non ancora trentenne, che ha una grande passione per la musica spagnola e per la musica francese. Tra poco faremo la conoscenza anche con lui, vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo ascoltare la sua storia, il suo rapporto con il pianoforte, a che punto è arrivata, diciamo così, la sua carriera. È una parola che a me non piace, ma che di solito si usa anche per i musicisti. Ma prima di ogni altra cosa, secondo le regole e le leggi della stanza della musica, lo ascoltiamo. E allora il primo brano che ha scelto Axel Trolese per il suo recital radiofonico è un brano che appunto in qualche misura sintetizza sia le sue passioni per la musica francese che per la musica spagnola. Si tratta delle Estampes di Debussy, anno di nascita 1903, è un brano che dura circa 15 minuti, è un trittico, Pagode, La soirée d'un grenade e Jardin sous la pluie. E questa grenade, per l'appunto, vi fa capire, ma anche le Jardin sous la pluie, quale sia anche un po' il viaggio che ci propone Debussy in queste sue estampes. E allora, dal vivo a Radio 3 per la Stanza della Musica in Sala Milano, Axel Trolese, Claude Debussy, Estampes.

0: L'Oriente, la Spagna e Parigi sono in qualche misura le immagini di queste stampe, le estampes di Claude Debussy, Pagode, la Soirée d'Encrenade, quest'ultima Jardin sur la Pluie, qui dal vivo in Sala Milano, nella nostra stanza della musica che ha accolto, e adesso sentirete dopo il suo pianoforte e anche la sua voce, Axel Trolese. A noi di solito non dividiamo i pianisti in età cronologiche, no? In classi d'età, ci interessa tutto sommato relativamente poco. Però il dato cronologico dell'età non possiamo ignorarlo, no? Caro,
1: a me piace,
0: caro
1: dividere i pianisti o in generale i musicisti in musicisti sinceri o musicisti bravi e musicisti non bravi, poi l'età è sempre molto, molto relativa.
0: Sì, potremmo anche non dirla, però la diciamo.
1: Vabbè, io ho fatto a gennaio 29 anni.
0: Ecco, e così ci togliamo questo pensiero.
1: Ok, sì.
0: Va bene, sì, perfetto.
1: È il mio ultimo anno da ventennio.
0: Questo è un passaggio, eh? La linea d'ombra è vicina a te. Comunque, raccontaci un po', prima poi di parlare anche delle musiche naturalmente, così, la nascita, perché a me affascina sempre molto la nascita di un musicista, no? Cioè come nasce una persona che ad un certo punto decide di non fare una vita come tutti gli altri, ma di fare la vita del musicista. Folgorazioni, studio, interessi, passioni, abbagli, colpi di fulmine, insomma, cosa è successo a te in particolare nei confronti di quel signore nero lì che ti segue dovunque?
1: Certo. E allora, io ho iniziato la mia vita con il pianoforte abbastanza presto, perché fin da quando ero piccolo in casa c'era un pianoforte verticale, poiché mia mamma quando era teenager aveva studiato qualche anno pianoforte e poi non ha fatto la pianista, ha fatto tutt'altro, e però lo strumento era rimasto, ogni tanto anche suonava in casa. E io ero un bambino molto curioso e mi piaceva giocare con tutta una serie di arnesi di vario genere. E uno di quelli più interessanti con cui giocare era indubbiamente il pianoforte verticale, che era già lì. E un aneddoto molto simpatico che mi raccontano i miei genitori, perché io non me lo ricordo granché bene, è che quando sono andato alla locale scuola di musica della mia città, che è Aprilia, e la scuola si chiama Scuola di Musica Amadeus, quello che poi sarebbe diventato il mio primo insegnante, cioè Guido Gavazzi, non voleva fare lezione a un bambino così piccolo, soprattutto perché io non sapevo ancora nemmeno leggere l'italiano. E la cosa divertente è che alla fine io ho imparato a leggere prima la musica che la lingua, insomma, non che poi non apprezzassi anche leggere l'italiano, però la musica è sempre stata più interessante e quasi con più cose da dire, forse, ecco, per me. La cosa bella è che appunto è nato come un gioco ed è rimasto come un gioco per tantissimi anni, è rimasto così praticamente per 10-11 anni, perché io ho preso seriamente in considerazione, e comunque molto da lontano, perché ovviamente non ne ero sicuro, di fare il musicista professionista intorno all'età di 15 anni, perché avevo incontrato un insegnante che finalmente avrebbe potuto aiutarmi concretamente a trasformare in realtà quelle che erano le mie idee sulla musica, quello che avevo in mente, diciamo. Avevo un po' di difficoltà a tradurre il pensiero in azione, perché non avevo ancora una buona tecnica, e invece grazie all'aiuto di Maurizio Baglini, che saluto, che sicuramente ci sta ascoltando, e sono riuscito a fare questo passaggio, e da lì in poi ho proseguito un po' il mio percorso da studente, ma anche abbastanza presto già da lavoratore, ecco, e lo dico con orgoglio, lavoratore, perché secondo me è particolarmente difficile a 17-18 anni lavorare già nella musica. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi in teoria il percorso per me doveva essere quello di fare l'università e di cercare ovviamente il lavoro poi intorno ai 25 anni, ma ho iniziato a lavorare prima.
0: Subito.
1: Sì, subito. È successo che c'erano delle opportunità.
0: Come lavoratore della musica.
1: Sì, sì, si intende in quel senso.
0: Non come barista. Diciamo.
1: No, ecco. Assolutamente. Penso che sarei un disastro come barista.
0: Sì,
1: sono una persona piuttosto goffa in realtà, quindi
0: quando suoni...
1: non raccomando nessun barman di assumermi. Ecco.
0: Quando suoni, no di certo, no? Tutto sembri tranne che goffo, ovviamente, anzi un controllo sulla tastiera che è davvero invidiabile. C'è però stata, credo, un anno abbastanza importante importante per te quando hai vinto il premio Casella al premio Venezia, che è uno dei premi nazionali più importanti, no? del nostro paese, nel 2015, no?
1: Sì.
0: Quindi la bellezza di 11 anni fa.
1: Sì, è passato un sacco di tempo anche da questa ricorrenza.
0: La ricordi come una piccola svolta nella tua vita questa?
1: Sì, sicuramente. Penso che sono due le svolte grandi. La prima è stata il diploma. Di per sé che mi ha, io faccio coincidere, diciamo, la data del mio diploma come la data del mio essere un professionista e poi un anno dopo al conservatorio di Cremona,
0: vecchio ordinamento,
1: uno degli ultimi. Vado molto fiero perché secondo me come si dice, stavamo meglio quando stavamo peggio,
0: ecco, diciamo, non apriamo questo dibattito
1: e qui la chiudiamo e invece poi il premio Venezia è stata un'esperienza importantissima perché tanto per cominciare sono arrivato lì un po' come uno scappato di casa, nel senso che non avevo mai fatto un concorso di quella importanza e sono arrivato in finale un po' mio malgrado. Io non avevo assolutamente idea di poter proseguire così avanti. È stata un'esperienza importantissima perché mi ha messo a contatto con una realtà molto più grande di quello che potevo immaginare, perché comunque suonare semifinale e finale al Teatro La Fenice, che è una sala di quasi 1000 posti e che mi ricordo è una sala che ti distrae per quanto è bella quando ci stai suonando e non sei pronto a quello quando hai... Io non ero pronto a 18 anni a quella cosa e comunque essere arrivato secondo, aver vinto il premio Casella mi ha concesso di fare tantissimi concerti. Certo. C'è da dire che il Teatro La Fenice e anche gli amici della Fenice che organizzano il concorso sono bravissimi nel poi supportare le carriere di questi giovani ragazzi e ragazze che vengono a fare il concorso e ogni anno in qualche modo ci beccano anche. Se guardiamo l'albo d'oro di questo concorso, non c'è mai stato qualcuno nei primi due posti che poi non abbia fatto il musicista davvero nella vita.
0: Perfettamente ragione, uno dei premi più fertili e generosi da questo punto di vista. Comunque, avremo modo di approfondire ancora qualche tappa biografica, esistenziale di Axel Trolese, perché è più bello forse parlare di musica e delle tue predilezioni strettamente musicali, perché questo inizia con le Stump di Debussy e poi il brano che tra poco ascoltiamo, cioè le quattro piezas españolas di Manuel de Falla, sono già, no, un'individuazione di repertorio, di gusto, di tendenze, di attitudini molto precise, no? Perché musica francese, musica spagnola del primo Novecento, le Stamps sono del 1903, mentre i quattro pezzi, se non sbaglio, del 1904, quindi siamo proprio intorno a quelli. C'è anche, tra l'altro, un pianista che fa da collante, no? Tra questi due brani, che è Riccardo Vignes,
1: certo.
0: Che li ha eseguiti entrambi per la prima volta, no? Quindi è un nome che ti ispira, questo di Riccardo Vignes?
1: Riccardo Vignes credo che abbia vissuto la vita dei sogni di ogni pianista, perché si è trovato nel posto giusto al momento giusto ed è stato il pianista preferito di, nell'ordine, Debussy, Ravel, per tante cose anche di Albéniz, di De Falla. Poi non era l'unico ovviamente, però ha potuto fare la premiere di composizioni importantissime e sicuramente deve essere stata un'esperienza incredibile per lui quella di lavorare a stretto contatto con dei compositori che noi oggi veneriamo. Sono stati degli uomini anche loro, no? Però noi li vediamo in una maniera un po' diversa, a un secolo di distanza. E queste quattro piezas españolas sono molto particolari. Sono il primo lavoro che Manuel de Falla scrive dopo l'esperienza parigina, perché lui si trasferisce a Parigi grazie a una borsa di studio vinta con l'aiuto di Albéniz e dei fondi, non mi ricordo più, insomma, spagnoli. Mm-hmm. E lui comincia a comporre i quattro pezzi spagnoli prima di arrivare a Parigi, ma li finisce poi.
0: In realtà sono 1907-1908.
1: Esatto, sì, esatto, mi ricordavo piuttosto quello. Tant'è che poi de Falla andrà a far parte anche del gruppo degli Apache con Ravel quindi condivideranno delle esperienze molto importanti insieme ed è una composizione molto molto molto particolare, perché è questo mix incredibilmente affascinante di tardo romanticismo spagnolo insieme già a alcuni elementi che troveremo nel De Falla più tardivo, diciamo, all'interno della sua vita e del suo percorso artistico, e sono dei gioielli. Sono anche molto poco eseguiti perché sono molto difficili.
0: È vero.
1: Quindi sì.
0: Bene. parlerei molto a lungo con te, però il tempo passa e voglio invece farti suonare. E li ascoltiamo allora, che se non abbiamo troppo approfondito Les Estampes, magari lo faremo dopo. Allora, i quattro pezzi spagnoli, chiamiamoli così, sono l'aragonesa, la cubana, la montagnesa e l'andalusa. E allora la voce pianistica è quella di Axel Trolese, dal vivo qui a Radio 3.

0: E tutto svanisce in una lontana fantasmagoria di ricordi. Così scrive uno studioso come Louis Aguetin parlando della Andaluza, il quarto dei quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla che Axel Trolese ci ha appena fatto ascoltare qui dal vivo nella nostra stanza della musica. Allora, i pezzi che abbiamo ascoltato, sia Les Estampes di Debussy che questi quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla, in fondo hanno come caratteristica comune di essere pezzi caratteristici, ma dico caratteristici non nel senso descrittivo del termine, ma perché ognuno di essi presenta un carattere molto molto preciso anche dal punto di vista strettamente musicale, no? Per esempio la scala pentatonica in Pagode, no? Che
1: Sì.
0: deriva dalle fascinazioni di Debussy per il mondo orientale scoperto durante l'Expo. Poi quello è stato il primo pezzo pianistico dopo Pelléas et Mélisande, no? Pezzo pianistico
1: Sì,
0: compiuto, no?
1: sì, sì, sì.
0: Eccetera. Quindi respira di quell'atmosfera. E la Soledad en Grenade invece l'ostinato, no? Quella nota grave, ostinata, no? Che ritorna, ritorna, ritorna. E poi infine Le Jardin sous la pluie, questo aspetto molto toccatistico, no? Quasi di un pianismo all'antica, questa passione per il pianismo antico che Debussy in fondo condivideva con Ravel, no?
1: Eh sì,
0: In
1: assolutamente.
0: questi pezzi, questo te lo dico perché ti voglio fare una domanda abbastanza precisa nei limiti, no, del possibile. Questi quattro invece pezzi di De Falla, beh, il primo è l'Aragonesa sul ritmo di Jota, no? Una danza, un ritmo di danza molto precisa. La Cubana anche qui con una individuazione ritmica molto precisa, il 6 ottavi, no? Che diventa così anch'esso un po' ossessivo. Questo carattere un po' più nostalgico, no? Della Montagnese, poi questa bellissima andalusa finale con la famosa scala andalusa, no? Molto
1: Sì.
0: cromatica. Allora, la domanda è questa: sei attratto da questi caratteri così specifici di un brano musicale, cioè ne individui il cuore dal punto di vista proprio dello stile compositivo e quindi ti attraggono per questo più che, questa è la sostanza della domanda, che il loro carattere invece così descrittivo, evocativo, le immagini pittoriche che ne emergono. Insomma, più tecnica come elemento di attrazione, voglio dire, o più invece fascino dell'evocazione.
1: È una domanda interessante. In realtà la risposta è doppia, secondo

0: Secondo me, quando le sto suonando e anche quando scelgo, diciamo, di mettere in repertorio o di fare il programma da concerto con questi brani, ragiono molto con la pancia, perché secondo me è così che vengono recepite, così che dovrebbero essere recepite, e banalmente scelgo un brano solo se mi emoziona particolarmente. E penso che sia un po' una coincidenza che siamo appunto che ho scelto dei brani che
1: Ok,
0: sono tutti caratteristici in questo
1: perfetto,
0: senso. Poi,
1: benissimo.
0: ovvio, la parte intellettuale che c'è in ogni musicista e che c'è anche in me, io apprezzo particolarmente la scrittura particolare, mi affascinano i tecnicismi. D'altronde, poi studiando queste partiture per dei mesi ci vivi insieme e quindi arrivi a conoscerle un po' come le tue tasche.
1: Intimamente.
0: Però ciò che mi attrae di più di questo repertorio a cavallo, diciamo, tra 800 e 900, e quello che mi piace incredibilmente della musica spagnola è questo senso di malinconia. Prendo in prestito una cosa che dico quando introduco, per esempio, nei miei concerti al pubblico l'opera di Albéniz, che stasera suono un po' meno rispetto a The Falla. Con Albéniz dico sempre: guarda, questa musica è una festa, ma tu non sei invitato. Oppure tu la guardi da lontano. E c'è questo senso di malinconia e nostalgia,
1: Di
0: ma anche
1: lontananza.
0: esatto, di fascino e di evocazione che è molto presente. Il finale dell'Andalusa che abbiamo appena
1: Certo.
0: ascoltato, le prime volte che lo ascoltavo e anche che lo studiavo, piangevo. Mi sono dovuto forzare a non piangere mentre lo suono, perché poi se piangi magari sbagli qualcosa perché sei distratto
1: Dalle
0: dall'atto
1: lacrime.
0: del piangere, del commuoverti. Quindi sì, ci sono alcuni brani di musica che fanno questo effetto e bisogna cercare di viverci insieme perché rende tutto più speciale.
1: Molto, molto interessante la risposta, grazie, grazie davvero. Adesso invece noi ascolteremo due pezzi, una specie di dittico, no? Che tu riunisci insieme due alborade, due albe
0: Sì.
1: spagnole. La prima è l'alborada di Albéniz, che viene, se non sbaglio, dai Recuerdos de Viaje, no?
0: Esatto, sì.
1: Ecco che è una serie di pezzi caratteristici. Arretriamo un po', siamo credo alla fine degli anni Ottanta
0: Sì.
1: dell'Ottocento, no? Con Albéniz, e poi però c'è una corsa verso il futuro con l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, che è il quarto pezzo, no, di Miroir, invece, no? Ecco.
0: Sì.
1: Direi, se sei d'accordo, Axel, di intanto di ascoltare questo dittico. Qui, sempre dal vivo in diretta, aspettiamo che Axel si sieda, che sia pronto, mi pare che sia pronto. E allora, a te, il pianoforte.

0: Due albe molto diverse l'una dall'altra, come avete potuto sentire, l'alborada di Albéniz, ricca di evocazioni, di risonanze della lontananza, e questa alborada del Grazioso di Maurice Ravel, invece molto pungente, molto secca, molto nervosa, no? Sotto tutti i punti di vista, con delle sonorità anche aspre e forti. Anche se, caro Axel, forse la caratteristica principale dell'alborada di Ravel si intuisce, si capisce meglio quando viene incorniciata dal pezzo, no, che la precede, cioè Une barque, no, sur l'océan, certo. E il pezzo che la segue, la Valle des Cloches, che sono di spirito, no, ispirazione, no, e carattere enormemente diverse. No? Oh, è tardi. Un altro dittico, no, che per concludere, che è formato, torniamo ad Albéniz, con Granada, che viene dalla suite spagnola numero 1. I chitarristi, mi ci metto con molta modestia anch'io quando lo ero, conoscono la versione di Liobé naturalmente per chitarra, e adesso invece ascolteremo quella originale per pianoforte, e poi la meravigliosa fantasia baetica di De Falla. Questo sì è un vero brano, è un brano veramente molto molto raro,
1: sì.
0: Perché poi, lo diciamo così come informazione pratica, baetica o fantasy bétique non c'entra con le bête, con le bestie,
1: ma anche perché, se
0: anche se hai ragione forse, però perché la definizione di Betica era la definizione che si dava all'Andalusia al tempo dell'Impero Romano,
1: esatto. No?
0: Quindi restiamo in Andalusia. E allora di nuovo Axel Trolese qui dal vivo alla stanza della musica di Radio 3 con Granada di Albéniz e la fantasia baetica di De Falla.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Milo De Angelis.
1: Da Linea intera, Linea spezzata, che è il mio ultimo libro del 2021. Nemini. Sali sul tram numero 14 e sei destinato a scendere in un tempo che hai misurato mille volte, ma non conosci veramente. Osservi in alto lo scorrere dei fili e in basso l'asfalto bagnato, l'asfalto che riceve la pioggia e chiama dal profondo e ci raccoglie in un respiro che non è di questa terra. E tu allora guardi l'orologio, saluti il guidatore. Tutto è come sempre, ma non è di questa terra. E con il palmo della mano pulisci il vetro dal vapore, scruti gli spettri che corrono sulle rotaie. E quando sorridi a lei, vestita di amaranto, che scende in fretta i due scalini, fai con la mano un gesto che sembrava un saluto, ma è un addio.

0: Ad accogliervi stasera è la voce poetica di Milo De Angelis. Voce poetica può sembrare una formula, ma quando si ascolta la voce di Milo De Angelis, la voce di Milo De Angelis persona, è sempre una voce poetica quella che ci parla. Siamo a un nuovo appuntamento con questo spazio che io ho voluto intitolare La vita che mi diedi, che è un momento di conversazione con persone che hanno cose da dirci. Emilio De Angelis è senz'altro una di queste, è uno dei poeti più importanti, anche se più defilati da un certo punto di vista del secondo Novecento italiano. Noi abbiamo avuto, insomma, per chi si occupa di poesia, la fortuna di incontrarlo precocemente alla fine degli anni 70, e io posso dire anche personalmente che i suoi versi per la nostra generazione, per chi si occupava di poesia, per chi studiava letteratura in quegli anni, ci fecero fare un sussulto per ragioni che andremo a spiegare. Intanto in questa conversazione noi alterniamo momenti anche di racconto di vita privata, naturalmente nel rispetto di quello che il mio interlocutore vuole dire, però qualche dato possiamo darlo subito. Milo De Angelis è milanese, è nato all'inizio degli anni 50 e forse io partirei proprio da una riflessione sulla città di Milano, perché la città di Milano ha attraversato tanta della sua scrittura, anche in quest'ultimo testo, insomma, ci sono degli echi che risuonano. Ecco, Milano è una città che è molto cambiata, immagino, dalla sua infanzia. Ora è diventata una città addirittura turistica, cosa che uno non si sarebbe aspettato. Ecco, Milo De Angelis, Milano cosa rappresenta per lei?
1: Ma Milano è una città divisa, una città dall'anima separata in due parti. La Milano più nota, che è quella illuminista, quella che parte dal Beccaria, dal Verri, dal Parini, e la Milano giuridica. E però c'è anche un'altra Milano, che è quella che più mi interessa, mi riguarda e mi coinvolge, che è una Milano buia, una Milano drammatica, ma anche cupa, oppure una Milano onirica, sognante, fiabesca. La Milano, diciamo, che va dalla Scapigliatura attraverso Buzzati, attraverso Testori, attraverso Franco Loi, autori in cui non c'è questa passione civile o intellettuale, c'è piuttosto un'anima smarrita, un'anima che cerca l'assoluto. Ecco, la Milano che più mi tocca e che più ha toccato soprattutto i miei versi è questa Milano. Poi è vero che Milano è una città che ama le sue periferie, la periferia milanese è più presente nella cultura di questa città rispetto al centro storico. Afori, la Comasina, le grandi industrie sono più citate della Scala o di Piazza del Duomo, di Piazza Cordusio, perché la periferia milanese ha in ciascun quartiere un'anima, una voce, una tradizione. E io fin da piccolo sono rimasto attratto da questa dimensione periferica, abitavo invece al centro della città e facevo chilometri e chilometri per scrutare le periferie, addirittura l'Interland, che ormai è parte integrante della città di Milano.

0: qual è la sua famiglia di provenienza e poi ecco qualche parola sui suoi primi anni di studio, perché noi sappiamo che lei è stato un poeta precoce, cioè molto giovane, scriveva poesie sicuramente già dagli anni del ginnasio, ma probabilmente forse anche delle medie, e so anche che lei ha anche ritrovato recentemente dei testi che appartengono a quell'epoca e che ha riletto anche lei con occhi nuovi a distanza di tanti anni.
1: Beh, la mia è una famiglia classicamente borghese, con i suoi riti che sono tipici di questa città, la prima della Scala, i negozi, certi negozi esclusivi, ed è una famiglia da cui ben presto mi sono allontanato, perché il mio desiderio di periferia era, e quindi di scrutare zone sconosciute della vita e della città, mi ha portato altrove. Ed è vero che fin dalle scuole elementari c'è stata questa passione per la poesia, addirittura per la singola parola. Ricordo che quando il maestro Piccoli ci faceva fare il dettato, io mi fermavo su certe parole amate, ricordo quelle in particolare con tante vocali, come aiuola o eulo, e in cui magari scrivevo in stampatello con un altro carattere quella parola, perché mi ero costruito dei legami affettivi con singole parole. E poi ci fu la stagione dei temi in classe, che per me fare un tema era come fare la prima comunione o andare all'appuntamento con la prima ragazza, era qualcosa di sacro, un'attenzione, una tensione, una preparazione estrema. Sentivo che da quel foglio rettangolare dipendeva la mia vita, e la riuscita o meno di un tema era la riuscita stessa della mia vita. Quindi grande attenzione alla materia dell'italiano fin da piccolo.
0: Lei è stato uno scrittore precoce, ma è stato anche un lettore precoce. Una cosa che a me interessa sempre chiedere a chi scrive, se ricorda un momento di folgorazione rispetto alla lettura, perché sono esperienze molto molto diverse. Alcune persone sanno indicare un giorno, un'ora, un libro, altre invece propongono un percorso diverso, a volte fatto di grandi periodi di interruzione. Sono esperienze molto diverse.
1: Ma io ho avuto la fortuna di avere un maestro e poi degli insegnanti alla scuola media molto aperti e molto attenti alla letteratura contemporanea, per cui ricordo un'antologia, un librone verde di 1000 pagine intitolato Sinfonia di voci, dove già apparivano poeti come Montale, addirittura Vittorio Sereni, poeti allora viventi. E però le prime emozioni potenti riguardanti la letteratura erano legate a letture mie personali, Dostoevskij prima di tutti, l'Idiota mi colpì ferocemente identificandomi nel Principe Mishkin o in Anastasia Filippovna, e quindi la lettura dei russi, Dostoevskij in particolare, ma poi anche Tolstoj, Mandelstam. Marina Svetaeva non c'era ancora, purtroppo venne tradotta in italiano molto tempo dopo, ma il mondo russo lo sentivo affine proprio per una sua vertigine, una sua profondità e una sua tensione spasmodica che riconoscevo mie.
0: Mi ha sempre molto colpito una distinzione che lei fa e alla quale io in realtà non avevo mai troppo riflettuto, tra la parola maestro e la parola insegnante, che secondo lei sono due cose diverse. Noi molto spesso forse la enfatizziamo questa, la parola maestro, perché di maestri nella vita uno in realtà forse ha fortuna ne ha veramente pochi, quelli che si contano sulla punta delle dita e soprattutto quelle che cambiano spesso il destino di ognuno di noi. Gli insegnanti sono un'altra specie di maestri, altrettanto importanti in alcuni anni di formazione, ma che forse lasciano dei segni diversi.
1: Beh sì, il maestro è un insegnante totale, un insegnante in cui la purezza dell'anima coesiste insieme alla cultura, all'intelligenza e alla profondità del pensiero. Un insegnante comune può essere anche una persona di poco valore, purché sappia quello che deve sapere. Al maestro non è concesso questo, deve avere una coerenza intima e assoluta tra ciò che dice e ciò che è. Quindi aver incontrato alcuni grandi maestri, ne cito uno, Franco Loi, un poeta morto alcuni anni fa, un poeta dialettale, ma in realtà un poeta universale, per me è stato più importante che non i maestri veri e propri, gli insegnanti veri e propri che ho trovato a scuola e che spesso non mostravano questa identità completa fra vita e opera.
0: Un'ultima domanda rispetto ai suoi anni proprio di adolescenza e l'infanzia di adolescenza. Peraltro il tema dell'adolescenza, anche il tema dell'adolescenza è un tema che a lei è caro. L'adolescenza è questa ibrida età in cui si compiono delle scelte, si necessariamente si entra in contrasto con i genitori, con la società, con quello che si ha alle spalle, anche l'adolescenza dei ragazzi di oggi è molto cambiata, però comunque resta un'età molto spartiacque. Ecco, una riflessione sull'adolescenza, sulla sua adolescenza, che poi è stata anche un'adolescenza in cui, e qui introduco un altro tema che poi si riverbera molto sulla sua opera, sulla sua poesia, lei è stato anche un adolescente molto sportivo e lo sport è un altro tema, un altro dei suoi temi.
1: Beh sì, l'adolescenza è per me un periodo fondamentale, sono pochi anni, dai 10 ai 13, 14 anni, in cui si gioca una vita intera, nel senso che l'infanzia è già trascorsa, quindi il legame con i genitori non è più quello che preme, spesso ossessivo, asfissiante dei primi anni. Ma la vita adulta anche è ancora lontana, quindi la vita del lavoro, la vita amorosa, la presenza della donna. E rimane questo tempo, pochi anni che però costituiscono una leggenda, magari vissuti nei cortili questi anni, luogo tipico dell'adolescenza dove si formano le prime squadre, le prime bande, le prime pattuglie di valorose, dove ciascuno di noi trova i suoi amici del cuore, amici che secondo me rimangono per tutta la vita. Anche se non sono più loro, rimangono con quelle caratteristiche, con quelle qualità. E quindi formare una squadra di calcio significa formare un'amicizia con la stessa attenzione alle affinità elettive, alle doti che uniscono o che dividono i vari bambini, i vari giocatori. Poi certamente lo sport, l'attività anche agonistica è stata una caratteristica della mia giovane età. Giocavo a pallone nei pulcini del Milan, ahimè il Milan non attraversa un buon periodo, però allora era una squadra formidabile, si affacciava alla presenza di Gianni Rivera e dei grandi campioni degli anni 50. E poi l'atletica leggera, le arti marziali, il ping pong, il tennis. Ho attraversato con passione vari sport e in qualche modo sono entrati a far parte della mia poesia.
0: Ecco, cosa hanno in comune lo sport e la poesia? Ma istintivamente mi viene da pensare una cosa, non so, il rigore, la disciplina.
1: Sicuramente il rigore, la disciplina, la preparazione scrupolosa, i blocchi di partenza che vanno studiati al millimetro prima di una gara di velocità. E poi sì, la cosiddetta preparazione invernale, che ricordo essere tra le cose più belle, più entusiasmanti della mia vita. Prima delle gare che avvenivano in primavera c'era questa lunga preparazione nella pioggia, nella nebbia, nel fango, dove i ragazzi, i giovani atleti preparavano le gare che li avrebbero accolti. E lo sport è anche una lezione di gerarchia, di valori. Nello sport è impossibile mentire. Se uno è veloce, arriva primo di uno che non è veloce. E anche in poesia è impossibile mentire. La poesia è una zona di verità che ha le stesse leggi rigorose e aristocratiche dello sport.
0: Milo De Angelis, ci legge un altro testo?
1: Sì, leggo un testo legato al tema dell'istante, che era molto forte ai tempi di somiglianze. Nell'istante io sentivo convergere tutto ciò che abbiamo vissuto e tutto ciò che avremmo vissuto, il passato e il futuro, la memoria e la profezia. La poesia è di somiglianze del 76 e si intitola La luce sulle tempie. Che strano sorriso, vive per esserci e non per avere ragione. In questa piazza chi confida e chi consola di colpo tacciono. È giugno, in pieno sole. L'abbraccio nasce, non domani, subito. Il pomeriggio, i riflessi sui tavoli del ristorante non danno spiegazioni. Vicino alle unghie rosse coincidono con le frasi. Questa è la carezza che dimentica e dedica, mentre guarda dentro la tazzina le gocce rimaste e pensa al tempo e alla sua unica parola d'amore, adesso.

0: Lei diceva Somiglianze, 1976, la prima, diciamo, uscita ufficiale, possiamo dire, importante della sua poesia. Milo De Angelis, qualche altra riflessione? Perché già nel titolo di questa raccolta in filigrana appare un altro dei suoi numi tutelari, al quale poi dedicheremo uno spazio anche della nostra conversazione, perché è recentissima la sua traduzione dei Fiori del Male di Baudelaire. Ecco, somiglianze, corrispondenze, lei ha parlato di attimo, quindi il tema del tempo, ma anche quello dell'orologio, insomma, tutte tematiche molto baudelairiane.
1: Beh, sì, Baudelaire non so se l'avevo letto bene a quel tempo. Io ero più dalla parte di Rimbaud, cioè dalla parte della giovinezza che brucia tutto nell'assoluto. Però Baudelaire mi attraeva, sapevo che sarebbe diventato un poeta importante per me. E le corrispondenze, cioè la capacità della poesia, capacità magica direi, di collegare all'improvviso cose che sembravano lontane, sembravano appunto, però in realtà poi attraverso il verso mostrano la loro segreta e contigua vicinanza. Ecco, questa capacità l'avvertivo come fondamento stesso della poesia. Non c'è poesia se non c'è forza di corrispondenza, forza analogica che collega ciò che sembra distante e in qualche modo lo riunisce in quella che Baudelaire chiama nella poesia famosa corrispondenza una profonda e tenebrosa unità.
0: Milo De Angelis, dobbiamo un po' soffermarci su questi anni 70 nei quali nasce questa sua raccolta, perché sono anni che da un punto di vista proprio della poesia che andava per la maggiore e anche della società probabilmente erano abbastanza ostili a tutto questo suo percorso, perché l'ho detto proprio in apertura della nostra conversazione, l'uscita di questo libro fece molto riflettere. In fondo sì, lei ha avuto anche poi magari anche di questo, se lei ha voglia di parlare, poi dei compagni di strada, ha fondato delle riviste, quindi non si può dire che sia stato solo, però la poesia ufficiale o comunque quella che aveva più visibilità in quegli anni andava in tutt'altra direzione, e anche il clima politico era un clima fortemente connotato. Stiamo parlando della fine degli anni 70.
1: Certamente, io avvertivo questa atmosfera degli anni 70 come un'atmosfera ostile, nemica, a cui dovevo replicare. Nemica sia per la sua componente, diciamo, sperimentale, legata alle avanguardie, ai loro giochi che mi sembravano futili passatempi rispetto alle urgenze vere della poesia, sia per quanto riguarda quella che si chiamava allora poesia del movimento, che si potrebbe dire adesso poesia civile, poesia di impegno, che spesso si riduceva ad una semplice e retorica presa di posizione o dichiarazione di appartenenza o una specie di volantinaggio poetico privo di stile, privo di tensione verbale. E quindi l'idea di ritornare ad una grande tradizione esistenzialista in cui le virtù, i vizi, le ossessioni del singolo risultassero fondamentali, risultassero l'unica componente imprescindibile del testo poetico, era già forte. La fondazione della rivista Nievo negli anni 70 fu un appello alle forze della tradizione, a un rapporto romantico e assoluto con i grandi del passato, i numeri dedicati a Lucrezio, dedicati a Trakl, a Stefan George, ai romantici tedeschi, all'Ottocento francese, lo dicono. No? Ci sentivamo assediati da un'idea di poesia come presa di posizione contingente, dichiarata, quasi una dichiarazione di appartenenza ai vari gruppi, alle varie fazioni, che ci era totalmente strana. Dico ci perché non ero solo, c'era Giancarlo Pontigia, c'era Roberto Mussapi, Giuseppe Conte, Rosita Coppioli, che partecipavano attivamente alle riunioni di Nievo in via Rosales 9 ogni lunedì, finché la rivista uscì il suo primo numero nel 77 e mostrò apertamente la sua idea di poesia non come fondazione di un linguaggio, tantomeno di una civiltà, ma come svelamento di qualche cosa che ci precede, di qualche cosa che esisteva prima.

0: Milo De Angelis, lei ha usato più volte la parola urgenza, che rispetto alla scrittura è sicuramente una parola nobile. Le chiedo una domanda che apparentemente, forse anche sostanzialmente, può essere banale, però credo, per la quale credo una persona come lei abbia una risposta. Che cosa ha significato e che cosa significa essere poeta? Dico, cosa ha significato nei decenni del Novecento, dei quali lei è stato protagonista, e che cosa significa oggi, che questo ventunesimo secolo lo stiamo bruciando a tappe forzate?
1: Ma io sono un poeta molto legato a ciò che resta identico nel tempo, e quindi penso che ciò che significa oggi essere poeta non è diverso da ciò che significava negli anni 70. Solo in apparenza cambiano alcune componenti esteriori, ma l'essenza del gesto poetico è sempre quello, il tentativo di strappare una parola dal silenzio in cui o dalla notte in cui è immersa e condurla poco a poco verso la luce, e in un cammino che è un cammino ad ostacoli, non è un cammino rettilineo dalla partenza all'arrivo, dai blocchi di partenza al filo di là, ma è un cammino pieno di dighe, di arresti, di blocchi, di sabbie mobili, di difficoltà e anche di posti di blocco, si direbbe con un gergo poliziesco, come se la parola venisse ostacolata nel suo avvicinarsi alla voce. Però è vero che quando la parola finalmente giunge alla luce, porta con sé tutta la verità, tutto il peso, tutta la tensione e anche spesso tutta la gioia di questo cammino finalmente superato, ammesso che riesca a superarlo. A volte invece rimane lì a metà del cammino e affoga nelle sabbie mobili del silenzio.
0: Leggiamo un'altra poesia da un'altra raccolta. Va sottolineato anche che lei ha avuto solitamente anche dei periodi di elaborazione molto lunghi. Le sue raccolte sono distanziate da tanti anni. Sicuramente non è un poeta dalla pubblicazione annuale, questo possiamo dirlo senza ombra di dubbi. Quindi le chiedo di leggere un'altra poesia e anche di parlarci forse in questa occasione proprio un po' del suo laboratorio della poesia, perché questa distanza di anni potrebbe far pensare anche a un grande lavorio, ad un lavoro di varianti, di riscrittura. Ecco, io non so se questo corrisponde al vero o no.
1: Certamente, dopo Somiglianze nasce un periodo di lavoro affannoso, quotidiano e di devozione totale alla parola poetica, che poi sboccherà nel libro Millimetri del 1983. Ricordo giornate passate interamente appunto nel gioco delle varianti, nel demone della variante, come diceva Giuseppe Ungaretti, quaderni interi di tentativi, di cancellazioni, di possibili differenze tra una versione e l'altra, e ripeto, una dedizione, una devozione assoluta alla parola poetica, che in Millimetri diventa una parola meno esistenziale e anche meno storica di Somiglianze, che comunque è il ritratto di di tentativi, di cancellazioni, di possibili differenze tra una versione e l'altra, e ripeto, una dedizione, una devozione assoluta alla parola poetica, che in Millimetri diventa una parola meno esistenziale e anche meno storica di Somiglianze, che comunque è il ritratto di un'epoca, di una città, di una generazione. In Millimetri tutto si fa bianco e nero.

se penso al ragazzo di allora che scriveva millimetri, drammatico, nel senso che ero diventato un chiodo magrissimo e totalmente dedito, senza mangiare, senza dormire, alla parola poetica, che è Disadorna. Infatti la prima poesia del libro si intitola Ora c'è la Disadorna e provo a leggerla. Ora c'è la Disadorna e si compiono gli anni a manciate, con ingegno di forbici e una boria che accosta al gas la bocca, dura fino alla sua spina, dove crede. Oppure i morti arrancano verso un campo che ha la testa cava e le miriadi si gettano nel battesimo per un soffio.

0: questa fase la sua poesia era ancora una poesia molto fulmine anche come immagini, era lontano da prove che poi lei ha fatto anche di perché poi lei negli anni ha scritto anche poemetti, quindi su una misura diversa. Cosa vuol dire questo?
1: Ma allora tutto veniva allora, cioè nel periodo dall'80 al 90, che è il periodo dei tre miei libri centrali nella mia opera, che sono Millimetri, Terra del viso e Distante un padre. Tutto avveniva a velocità fulmine, con collegamenti improvvisi, spesso sorprendenti anche per me, e quindi non sempre riuscivo a regolare i rapporti e le simmetrie fra le parole. Sentivo di essere preceduto dalla parola, che aveva e assumeva una potenza maggiore di colui che la scrive, e la parola proprio dominava la scena, mi conduceva dove voleva lei. E sono stati i libri più aspri, più impenetrabili, più oscuri della mia opera, quei tre, e ravvivati solo da un tema dominante, che era l'infanzia, che era e anche la fiaba, la leggenda, la dimensione archetipica di ciò che resta immutato nel tempo. Infatti Terra del viso si conclude con una sezione intitolata Per quali ragazzi, dove parlo sempre poeticamente, quindi con quella rapidità associativa di cui accennavo, parlo dell'infanzia monferrina legata alla figura di mia madre, che a differenza di mio padre ligure era piemontese, che ci ha fatto conoscere, me e mio fratello, fin da piccoli i luoghi e le colline della sua vita, il Monferrato. E infatti Leggenda del Monferrato si intitola la poesia che leggerò, dove si accenna a tre contadini che incontrano camminando una biscia, la quale comincia a parlare proprio come in una fiaba, e non dice: uccidetemi, uccidetemi voi che potete farlo, perché io non voglio diventare una serpe. E questo già, insomma, accenna all'idea di una infanzia perenne, di un'infanzia che non vuole maturare, che rimane fedele alla sua breve età. Leggenda del Monferrato. Sono gelati da gennaio, ma ancora rossi, i piombini vinti alla lotteria, e c'erano tre pazzi che si nascondevano le mani, tre fratelli muratori, magri come pioppi neonati. Tre fratelli, nella bufera, spiavano un animale dalla faccia terrestre, una biscia dal corpo strettissimo. Divento grande, divento per sempre serpe. Uccidetemi, almeno voi, uccidetemi.

0: Milo De Angelis, le piace leggere la poesia a voce alta? Qui anche io credo che siano proprio due modalità diverse, quella di leggere la poesia scorrendola tra le righe, a volte sussurrandosela individualmente, oppure leggerla a voce alta. Lei spesso, quando presenta i suoi libri, è accompagnato da Viviana Nicodemo, che è sua moglie, che è una grande è un'attrice, ma è anche una grande lo dico insomma senza voler compiacere nessuno, una grande e brava lettrice di poesia, cosa che non sempre gli attori sono, perché io lo dico tante volte nei miei incontri con i poeti, a volte io sono un po' irritata dalla lettura attoriale della poesia. Ecco, vorrei una riflessione da lei su questo, perché io credo che la lettura ad alta voce abbia una sua utilità, che sia una cosa diversa dalla lettura che uno fa da solo tenendo un libro sul comodino e aprendo le pagine ogni tanto, ma che sia anche quella efficace, forse lo è anche molto per i giovani, per farli accostare una prima volta alla poesia.
1: Beh, certamente lei ha accennato a Viviana Nicodemo, che è stata una grande maestra, per me lo è tuttora, di come si pronuncia una poesia senza assumere quel birignao attorale a cui accennava, che è davvero insopportabile, che riduce tutta la poesia a una formuletta retorica, per cui tutti i testi sembrano uguali e rimane solo la voce vampiresca dell'attore che li inghiotte nella sua retorica. Peraltro anche i poeti spesso leggono male. Io ricordo con raccapriccio i primi dischi negli anni 70, diciamo prima di Castelporziano, era raro fare delle letture pubbliche. C'era qualche disco con la voce di Montale o di Sandro Penna o di Saba, che non sapevano proprio leggere. Anzi,
0: Saba in particolare.
1: Saba in particolare era quasi ridicolo, però anche Montale riduceva una delle poesie più belle della storia della poesia italiana, e forse non solo italiana, cioè La casa dei doganieri, la leggeva in fretta e furia, come se avesse fretta di terminare, come se fosse, non ci credesse alle parole che pronunciava, la rovinava. Però anche quanta retorica c'era nella lettura di Luzzi o di altri poeti importantissimi che rovinavano puntualmente i loro testi. C'erano invece dei poeti già allora che avevano delle doti di pronuncia, per esempio Fortini leggeva bene, Ungaretti notoriamente, anche tutti lo ricordiamo per le apparizioni televisive, e leggeva con una sua retorica anche certo astuta, però efficace, masticando le parole, pronunciandole separatamente una per una. Ma quindi leggere poesia non è semplice, mantenere questo equilibrio tra l'intensità e il pathos della lettura e l'esattezza della pronuncia.
0: Però lo ritiene utile quando fatto bene?
1: Sicuramente lo ritengo utile, anche perché quello che ascolta, non avendo il tempo di sfogliare il libro, di ritornare sulle parole che appena pronunciate, ha bisogno di una esattezza, di una precisione, di una nettezza della voce, ha bisogno che le parole siano al tempo stesso scandite, siano esatte. Ecco, esatte è un aggettivo in italiano che significa più o meno precise, ma è anche il participio passato del verbo esigere, perché c'è una necessità morale, diciamo, nella pronuncia precisa e veritiera della parola poetica.

0: Milo De Angelis, lei ha avuto poche volte, abbiamo in mente i suoi scritti critici ovviamente, poi, però poche volte La tentazione della prosa, forse pubblicata solo una volta.
1: Sì, la prosa è proprio un campo per me nemico, nel senso che non ci sono mai entrato veramente, non ho né la pazienza né la lungimiranza, l'ampiezza di prospettiva, lo sguardo architettonico del narratore. Ricordo che fin da bambino non sapevo narrare ciò che mi era successo il giorno prima, i miei erano un po' sbigottiti dicendo ma Milo, ma raccontaci, e io mi perdevo in un dettaglio, ingrandivo un particolare, insomma ero già in qualche modo poeta fin da allora. E La corsa dei mantelli, che è stata l'unica e un po' goffa tentativo di prosa, in realtà è una serie di frammenti poetici, una serie di prose liriche imperniate su un personaggio che mi ha sempre affascinato, cioè quello della ragazza guerriera, della ragazza che partecipava ai giochi maschili, che entrava in competizione, in scena con noi e che non si limitava ad applaudire, che si chiama Daina. Daina è anche anagramma di Diana, cioè della divinità più formidabile dell'antica Grecia, Artemide, ossia della divinità che di notte trafigge con le sue frecce spietate. Ecco, la prosa sì, è stata un oggetto del mio desiderio che non si è mai realizzato. Troppo impaziente, troppo veloce, troppo incapace di sguardo ampio per scrivere in prosa.
0: Vogliamo leggere un altro testo?
1: Sì, da Distante un padre, libro del 1989, che ancora appartiene a questo periodo visionario e anche un po' allucinatorio della mia vita. Annuario. Dal corpo spinato, fili si arrampicano in aria con la prova dell'urlo. Come una primitiva formula di povertà, tutto il cibo si scioglie nelle gocce per il cuore, tutto il sonno si incrosta alla materia, quell'incontro tra raptus e firmamento dove ritorniamo cancellati.

0: Milo De Angelis, facciamo un'altra piccola incursione nella sua vita privata. Abbiamo parlato di maestri, di insegnanti, lei ha fatto anche l'insegnante e soprattutto il suo insegnamento è legato all'esperienza del carcere, che credo meriti uno spazio in questa nostra conversazione, perché è stato un impegno grosso, importante nella sua vita, che ha avuto anche poi dei riverberi nella sua poesia.
1: Beh sì, ho insegnato una vita intera, si può dire, in carcere dal 98 fino alla fine della mia carriera di insegnante. Prima avevo insegnato nei licei come tutti, ma l'esperienza più significativa fu appunto ad Opera, che è un carcere alla periferia sud di Milano, un carcere di massima sicurezza dove tutto è, rispetto a San Vittore, rispetto a Bollate, rispetto alle altre due carceri milanesi, tutto è cupo, tutto è fermo nel tempo, i magistrati di sorveglianza non si sognano mai di venire e le condanne sono spesso definitive, sono spesso ergastoli.
0: Fine pena mai.
1: Fine pena mai, qui davvero mai, perché si tratta di ergastoli ostativi, come dice la parola, di ergastoli che ostano, che impediscono ogni tipo di misura di libertà, persino l'ora d'aria in certi casi. Quindi quelli che incontrano nella loro vita un ergastolo ostativo sanno che non usciranno mai per nessuna ragione dalle mura carcerarie. E la prima volta che arrivai ad Opera nel 98 fu traumatico, cioè nel senso che trovai un'attenzione, una concentrazione, una serietà che non avevo mai trovato nelle scuole comuni, nei licei artistici, classici o scientifici da cui provenivo. La parola risuonava, intanto gli alunni erano pochi, 7-8 per classe, anche perché in Italia almeno per frequentare la scuola non dava nessun privilegio, nessuno sconto di pena o altro. E quindi erano pochi, e quei pochi erano seriamente motivati, venivano, ascoltavano in silenzio, venivano con una puntualità rara nel mondo scolastico. Ricordo che uno di loro disse: per noi le sbarre della cella sono come la siepe per Giacomo Leopardi, cioè impedendo la vista creano una visione, quindi ne cominciamo a immaginare. La cella poi ha qualche cosa, proprio la cella nel senso di 3 metri per 3 di solito, quindi uno spazio angusto dove, da condividere con un'altra persona, 9-10 metri in cui tutto deve essere al suo posto, come in una poesia, tutto deve essere lì, basta cambiare uno sgabello o il voltaggio di una lampadina per creare il caos. E quindi avvertii subito una strana e anche un po' inquietante parentela tra la cella e il testo poetico. Che hanno in comune appunto questa massima cura, questa sorveglianza estrema. E poi il fatto che i detenuti hanno una capacità, i detenuti di Opera in particolare, gli ergastolani ostativi, spesso arrestati in giovane età, a 18, 20, 22 anni, hanno questa vita divisa in due, tutto ciò che è avvenuto prima dell'arresto diventa leggendario, diventa mitico, tutto ciò che avviene invece dopo diventa come una melassa indistriccabile di giorni tutti uguali tra di loro. Quindi hanno questa capacità di racconto della loro infanzia pre-criminale che è eccezionale. Uno di loro mi ha ispirato le poesie di un libro che leggeremo più avanti, che si chiama Incontri agguati e che racconta appunto il mio legame con uno di questi detenuti.
0: Vogliamo prendere questo testo, facciamo un piccolo salto e poi torniamo indietro.
1: Incontri agguati, leggo un frammento dell'ultima sezione che si intitola Massima sorveglianza, che forse cerca appunto di ribadire questa vicinanza tra la cella, l'esperienza quotidiana della vita di un detenuto e la poesia. Nella punta di questa matita c'è il tuo destino, vedi? Nella punta aguzza e fragile che scrive sul foglio l'ombra di ogni frase e scrive le mura cieche, l'attenuante e il soliloquio. Il tuo destino è proprio qui, in questo immobile trasloco, in questo impercettibile sorriso che un uomo offre al mondo prima di sparire. questo destino che nessun diario raccoglie, nessun giornale, cronaca o storia, vive nel sibilo di un ricordo, nel suono della giovinezza. Il frutteto fantastico e un fruscio negli abbaini, e poi qualche grammo, il pigolio del giudice di sorveglianza, un'edicola notturna, una retata.

0: Milo De Angelis, nel suo cammino poetico ci eravamo fermati a Distante il padre. Come proseguiamo? Distante un padre.
1: Distante un padre, sì. Che non va inteso come un padre distante, non va inteso come una sorta di accenno psicanalitico alle distanze tra i genitori e noi, bensì come una sorta di complemento di distanza, alla distanza di un padre dalla verità, dalla gioia, dal compimento. Quindi c'è sempre un padre che si pone fra questi due luoghi. E il libro successivo è Biografia sommaria, di cui leggo una poesia intitolata Semifinale. Posso raccontare un antefatto, non lo faccio spesso, però qui ha un significato farlo. Tutto parte da una telefonata che ho ricevuto nel 1998 della Doxa, alla vigilia delle elezioni politiche, che mi chiedevano più o meno un sondaggio, insomma, per sapere chi avrebbe votato la maggior parte degli italiani. Io ho riconosciuto nella voce che mi parlava la voce di un antico supplente che si chiamava Antonio D'Amato, che era venuto da noi all'Istituto Gonzaga di Milano e aveva sconvolto il normale ritmo didattico con la sua genialità, con le sue invenzioni, col suo modo di parlare, di spiegarci la lingua greca e la lingua latina. E la poesia si intitola Semifinale. La doxa mi chiede per chi voterò. La voce è di un ragazzo che dall'altra parte respira. Non so quale chiarezza dentro la rovina. Tutto ritorna qui, confine del luogo, quel non parlato di chiodi per terra. Il professor D'Amato spiegava un pronome. Nemo uguale nessuno, non nemo uguale qualcuno. Nessuno giungerà oltre le vene, è semplice, ragazzi. Qualcuno è scomparso o comunque non dà notizie. Il postino mi consiglia di guardare meglio nella buca, anche in quelle vicine. Guarderò. Neminem excepi diem. Per nessun giorno ho fatto eccezione. Morire è dunque perdere anche la morte, infinito presente. Nessun appello, nessuna musica di una chiamata personale. Oltre le vene che furono rito e dimora, milligrammo e annuncio, grido infinito di gioia e di soccorso, nessuno mai oltre queste vene. È semplice, ragazzi, nessuno.

0: Noi forse non avremo il tempo per leggere un altro testo e quindi le chiederei, Milo De Angelis, prima insomma di parlare anche poi del suo lavoro di traduttore, di magari accennare un po' come si è sviluppato ancora il suo percorso dopo questa raccolta. Però già qui forse mettiamo a fuoco, anche se brevemente, purtroppo due punti, perché il suo amore per le lingue classiche, perché spesso anche dei termini che vengono dalle lingue classiche appaiono nella sua poesia, e poi il suo anche amore, non so se questo proprio si traduce nella poesia, ma quando parla lei fa molto spesso cenno all'etimologia delle parole, ma in senso assolutamente non meccanico come abbiamo fatto tutti noi a scuola, ma proprio in un'espansione di significato che a volte per chi l'ascolta si rivela un'epifania.
1: Sì, l'amore per il mondo classico è molto presente nella mia opera. Il mondo classico è sempre motivo di certezza da una parte e di turbamento dall'altra. Qualche cosa è avvenuto anticamente, qualche cosa è certamente avvenuto, quel grido di Ifigenia mentre viene uccisa dal padre, e qualcosa però continua ad avvenire, è un grido che è lì, confinato storicamente in quel punto della Grecia e del tempo, ma è anche qui tra di noi, è qualche cosa che non cessa di non ripetersi, qualcosa che continua a riguardarci. E io sento la verità degli archetipi classici come compagni di strada, come fratelli, come consanguinei, qualcosa che non è avvenuto una volta sola, ma che continua ad esistere e a respirare tra di noi. La necessità di tradurre, dicevi, che significa contrastare la morte di un'opera antica, permetterle di fare una tappa in più e di continuare il suo cammino storico e spirituale. Spesso uso l'immagine del guardiano della soglia, di quello che è lì al confine fra due lingue, in questo caso fra italiano e latino, e che deve vigilare perché il passaggio da una lingua all'altra sia giusto, sia veritiero, non sia come quello che purtroppo avviene in tanti libri scolastici, in tanti testi, dove tutto appare imbalsamato e mummificato dentro una vecchia lingua italiana che è solo il calco sintattico di quella greca o di quella latina.
0: E l'etimologia?
1: L'etimologia è da intendere come momento veritiero e vivificante del proprio rapporto con la parola. In questo senso Heidegger è stato un maestro essenziale, non è erudizione, non è nemmeno curiosità o intrattenimento. L'etimologia è l'affondo nell'essenza più profonda della parola, e quindi nel suo essere qui attuale tra di noi, nel suo essere eternamente fra due tempi, quello della sua nascita e quello della nostra pronuncia.
0: Allora, nel poco tempo che ci rimane, io non posso mortificare l'enorme lavoro che lei ha fatto su Lucrezio, perché rimando anche ad altri incontri che ci sono stati a Radio 3 per parlare insomma di questa impresa del Denarum Natura di Lucrezio, che è uscito per Mondadori, è il libro che io ho qui davanti a me. Insieme accolgo anche l'occasione per citarli, perché ne ho portati tre ai quali rimando. L'ultima fatica, sulla quale magari diremo qualche parola, cioè la traduzione dei Fiori del Male di Baudelaire, tutti usciti per Mondadori, e anche la raccolta di tutte le poesie che vanno dal 1969 al 2015, sempre per lo specchio Mondadori. Io continuerei con qualche altra poesia proprio del suo percorso, e poi forse diciamo qualche cosa su Baudelaire, che insomma è l'ultima grande fatica di Milo De Angelis.
1: Ma leggo allora dal libro Quell'andarsene nel buio dei cortili, una poesia dedicata a Viviana Nicodemo. Ho saputo, amica mia, che sei stata in un limite. Anch'io, negli intervalli di una sola e grande morte, dormivo tra i casolari dove si raccolgono d'inverno con la parola disunita e il fitto delle idee. Entrava un profumo di uva passa e la neve dell'incontro ha percepito la mia notte nella tua.

0: Dicevamo Baudelaire, allora i lavori di Milo De Angelis di traduzione sono poi l'esito di anni e anni di lavoro. Ecco, perché Baudelaire? Baudelaire, ovvero tante cose si possono dire, sicuramente ovvero le tante contraddizioni di un uomo.
1: Sì, è vero, Baudelaire è un uomo invaso dalle contraddizioni, a dir poco contraddizioni, proprio contrasti, antinomie potenti. Gli opposti in Baudelaire non rimangono tranquilli uno vicino all'altro, ma si combattono a vicenda. Baudelaire è il libertino, ma è anche il solitario, è il misogeno, ma è anche l'amante delle donne, il rivoluzionario nel 48 e il conservatore per il resto della sua vita, il dandy, ma anche il pezzente, l'uomo che non aveva mai un franco in tasca. E quindi ho avvertito la verità e l'attualità di questi contrasti radicali che non permettono nessuna conciliazione. Poi Baudelaire era un uomo malinconico come me e al tempo stesso un uomo curioso, curioso soprattutto del mondo femminile come me, quindi in qualche modo aveva un aspetto crepuscolare, autunnale, legato proprio alla fine della giornata, alla fine di ogni cosa, è un altro aspetto vivo da esploratore, da viaggiatore, da conoscitore del mondo, e cercava un difficile equilibrio tra questi due poli.
0: Francese, anche il francese è una lingua importante per lei?
1: Beh sì, fin da bambino ho avuto una famiglia di francesisti, una zia che insegnava francese, il mio migliore amico era francese, quindi sono stato invaso sia dalla lingua francese che mi è subito piaciuta, sia dalla letteratura francese. I miei primi libri, Car ils ne savent ce qu'ils font di Van der Mersch, li ho letti in francese. Ed è con grande rincrescimento e amarezza che vedo la decadenza della lingua francese che ormai ben pochi conoscono, eppure come si può immaginare la letteratura italiana del nostro tempo senza i grandi francesi dell'Ottocento, senza Rimbaud, senza Mallarmé, senza De Nerval, senza Baudelaire, sono maestri improsciugabili.
0: Grazie Milo De Angelis, però un'ultima poesia, spaziando nel tempo della sua vita che preferisce.
1: Da Tema dell'addio, libro del 2005, dove pronuncio un addio ad una persona amata, ma anche ad una parte della vita, a una città, a un'adolescenza, e forse anche un addio alla morte stessa che si era avvicinata troppo, era troppo temibile e mi impediva di parlare. Leggo da Tema dell'addio. Un istante della terra, uno stare con le cose, bene mattutino che si offre e si ricorda, dimora trovata nel tumulto. Un tempo che capivi a mano, lente costruzioni a mano, calendario terrestre. Non so poi cosa è accaduto, cosa è accaduto. Amore mio, come mai? Come mai?
2: Puntata del 24 novembre 2024.

0: Tutti gli episodi della vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.
1: Rai Radio 3.
2: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
3: Il 28 febbraio 2026, la scuola elementare Shayara Tayyebeh a Minab, in Iran, è stata colpita da un missile Tomahawk che ha distrutto l'edificio e ucciso 168 bambini tra i 7 e i 12 anni, insieme a 30 adulti. Quel giorno gli Stati Uniti avevano iniziato la loro guerra contro l'Iran. Il coordinamento di un gran numero di attacchi americani in Iran è stato supportato da tecnologie basate sulla scienza dei dati e l'intelligenza artificiale, comprendendo tra l'altro i prodotti di Palantir e Anthropic. La scuola di Minab si trova nella stessa area dove c'è una base militare iraniana. In effetti la scuola era situata in un edificio che in passato era appartenuto a quella stessa base militare. Il governo iraniano ha subito accusato gli americani del disastro. Il presidente americano Donald Trump ha immediatamente replicato, dichiarandosi convinto che la colpa sia invece degli iraniani. Inchieste giornalistiche hanno trovato documenti, registrazioni video che sembrano indicare come la responsabilità sia americana. Il New York Times ha raccolto la testimonianza di alcuni ufficiali americani che conducono un'inchiesta militare per accertare come sono andati i fatti. Anche la ricostruzione di questi militari americani sembra indicare che la responsabilità è americana. Il Tomahawk avrebbe dunque colpito per errore la scuola, probabilmente a causa di dati non aggiornati. Secondo le immagini raccolte dal New York Times, l'edificio era una base militare iraniana ed è diventato una scuola dopo il 2016. Nei giorni scorsi il governo iraniano ha deciso che ciò che resta della scuola servirà a costruire un museo per ricordare la morte dei bambini e degli insegnanti causata dalla guerra. Com'è possibile che sia avvenuta una simile sciagura? Un'inchiesta del Financial Times mostra un dato fondamentale. Nei primi 4 giorni della guerra in Iran, gli americani hanno colpito 2.000 obiettivi militari. Nel caso della guerra contro l'ISIS nel 2014, per colpire 2.000 obiettivi militari, gli americani avevano impiegato 6 mesi, non 4 giorni. La velocità d'azione degli americani nel 2026 è dovuta anche all'impiego di intelligenza artificiale e di strumenti di analisi di una gigantesca quantità di dati generati da droni, satelliti e molti altri sensori capaci di individuare, interpretare e prioritizzare un numero enorme di obiettivi militari. Lo strumento primario del Pentagono per analisi dei dati e la valutazione delle decisioni da adottare è il sistema Maven di Palantir, insieme al modello Claude di Anthropic. I militari usano questi prodotti per avere un cruscotto completo con il quale seguire tutte le operazioni in Iran. Nell'ultimo anno e mezzo questi strumenti hanno fatto balzi da gigante, avendo aggiunto alla sommarizzazione di grandi volumi di dati anche la capacità di ragionare. Non esistono prove che i prodotti di Palantir e Anthropic siano stati usati anche nello specifico caso della scuola di Minab, ma è chiaro che i prodotti di Palantir e Anthropic hanno generato un'accelerazione potente del sistema decisionale militare, grazie alla quale la scelta degli obiettivi non avviene più in giorni o settimane, ma in alcuni secondi. I 2.000 obiettivi militari colpiti in 4 giorni, cui si aggiungono 20.000 edifici non militari, compresi 17.000 edifici residenziali, sono stati colpiti in un tempo talmente limitato da non avere lasciato tempo per valutazioni sofisticate dei risultati dell'intelligence da parte dei decisori militari. La catena produttiva di uccisioni, La kill chain, come la chiamano al Pentagono, è un sistema efficientissimo per analizzare i dati, decidere gli obiettivi, valutare i risultati delle operazioni. Le nuove tecnologie hanno ridotto i tempi decisionali e contemporaneamente moltiplicato il numero di azioni gestibili a un livello tale che di fatto hanno preso il posto dei decisori umani, rimasti formalmente al comando della situazione, ma in realtà superati dalle macchine, dal loro ritmo, dai loro tempi acceleratissimi. In generale si può dire che c'è uno spostamento del potere di condurre le operazioni militari dall'apparato del Pentagono a chi progetta i prodotti di alcune aziende private, il che non è privo di conseguenze se è vero che gli ufficiali sono funzionari pubblici fedeli al loro governo, almeno in teoria, mentre la tecnologia è progettata per fare gli interessi degli azionisti delle aziende private che le producono. I padroni del mondo che controllano quelle aziende hanno conquistato un potere sull'uso della forza militare in proporzioni che fino a pochi anni fa erano impensabili. Il fenomeno è di portata epocale e ha bisogno di essere analizzato a fondo. Luca Balestrieri insegna economia dei media digitali all'Università Louis di Roma e ha scritto un nuovo libro dedicato proprio a indagare i cambiamenti del potere nel mondo dell'intelligenza artificiale. L'editore è La Terza e il titolo è Big Tech, il potere dei giganti della tecnologia. Ecco come Balestrieri spiega il nuovo modello operativo per la guerra possibile con le nuove tecnologie.
4: Nel Golfo si sta sperimentando un nuovo modello di conduzione della guerra incentrato sull'intelligenza artificiale. E questo rappresenta ovviamente un ulteriore salto nell'integrazione fra Big Tech e potere politico militare. Maven di Palantir è un'infrastruttura decisionale basata sull'intelligenza artificiale che costituisce un vero e proprio ecosistema operativo per il teatro di guerra. E non c'è solo Palantir, Claude di Anthropic è il primo esempio di un modello linguistico di grande dimensione, un LLM, utilizzato in un diretto contesto operativo militare, prima in Venezuela e adesso nel Golfo. Questo nuovo modello operativo si basa sulla capacità dell'intelligenza artificiale di analizzare immense quantità di dati raccolti da satelliti, droni, sistemi di sorveglianza di massa, eccetera, e prendere in tempo reale decisioni su dove, quando e come indirizzare gli attacchi. Questo bypassa i tempi più lenti del decisore umano. È una rivoluzione. È ovviamente paradossale che ciò avvenga pochi giorni dopo che Anthropic sia stata indicata dal Pentagono come un rischio per la sicurezza nazionale, perché Anthropic aveva mostrato delle resistenze a concedere carta bianca all'uso militare dei propri modelli di intelligenza artificiale. E però una continua rinegoziazione dei rapporti di forza fra Big Tech e potere statale è normale. Questi due poteri si stanno prendendo in questi anni reciprocamente le misure. E il fatto è che un intreccio di questa natura è da un lato solido, perché fondato su necessità di entrambe le parti, dall'altro instabile. I rapporti di potere fra tecnologia, finanza e Stato sono necessariamente oggetto di una continua rinegoziazione.
3: Il potere militare e il potere tecnologico si stanno riconfigurando e sono oggetto di una continua rinegoziazione, il che è coerente con il contesto generale. Si direbbe che un intero sistema di regole internazionali e di mercato sia messo in discussione e che sia sostituito da un sistema senza regole nel quale ogni decisione che coinvolge più soggetti è presa dopo una negoziazione basata sui rapporti di forze. Gli esiti della negoziazione non sono stabili, ma continuano a essere rivisti alla luce della mutevolezza dei rapporti di forze stesse. Ma strutturalmente i poteri militare e tecnologico sono sempre più intrecciati, come spiega Balestrieri.
4: L'intelligenza artificiale sta rendendo inestricabile l'intreccio tra Big Tech e potere statale. Un ciclo di investimenti di queste dimensioni, e stiamo parlando di più di 1.000 miliardi di dollari da qui al 2030, ha bisogno della copertura dello Stato. Si pensi alla politica energetica per assicurare quell'enorme fabbisogno di elettricità che hanno i data center. Si pensi alla necessità di avere quanto possibile mano libera per i dati E si pensi anche alla necessità di una protezione sul piano internazionale quando i big tech dispiegano la loro strategia di espansione globale. Attenzione però anche viceversa, perché con il ritorno della lotta geopolitica è decisivo il carattere duale delle tecnologie digitali. L'integrazione di big tech e apparati politico-militari è una necessità. In questi giorni i missili iraniani hanno colpito 2 data center di Amazon negli Emirati e uno in Bahrain, data center dedicati a questo disegno di espansione globale dell'intelligenza artificiale americana. E quei data center non si trovano lì per caso, si trovano lì per una strategia geopolitica che sovrappone big tech e potere statale. E bisogna chiedersi dove comincia la necessità di espansione globale di Nvidia, di Amazon o di Google e dove comincia quella politico-militare del governo di Washington. È difficile distinguere i due piani ormai. I big tech sono infatti protagonisti di una dimensione geopolitica dove la tecnologia, la finanza, i patti militari di sicurezza si sovrappongono. E quei data center sono diventati un bersaglio perché appaiono ormai come espressione di una logica dove civile e militare, ricerca della supremazia tecnologica, investimenti e alleanze ormai si confondono.
3: I data center sono obiettivi militari. Le alleanze politiche, gli investimenti economici, le strategie economiche e militari si confondono, dice Balestrieri, che conclude così.
4: Dipendenza dei big tech americani è uno dei problemi della fragile sovranità europea. E venire però a capo del problema della dipendenza è difficile, perché la dipendenza è cumulativa e ogni passo della trasformazione digitale l'aggrava. È vero, la Cina ne è uscita, ma con una lunga rincorsa di decenni, fatta di investimenti, creazione di campioni tecnologici, ricerca di autonomia nelle filiere. Non si improvvisa, ma se ci resti dentro la dipendenza diventa sempre più forte. E prendiamo il caso dei data center essenziali per l'intelligenza artificiale. Sono centinaia di miliardi di dollari di investimenti, è una rincorsa delle tecnologie proprietarie. Basta far venire in Europa i grandi hyperscaler americani, far venire Microsoft, Amazon, Google, Oracle con i loro data center. Quanto l'Europa può dire di avere giurisdizione sui propri dati e su queste infrastrutture presenti sul suo territorio ed essenziali per l'intelligenza artificiale e quindi per lo sviluppo? È chiaro che il tema della sovranità digitale richiede acquisizione di capacità progettuale e di governo dei sistemi, una capacità proiettata sul lungo periodo e non sul breve termine. Ma questo apre il capitolo della disfunzionalità degli apparati politico-amministrativi che sono pensati per una precedente fase di sviluppo della tecnologia e della società.
3: La dipendenza è cumulativa e diventa sempre più forte. Per l'Europa è difficile uscirne, nota Balestrieri. Se ci si può riuscire, comunque il problema si può superare solo nel lungo periodo, per motivi di disponibilità di competenze, finanza e consapevolezza strategica. Ma quel lungo periodo è ulteriormente allungato dalle difficoltà delle istituzioni europee ad accelerare le decisioni, per motivi legati alla forza delle lobby, agli equilibri politico-militari che vanno salvaguardati con gli Stati Uniti, alle divisioni tra gli Stati, ai vincoli impressi alla politica internazionale europea dalla guerra in Ucraina. Il sistema istituzionale europeo ha una sua forma di saggia lentezza, ma questa poi diventa meno saggia quando le esigenze strategiche sono chiare, importanti e urgenti, mentre la loro implementazione è frenata da un sistema più adatto al secolo scorso, che è questo.
2: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase. Online su tutte le piattaforme.

Circa un mese fa, in questo spazio radiofonico, siamo andati in giro tra i suoni dei mezzi di trasporto urbani, metropolitani. Oggi, qui a Radio 3, scendiamo dal mezzo pubblico per muoverci tra i suoni della città. I suoni che la città produce, quelli che evoca e quelli che genera attraverso vari processi di mediazione. Come vedremo, quello che la città, la fonosfera urbana chiede è semplice: una disposizione all'ascolto, anche sapendo che il più delle volte è lei stessa, la città, a renderla difficile, perché ci immerge nelle mille difficoltà che lei stessa crea, soprattutto nei suoi tempi, velocissimi e spesso ridottissimi, la famosa soglia d'ascolto. Sono Luigi Iavarone ed è la città sonora a fare i miei effetti personali di questo agosto 2026.

una vertigine, le cicale e il traffico, ipotesi di convivenza diciamo armonica, conflitto permanente della serie Ne resterà solo uno, e qui viene alla mente Il mondo senza di noi, la non fiction di Alan Wiseman del 2007, oppure l'indifferenza più totale tra naturale ed antropico, ciascuno fa le sue cose. Sì, una vertigine ogni volta. Qualche anno fa, in questo spazio radiofonico, allora dedicato ai suoni naturali, facevo cenno alla sproporzione poetica tra il bramito di un cervo nel bosco, nella foresta, e il rumore del traffico. Il lavoro sulla sonorizzazione dei territori, svolto da allora, ma soprattutto lo sviluppo di tecniche di ascolto, mi ha portato in realtà a qualche però, a una serie di eppure

I suoni fluiti in questo minuto e mezzo, tre tracce che ho interpolato, fanno parte del seminale The Vancouver Soundscape, disco del 1973 e anche un libro progettato dalla mente di Raymond Murray Schaffer insieme ai ricercatori del World Soundscape Project, il cui scopo, leggiamo, è condurre insieme la ricerca sugli aspetti scientifici, sociologici ed estetici dell'ambiente acustico. Pioniere e teorico dei suoni ambientali con un ruolo di primissimo piano nello sviluppo dell'ecologia acustica, Schaffer ha scritto anche diffusamente del suono delle cicale nel fondamentale Il paesaggio sonoro del 1977. Qui però riporto le parole di un suo articolo per la rivista Soundscape pubblicato nel 2004. Non abbiamo coperchi per le orecchie, siamo condannati ad ascoltare. Ma questo non significa che le nostre orecchie siano sempre aperte. I violenti e i giusti sono duri d'orecchie, scrisse Gunther Grass. In ogni società è possibile rilevare individui o classi di persone le cui orecchie sono aperte e quelle in cui sono chiuse. Le tre domande da porsi sono: chi sta ascoltando? Cosa sta ascoltando? Cosa sta ignorando o sta rifiutando di ascoltare? Segue un'analisi di diversi tipi di orecchie: l'orecchio di Dio, l'orecchio del tiranno, l'orecchio del confessore, l'orecchio interiore, l'orecchio dell'immaginazione e così via, con una deliziosa annotazione dell'approccio al suono della cultura giapponese, la quale, a proposito della disposizione all'ascolto di cui parlavo all'inizio, coltiva la suspense dell'attesa che un suono succeda. Adesso, restando al suono prodotto dalla città, ci spostiamo a Londra.

0: il titolo della composizione appena ascoltata, che fa da sommario dei molteplici suoni percorsi, è «Attraversando il fiume, mi sta venendo fame e molte persone stanno parlando di cibo. Anche Gesù mi ama». L'autrice è Kate Carr, di cui la rivista The Quietus ha scritto probabilmente la più significativa field recordist della Gran Bretagna urbana contemporanea. La musicista australiana che da tempo fa base a Londra esplora l'anima sonora del tessuto ambientale urbano con un vasto apparato di tecniche di registrazione ed è solita condensare le sue esplorazioni sonore in giorni particolari. Quest'anno ha registrato i suoni del suo Vertical London New Year's Day, il giorno di Capodanno, mentre il materiale del disco Midsummer London del 2024, contenente il brano trasmesso, è stato registrato il 21 giugno 2023, il solstizio d'estate.
1: Ora, avendo io scelto come tema del mio argomento la forma della città, vorrei precisare che la forma della città si manifesta, appare, si rivela se confrontata con un fondale naturale, ma sempre si pone il problema di rispettare il confine naturale tra la forma della città e la natura circostante. Questa strada per cui camminiamo con questo selciato sconnesso e antico non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte, d'autore, stupende della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. Esattamente come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare anonima, come la poesia d'autore, come una poesia di Petrarca o di Dante, eccetera, eccetera. E così il punto dove porta questa strada, che è l'antica porta della città di Orte, anche questa non è quasi nulla, vedi, sono delle mura semplici, dei bastioni dal colore così grigio, che in realtà nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia per difendere questa cosa. E io ho scelto invece proprio di difendere questo. Quando dico che ho scelto come oggetto di questa trasmissione la forma di una città, la struttura di una città, il profilo di una città, voglio proprio dire questo, voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città, di un'infinità di uomini senza nome, che però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi, più assoluti, nelle opere d'arte d'autore. Ed è questo che non è sentito, perché chiunque, con chiunque tu parli, è immediatamente d'accordo con te nel dover difendere un'opera d'arte di un autore, un monumento, una chiesa, la facciata della chiesa, un campanile, un ponte, un rudero il cui valore storico ormai è assodato. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare.
0: Le parole di Pasolini sono contenute nella forma della città. Era il febbraio del 1974, la trasmissione era Io e, un programma di Anna Zanoli, la trovate su Rai Play. Pasolini va oltre.
1: Dato. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare.
0: Le parole di Pasolini sono contenute nella forma della città. Era il febbraio del 1974, la trasmissione era Io e, un programma di Anna Zanoli, la trovate su Rai Play. Pasolini va oltre nella trasmissione, ma le parole ascoltate ci introducono alla dialettica sulla città.

alla città o da essa trae spunto, spesso problematica, con l'eccezione per qualche motivo di New York e di Alghero, che per sempre contemplerà la compagnia di uno straniero, la città d'estate è un deserto che conosco, sì, ma neanche un prete per chiacchierar. E più in generale, sì, come viva la città, come allegra la città, ma con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più. E tutto questo restando in Italia e tenendoci sul generico, senza fare nomi di città, senza citare canzoni dedicate a città specifiche. Non finiremmo più.

0: just the same.
1: Piccole scatole sulla collina, piccole scatole fatte di tiki-taki, di materiali scadenti. Piccole scatole sulla collina, piccole scatole tutte uguali. E la gente nelle case va tutta all'università, dove viene messa in altre scatole e poi ne escono fuori tutti assieme. E i ragazzi entrano nel mondo del lavoro e si sposano e mettono su famiglie in scatole fatte di tiki-taki e che poi sembrano tutte uguali. La canzone è Little Boxes, portata al successo da Pete Seeger tra il 63 e il 64, ma scritta e incisa qualche anno prima da Malvina Reynolds, una lunga storia di attivista, la quale ebbe l'idea, la storia la raccontò la figlia, alla guida dell'auto non lontano da San Francisco. Guardando i suburbs, i sobborghi dal finestrino, chiese al marito di sostituirla al volante e cominciò a scrivere il testo. Altrove, le canzoni sulle città vivono un destino simile alle città stesse, stratificandosi esattamente come fanno loro.

0: Parole folgoranti fin dall'inizio in quel 1971. Missili, lanci sulla Luna, quei soldi spendeteli per chi non ha niente. Denaro, noi lo produciamo, ma prima di vederlo voi ve lo prendete. Oh, mi viene voglia di gridare. Il modo in cui manovrano la mia vita. Mi viene voglia di gridare. Il modo in cui manovrano la mia vita. Questo non è vivere, questo non è vivere. No, ragazza, questo non è vivere. E poi le cose della vita incastrate tra inflazione, tasse da pagare, criminalità in aumento e polizia dal grilletto facile. Ripeto, era il 1971, quel mandate quel ragazzo a morire che sa di Vietnam, e c'è anche una citazione, una vera e propria ripresa dalla canzone che dà il titolo al disco, What's Going On. Tutti pensano che sbagliamo, madre, madre, ma chi sono loro per giudicarci, madre, madre, solo perché abbiamo i capelli lunghi. Era Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Era il Marvin Gaye che in quel 1971 non t'aspetti. La sua imprevedibile curva, imprevedibile in quelle proporzioni, verso l'impegno sociale e civile. L'Inner City, la città profonda, la parte più centrale e antica che diventa per paradosso la più degradata. Una canzone molto più grande di se stessa, ripresa e reinterpretata da artisti molto diversi tra loro. Una canzone che ha avuto anche una sua stratificazione, come fosse una città, come dicevo prima. Nel 1981, 10 anni dopo, la prima traccia del lato B di Reflections, disco di Gil Scott Heron, ha per titolo Inner City Blues, ma nella parentesi, al posto di Make Me Wanna Holler, mi fa venir voglia di gridare, compare Poem The Siege of New Orleans, l'assedio di New Orleans. Gil Scott Heron riprende Marvin Gaye, ma a un certo punto, il momento in cui ho mixato i due pezzi, compie una curva spoken word e parte con un flow torrenziale inarrestabile. Siamo stupidi o solo ingenui, naif, continuando a credere che il denaro possa farci comprare tutto, incluso una fetta del sogno americano? In chiusura di questa puntata, torniamo alla città come luogo elettivo della diatriba eterna tra suono e rumore. Luogo elettivo in quanto la città ha creato, attraverso la rivoluzione industriale e l'avvento definitivo delle macchine, due salti di qualità enormi nella storia sorprendentemente lontana, antica, arcaica del rapporto della comunità umana con i suoni e i rumori. Lo illustra molto bene Marco Sozzi nel suo recentissimo Storia del suono, sottotitolo Da Pitagora agli MP3, edito dalla Terza. Il rumore è un problema tanto delle città di oggi quanto di quelle di ogni epoca. Pare anzi che la prima testimonianza indiretta di una regolamentazione sonora risalga alla colonia greca di Sibari, in cui nel VI secolo a.C. fu proibito l'accesso ai praticanti di mestieri rumorosi come fabbri, calderai e carpentieri, eccetera. Un libro che nella sua trattazione scientifica del tema, Sozzi è professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Pisa, regala facilità di letture e insospettabili sorprese. Si veda, ma tanto per dirne uno, il paragrafo Alzare il volume. Anche la RAI ha periodicamente affrontato il rapporto tra suono e città. Nel 2024 RAI Play Sound ha pubblicato una serie podcast che mette insieme 5 paesaggi sonori, reali o immaginari, che giacevano sparsi negli archivi RAI. Da Berlino 1930 a Napoli 1978. Trovate la serie intera, così come questa puntata e tutte le altre di effetti personali, proprio su RAI Play Sound. E dunque saluto voi, passo il testimone a Giovanna Savignano che sarà qui sabato prossimo e vi lascio proprio con un frammento di Napoli 1978, documentario sulla città e i suoi rumori di Massimo Ghirelli e Claudio Bacchetti. Da Luigi Iavarone, buon pomeriggio anche in compagnia di Radio 3.
1: E poi le voci riescono sempre a distinguersi, cioè a dire, ad essere in un certo senso diverse come l'orchestra, no? Che si sente perfettamente il violino, il violoncello, il contrabbasso, eccetera, eccetera. Mentre invece il rumore del traffico contemporaneo, perché di quello parlavo, dello stabilimento, della fabbrica, quello lì no, si amalgama e diventa una bomba.
2: Sì, cioè non si distinguono più nemmeno.
1: E diventa una bomba, diventa solo una frenesia.
3: Thank you.
2: Ma lei prima parlava di popolo, per esempio, di città popolari. C'è un rapporto perciò fra ambiente sociale e ambiente sonoro.
1: Ah, certo che c'è. Cioè a dire, speriamo che riesca a esprimere questo mezzo concetto. C'è in questo senso il rapporto. Cioè Napoli era una città plebea, una città vociante, così come secondo me era pure Roma, così come secondo me era pure Palermo. Avendo avuto un altro tipo di civiltà, la Toscana, era una regione silenziosa, quindi c'era certamente un rapporto, ma perché ha avuto proprio un altro tipo di educazione. Cioè, in un paese nordico si viveva all'interno delle case, dico delle cose ovvie, ora in un paese del sud si è sempre vissuto nella strada, parliamoci chiaro. Il basso del resto, se il napoletano ha potuto sopportare il basso per tanti secoli e continua a sopportarlo, la verità sta nel fatto che lui il basso l'ha usato esattamente come dormitorio. Poi appena si buttava dal basso come un bambino dalla culla che si mette a trafficare per terra, così lui subito scendeva dal basso, perché non avrebbe proprio l'area, lo spazio, il territorio per poter vivere. E quindi diventa piccolo. E quindi passa nel vicolo, o vicolo è rumoroso, è chiassoso.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il mondo è ferito, le parole del Papa in visita a San Marino. Non c'è libertà, ha detto Leone XIV, senza il rispetto della dignità della persona. Nel pomeriggio il pontefice sarà al meeting di Rimini.
3: La guerra oltre il fronte, la regione di Kiev ancora nel mirino di Mosca, almeno 2 vittime, in Russia uccisi 2 bambini e feriti i genitori in un raid ucraino.
2: 10 anni di attesa, lunedì ad Amatrice ad Arquata, le celebrazioni per l'anniversario del sisma del 2016. La ricostruzione è andata avanti, ma restano ancora disagi e ferite aperte.
3: L'editrice dei ragazzi è morta a 93 anni, Rosellina Archinto, fondatrice della M Edizioni, la casa editrice che portò in Italia alcuni dei più grandi illustratori del mondo.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II, un papa torna al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Leone XIV interverrà nel pomeriggio. Migliaia di fedeli attendono il pontefice alle 18.30 la messa al porto e questa mattina la visita a San Marino. Linea alla nostra inviata.
4: Da San Marino, Repubblica più antica del mondo, Leone XIV mette in guardia dall'idolatria capace di guastare quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà.
5: Ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
4: È il terzo Papa, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a visitare lo Stato a misura d'uomo che può essere un laboratorio di buona politica. I due capitani reggenti accolgono Leone a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio, l'incontro con le autorità e la società civile. Il diritto umanitario denuncia il Papa è disatteso e calpestato, apprezza l'impegno per la pace e ricorda la tradizione di accoglienza della Repubblica di San Marino nei confronti di chi soffre. Cita anche il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino.
5: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
4: In Basilica, l'incontro con la diocesi.
5: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro.
4: Leone chiede attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà. Ai giovani dice: non abbiate paura di impegnarvi anche nella politica. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR3.
3: E mentre dal Papa arriva un nuovo appello alla pace, non si fermano le guerre. In Russia 2 bambini sono morti e i loro genitori sono rimasti feriti nella regione meridionale di Krasnodar dopo un raid ucraino. Nel Donbass, occupato da Mosca, 3 le vittime. Sul fronte opposto resta sotto attacco anche la regione di Kiev. L'inviato.
6: È una scia incessante quella degli attacchi russi sull'Ucraina. Stamane una nuova raffica di missili balistici ha colpito diversi obiettivi nella zona di Borispil, a nord-est della capitale. Una ventina almeno le vittime civili delle ultime ore. La strage più pesante, quella nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih. Il bilancio qui salito a 16 morti. Delle decine di feriti con fratture, traumi cerebrali e ustioni, 69 restano in ospedale, una trentina in condizioni critiche, tra cui 5 bambini. I russi hanno colpito qui con la tecnica del doppio attacco, anche sui soccorritori. Un atto ignobile di terrorismo, ha detto Zelensky. Intanto droni ucraini hanno colpito un centro logistico Ozon nella regione russa di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. E ancora uno sconfinamento di uno Shahed russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Moldavia. In tutto questo saranno circa 10 i leader europei non attesi a Kiev lunedì nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, previsto anche un vertice dei volenterosi, alcuni in videocollegamento. Da Kiev, Daniele Lorenzetti per il GR3.
2: Siamo al Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Israele e Turchia dopo la richiesta di Ankara all'Interpol contro Netanyahu. Intanto Israele torna a colpire il Libano con nuovi attacchi nel sud del paese. Da Gerusalemme l'inviata.
7: Nemmeno un'abitazione è rimasta intatta. Drammatici i racconti che arrivano dalla città costiera di Mansouri, nel Libano meridionale, da settimane sotto il tiro dell'artiglieria israeliana, a cui si aggiungono le demolizioni con esplosivo. Incursione dell'IDF nella notte nel villaggio siriano di Al-Basali, al confine con le alture del Golan. Proprio sulla Siria si consuma l'ultimo braccio di ferro tra Israele e Turchia, dopo che nei giorni scorsi l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare nella zona di Aleppo, sostenendo che ospitasse militari turchi. Ieri lo scontro si è spostato sul piano giudiziario, con la Red Notice, richiesta d'arresto all'Interpol, spiccata dalla magistratura turca contro il premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime dal genocidio ai crimini contro l'umanità nell'ambito dell'inchiesta sul fermo della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Durissima la reazione di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas. Ora vuole mettere le mani sulla Siria, continua il premier israeliano. Non ci faremo intimidire. Gerusalemme, per la Di Poppa, GR3.
3: Nessun accordo tra Stati Uniti e Canada per evitare i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump. Sono entrate in vigore tariffe del 50% su prodotti canadesi esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Tra le merci colpite, cemento, vino e mazze da hockey. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato contromisure di valore equivalente.
2: E non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Oggi la benzina in modalità self-service costa in media 2,8 euro al litro sulla rete stradale e 2,85 euro in autostrada. Per il gasolio si sale a 2,128 euro sulle strade e 2,200 euro in autostrada. E cresce l'attenzione per la scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul diesel.
3: Seconda giornata del meeting di Rimini al centro lavoro e pensioni. Il presidente dell'INPS Gabriele Fava ai nostri microfoni propone un terzo pilastro della previdenza e sull'occupazione indica due priorità: incentivare le imprese e favorire il rientro dei giovani. La nostra inviata.
1: È fondamentale il contrasto al caporalato e si combatte aiutando le imprese sane. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire introdurre nuovi sistemi premiali. Dobbiamo sostenere il tessuto imprenditoriale, che è quello che crea i futuri contribuenti, quindi andare verso i giovani.
8: In vista della manovra riprende il dibattito sulla previdenza. Quali sono le scelte da fare?
1: Si ricorda libretto di risparmio, libretto al portatore? Beh, oggi più che mai, no? Il terzo pilastro è fondamentale. Sì, primo pilastro, soprattutto per i nostri giovani, viene integrato da un secondo e un terzo attraverso risparmi fatti dalle famiglie su questo conto, che naturalmente l'INPS può gestire a capitalizzazione. Quindi qua c'è bisogno senz'altro di intervento normativo. Lo Stato potrebbe intervenire dall'inizio con magari un chip.
8: E alla luce delle trasformazioni globali, come si trasforma il welfare aziendale?
1: Attualizzare le organizzazioni imprenditoriali. Oggi lei sa meglio di me che stiamo vivendo trasformazioni epocali, trasformazioni delle organizzazioni aziendali molto più dinamiche, molto più stressanti. Dobbiamo stare al passo coi tempi.
3: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR3.
2: Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone, lunedì le celebrazioni per il 10° anniversario, mentre il territorio, tra memoria e ricostruzione, cerca ancora il suo futuro. Non mancano i disagi anche per chi è riuscito a ristrutturare la propria casa, come Silvia Micozzi, barista di Accumuli, che non sa ancora quando potrà andarci ad abitare. Il nostro inviato.
9: La sua casa a che punto è?
10: Finita.
9: Quindi quando si augura di poterci andare a vivere?
10: Bella domanda. Io ho dato tempo un anno, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
9: Che cosa manca per poter rientrare?
10: Gli allacci, acqua e luce.
9: E ci sono le strutture?
10: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1.000 euro, ci sono anche preventivi di 8.000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, l'acqua non ci passa, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea. Ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi. Mi hanno detto che hanno segnalato, verrà il tecnico. Io ho detto quando? Tra un anno?
9: Quanto tempo fa è partito il suo progetto?
10: Nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti. Hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre. A novembre avevo il tetto.
9: In questi 10 anni, il momento più brutto?
10: Più brutto è il 24 agosto. Più bello forse questi ultimi 2 anni, che si vede qualcosa.
9: Tra 10 anni come se lo augura il suo paese?
10: Io spero ricostruito e spero che ci sia gente a viverlo.
11: Da Accumuli, Simone Zazzera, GR3.
3: Sono ancora da accertare le cause dell'esplosione che stamattina ha gravemente danneggiato una palazzina alla periferia di Perugia. 2 i feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. Nei giorni scorsi i vicini avevano sentito odore di gas nei pressi dell'edificio.
2: La vicenda della bambina morta a Palermo per difterite: sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre della piccola, che non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto in Italia. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. Resta in ospedale il cuginetto, risulta positivo alla malattia.
3: Il maltempo. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza per i danni provocati dai nubifragi. Allerta anche per 4 regioni del sud. Prevista una nuova perturbazione lunedì. Da mercoledì torna il caldo, in particolare al sud, tra 38 e 40 gradi. Un weekend segnato anche dal traffico intenso per i rientri dalle vacanze. Bollino rosso fino a stasera su strade e autostrade. Le giornate più critiche saranno domenica e lunedì.
2: Lutto nel mondo della cultura, è morta a 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi, fondatrice della M Edizioni, portò in Italia autori e illustratori destinati a cambiare il modo di pensare i libri per l'infanzia.
12: Se n'è andata nella sua Liguria Rosellina Archinto, a Santa Margherita, sul suo mare, nei luoghi che le ricordavano l'infanzia. Protagonista della vita culturale ed editoriale italiana, il suo salotto milanese ha visto nomi opposti come Herbert Marcuse e Leopoldo Pirelli. Intelligente, ironica, dai vivaci occhi chiari, dopo gli studi si era trasferita a New York, esperienza che avrebbe formato il suo sguardo aperto e non convenzionale. Rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice che segna una svolta nell'universo dei libri per bambini. Prima di M, i bambini leggevano solo libri polverosi, come lei stessa racconta.
13: Ho visto dei bellissimi libri che avevano in Germania e in America per i bambini. Da noi c'erano solo quei libretti molto moralisti, con le bambine, con i ricciolini, le guancette rosse. I bambini poi si divertono con delle cose un pochino più reali. E allora ho cercato di fare dei libri di rottura.
12: Negli anni 80 Archinto vende la M e fonda la Rosellina Archinto Editore. Nel 99 la Baba Libri. Per lei più di un lavoro, una vocazione. Marcella Sullo, GR3.
3: Dal 28 agosto al 1 settembre torna per il sesto anno Cittadella Jazz. Per 5 giorni il Borgo Veneto, celebre per le sue mura medievali, diventa palcoscenico per alcuni dei nomi di punta del jazz italiano.
14: Io lo so già. Un cartellone ricco di grandi protagonisti del jazz tricolore, da Enrico Pieranunzi a Rafael Gualazzi, al formidabile quartetto Electro Dixie, che stabilisce un dialogo tra le radici popolari del jazz e la contemporaneità. A Cittadella il jazz non solo si ascolta, ma si vede negli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Da Vinci esposti in mostra. Dedicata ai grandi cantautori la serata inaugurale, con l'incontro tra la voce di Petra Magoni e il polistrumentista Mauro Ottolini, che ci racconta il progetto Giradischi.
15: Un omaggio libero e creativo ai grandi cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana: Gaber, Tenco, De Gregori, Dalla, Concato, Endrigo, Battisti, De André.
14: Ottolini non saranno cover, ma rivisitazioni dove troverà spazio l'improvvisazione, anche perché la formazione che accompagna Petra Magoni è un trio, diciamo, fuori dagli schemi.
15: Il mio trio, Osaki, è una formazione molto vicina alle formazioni che suonavano nel dopoguerra per un piatto di minestra nelle Aie. Io con il trombone, Thomas Sinigaglia, la fisarmonica e la chitarra classica Marco Bianchi. Questa è un po' l'idea di questo trio, quella di un gruppo che suona sulla strada.
14: Claudia Faiens, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Emanuele Rinaudo e Fernando Conti. Il prossimo GR3 alle 16.45, ero linea Onda Verde e poi sabato in concerto. Buon ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 13.58 minuti. Segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, un sabato caratterizzato da intensi spostamenti, ancora per le partenze, per le vacanze, ma soprattutto per i rientri. Un primo vero controesodo estivo è atteso nella giornata di domani, domenica, nel pomeriggio sera e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16. Per un aggiornamento partiamo dal nord, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra Villes e l'allacciamento alla Palmanova Tarvisio in direzione di Venezia. Sulla Parma-La Spezia, la 15, code a tratti per 2 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In Liguria, in A10, code a tratti tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Continuando a scendere in A14, code a tratti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Infine in A1, code a tratti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
21: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Buon pomeriggio, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 e a Sabato in Concerto. Un caloroso saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, grazie a Giovanna Natalini, Luca Marchese, al Network European Broadcasting Union. Questo pomeriggio torniamo in Germania, in Turingia, all'importante rassegna folk di Rudolstadt. Ogni anno il festival propone un focus tematico su un paese e protagonista della scorsa edizione è stato il Mali, celebrato nelle sue tante anime sonore. Senza musica il Mali non esisterebbe, questo ha dichiarato Farka Touré, il figlio di Ali Farka Touré. Tra l'altro vi anticipo, vi segnalo che proprio stanotte Battiti dalla Mezzanotte dedica l'intera puntata al leggendario cantante e chitarrista maliano nel ventennale della sua morte. Ma torniamo ai concerti di Rudolstadt e all'impronta sonora maliana che noi questo pomeriggio troviamo nell'energico live che ha tenuto il 4 luglio scorso Baba Sissoko insieme al suo progetto Mediterranean Blues. Con Baba Sissoko le melodie e le armonie subsahariane e il cosiddetto desert blues si tingono decisamente di rock. Baba Sissoko è musicista maliano di Bamako che da tanti anni vive e lavora in Italia, in Calabria, e con il suo gruppo Mediterranean Blues sprigiona, come detto, un'energia tutta elettrica, e questo grazie anche ai musicisti affiatatissimi che lo accompagnano sul palco, e cioè Domenico Canale all'armonica, Sadio Maria Sidibé voce, Adi Tune al tamburo tradizionale Bugarabù e allo djembé, Tobia Ciaglia basso, Angelo Napoli chitarra, Alessandro De Marino clarinetto e tastiere. Il titolare del progetto, dunque, il veterano, il carismatico Baba Sissoko, che canta e suona sia l'ngoni, la tradizionale chitarra maliana, sia il tamburo parlante, il tama. Un concerto da ascoltare tutto d'un fiato, e allora eccolo qui dal vivo al Rudolstadt Festival 2025, Baba Sissoko and Mediterranean Blues. Buon ascolto.

Yeah. Yeah!

No war. No war. No war. No la guerre.

0: tutti i mondi e i tanti linguaggi sonori di Baba Sissoko dal vivo al Rudolstad Festival, l'edizione 2025 dedicata alle molteplici sfaccettature della ricchissima tradizione musicale del Mali. E da musicista maliano arrivato in Calabria tanti anni fa, Baba Sissoko ha portato live alla sua visione così elettrica, energica di rock e blues, dove i confini geografici non esistono più e stili diversi possono convivere e arricchirsi l'un l'altro. Baba Sissoko e il suo progetto Mediterranean Blues, con Domenico Canale all'armonica, Sadio Maria Sidibé voce, Adi Tune al tamburo, Bugarabu e allo djembe, Dennis Chango alla batteria, Tobia Ciaglia al basso, Angelo Napoli alla chitarra, Alessandro De Marino al clarinetto e alle tastiere, con Baba Sissoko voce, Ngoni e Tama. Io vi ricordo la piattaforma RaiPlay Sound, dove riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio, dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. Protagonista del nostro sabato in concerto di oggi è stato Baba Sissoko con il suo progetto Mediterranean Blues, che ascoltiamo ancora con le ultime note catturate al Rudolstad Festival 2025. A voi grazie per l'ascolto, un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah!

Peace. No war, no war.

0: Meteoradio.
1: Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI pubblica utili su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione radio digitali specializzati e podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Non vale mai la pena nascondersi per sempre, e questo con l'esperienza si impara. Ciò che importa è non dimenticare mai che ci si nasconde per poter essere vivi o liberi o felici.
1: L'incipit di oggi viene da Tecniche di nascondimento per adulti di Carmen Gallo, dalla biblioteca di letteratura inutile dell'editore Italo Svevo. Carmen Gallo dice, fra le tante cose, che il diritto di nascondersi per un po' dovrebbe essere garantito a chiunque, poi però bisogna saper tornare. Infatti credo che, diciamocelo con franchezza qui tra amici a Pantagruella a Radio 3, che capita a tutti di desiderare di scomparire, lasciarsi gli assigli alle spalle, starsene nascosti da qualche parte a osservare il mondo che fa meno della nostra presenza. E in questo breve saggio Carmen Gallo, un saggio anche un po' autobiografico e sicuramente molto ironico, offre varie soluzioni per affrancarci dai nostri nemici, che siano reali o immaginari. Poi però a un certo punto bisogna uscire dal nascondiglio e rendersi visibili di nuovo.
0: Ma infatti sì, Paola, continuiamo a esplorare i mondi sommersi, che sono appunto le due parole guida di questa edizione di Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Abbiamo parlato di luoghi fisici e anche luoghi immaginari tra desiderio e costrizione. Il desiderio di sparire traccia quindi i confini del mondo sommerso di questo sabato 22 agosto, dedicato alle tante forme che la sparizione può assumere, perché può essere una sparizione volontaria, inconscia, delimitata, senza limiti a termine, oppure solo anelata. E quindi teatro, musica, letteratura, poesia, attualità. I campi di indagine di Pantagruel sono come sempre smisurati, senza confini, e quindi dal corpo smisurato del nostro gigante gentile emergono come sempre anche annotazioni sull'Italia dei festival, che continua a fabbricare nuove leggende e nuovi modi di guardare il mondo. Quindi restate con noi, seguiteci per questo pomeriggio qui a Pantagruel dalle frequenze di Radio 3, perché abbiamo bisogno anche dei vostri suggerimenti, dei vostri contributi. Quindi forse la domanda che possiamo farci tutti insieme, Paola, è: quando abbiamo avuto il desiderio di sparire, ma anche come abbiamo vissuto la sparizione dell'altro?
1: Potete scriverci al 335-56-34-296. Le voci che avete sentito sono quelle di Katia Ippaso e di Paola De Angelis. Pantagruel è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. In regia c'è Gianluca Diana, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, alla parte tecnica Mirko Buonomo.

0: sparire insieme a Hope Sandoval. Questo è il desiderio di Andrea, che ci scrive al 335-5634-296. Credo che sia un sentimento abbastanza comune, Andrea. I Mazzy Star sono un gruppo molto legato al tema dello svanire. La loro canzone più famosa si intitola Fade Into You, ma questo titolo era più vicino al tema della puntata di oggi di Pantagruel, sparire, disappear, infatti, da un disco di 30 anni fa intitolato Among My Swan. Una canzone malinconica su una condizione di distacco emotivo e anche un po' la frustrazione che nasce quando si sente che una relazione si sta sgretolando. Quindi la dinamica descritta in questa canzone è quella in cui una persona non è più disponibile emotivamente o si sta tirando indietro, e allo stesso tempo però non si può cambiare per venire incontro alle aspettative dell'altro. Quindi c'è una distanza crescente e anche una perdita di intimità, allo stesso tempo però una dichiarazione di indipendenza, no? Di autopreservazione. Quando ci si sente un po' intrappolati e non si è capaci però di cancellarsi, appunto di sparire, verrebbe da dire, per recidere i legami. Hope Sandoval, la voce, vari altri strumenti, David Roback, chitarra, tastiere, un gruppo californiano, i Mazzy Star, autori di questo pop onirico molto sensuale, la voce meravigliosamente sonnolenta di Hope Sandoval, e quindi non è il solito rock and roll, si potrebbe dire, ma appunto un mix di influenze che sono il folk e il dream pop, con una produzione anche un po' psichedelica. Due musicisti che sono sempre vissuti nel loro mondo, ossessionati dalla musica e quindi allontanati dalle normali convenzioni sociali. Purtroppo David Roback è morto nel 2020, mentre Hope Sandoval continua a coltivare questo alone di mistero che l'ha sempre circondata.
1: E siamo arrivati al primo Giro Festival di questo sabato pomeriggio qui a Pantagruel, il magazine delle fine settimana di Radio 3, e le antenne si posano oggi sul Ginesio Fest diretto da Leonardo Lidi, che dal 25 al 30 agosto prenderà vita a San Ginesio in provincia di Macerata. Illusioni è il tema di questa edizione, la quinta sotto la direzione di Lidi. Grandi protagonisti del teatro italiano si confrontano con artisti più giovani per capire insieme cosa ci aspetta, come affrontare il futuro, senza però cadere vittima di facili illusioni e mantenendo uno spirito però libero, aperto, innocente, sicuramente aperto allo stupore. A proposito di stupore, l'artista che incontriamo oggi è una giovane attrice che si affida anche alle tecniche del teatro di figura per diventare altro da sé, per evocare un mondo appunto stupefacente. Evelina Rosselli, buon pomeriggio, Evelina.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Radio 3 e anche a te, Katia, buon pomeriggio.
1: Allora, Evelina Rosselli, con il gruppo Aurore, di cui fa parte anche Caterina Rossi, l'anno scorso avevate portato in scena al Ginesio Fest Disdore, che era appunto una fabulazione dal testo di Giovanni Testori sul ciclo degli Atridi, in cui lei da sola indossava diverse maschere e quindi veniva abitata da tutti questi personaggi. Quest'anno arrivate invece con Baraonda, da un'altra scrittura altrettanto potente, che è quella di Alfred Jarry, e stiamo parlando de l'Ubu Cocu, che in genere viene tradotto come l'Ubo Cornuto in Italia, della seconda parte, è in genere quella meno indagata e quindi meno rappresentata anche del ciclo dedicato appunto a Per Ubu e Mer Ubu. Che cosa dobbiamo immaginarci, Evelina Rosselli?
2: Beh, diciamo che è vero, l'Ubu Cocu o l'Ubu Cornuto di Alfred Jarry è stato molto poco rappresentato, molto poco conosciuto, forse perché è un testo ancora più surreale e grottesco rispetto all'Ubu Re, che è quello che poi si è più affermato maggiormente, ma non ci si deve aspettare una traduzione, diciamo, letterale di questo testo, comunque dell'Ottocento, quanto piuttosto un adattamento che è stato scritto da Francesca Garolla e insieme a noi poi, diciamo, inseriti in una drammaturgia che si fonda integralmente sul concetto di illusione e quindi sposa il pensiero di Leonardo che ci ha richiamate, e quindi insomma è bello che ci siano dei giovani che continuino ad avere sguardi sui giovani. Quindi si tratta sì certo dell'uvo cornuto, ma non è immediatamente riconoscibile, anzi forse quasi per niente, perché ecco. È un lavoro che viene proprio stravolto e adattato assolutamente alla contemporaneità, quindi si preserva abbastanza poco dell'antico Ottocento.
1: A proposito di metamorfosi, adesso facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori un passaggio appunto dello spettacolo Ubu Kukyu, in cui appunto non riconosceremo le voci di partenza.
3: Eccolo il mio grande progetto. Non riesco a credere a quanto velocemente cresciate. È incredibile cosa sono riuscito a fare, cosa state diventando e quanto in fretta. I progressi sono inverosimili, sono oltre l'immaginato. Vanno oltre il previsto. Alcuni di voi sono più fedeli, più affettuosi e più obbedienti durante gli esperimenti. Ieri un gruppo si è ribellato e mi avete costretto a rimettervi in riga. E ci siamo capiti. La vostra resistenza incrementa, il tasso di flessibilità dei tessuti, le vostre linee. Registro in voi un incremento totale, un incremento continuo. Manca poco. Ci siamo quasi. Noi qui stiamo scrivendo una nuova pagina della storia. Nessuno ha mai fatto quello che sono stato in grado di fare io.
1: Ecco, è incredibile che cosa sono riuscito a fare, dice il personaggio di Baraonda allo spettacolo di cui stiamo parlando con Evelina Rosselli. Allora noi ci abbiamo messo un po' di tempo anche con il nostro regista per, diciamo, sforzarci di rassegnarci al fatto che queste voci sono voci di donne, che naturalmente sono voci in maschera, Evelina Rosselli.
2: Assolutamente, sì, sono voci femminili, i corpi sono corpi femminili, ma il camuffamento è totale, un po' come nel teatro elisabettiano, però a rovescio. Questa volta calziamo dei panni maschili, perché il lavoro e la voce che abbiamo appena sentito, diciamo, nello spettacolo è la voce di uno scienziato. Si indaga il rapporto di potere e di competizione che c'è e sussiste tra la politica e la tecnica, che sono due, diciamo, argomenti molto inquietanti che attraversano il nostro presente. E l'Ubu nella sua tradizione è un testo che parla di potere e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questa sorta di esperimento di cui non rivelo molto perché non vorrei appunto rivelare il contenuto del lavoro, ma questo esperimento, c'è un agone, c'è una competizione molto forte che ruota intorno a questo esperimento. Quindi diciamo che
1: è sì. Un esperimento politico, naturalmente già con Per Ubu e Mer Ubu noi stiamo parlando di dei sovrani, un regno dispotico, neanche troppo distopico, che è immaginario, ma non è così tanto diverso da quello che siamo costretti ad osservare in varie parti del mondo, diciamo, dove la hubris del tiranno prende il sopravvento sulla polis. Allora le chiedo Evelina Rosselli, quando a volte ci mancano le parole, no? Noi diciamo è un pazzo, è un tiranno, è un pazzo, non sa quello che fa, ci mancano appunto le parole, ma Jerry ci può forse aiutare a trovare le parole giuste per dire, no? Ci sono in particolare dei passaggi, degli accordi o dei disaccordi che lei ha trovato illuminanti per dare un nome alle cose e alle forme del potere?
2: Grazie per la domanda, è molto calzante, bellissima. Effettivamente la risposta che Alfred Jarry dà, secondo noi, secondo la nostra lettura di questo autore, che la risposta che si dà sta nel delirio del grottesco, perché purtroppo abbiamo constatato, come dicevi anche tu proprio poco fa, che le parole di Jarry, benché siano appunto veramente estreme, completamente surreali, sono molto calzanti rispetto al delirio che il potere sta attraversando. Quindi le sue parole, benché all'apparenza folli, in realtà descrivono molto, molto precisamente il delirio che attraversa chi affetto proprio da un narcisismo psicotico, proprio quasi prende il potere e si impone proprio attraverso l'inganno, perché l'inganno non è soltanto legato al fatto che utilizziamo delle maschere o camuffiamo delle voci, è proprio il tema dell'abuso di potere, si fonda tutto su una facciata molto ingannevole, ma un retroscena abbastanza inquietante.
1: Ecco, sì, parliamo appunto del grande tema della manipolazione. Noi ci avviamo alla fine di questa breve conversazione. Volevo citare le parole di Roger Shattuck, che è uno scrittore e critico letterario statunitense scomparso nel 2005, un grande esperto e conoscitore della cultura francese, noto soprattutto per i suoi saggi su Proust, che scriveva: "Noi tutti siamo degli ubù, ancora ciecamente ignoranti della nostra forza distruttiva, e nelle latrine pratichiamo sistematicamente il lavaggio delle nostre coscienze." Ringraziamo Evelina Rosselli per essere stata con noi. Grazie Evelina.
2: Grazie a te Katia, ringrazio Radio 3, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: E ci salutiamo facendo ascoltare un secondo frammento di Baraonda, lo spettacolo che debutterà all'interno del Ginesio Fest.

0: Buonasera. Buonasera e grazie. Grazie dal profondo per essere qui. Grazie perché questa sera avete scelto di essere qui insieme a noi. E non è scontato, signore. Non lo è mai. Perché il tempo che stiamo attraversando, e voi lo sapete bene, è un tempo. Uso una parola che mi piace moltissimo. È un vero e proprio ambaradam. In cui scegliere da che parte stare, signori, ci costa. Ci costa fatica, ci costa coraggio e soprattutto ci costa tanta, tanta solitudine. E quindi grazie perché questa sera siamo qui insieme. Perché noi non saremmo mai quello che siamo e non faremmo mai quello che facciamo se non ci foste voi, che avete scelto di dire di sì, di credere nel potere di questa comunità. Comunità, lasciatemelo dire, signori, è una parola che si è consumata. L'hanno usata tanto, e l'hanno usata tanto a lungo che quasi ci vergogniamo ad usare la parola comunità. Però io questa sera, questa parola, voglio riprenderla. E la voglio riprendere per un motivo molto semplice. Io questa parola voglio restituirvela. Perché la parola comunità appartiene a voi e non a loro.
1: E adesso andiamo in montagna per il Festival della Lessinia, che è giunto alla 32ª edizione. È una rassegna dedicata alla vita, alla storia e alle tradizioni di montagna. Il festival si tiene a Bosco Chiesa Nuova, in provincia di Verona. È iniziato ieri e va avanti fino al 30 di agosto. La lingua madre contro l'omologazione culturale è il tema di quest'anno, questo perché la montagna, in genere le zone rurali, sono un po' una riserva di ossigeno linguistico, dove gli idiomi minoritari, ma anche le tradizioni, le usanze si conservano di più. Nell'ambito del festival di quest'anno si potranno vedere più di 80 film provenienti da 43 paesi, molti titoli sono in anteprima italiana e una ventina si potranno anche vedere sulla piattaforma My Movies dal 21 agosto, quindi da ieri fino al 6 settembre. Nella sezione Montagne italiane, il 28 agosto si potrà vedere un corto di Andrea Mura, intitolato Il primo suono. Sono stata immediatamente incuriosita da questo titolo. Mura è al telefono con noi, ben trovato a Pantagruel, a Radio 3.
2: Buongiorno a tutti, salve.
1: Benvenuto. Mura è produttore, regista cagliaritano, questo corto di una ventina di minuti dedicato a Giancarlo Murranca, che è un percussionista e un costruttore di strumenti musicali. E devo dire, è una storia talmente potente, ricca di forza, di umanità, di saggezza in questo scenario di grande bellezza naturalistica, che quando scorrono i titoli di coda si pensa: ma come, è già finito? Voglio sapere di più di Giancarlo Murranca. Allora, ci racconti meglio chi è e come lo ha conosciuto?
2: Sì, Giancarlo Murranca è un musicista, polistrumentista, sardo, appunto, che abita sui Sette Fratelli, nel sud-est della Sardegna. E l'ho conosciuto perché, appunto, andavo a seguire i concerti quando lui suonava col gruppo Andira. Mi aveva sempre affascinato moltissimo per la potenza che riusciva a esprimere attraverso, appunto, una molteplicità di strumenti, dai tamburi ad arbuca, a strumenti anche inventati da lui. Per esempio, suonava anche una pala di pizza. Insomma, era un personaggio molto eclettico e affascinante. Dopo, insomma, averlo conosciuto sul palco, siamo diventati poi amici, fino poi a fare, appunto, il film durante gli ultimi 3 anni, perché 3 anni è durata un po' la nostra relazione per poter costruire il film, in cui, appunto, lui mi ha detto di voler costruire l'ultimo suo strumento, appunto perché Giancarlo è affetto da una malattia degenerativa, e quindi sentiva, insomma, che fosse arrivato il momento un po' di costruire l'ultimo strumento, e voleva documentarlo attraverso un video. Poi, appunto, il documentario è diventato, sì, il racconto dello strumento, di questa ultima mbira, ma anche un racconto della sua personalità, un po' del suo modo di vivere, molto originale, appartato e estremamente creativo.
1: Sì, allora l'ambira, per chi non ce l'avesse presente, è un idiofono, è una tavoletta con delle lamelle di metallo, uno strumento africano, e si suona con due pollici, infatti si può anche chiamare pianoforte a pollice, e nel corto si mostra questo processo di costruzione fin dalla scelta del legno, del giovane albero con cui costruire la tavoletta, e si vede anche questa straordinaria manualità, l'artigianalità, la pazienza, tutto il tempo che serve per costruirlo. E quindi direi che c'è un legame tra questo aspetto e l'attitudine verso la vita e verso la morte di Giancarlo Morranca.
2: Sì, esatto, appunto, come dicevi tu, lo strumento viene costruito con il materiale che lui trova intorno a casa sua, quindi nel bosco, taglia un ramo di quercia, poi attraverso un lavoro molto minuzioso e paziente, anche attraverso diciamo l'utilizzo di queste lamelle, che tra l'altro sono elementi di riciclo, che sono i freni di una vecchia metropolitana, insomma, attraverso la sapienza di Giancarlo, viene fuori uno strumento magico, appunto il primo suono di cui si parla nel titolo del film è proprio questa magia che viene fuori dall'abilità, dalla sapienza del costruttore Morranca. Io poi l'ho seguito appunto durante tutte le fasi, appunto in questi 3 anni di nostra relazione per il film, in tutte le fasi poi diciamo, lui mandava avanti a poco questo strumento finché non siamo andati insieme a provarlo in cima alla montagna, appunto in un momento molto magico in cui Giancarlo, in relazione con in qualche modo gli spiriti, comunque una natura molto selvaggia, dava questo primo suono, questa magia del primo suono, appunto.
1: Sì, nel corto si sente la voce di Morranca che le dà appuntamento varie volte. Sentiamo una clip proprio per entrare nell'atmosfera di questo corto.

Il cielo del colore del mare o il mare del colore del cielo? E noi siamo all'altezza di queste nuvole, Andrew. Se ti guardi intorno, mancano 10 metri che siamo dentro.

0: Andrea Mura, anche detto Andrew, c'è un'atmosfera quasi tibetana in questo momento del corto, il primo suono, e nel film ci sono anche degli inserti di animazione che forse sono per i momenti più onirici, più spirituali.
1: Sì, esatto, diciamo, mentre costruivo questo lavoro mi sono reso conto che, al di là, diciamo, dell'osservazione, della relazione comunque molto profonda che si è creata poi con Giancarlo, come poi succede spesso quando si segue una persona per tanto tempo, quindi si crea una vera e propria amicizia, avevo bisogno anche di momenti che non riuscivo a raccontare con l'osservazione. Per esempio, quando lui mi raccontava del suo modo di creare, di diciamo, vedere la musica, in qualche modo sperimentarla nel sogno, prima di, diciamo, comporre poi la mattina dopo. Succede spesso quando si segue una persona per tanto tempo, quindi si crea una vera e propria amicizia. Avevo bisogno anche di momenti che non riuscivo a raccontare con l'osservazione. Per esempio, quando lui mi raccontava del suo modo di creare, di diciamo, vedere la musica, in qualche modo sperimentarla nel sogno, prima di, diciamo, comporre poi la mattina dopo al risveglio, era molto difficile da raccontare, no? Un sogno. Quindi ho pensato di

0: attraverso anche l'altro degli stimoli poetici, perché Giancarlo appunto scrive poi anche dei bellissimi versi, attraverso le poesie di Giancarlo e la relazione con Michele Bernardi, appunto l'animatore del film, abbiamo creato questi momenti, sono tre passaggi da 2 minuti l'uno, in cui diciamo ci sono dei momenti più onirici in cui appunto Giancarlo crea, racconta, ci mostra come visionariamente riesce a creare, a far venire fuori dalla materia,
1: esatto, a uscire dal corpo, il corpo che lo costringe, esatto, in una sofferenza atroce, perché abbiamo detto soffre di una malattia degenerativa. A questo proposito bisogna ricordare che Murrank è stato tra i primi in Europa a poter usare la cannabis per uso terapeutico, ma è stato anche arrestato per questo motivo, è vero?
0: Sì, esatto, sì. Giancarlo appunto nel corso viene fuori, diciamo, in minima parte, perché poi mi interessava più la sua parte, certo, più creativa,
1: artistica,
0: e musicale,
1: sì.
0: Però appunto sì, è stato uno dei primi una ventina d'anni fa a portare avanti una lunga battaglia per poter utilizzare liberamente la cannabis, vista la sua appunto malattia degenerativa, che è la spina bifida. Quindi dopo una lunga battaglia giudiziaria è riuscito a ottenere questa importante, diciamo,
1: conquista
0: di civiltà, direi,
1: sì.
0: Esatto.
1: Sì, allora noi dobbiamo salutarci, però ricordo che il primo suono di Andrea Mura, protagonista Giancarlo Murrank, verrà proiettato al Festival della Lessinia il prossimo 28 agosto. E speriamo poi di poterlo vedere anche in altri luoghi o magari su qualche piattaforma. Grazie ad Andrea
0: Grazie
1: Mura per
0: a
1: avercelo
0: voi.
1: Raccontato.

Il tema di oggi a Pantagruela Radio 3 è sparire. Questa è una parentesi su tre musiciste che sono scomparse. Sheila MacDonald ha fatto due dischi che erano dei veri e propri gioielli del folk dei primi anni 70 e poi è scomparsa dalla faccia della terra. Meravigliosa cantante, chitarrista e autrice, questi dischi condividevano anche dei musicisti insieme ai suoi amici Sandy Denny e Nick Drake. E nel 1967 dalla Scozia era andata a Londra e camminava nel quartiere di Chelsea lungo King's Road. A un certo punto si ferma uno dei classici autobus rossi londinesi e scende da questo autobus John Martin, tutto vestito di jeans, con questi capelli riccioluti che sembrava un cherubino, ricorda Sheila MacDonald, e quindi si sono corsi incontro, una scena che dice sembrava un po' quella di Cime tempestose tra Kathy e Heathcliff. E allora lui stava andando dal suo agente e gli ha detto: perché non mi accompagni? Il fatto è che l'agente di John Martin non poteva prenderla perché aveva già messo sotto contratto Sandy Denny, e all'epoca si usava così, una donna era sufficiente. Però il giorno in cui Sandy Denny se n'è andata con gli Strobes, allora Sheila MacDonald è stata chiamata. Poi che succede? Che nell'aprile del 72 ha fatto un brutto viaggio con sostanze psicotrope che ha letteralmente scombussolato il suo mondo, perché anziché liberarsi degli effetti delle sostanze nell'arco di una mezza giornata, ci sono volute settimane in cui lei aveva ancora allucinazioni, per cui la sua scomparsa non è stata consapevole, è stato più che altro un meccanismo di sopravvivenza, di autopreservazione. È tornata dai suoi genitori in Scozia senza contattare nessuno, quindi è sparita, e poi per molti molti anni insieme al suo compagno ha vissuto in tende nei boschi della Scozia. La prossima musicista è scomparsa non una ma due volte. Oggi Linda Perrax ha 83 anni e dopo essere sparita alcuni mesi fa dalla casa di cura dove viveva, grazie all'impegno di amici famosi, è stata ritrovata per fortuna sana e salva.

Questa era la voce di Linda Perax, che è una cantautrice di folk psichedelico, e questo era un estratto Hey Who Really Cares dal suo esordio Parallelograms del 1970, un disco di cui non si accorse nessuno, ma è in effetti un capolavoro, e infatti poi è stato riscoperto alla fine degli anni 90 e è diventato molto molto popolare con il movimento del New Weird America, cioè questo folk un po' sghembo, Devendra Banhart per farvi un nome, che infatti è un suo grande fan. Alla fine degli anni 60 Linda Perax viveva a Topanga Canyon e lavorava come igienista dentale in uno studio di Beverly Hills, cioè questa è una donna che ha visto Paul Newman sulla sedia del dentista ed è rimasta abbagliata dal suo sorriso e anche dai suoi occhi azzurri. Uno dei clienti dello studio dentistico era il compositore Leonard Rosenman, che ha sentito i demo di Linda Perax e ha deciso di produrre il disco Parallelograms, che però appunto non ha venduto niente, quindi lei è tornata serenamente al suo lavoro di igienista dentale, quindi non proprio scomparsa ma tornata a una vita anonima. Poi è stata rintracciata nel 2000, amata da Julia Holter, da Devendra Banhart, e poi nell'estate di quest'anno è scomparsa dalla residenza per anziani dove si trovava, perché il suo guardiano legale l'ha prelevata, e quindi i suoi amici hanno sporto denuncia alla polizia di Los Angeles all'inizio di giugno, e per fortuna Linda è stata ritrovata sana e salva alla fine di luglio. Diverso il caso di Bobby Gentry, che oggi dovrebbe avere 84 anni. Una delle prime artiste americane a comporre e produrre le proprie canzoni è diventata famosa a livello internazionale nel 67 con questa canzone che sentiremo, Ode to Billie Joe, candidature ai Grammy, grande popolarità. Poi alla fine degli anni 70 Bobby Gentry ha perso qualsiasi interesse nella musica, nello show business, e si è ritirata. La sua ultima apparizione è del 1982, pare che adesso viva in una di queste comunità molto esclusive, o dalle parti di Memphis in Tennessee oppure a Los Angeles.

0: E anche noi qui in K1 da Via Asiago siamo svaniti per un po', presi da questo bellissimo montaggio musicale, appunto curato da Paola De Angelis. E riprendiamo appunto invece con la parola a declinare il tema di questa puntata di sabato 22 agosto, che è dedicata al tema della sparizione. E abbiamo con noi Francesca Pennini. Buon pomeriggio, Francesca.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci sta ascoltando e grazie per questo invito.
0: Allora, a proposito di impossibilità di sparizione, lei è in un bosco in questo momento, ma come vede i cellulari a
1: L'abbiamo
0: volte
1: trovata, sì.
0: l'abbiamo trovata, quindi se voleva eclissarsi non c'è riuscita. Fra l'altro volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che è veramente molto divertente, perché appunto sollecitato da questo tema dello sparire o non sparire, ricorda l'epoca pre-cellulare in cui potevi prendere un treno e sparire per un po'. Prova ora con smartphone, GPS, internet. Non dai la spunta blu e chiamano l'obitorio, devo
2: Beh,
0: dire.
2: magari prima un giro degli ospedali, ecco, prima di passare direttamente a miglior vita.
0: Esatto. Allora, Francesca Pennini, direttrice artistica della compagnia Collettivo Cinetico, il suo spettacolo Abracadabra nasce da un esperimento radicale. Francesca, appunto, è sparita per 130 giorni, cioè per ben 130 giorni si è isolata e negata al mondo. Era il 2022, lei era nella fase iniziale di una residenza artistica a Montréal. Perché questo blackout? Che cosa cercava, di che cosa sentiva il bisogno, Francesca?
1: Sì, mi sembrava importante un po' come lettura generale anche delle dinamiche attuali del mondo, di questa necessità di presenza costante, di visibilità costante, appunto la reperibilità obbligatoria, continua. E quindi mi chiedevo artisticamente, ma anche antropologicamente in qualche modo, che cosa significa sottrarsi. Che atto di resistenza anche è, perché come diceva l'ascoltatore, togliere la spunta blu genera dei fenomeni, no? Non è qualcosa che avviene senza un'energia, un'azione. E quindi ho scelto di iniziare proprio il processo di creazione per questo spettacolo che prendeva spunto dalla magia, da un punto di vista anche molto filosofico, con un'esperienza diretta, vedendo cosa succedeva. E ho iniziato annunciandola, per cui non sono sparita senza dire niente a nessuno, ma ho dichiarato che sarei sparita, ancora non sapevo per quanto tempo, nemmeno io ne l'ho detto. E in questo modo mi sono accorta che con questo mistero messo in scena in qualche modo, mi sono moltiplicata nell'immaginario delle persone, anche le più intime, perché nemmeno i miei genitori sapevano dov'ero, abbiamo fatto proprio un patto. E questa moltiplicazione degli immaginari mi è sembrata molto interessante perché parlava dell'invisibile, ma anche del nostro rapporto con la verità e la realtà. E ho capito durante la fase di sparizione che non avrei mai dovuto annunciare dove ero stata, che era troppo interessante tenere il segreto. Non che fosse così interessante che io ero sparita, ma il mistero era interessante. E quindi che contemporaneamente potevo essere in tantissimi posti e che quelle verità erano al tempo stesso tutte vere in qualche modo, e quindi mi sembrava che il rapporto che ha la magia con la realtà facesse parte anche di questo buio, di questo mistero e fosse molto attivo perché riguardava la visione delle altre persone.
0: Ecco, c'era qualcuno che conosceva l'indirizzo di questo suo rifugio segreto? L'aveva detto a qualcuno? Oppure no?
1: No. A nessuno, e non era
0: Assolutamente
1: per
0: nessuno.
1: forza un rifugio segreto, per cui non si sa se ero in un posto, in più posti, quindi non c'era un indirizzo, non c'era
0: Ecco.
1: assolutamente un indirizzo.
0: Non lo sapeva nessuno. Allora io farei ascoltare un breve frammento dallo spettacolo Abracadabra, Abracadabra, lo spettacolo di Collettivo Cinetico, che nasce appunto da questa esperienza radicale, 130 giorni di sparizione.
3: Questa è la mia voce. Non credere alle parole, non preoccuparti di capire. Funzionano lo stesso. Ascolta, lasciale entrare come sono, lascia che si facciano corpo. Non credere a quello che dico, credi all'eco del palato, all'umido della saliva. Questa voce dice il mio corpo prima ancora di queste parole. La grana stessa della mia voce racconta i miei liquidi, le mie proporzioni, la storia delle mie ossa, i vuoti e le crepe della mia postura. Questo è il mio corpo. Percorre l'aria invisibile, onda che parte dalla mia bocca, entra nel microfono, corre lungo i cavi, arriva alle casse e poi al tuo timpano, ai tuoi nervi, al tuo dentro. La mia voce è fatta di questo spazio, della nostra distanza, della forma unica del tuo orecchio. Con questo suono io ti sto toccando. Questa voce non sono solo io. Questa voce è fatta del mio corpo e del tuo. Iniziamo. Non ti preoccupare. Per prima cosa, sintonizziamo i nostri corpi e i nostri pensieri.
0: Ecco, era una breve scena da Abracadabra, lo spettacolo di Collettivo Cinetico che nasce, lo stiamo raccontando, da un esperimento di sparizione, da 130 giorni di isolamento. Ne stiamo parlando con Francesca Pennini, che è la direttrice artistica della compagnia ed è anche la coreografa, appunto l'autrice di questo singolare spettacolo che poi ha prodotto un lavoro di luminescente, radioso, molto intenso. Lei, Francesca, racconta di un corpo diviso in due come nei numeri di magia, no? E poi ricomposto. Per tutta la prima parte di Abracadabra noi l'abbiamo anche fatta ascoltare agli ascoltatori soltanto la sua voce, il suo racconto, anche proprio la descrizione di quello che sente. E a un certo punto entra in scena un altro corpo, un corpo maschile. E noi che guardiamo pensiamo che Francesca Pennini, che siamo abituati anche a vedere in scena se non altro perché lei appunto non è una scrittrice che può lavorare sull'assenza, ma è una danzatrice e quindi in genere lavora sulla presenza. Ecco, noi che guardiamo pensiamo: ma non apparirà mai questa volta? Francesca non appare, no? Sarà un'assenza, sarà solo voce, che poi la voce è un elemento identitario molto forte, anzi ci sono tanti studi che sostengono che la voce è l'elemento identitario per eccellenza. Allora mi chiedo, Francesca Pennini, c'è stata questa possibilità? Lei ha pensato a un certo punto di non riapparire del tutto?
1: Il gioco era proprio quello all'inizio, anzi una delle intenzioni iniziali che rivelo era proprio quella di fare uno spettacolo in cui continuamente stava in scena solo la mia assenza. Però poi, un po' prendendo in prestito anche i principi dal film Prestige, cioè qualsiasi vera magia non consiste nel far scomparire le cose, ma nel saperle fare riapparire. E quindi mi piace giocare con entrambe le forme. Da un lato far stare chietra il pubblico nel sospetto, poi forse nella convinzione per un tempo più lungo, forse di quello fisiologico, e arrendersi proprio una resa al fatto che io non ci sarò. Che fa i conti con la materia del vuoto, dell'assenza, che però si sostanzia in tante forme, tra cui un altro corpo che prende in prestito la mia voce quasi come una possessione, poi con la tecnica del lip sync. E soltanto dopo tutte queste declinazioni, dopo aver fatto spazio a un altro modo di essere corpo in scena, e anche per me come danzatrice pensare attraverso la lente della danza, l'uso della parola, della voce e la presenza corporea mia, nell'assenza e nella presenza, ma anche di quella del pubblico, che è nel momento in cui il palcoscenico viene lasciato vuoto o fintamente vuoto per un bel po', diventa ancora più presente. Cioè sono i corpi degli spettatori e delle spettatrici che vengono chiamati in gioco con il loro pensiero, con la loro attenzione, vengono fatti proprio anche apparire attraverso una serie di esercizi mentali, di luoghi del pensiero. Però a quel punto ho pensato che in realtà si era creato un terreno abbastanza solido per poterlo ribaltare nello stupore dell'apparizione, e che doveva essere un'apparizione che però non si risolveva in se stessa, ma che rilanciava ad altri immaginari, per cui lo spettacolo è un po' un gioco di scatole delle meraviglie, dove c'è sempre una possibilità che non stavi immaginando, ecco. Però mi piace essere comunque una fettina molto piccola dello spettacolo.
0: Allora, Abracadabra sembra anche custodire alcuni segreti sulla malattia e anche sul processo di guarigione, o almeno così mi è arrivato. Vengono detti molti numeri, molte cifre, c'è una precisione assoluta nella parola, nella descrizione di questi attimi, no? Quelli che Peter anche avrebbe chiamato l'ora del vero sentire. La scrittura, che è una scrittura rigogliosa, una scrittura veramente di tante tante parole molto precise e puntuali, è arrivata dopo oppure è stata come una, come dire, la scrittura, mi è venuta in mente la dittatura automatica dell'inconscio di André Breton, il padre dei surrealisti francesi, Francesca Pennini?
1: Sì, allora, la scrittura è arrivata dopo, ma è stata coltivata attraverso la pratica, ed una pratica sempre condivisa, per cui molte dei mondi che si aprono attraverso questa scrittura, alcuni vengono da diari, quindi una scrittura anche autobiografica, altri vengono dalla guida dei corpi, dalla guida che faccio anche come coreografa, come conduttrice di pratiche, di meditazioni, e lì ho trovato un modo per entrare in un'intimità di scrittura con i corpi che stanno ascoltando, che non si risolvesse soltanto nel contenuto di un testo, ma nella sua possibilità di reagire nel corpo dell'altro. E penso che questo sia stato importante per me, anche per sbilanciarmi sullo scrivere in modo così poi copioso per questo spettacolo. E c'è tanta autobiografia, c'è il gioco dello sparire attraverso il farsi a pezzi, che viene un po' dal mio vissuto, ma non solo dal mio, perché poi è una condivisione che ho con molte persone del pubblico che si ritrovano in queste tracce di autobiografia, e quindi il gioco è quello del fare la donna a pezzi, dello standard di magia tradizionale, tra l'altro una dimensione sempre anche molto maschilista, in cui l'uomo mago con il potere o i poteri divide la donna a metà depotenziandola, e poi facendo sempre la seconda parte, che è quella dell'apparizione, che è rimettere i pezzi assieme. E io ho giocato un po' su questo, parlando come un'autobiografia di fratture, praticamente, dei modi in cui il corpo si è spezzato e poi rimesso assieme, modi anche molto drastici, ecco, alcuni molto pesanti del mio vissuto, a quelli più minimi come tagliarsi i capelli, no? Però che filosoficamente continuano a parlarci, scusate, di un corpo che non è così unico, che non è un blocco ma una porosità, una metamorfosi, e che forse è semplicemente sparpagliato nello spazio invisibile della scena e noi non lo possiamo vedere perché ha pezzettini veramente veramente piccoli fatti di tracce.
2: Qui a Pantagruella, a Radio 3, stiamo parlando con Francesca Pennini. Gli ascoltatori sono molto affascinati dal tema di oggi, sparire, e anche dalla conversazione con lei. E infatti Francesco da Roma chiede se verrà anche qui a Roma con il suo Abracadabra.
1: Dovremmo venire nel 2027. Se ancora non c'è una data confermata al 100%, però dovrebbe esserci, ecco, se tutto va in porto.
2: E poi un'altra domanda invece: cosa ne pensa del vecchio proverbio "tutti sono utili e nessuno indispensabile"?
1: È eccezionale, ed è la sensazione scusa.
0: Sì, ecco, chiede l'ascoltatore.
2: Un altro ascoltatore.
1: È la sensazione meravigliosa di quando sparisci e vedi che non è cambiato niente, che il mondo poteva fare anche a meno di te, che tutta l'ossessione che abbiamo di essere effettivamente continuamente reperibili in realtà non è così una realtà, dà un grande sollievo, ecco.
0: Cioè, che poi è in coppia con un altro detto che mi ricordo di un generale francese che diceva che i cimiteri sono pieni di insostituibili, quindi insomma anche questo me lo ripeto spesso, Paola. Allora, stiamo parlando con Francesca Pennini di Abracadabra, appunto del suo esperimento di sparizione e riapparizione, insomma, in questo lavoro, in quest'opera che è veramente molto affascinante, che tocca delle corde interiori rispetto alla quale è impossibile restare indifferenti. C'è una scatola magica in scena che può ricordare qualsiasi cosa, nel senso che il monolite di Kubrick o anche Hal di 2001 Odissea nello spazio, ma possono venire in mente tanti altri simboli arcaici primordiali, totem, diciamo, che non parlano la nostra lingua. Ecco, sembrerebbe che i due spazi, appunto lo spazio della voce che parla, poi riabitato dal corpo, e lo spazio della scatola magica, parlino due lingue diverse, no? È come se fosse un grembo che ripartorisce la creatura umana e la restituisce in una nuova forma. È possibile che lo spettatore possa vivere questo processo, Francesca Pennini?
1: Sì, penso di sì, mi sembra anche un'immagine bellissima quella che hai appena descritto. La scatola è questa scenografia all'apparenza molto grezza, fatta di legno, un cubo di legno sostanzialmente come quello che contiene cose, ecco, creata da Alberto Favretto, con l'idea di in qualche modo stare su un grado zero dell'oggetto, ma richiamare anche nel retro del pensiero un po' un'idea di una possibile tomba, di una bara, e al tempo stesso di un geode, per cui c'è un dentro che non ti viene svelato, da cui, in cui puoi immaginare tutta una serie di cose. C'è il paradigma del gatto di Schrödinger, che viene utilizzato proprio per stare in due possibilità vere contemporaneamente, cioè il gatto dentro la scatola, che finché la scatola non viene aperta è contemporaneamente sia vivo che morto, e allo stesso tempo io sono sia presente che assente dentro questa piccola tana. E poi c'è uno slancio, per cui questo dentro poi si rivela in tutto il suo stupore, un po' con l'immagine, come l'immagine di un geode che all'esterno è grezzo, un materiale, è un sasso, e all'interno c'è il cristallo, la meraviglia e una moltiplicazione appunto di possibilità. Però quello che a me piace pensare è che arriva a un punto in cui non sai nemmeno se lo stai vedendo o lo stai immaginando, cioè quello che si è creato prima anche come abitudine a un buio, a un buio nel senso lato anche, ti permette forse di convincerti che quella è un'immagine prodotta dal tuo cervello e nemmeno offerta realmente dalla scena.
2: Se si sentono dei sospiri, sono tutti di assenso per le parole di Francesca Pennini. Continuano ad arrivare altre domande di ascoltatori. Se Abracadabra arriverà a Milano, allora intanto glielo chiedo direttamente, poi forse facciamo prima se ci dà un sito magari con le date dello spettacolo, così possiamo dirlo qui in radio, a Radio 3.
1: Allora, il sito può essere quello di Collettivo Cinetico, che è molto semplice ed è www.collettivocinetico.it, dove vengono aggiornati un po' tutti gli eventi. Allora, abbiamo fatto tante piazze e ci mancano Roma e Milano, che sono in cantiere per l'anno prossimo. Non posso ufficializzarle, dovrebbero essere delle ottime piazze, però usciranno sicuramente le date esatte sul nostro sito. Adesso la prossima sarà a Torino per la Piattaforma Nazionale della, esatto, Danza, il 3-4 settembre, ecco.
0: Al Teatro Astra, sì, infatti Abracadabra, ricordo che quest'estate è stato rappresentato al Festival di Sant'Arcangelo Centrale FIAS ed è atteso appunto a Torino per le coreografie del possibile disegnate dalla NID, la nuova piattaforma della danza contemporanea, il 4 settembre al Teatro Astra. Noi ringraziamo Francesca Pennini di essere stata con noi e di averci appunto fatto partecipi di questo racconto, di questa gestazione e anche di questa scelta esistenziale e artistica molto netta. Grazie Francesca.
1: Grazie di cuore a voi. Buon pomeriggio.

0: Ha ragione l'ascoltatore di Radio 3, quello che scriveva che in assenza di un'immediata doppia spunta blu sui messaggi WhatsApp si scatena l'allarme generale. Scrive Marina da Venezia: le odierne tecnologie, i cellulari, l'incrocio dei dati ci hanno tolto la poesia, il romanticismo quasi del poter sparire, impossibile ora, mannaggia. Beh, in effetti però, come ci ha dimostrato Francesca Pennini, invece è ancora possibile se ci si organizza. Qui a Radio 3 a Pantagruel abbiamo ascoltato Fade Away and Radiate, lode di Chris Stein a Deborah Harry, addormentata con la TV accesa. Il chitarrista allora dei King Crimson, Robert Fripp, li sentì suonare questa canzone a New York e quindi, dopo essersi congratulato, va anche in studio. Era sua la chitarra che abbiamo sentito. La canzone viene da Parallel Lines, il disco del successo commerciale dei Blondie. Questa era un'ode, a parte Deborah Harry, un'ode agli effetti onirici, quasi allucinogeni della televisione. C'era anche un'atmosfera minacciosa creata con il riverbero del tom e anche queste linee di sintetizzatore un po' sinistre che poi però dal prog sfociavano nel reg. Avvolta come una caramella in un bagliore blu al neon, svanisci e risplendi, così cantava Deborah Harry. Per tornare al tema di oggi, sparire è un nascondimento, quello dentro la TV, compatibile con la vita ordinaria, per citare Carmen Gallo e il suo libro Tecniche di nascondimento per adulti, con cui abbiamo aperto la puntata. Quindi uno sparire quanto basta per tornare quando la situazione si calma. Poi ricordiamoci di gestire bene questo desiderio di nascondersi per non esagerare con la distanza. E adesso però parliamo di sparizioni ben più drammatiche nell'archivio a cura di Cristiana Munzi, che ripropone una puntata del ciclo di Alessandro Leogrande, Piano Condor, Continente Desaparecido, dedicato all'organizzazione su scala internazionale creata dai governi di Cile, Uruguay, Argentina, Perù, Bolivia, Paraguay e Brasile per l'eliminazione sistematica degli oppositori politici. È un ciclo di 5 puntate che potete riascoltare per intero su Rai Play Sound. Noi ascoltiamo un estratto della 5ª puntata dedicata ai figli dei desaparecidos cresciuti ignorando l'identità dei loro veri genitori.
1: Ho bisogno di sapere una cosa. Sono vostro figlio.
2: Ma che dici?
1: Lo voglio sapere. Sono nato da voi o no?
3: Quello che accade a Yolanda Casco e Julio Delia è stato ricostruito da varie testimonianze. La loro è la medesima sorte di tutti gli uruguayani del GAU e di altre formazioni guerrigliere arrestati a Buenos Aires tra la fine del dicembre del 1977 e l'inizio del 1978. Verranno portati in 2 centri clandestini, Pozo de Quilmes e Pozo de Banfield, e qui, dopo essere stati interrogati e torturati a lungo con la picana, verranno tutti uccisi nel giro di pochi mesi. Carlos, loro figlio, scoprirà tutto questo dopo il 1995, quando parlerà con i suoi veri nonni e poi con i compagni di militanza dei genitori sopravvissuti alla mattanza. Questa storia, però, aggiunge un dettaglio a tutte le altre storie di tortura e sparizione forzata. C'è un bambino di mezzo. E per capire che ruolo ha avuto non solo questa, ma tutte le sottrazioni di bambini durante la dittatura, bisogna tornare ancora una volta alle parole di Carlos Delia. Dice Carlos: quello che bisogna capire è che il piano del governo militare, tanto in Argentina come in tutta l'America Latina, era eliminare qualsiasi minaccia alle idee che venivano imposte dal governo militare. Il solo fatto di poter pensare in maniera diversa era motivo per essere sequestrato, poi torturato e infine trovarsi nella condizione di scomparso, di desaparecido. Allo stesso tempo era un bottino di guerra sequestrare i bambini nati e quelli che stavano per nascere. Sequestrarli e poi consegnarli alle famiglie che potessero educarli ed insegnare loro quelle idee e quei valori che proponevano i militari argentini e i militari di tutte le altre dittature del Sud America. Così, in Argentina, funzionarono molti reparti di maternità clandestini. In questi reparti, molte donne incinte dettero alla luce i loro figli in condizioni deplorevoli ed assolutamente fuori da ogni condizione minima di salute e normalità. In questo modo, anche il Pozo de Banfield, in cui io sono nato, ha funzionato come centro di maternità clandestino e molti bambini sono nati lì. Secondo Carlos D'Elia, non è giusto chiamare la famiglia in cui è cresciuto famiglia adottiva, perché, dice, l'adozione è un percorso legale, sancito dalla legge. Qui invece non c'è stato niente di simile. Benché nel tempo non abbia rotto con i genitori che l'hanno cresciuto, non ce la fa a definirli genitori adottivi. Per lui, quella è semplicemente una famiglia di crescita, in cui gli è stato dato di vivere e di crescere dopo essere stato sottratto a una coppia di desaparecidos. Victoria Moyano usa parole ancora più dure. Per lei, la famiglia in cui è cresciuta è una famiglia apropiadora. Quei due sono solo degli apropiadores, non dei genitori. Anche la sua storia, la storia di Victoria Moyano, inizia nel pozzo di Banfield, precisamente alle 12 del 25 agosto del 1978, quando Maria Artigas la mette al mondo nell'infermeria del centro di detenzione clandestina. Dice Victoria: «Mi è stata restituita la mia vera identità il giorno 30 dicembre del 1987». Il giorno dopo, il 31 dicembre, sono andata immediatamente a vivere con le mie nonne biologiche. Da quel momento non ho più vissuto con la mia famiglia propria d'ora. Mia madre, quella che supponevo fosse mia madre, adesso è in arresto. Victoria è figlia di Maria Artigas e Alfredo Moyano, due ventenni militanti del ROE, raggruppamento operai studenti, una delle tante formazioni della sinistra uruguaiana degli anni 70. Alfredo Moyano non è uruguaiano, è argentino ma è cresciuto in Uruguay. È lì che studia e si avvicina alla politica. Insieme a Maria Artigas subiscono vari arresti e interrogatori, tanto che decidono, come molti militanti uruguaiani, di andare in esilio a Buenos Aires. Ma quando anche in Argentina c'è un golpe militare, l'aria cambia. Le operazioni Condor entrano nel vivo. Nel 1976 Maria Artigas subisce un primo arresto. Viene portata all'automotore Sorletti. È incinta, verrà rilasciata dopo pochi mesi, ma perde il bambino. Il 30 dicembre del 1977, nella grande retata contro gli uruguaiani a Buenos Aires, vengono arrestati entrambi nuovamente. Questa volta vengono portati prima alla Brigata San Justo, poi a Pozo de Quilmes e infine a Pozo de Banfield. Capiscono subito che ad averli arrestati sono militari uruguaiani in borghese, lo capiscono dal loro accento. Sono loro a torturarli, sono loro a condurre gli interrogatori. Gli argentini offrono solo i centri di detenzione. Maria Artigas è nuovamente incinta. Anche se forse quando viene arrestata non ne ha la certezza. Victoria, infatti, nascerà solo alla fine di agosto del 1978. A ricostruire la vita di Maria Artigas all'interno del centro di Banfield è soprattutto Adriana Chamorro, argentina, sua compagna di prigionia, con la quale ha diviso la cella e che miracolosamente sopravvive a quell'inferno. È lei a raccontare come nasce Victoria. L'ultimo giorno avevano cominciato, lei e i detenuti delle celle vicine, a battere sui muri a ogni contrazione, in modo così da poter calcolare il tempo che intercorreva tra l'una e l'altra. Quando le contrazioni aumentano, battono più forte, ed è allora che Maria Artigas viene portata in infermeria. Poco dopo sentono il pianto della bambina, ma non la vedono, nessuno dei detenuti la vedrà mai. Quando Maria viene portata in cella 8 ore dopo, è sola. La bambina non c'è. Per giunta, viene anche costretta a pulire la cella. Molti si ricordano di Maria nei mesi precedenti. Era lei con il pancione a dare il cibo agli altri detenuti, a scambiare con loro due chiacchiere. Uno, Diego Barreda, ricorda anche che è stata lei a dirgli che la tortura con le scosse elettriche fa perdere la pelle lungo tutto il corpo. Dopo il parto non viene più vista in giro. Secondo le testimonianze di Adriana Chamorro e delle ultime persone che lasciano Banfield, il cui centro clandestino viene comunque smantellato verso la fine del 1978, deve essere stata uccisa intorno alla metà di ottobre. Di Alfredo Moyano, invece, si perdono le tracce molto prima. Lascia Banfield molto prima. Viene spedito con altri militanti in Uruguay, ma non è dato saperlo con certezza. Ufficialmente è un desaparecido. Quando viene portato via, non riesce a salutare direttamente neanche Maria Artigas. I due si parlano attraverso la parete. Così, invece, Victoria Moyano, la loro figlia, racconta la propria nascita. Sono potuta stare con mia madre soltanto per 8 ore. Dopodiché mi portano via dal posto de Banfield. Mi portano in casa. Mi portano a casa di Victor Penna e di Maria Elena Maurino. Victor Penna era il fratello di Oscar Penna, che era il capo della brigata di San Justo. Lui era il braccio destro di Ecce Colazze, la massima autorità della polizia di Buenos Aires. Oscar Penna faceva regolarmente visite a mia madre nel centro clandestino di detenzione. È Oscar Penna a controllare Maria Artigas durante i mesi di gravidanza come se fosse una semplice macchina riproduttiva. È lui a darle delle medicine per poi privarla della bambina subito dopo il parto e farla sparire poco dopo. Tutto ciò spiega la sistematicità di quella che in Argentina è stato definito piano sistematico di furto di bambini. Sono almeno 500, si calcola, i bambini sottratti nei centri di detenzione clandestini. Quello di Banfield, dove sono transitati anche gli uruguaiani, ha svolto un ruolo centrale. Victoria Moyano scopre di non essere nata nella famiglia Penna solo alla fine del 1987. Ha 9 anni quando scopre la sua vera identità. Ad accorgersene è la sua maestra Olga Fernandez. Suo figlio, il figlio di Olga, andava in classe con il figlio maggiore di Victor Penna e Maria Maurino. Ed è lei a rendersi conto che nel 1978 la madre del compagno di classe del figlio non era affatto incinta. Collega subito la parentela con Oscar Penna e allora decide di avvisare l'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, che proprio in quegli anni, dopo il ritorno della democrazia, prova a raccogliere testimonianze utili sui figli sottratti ai desaparecidos. Dopo il controllo del DNA, Victoria viene definita figlia di Maria Artigas e di Alfredo Moyano. La madre appropriadora e i medici che la fecero partorire vengono arrestati. Finora, su 500 bambini sottratti, 121 hanno riacquistato la loro identità. I casi ancora irrisolti sono ancora tantissimi, più o meno 380. E secondo le nonne di Plaza de Mayo, almeno una 60 di questi bambini possono essere cresciuti in Italia senza sapere niente della loro vera identità. Estela Carlotto, presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo, ha trovato il nipote solo nel 2014, 36 anni dopo la nascita. Quando si scopre che Ignacio Urbán, giovane musicista, è figlio in realtà della desaparecida Laura Carlotto. Qualche anno prima, intervistata da Famiglia Cristiana sulle attività dell'associazione e sul rapporto con i nipoti dopo il loro ritrovamento, aveva dichiarato:
2: la nostra è stata una scelta solitaria di 12 nonne, fatta con molta paura. I militari non volevano ridarci i nostri nipoti e neanche ridare la libertà ai nostri figli. Così ci siamo inventate una strategia. Abbiamo fatto tanta strada nella lotta per la restituzione dei nostri nipoti. Anzitutto abbiamo chiesto aiuto al popolo argentino, cercando informazioni tra i testimoni di allora. È accaduto anche che gli stessi militari abbiano raccontato in giro di avere bambini figli di terroristi. Non è passato inosservato in altri casi l'improvvisa comparsa di un bambino in famiglie di poliziotti, in cui non si era mai vista la moglie incinta. Il racconto della verità è certo uno shock. Succede a volte che questi ragazzi rifiutino di sapere, ma quasi sempre, a poco, quando comprendono che c'è una famiglia che li ama e che li ha cercati per anni, iniziano a volere la verità. Il passo successivo è spesso l'integrazione con i loro parenti. In questo momento abbiamo ragazzi quasi adulti, dai 16 ai 20 anni. È questo un altro nostro impegno, il sostegno psicologico dopo aver raccontato la verità al nipote e alla famiglia. Ci avvaliamo di un'equipe di psicologi molto preparata. Il nostro obiettivo è che questi ragazzi riabbiano la loro identità. Non importa poi con chi decidono di vivere. con la famiglia che li ha adottati in buona fede, con i nonni o da soli, ma non con chi li ha volutamente rapiti, perché sarebbe troppo crudele farli vivere con chi ha ucciso i loro genitori.
3: Vite che non sono la tua è un programma a cura di Paola Tagliolini con la regia di Ornella Bellucci, parte tecnica Domenico Narducci. Un saluto da Alessandro Leogrande.

0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla puntata Figli del ciclo Piano Condor, Continente Desaparecido di Alessandro Leogrande del 2017. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. La lettura era a cura di Irene Santori, mentre la rubrica Archivio è a cura di Cristiana Munzi. Sono le 16:25 minuti e noi siamo in diretta qui a Pantagruella, a Radio 3. È arrivato il momento di uno degli appuntamenti più attesi del nostro programma.
1: Eh sì, Paola, come ogni sabato dalle frequenze di Radio 3 apriamo, sfogliamo la pagina di una rubrica live che si intitola Maestro sarà lei, in cui un artista del presente si confronta con un artista del passato, e oggi ospitiamo Gilberta Crispino che ne dialoga con Franca Rame. Buon pomeriggio, Gilberta.
2: Buon pomeriggio, salve, buongiorno a tutti.
1: Allora, Gilberta Crispino, attrice
2: Sì.
1: di teatro e di cinema, lei si è spesso occupato di figure femminili che hanno contribuito a scrivere le pagine più significative della storia artistica di questo paese. Mi riferisco ad Alda Merini, ma anche ad Anna Magnani e soprattutto a Franca Rame. Qui, fra l'altro, dedica anche il suo nuovo spettacolo, Parliamo di donne, testo di Dario Fo e Franca Rame, che debutterà appunto nell'ambito del Todi Fest il 5 settembre. Ecco
2: Sì,
1: chi.
2: con la direzione artistica di Silvano Spada, esattamente, sì. Alle ore
1: Esatto.
2: 19, 5 settembre.
1: Benissimo. E chi sono queste donne? Che cosa ci dicono oggi Gilberta Crispino? Cominciamo con l'attualità, con lo spettacolo che sta preparando.
2: Sì, allora, innanzitutto parliamo di donne, sono tre monologhi della raccolta dei 25 monologhi per una donna, sono tre monologhi, tre storie, tre donne e sono stati scritti da Dario Fo e Franca Rame. Franca Rame ha dato, diciamo, voce, corpo e intelligenza drammaturgica a gran parte dei testi dedicati alla condizione appunto della donna. I tre monologhi saranno La mamma fricchettona, La puttana in manicomio e Abbiamo tutte la stessa storia. I temi, diciamo, di questi monologhi sono soprattutto la
1: Subalternità,
2: subalternità nei rapporti sessuali, la violenza, il doppio lavoro delle donne in casa, fuori, che però diciamo non appartengono solo a quegli anni. Franca Rame diceva che la condizione della donna, un po' avanti e un po' indietro, è comunque simile ovunque. Ed è per questo che pensiamo proprio che Parliamo di donne sia universale e soprattutto attuale, urgente.
1: Allora,
2: La regia
1: sì,
2: è
1: è
2: di
1: di. Sì.
2: Donatella, sì, Donatella Massimilla e Mattea Fo. Siamo in collaborazione appunto con la Fondazione Forrame per il centenario, perché sono stati ascritti appunto sia da Dario Fo che da Franca Rame e fanno parte appunto del centenario di Dario Fo,
1: Che poi
2: dalla nascita di Dario
1: coincide
2: Fo.
1: di Dario Fo, che era
2: Sì,
1: appunto il
2: esattamente.
1: 1926, che coincide anche con il decennale appunto della morte dell'autore di Mistero Buffo. E
2: Buffo.
1: arriviamo, Gilberta, al
2: Sì.
1: piccolo mosaico che lei ha composto appositamente per Pantagruele, che raccoglie scene
2: Sì.
1: scritte e recitate da Franca Rame, di cui ascoltiamo subito la voce.
3: 25 monologhi per una donna, mamma mia, li ho recitati tutti, sono pazza. E questo libro contiene uno dei testi più belli che io abbia rappresentato, Tutta casa letto chiesa. Questo spettacolo è nato nel 77 in pieno femminismo. Era molto gradito alle ragazze, alle donne, anche agli uomini, perché c'era una critica gentile, non era una critica rozza, perché portava le tematiche che ci erano vicine, ma soprattutto perché tutto era visto in chiave satirica, in chiave grottesca, in chiave comica. In quel tempo moltissimi erano gli spettacoli che andavano in scena recitati da donne, ma erano spettacoli piangioni, le donne si lamentavano, invece qui, usando la chiave della satira, dell'ironia, si faceva ridere, ma si faceva anche ragionare. Praticamente in platea avevano lo specchio, le donne e gli uomini, di quello che era la loro vita.
1: Ed era la voce di Franca Rame che parlava di Tutta casa, letto e chiesa, testo di Dario Fo e Franca Rame del 1977. Abbiamo con noi al telefono Gilberta Crispino.
3: Della satira, dell'ironia, si faceva ridere, ma si faceva anche ragionare. Praticamente in platea avevano lo specchio, le donne e gli uomini, di quello che era la loro vita.
1: Ed era la voce di Franca Rame che parlava di Tutta casa, letto e chiesa, testo di Dario Fo e Franca Rame del 1977. Abbiamo con noi al telefono Gilberta Crispino.

0: di tutta casa Letta e Chiesa, appunto, dove ci sono contenuti 25 monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame, dove ci sono anche i monologhi che, su cui io ho lavorato. Diciamo, questo è un testo nato in pieno movimento femminista e, come dice lei, appunto, Franca Rame unisce la satira, l'ironia, la comicità grottesca per raccontare la condizione della donna, cioè il lavoro domestico, la sottomissione familiare, il peso invisibile delle faccende di casa, no? L'uso della risata al posto del lamento. Lei, Franca Rame, su questo breve momento che abbiamo ascoltato, parlava che prima le attrici erano tendenzialmente piangione, no? Invece al posto del lamento la risata, che veniva usata come grimardello, no? Ridere, adesso faccio una citazione di Molière: ridere apre la mente, quando la bocca si spalanca per ridere, nella gola penetra anche il chiodo della riflessione, no? Perché il comico serve a smascherare le ipocrisie, no? E il tragico viene trattato con ironia per renderlo denunciabile. Ad esempio, come la puttana in manicomio, uno dei monologhi che ho affrontato e che reciterò, che fa sempre parte della raccolta, ha dei momenti drammatici, molto drammatici, ma anche molto ironici. Questo monologo, che appunto insieme alla mamma Fricchettone anche abbiamo tutte la stessa storia, di Parliamo di Donne, durante una prova aperta è successa questa cosa. Ci sono stati momenti in cui alcune persone che hanno assistito ridevano ma timidamente, e poi dopo mi hanno detto: ci veniva da ridere in alcuni momenti, ma poi ci vergognavamo, perché la tematica è terribile, ma c'è quell'ironia con cui viene affrontata che ti smuove, ti fa ridere, ti fa ragionare, appunto, no?
1: D'altro canto, la risata... stiamo parlando di due autori che il premio Nobel l'ha ricevuto soltanto Dario Fo, ma forse l'avrebbe dovuto ricevere anche Franca Rame.
0: Perché la maggior lei, no? Esatto, quando lei ha ricevuto il grande mazzo di rose rosse, che lei sì. Racconta quando è arrivato il Nobel, che è stato, che Dario Fo ha preso il premio Nobel, le hanno mandato queste grandi rose rosse, tante rose rosse, con un biglietto con su scritto: dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. E giustamente Franca Rame diceva: ma perché non accanto?
1: Sì, fra l'altro, appunto, noi sappiamo che più direi dell'80% dei testi di Dario Fo portano appunto anche la firma di Franca Rame.
0: Assolutamente.
1: Cambiamo atmosfera, entriamo nel registro del tragico pienamente.
0: Sì.
2: C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio, musica leggera. Cielo, stelle, cuore, amore. Amore, ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani tiene le mie fortemente, girandomele all'incontrario. La sinistra in particolare, non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Io non sto capendo niente di quello che mi sta capitando, ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola, Dio, che confusione. Come sono salita su questo camioncino? Ci sono venuta io da sola, muovendo i piedi uno dietro l'altro, dietro la loro spinta, o mi hanno caricato loro sollevandomi di peso? Non lo so, non lo so.
1: È impossibile abituarsi a questa scena, a queste parole, le abbiamo ascoltate tante volte, e ogni volta naturalmente c'è un sentimento misto di rabbia, di dolore, di disperazione, di, insomma, proviamo tanti sentimenti contrastanti insieme. Stiamo parlando dello Stupro, il testo forse più noto e più dolente di Franca Rame, il racconto della violenza sessuale che l'attrice e scrittrice subì nel 1973, che lei oggi, Gilberta Crispino, per noi, per Radio 3, sta raccontando. Fra l'altro l'ha anche interpretato a teatro. Ecco, questo testo come le parla?

0: Mi parla, allora, innanzitutto questo inizio, c'è una radio che suona, no? Il mondo va avanti con la sua normalità, la canzone leggera che suona alla radio, no? Che parla di amore e c'è un urlo di una donna e Franca Rame ha il coraggio di raccontarlo in prima persona, di denunciare la violenza, di denunciare la polizia che non fa niente, la società che dà colpa alle donne. Perché? Perché donne. E lei ha trasformato, ha avuto il coraggio di trasformare un fatto personale terribile in una denuncia collettiva contro la cultura dello stupro ed è stato rivoluzionario. Quello che mi colpisce del monologo è la forma, i dettagli, e purtroppo mi colpisce anche quanto sia drammaticamente attuale.
1: Ma Gilberta, lei che appunto ha trafficato, ha messo le mani in questo materiale anche andando a interrogare le fonti, che cosa sappiamo
0: Sì.
1: dei carnefici, degli stupratori, degli stupratori?
0: Che non sono stati denunciati, cioè
1: Ecco.
0: che sono caduti in prescrizione e quindi non hanno pagato. Questa donna è stata violentata da questi quattro neofascisti, ma non sono stati puniti. E anche le frasi, no, che dicevano i poliziotti, che purtroppo anche oggi, no, si sentono com'è rivestita, sì, però forse te lo sei meritato. E Franca Rame comunque con questo monologo ha rotto il silenzio. Cioè, ha rotto il silenzio della colpa che non è della donna. È questo il messaggio che purtroppo ancora oggi dobbiamo ripetere. Cioè, ogni giorno si parla di femminicidio, di stupro, di donne violentate, uccise da uomini che sono
1: Che hanno le chiavi di
0: animati
1: casa e che
0: dal
1: hanno le chiavi di casa.
0: senso del possesso, sì. Di quanto sia urgente ancora questo monologo, di quanto sia necessario. Noi lo portiamo in giro a questo progetto delle panchine rosse ideato insieme a Matteo Fo e Donatella Massimilla con il CETEC, la fondazione, il CETEC Centro Europeo Teatro e Carcere e la Fondazione Forrame, le panchine rosse in tutta Italia che già sono rosse o che dipingiamo noi stesse e poi ci facciamo il monologo nei foyer dei teatri, siamo andati anche ultimamente nelle carceri o anche nelle scuole quanto sia necessario andare nelle scuole e poi fare anche i dibattiti e parlare con i ragazzi e rimanere a volte stupiti anche di quello che ci dicono i ragazzi, perché molti ragazzi rimangono colpiti, c'è anche un silenzio assordante quando ascoltano il monologo, però allo stesso tempo a volte fanno delle affermazioni che lasciano perplessi e di quanto sia necessario lavorare soprattutto nelle scuole, a partire da lì. C'è
1: Ecco,
0: proprio un'urgenza.
1: lei appunto abbiamo tutte la stessa storia da raccontare, ci
0: Sì.
1: stiamo dicendo e chiudiamo questo breve trittico, questo mosaico di Crispino dedicato a Franca Rame con un terzo frammento.
2: Bambolina la stringe forte forte a petto finché la bambolina sparisce dentro il suo cuore. Ora la bambina cresciuta è sola su una strada lunga, lunga e cammina, cammina, cammina. A un certo punto arriva sotto un grande albero. Sotto a questo grande albero ci sono tante bambine cresciute come lei che le fanno una gran festa. Siediti qua, stiamo raccontandoci ognuna la propria storia. Comincia tu, dicono una biondina che c'era lì. E la biondina comincia. Io quando ero piccola c'avevo una bambolina di pezza tremenda che diceva delle parolacce tremende. Anch'io, anch'io, anch'io, anch'io, anch'io, anch'io, anch'io. Scoppiano a ridere tutte le ragazze in coro. E una fa, chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo tutte la stessa storia da raccontare, tutte.
1: Abbiamo tutte la stessa storia da raccontare, diceva Franca Rame. Siamo al telefono con Gilberta Crispino, che le sta dedicando uno dei suoi lavori teatrali che debutterà il 5 settembre al Todi Festival. Per chiudere questa nostra conversazione, Gilberta, quali storie oggi abbiamo da raccontare?
0: Abbiamo tutte la stessa storia da raccontare. Trasforma il vissuto individuale in una coscienza collettiva di denuncia e di solidarietà, anche se in contenuti diversi, in contesti diversi, le donne, le stesse dinamiche di oppressione, di controllo sul corpo e sottomissione patriarcale. E questo, anche questo monologo affronta con ironia e anche crudo realismo il sesso, il peso anche della gravidanza, dell'aborto e di come il corpo della donna venga messo al centro, usato e regolato da leggi e da desideri maschili. Anche la gestione dei contraccettivi è un passaggio comico e tragico allo stesso tempo, no? La denuncia che usa Franca Rame di come fosse un peso caricato totalmente sulle spalle delle donne, che spesso veniva vissuto in solitudine. Ecco. Ad esempio c'è un passaggio forte sulla contraccezione e la gestione proprio della sessualità, la contraccezione che doveva essere uno strumento di liberazione per la donna, no? E invece si è trasformata in un ulteriore dovere, cioè ti ingabbia, e in scena viene messa in scena, scusate il gioco di parole, la nevrosi, no? Il sesso che smette di essere piacere, diventa un lavoro di ricordarsi di prendere la pillola, oddio, di mettere il diaframma, di avere la certezza di non rimanere incinta se non si vuole, e che tutto questo è a carica della donna.
1: Ecco, Franca Rame appunto lo raccontava molto prima di tante altre artiste, di tante altre comiche. Noi ringraziamo infinitamente Gilberta Crispino per questa carrellata, per questo mosaico veramente così vivo, denso e toccante, appunto in ricordo di Franca Rame, di questa grandissima artista che viene spesso dimenticata. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie, buon proseguimento.
3: E allora siamo arrivati, Katia, in chiusura della prima parte di Pantagruel qui a Radio 3. Oggi questa puntata di sabato 22 agosto è dedicata al tema dello sparire, e si è parlato anche di desaparecidos con l'ascolto di una puntata di Piano Condor di Alessandro Leogrande. È arrivato anche un messaggio che consiglia la lettura del romanzo Non ti fidare di Claudio Fava, pubblicato quest'anno da Fandango Libri. È la storia di Stella, una donna che scopre di essere figlia di desaparecidos argentini, e che l'uomo che l'ha cresciuta per 35 anni non è il suo vero padre. Su questo tema continueremo a parlare anche con un'altra ospite nella seconda parte. Adesso diamo la linea al giornale radio e all'Onda Verde, e noi torniamo subito dopo con Pantagruel, sempre qui a Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi, studio per questa edizione del nostro giornale. Un bagno di folla, oltre 60.000 persone hanno accolto Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini dopo la visita di questa mattina alla Repubblica di San Marino. Tra applausi e cori, Prevost ha attraversato i padiglioni a piedi e su una golf cart, stringendo mani e accarezzando i piccoli in braccio ai genitori. Poi al villaggio dei ragazzi si è rivolto ai giovani. Ascoltiamo le sue parole.
3: Ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Ho appena visto uno che parla della vita di Sant'Agostino, che parla dell'amore e che l'amore è la forza che può veramente cambiare il mondo. Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
2: Il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, sono indagati i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta l'apertura di un fascicolo sulla responsabilità genitoriale.
4: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia si ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite obbligatoria in Italia possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: La guerra tra Russia e Ucraina non si fermano gli attacchi su entrambi i lati del fronte, almeno 7 le vittime degli ultimi raid russi, mentre i droni ucraini hanno ucciso 8 persone in Russia. E della guerra è tornato a parlare Vladimir Putin intervenendo al congresso del partito Russia Unita.
5: Nessun passo indietro sul conflitto con l'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Il presidente russo afferma che le operazioni militari continuano e anzi avverte, ci vorrà tempo. Attribuisce poi alle difficoltà delle forze di Kiev lungo il fronte i nuovi attacchi lanciati dall'Ucraina, che definisce brutali e barbari. Parole che arrivano però all'indomani della nuova strage compiuta da droni russi a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Un attacco in due ondate che ha colpito un centro commerciale e fatto vittime anche tra i soccorritori. 16 le persone uccise, decine quelle ferite, e i raid non si fermano. Sono continuati nella notte e poi in mattinata anche nei dintorni di Kiev. Mancano all'Ucraina gli intercettori per fermare i missili russi, ne promette di nuovi il presidente francese Macron dopo una telefonata con Zelensky in cui esprime orrore per gli ultimi attacchi del Cremlino. Aiuti soprattutto umanitari per 60 milioni di euro annuncia invece da Kiev il ministro degli esteri tedesco Vadefol. Nella capitale ucraina e in videoconferenza lunedì, anniversario dell'indipendenza ucraina, si terrà il vertice dei volenterosi, al centro proprio la difesa aerea. Davide Maggiore, GR3.
2: Torniamo in Italia. Ricoverata in prognosi riservata la donna di 47 anni rimasta ferita nell'esplosione avvenuta questa mattina a Perugia per una fuga di gas. Ha riportato ustioni e traumi dopo essere precipitata da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è ancora chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave un vicino di casa di 41 anni che ha riportato la frattura di una gamba. 33 discipline sportive, quasi 4.000 atleti, 26 paesi partecipanti. Entrano nel vivo a Taranto i Giochi del Mediterraneo. Nella cronometro di ciclismo nessuna medaglia per l'Italia. Ora le speranze azzurre passano soprattutto da scherma e nuoto, dalla nostra inviata.
6: Tra chi trova riparo all'ombra di un albero e chi attende sotto il sole, sono tantissime le persone radunate lungo le transenne che attraversano il centro storico di Taranto. I Giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo e tra pochi minuti il passaggio della gara di ciclismo a cronometro maschile.
7: Siamo tutti in attesa del passaggio.
6: Tra poco passa la corsa. Sarà qui a vederla?
8: Certo, certo.
6: Due gli azzurri in gara, Luca Giaimi e Mirko Maestri.
9: Stiamo vedendo gli italiani soprattutto, ma stiamo facendo il tifo per un po' tutti. Per Taranto è fondamentale perché ci saranno tanti impianti nuovi che spero verranno sfruttati anche in futuro.
6: Questa mattina a gareggiare le due atlete italiane Martina Fidanza ed Elena Cecchini. Arrivata quarta, a meno di 2 secondi dal bronzo. Tanta l'emozione nella città dei due mari per questi giochi del Mediterraneo che fino al 3 settembre coinvolgeranno 21 città del territorio e lungo il centro storico, nei bar e nei negozi. Molto fermento.
10: Tantissimi turisti e tantissima gente. E speriamo che sia la porta per un bellissimo futuro per Taranto.
6: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Gianni Tola. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora linea Onda Verde e poi torna a Pantagruel.
1: Abbiamo trasmesso GR3. Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 16.52 minuti. Segnaliamo un traffico intenso, un sabato caratterizzato ancora da grandi spostamenti, soprattutto per le partenze ma anche per i rientri. Un vero primo controesodo estivo atteso per la giornata di domani, domenica, nel pomeriggio sera e lunedì mattina. Per un aggiornamento partiamo dal nord, andiamo in A23, la Palmanova Tarvisio, per segnalare 5 km di coda. È traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 code tra Villes e l'allacciamento alla Palmanova Tarvisio in direzione di Venezia. In A15 Parma La Spezia code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In Liguria in A10 code a tratti per 3 km tra confine di Stato e Barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla Torino-Bardonecchia a code tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione della stessa. In A1 code a tratti tra Modena Nord e Terre di Canossa in direzione di Milano. Infine a Roma sul Grande Raccordo Anulare code per incendio all'altezza dell'area di servizio Casilina in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Angel Blu è il soprano protagonista nel concerto di stasera in diretta dalla Royal Albert Hall. Dirige la Cinecay Orchestra Jonathan Hayward in un variegato programma tra cui la prima esecuzione assoluta della Dance Suite di Edmund Thornton Jenkins con l'orchestrazione di Tufus Zimbabwe. Alle 23 Víkingur Ólafsson esegue la sonata numero 27 in mi minore di Ludwig van Beethoven e la partita numero 6 in mi minore di Johann Sebastian Bach. In diretta questa sera a Radio 3 Suite.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sono le 16:55 minuti 35 secondi. Benvenuti alla seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3 con Paola De Angelis e Katia Ippaso. Il tema della puntata di oggi è sparire, di questo parleremo tra poco con la nostra ospite. Katia, è arrivato anche un messaggio per te, un saluto da un posto sconosciuto della Francia dove il nostro ascoltatore Giulio si è nascosto con il suo furgone. Bello sentire la tua voce e le tue parole. Oggi abbiamo avuto anche diversi momenti molto intensi, anche di grande commozione.
1: Sì, li abbiamo avuti parlando della sparizione con Francesca Pennini, li abbiamo avuti ricordando Franca Rame all'interno della rubrica Maestro sarà lei, in cui abbiamo appunto ascoltato le note anche tragiche del famoso stupro che Franca Rame subì nel 1973. Continuiamo appunto a indagare il motivo della sparizione con Maura Baldini, che abbiamo raggiunto nella sua casa di Ginevra. Buon pomeriggio, Maura.
2: Buon pomeriggio Katia, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, grazie di essere con noi. La Maura Baldini ha tradotto per la prima volta in Italia Denise Desautel, poeta quebecchese, membro dell'Académie des Lettres del Québec e vincitrice di numerosi premi letterari e poetici. Sparire è il titolo della raccolta appena pubblicata dall'editore Marco Saia. E intanto Maura Baldini, dopo aver trafficato così intimamente con i versi di Denise Desautel, che idea si è fatta della sparizione? Di che cosa è sintomo?
2: La sparizione è un concetto che può declinarsi in diverse maniere e secondo diversi significati, persino antitetici fra di loro. Senz'altro questo libro è incentrato sulla sparizione nel suo significato forse più immediatamente percepibile, cioè quello della morte, perché la poetessa ha incentrato purtroppo la propria vita intorno a una serie di lutti. Ma in realtà questo libro allarga il discorso sulla sparizione appunto secondo altri significati. Dunque, si può morire senza sparire, io direi, e si può sparire senza morire. Ed è il tema un po' di questo libro, perché si può senz'altro morire, ma lasciando chiaramente tracce che vengono non soltanto fermate dalla memoria, che è forse l'aspetto che ci viene per primo in mente, ma proprio dal linguaggio. E in effetti il linguaggio e la poesia in particolare diventa una sorta di movimento verso ciò che si sottrae, verso ciò che non può essere definitivamente posseduto, verso ciò che diventa assente. Il linguaggio, ecco, in qualche maniera cerca di trattenere ciò che è sparito.
1: Prego.
2: No, e dicevo, si può sparire anche senza morire, perché e qui mi viene in mente un tema forte anche di questo libro, cioè quello dell'identità, sparire a se stessi. Quindi siamo ancora vivi, il nostro corpo biologico è qui, ma spariamo noi stessi, quindi una sorta di malattia mortale kierkegaardiana, dove non sappiamo più riconoscere chi siamo. Ecco, e questa è un'altra declinazione della sparizione.
1: Ecco, in questa visionaria narrazione della scomparsa, come lei stessa la definisce nelle note introduttive, si creano dei veri testi oggetti. Fra l'altro il dialogo tra i versi di Desautel e l'arte visiva di Sylvie Cotron è molto puntuale, perché appunto ci sono le opere riprodotte di Sylvie Cotron, che è stata un'altra artista quebecchese, molto nota, e queste opere sono stampate e pubblicate a margine dei versi di Denise Desautel. Tra le tante opere ce n'è una che si intitola Sotto le palpebre, che mi colpisce particolarmente. Disegna un volto quasi senza lineamenti, quasi del tutto cancellato, svanito appunto diremmo, un volto di cui si vedono solo le palpebre. Sotto una di queste palpebre c'è scritto la parola water, acqua, sotto l'altra non lo capisco bene, forse pod.
2: Allora, aspetta, che vado
1: sì,
2: a prendere...
1: o pod o god, questo nel frattempo me lo dirà. Intanto io leggo i versi di Denise Desautels che commentano quest'opera. Respiriamo all'interno, quasi felici, è come una rimozione quasi troppo mite. Perché c'è, lo sappiamo, quello che di noi resta appeso al muro, i nostri corpi in croce e la dismisura delle nostre schiere. Mi chiedo, Maura Baldini, lei che conosce bene l'immaginario della, di Denise Desautels, questi corpi in croce e queste schiere smisurate sono quelli delle donne?
2: Ma allora, questo è un tema importante, non necessariamente. Allora, qualcuno ha definito la scrittura di Denise una scrittura femminile, una poetica femminile, perché spesso e volentieri Denise collabora con artiste donne, spesso e volentieri tratta i temi cari al femminile, ma in realtà quando si entra nella sua opera, in particolare in questa, si scopre che molto spesso i versi utilizzano una terminologia che in francese è neutra, può essere declinata al femminile oppure al maschile, il che provoca anche al traduttore un sacco di problemi per comprendere ovviamente il senso e per non travisare. E per fortuna con Denise c'è stato un confronto prolifico, per cui insomma, diciamo, travisamenti non dovrebbero essercene stati, ma ecco, proprio per questo io l'avevo interpellata dicendole: ma qui quando tu utilizzi il termine enfant, quindi bambino, lo intendi in senso femminile o in senso maschile? E lei mi ha doviziosamente spiegato che in realtà tenta sempre di mantenere una neutralità, perché vuole trasfigurare evidentemente quello che è una esperienza personale o un dialogo con le opere, in questo caso di Sylvie Cotton, in qualcosa in cui chiunque possa riconoscersi e in qualcosa che sia, come ho detto prima, non schematizzabile, non la sparizione come lutto, non la sparizione come perdita di identità, ma come qualcosa di più ampio, un tema e un territorio da indagare. Dunque anche questo testo può, in certi casi i testi possono riferirsi espressamente a un soggetto femminile, quando si parla della bambina disincantata, c'è un testo in cui si parla della bambina disincantata in sogno, ecco, qui è una bambina, è lei, è l'alter ego, diciamo, della poetessa, ma in altri casi no, non c'è solo il femminile, ecco, ce n'è molto, ma non è un tema esclusivo nella poesia di Denise.
1: Allora, adesso facciamo ascoltare un frammento da un film del 1959 di Alain René, Hiroshima, Mon Amour.

In principio ci incontravamo nei campi, poi tra le rovine e infine in una camera. Così succede.

poi è morto. Io 18 anni e lui 23.

0: Perché parlare di lui piuttosto che di altri?
1: Perché no?
0: No, perché?
1: A causa di Nevers. Posso solamente cominciare a conoscerti. E tra le migliaia e migliaia di cose della tua vita, io scelgo Nevers.
0: Come un'altra cosa?
1: Sì.
0: No, non è per caso. Devi dirmi perché.
1: È là. Mi sembra d'aver capito che tu fosti così giovane, da non appartenere oggi ancora a nessuno. Questo mi piace.
0: No, non è per questo.
1: È là. Mi sembra d'aver capito che io ho rischiato di perderti, che ho rischiato di mai più rincontrarti. E là mi sembra d'aver capito che tu hai dovuto cominciare a essere così come sei ancora oggi.
2: Ecco, era una breve scena molto evocativa, misteriosa, di Hiroshima Mon Amour, film di Alain René del 1959, testo di Marguerite Duras, storia d'amore e morte che fa risuonare vicende personali e storia collettiva in una delle pagine più toccanti e dolorose del cinema d'autore. Stiamo parlando con Maura Baldini, traduttrice e scrittrice a sua volta di dei versi di Denise Desautels, che si intitolano, che lei ha tradotto adesso per da poco per Marco Saia Edizioni, e parlavamo l'altro giorno al telefono, e appunto con Maura Baldini ci diceva: mi sembra che ci sia una linea di congiunzione sottile tra Marguerite Duras e questo testo in particolare, questo film in particolare, e i versi di Denise Desautels. In che senso, Maura Baldini?
3: Ma così, allora, visto che il tema della sparizione è un tema naturalmente filosofico, è un tema fortemente anche metafisico, è qualcosa che appunto non ha un senso, come dire, principalmente individuale. La sparizione può essere la sparizione come intesa come fenomeno collettivo. Nel film di cui abbiamo sentito un estratto, ci sono questi due piani, cioè la sparizione dell'amante della protagonista, che muore tragicamente, col quale aveva avuto una relazione proibita ed era un ufficiale tedesco, se non erro, sono molti anni che ho visto questo film.
2: Sì,
3: e
2: sì.
3: Questo evento si intreccia poi a cosa? Alla sparizione di un intero nucleo, che è quello di Hiroshima. Dunque, con questa donna che si reca lì per girare un documentario e che prende coscienza di questo fenomeno, e quindi la sua vicenda personale, quindi la sua perdita diventa qualcosa di unico con diciamo la perdita collettiva, quindi con questo disastro collettivo. E mi ha diciamo richiamato, questo film mi ha richiamato un po' il libro di Denise, perché in Denise, in questo libro, compare, come dicevo prima, compaiono molti riferimenti ai naufragi, io li chiamo così, ai naufragi di questo nostro povero mondo, quindi a quello che è il dolore collettivo, e qui il tema della sparizione è ancora una volta di significato plurimo. Dunque pensiamo semplicemente a ciò che accade durante le guerre, durante ciò che accade anche nella quotidianità più piccola, le sparizioni, i femminicidi, tutto quello che è. E in questo senso più ampio, il dolore individuale legato al dolore collettivo è, secondo me, da un punto di vista filosofico, tema accattivante, quanto pesa il dolore individuale rispetto a quello collettivo in una società in cui sembriamo essere tutti un pochino anestetizzati verso il dolore collettivo e molto più egoriferiti, per cui insomma mi piaceva fare un riferimento a questo film, perché in questo film effettivamente la protagonista arriva con un dolore del passato che è la sparizione di un uomo che ha fortemente amato e si ritrova improvvisamente a fare i conti con qualcosa di ancora più grande di quella sparizione. Ecco, quindi...
2: ecco, sì, è stata molto chiara. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, Maura Baldini, e rimando ancora una volta a questo bellissimo libro di poesie di Denise Desautels, appunto tradotto da Maura Baldini, si intitola Sparire. Vorrei chiudere appunto con una breve citazione dei versi che sono in quarta di copertina: non vediamo altro che una preda, non sentiamo altro che brace, un esile vivere sotto le costole, non lasciarsi più sparire, a un metro da me la solitudine, a un metro da me la vasta vertigine.

0: E questa era la voce di Céline Desberg, che è una cantante, autrice e arpista di origini francesi e mongole, quindi è cresciuta tra due mondi, quello occidentale, contemporaneo, francese, e quello delle tradizioni molto antiche, del buddismo, diciamo dell'ambiente più pastorale della Mongolia. Quindi il suo stile musicale attinge sia a Chet Baker o David Byrne e sia anche alle melodie tradizionali delle steppe mongole. Céline Desberg suona vari strumenti, la chitarra, il pianoforte e anche la yatga, che è un'arpa tradizionale mongola, e quindi avete sentito questa atmosfera particolarmente evocativa che direi Katia si sposava benissimo. Alla fine della conversazione con Maura Baldini sui versi di Denise Deshotel, la raccolta si intitola Sparire, e molto intenso era anche l'ascolto di Hiroshima Mon Amour, che probabilmente a molti ascoltatori sarà venuta voglia di rivedere il film di Alain René con Manuel Riva e Eiji Okada. E volevo ricordare, visto che l'abbiamo sentita nella clip, la musica di Giovanni Fusco. Diceva in questa canzone intitolata Come sparire completamente, Céline Desberg: voglio dimenticare i colori, il perdono, i genitori, dire addio al linguaggio, dire addio alle montagne, non scalare più nulla, non incontrare più nessuno, non voglio più un'anima.
1: Dire addio al linguaggio è veramente un tema molto molto interessante. Mi viene in mente anche la lettera di Lord Chandos di Hofmannsthal, quando appunto il protagonista dice basta, rinuncia al linguaggio e si dedica all'osservazione proprio delle cose della natura. Quindi insomma nella sparizione c'è anche questo motivo, Paola, proprio dell'osservazione, della contemplazione, no?
0: Sì, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Devo dire che l'ho provato anche molto oggi, uscendo dal mio nascondiglio dove mi rintano durante la settimana, e ho pensato forse che, sentendomi così spaesata, sarei dovuta rientrare un giorno prima per reimmergermi nei costumi e nei ritmi della metropoli.
1: Esatto, ma noi comunque qui a Pantagruele, dalle frequenze di Radio 3, teniamo anche dei ritmi un po' incantati, quindi continuiamo in qualche modo a sparire e riapparire nel corso di questo pomeriggio appunto da Via Asiago, e con il secondo giro festival di questo sabato 22 agosto. Pantagruele, il magazine estivo di Radio 3, va a interrogare tutto quello che si muove dalle parti di Vicenza, dove si sta svolgendo la 10ª edizione di Be Popular fino al 30 agosto. E ne parliamo con Marco Zuppello, che è il direttore artistico e regista anche dello spettacolo Scaramuccia, che debutterà a breve il 22 agosto al Teatro Astra. Benvenuto a Marco Zuppello.
2: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, intanto Marco Zuppello, un festival che ha la commedia dell'arte nel suo codice genetico, non poteva non sintonizzarsi con le celebrazioni per il centenario di Dario Fo, che abbiamo anche nominato nel corso di questa puntata, anche all'interno della finestra Maestro sarà lei, che è stata espressamente dedicata a Franca Rame. Quindi, e abbiamo parlato appunto nella prima parte con Gilberta Crispino dell'importanza di Franca Rame come attrice e scrittrice. Sappiamo che la maggior parte dei testi scritti da Dario Fo portano appunto anche la firma di Franca Rame, quindi come prima cosa le chiederei: che cosa rappresentano per lei e per la sua compagnia Stivalaccio Teatro Dario Fo e Franca Rame?
2: Beh, Dario Fo e Franca Rame sono senza ombra di dubbio i genitori del teatro, il papà e la mamma del teatro popolare del Novecento, insomma, insieme a Streller e ad altri, ma loro in questo momento da Mistero Buffo in poi hanno riportato il teatro popolare in auge, hanno reinventato anche questa forma, no? Dario Fo proprio per questo ha vinto anche il Nobel, ci ricordiamo, nel 97 se non erro, per cui insomma sì, una figura importantissima, due figure importantissime, perché giustamente lei citava il lavoro anche di Franca Rame, che è stato fondamentale non solo come scrittrice e come interprete, ma anche proprio come gestione proprio di questo, dell'universo che era la comune, questa compagnia pazzesca, no? Che negli anni 60-70 e da lì in avanti Fo Rame hanno portato in giro per il mondo, con la grande esperienza della Palazzina Liberty a Milano, insomma grandi cose incredibili per l'epoca. E quindi per noi sono un punto di riferimento, ci è sembrato non solo doveroso ma necessario dedicare i 10 anni di Be Popular nel centenario di Dario Fo con una mostra in collaborazione appunto con la famiglia, ed è una grande emozione dedicarla a questo grande maestro che per tutti noi è stato un approccio al teatro anche, no? Io me lo ricordo benissimo la videocassetta di Mistero Buffo, quando la mia insegnante mi raccontava, la mia professoressa alle superiori mi raccontava il teatro prima del professionismo, il teatro nel Medioevo, e mi ricordo questa videocassetta di lui che attorniato da persone sedute a terra raccontava la fame dello Zanni, e ne ho ancora vivida memoria.
1: Ecco, la mostra di cui lei ci sta parlando, Marco Zoppello, si intitola Dipingere Movimento, la pittura di Dario Fo, ed è appunto a cura della nipote di Dario Fo, di Mattea Fo, che è figlia di Jacopo, quindi appunto del figlio sì. di Dario Fo e Franca Rame, ed è a cura quindi di Mattea Fo e di Stefano Bertea, ed è visitabile fino al 30 agosto al Palazzo Monte di Pietà. E poi c'è anche un ciclo di letture, L'eredità del giullare, in prima nazionale nei sotterranei di Palazzo Tiene, tratto dalla Bibbia dei Villani, e lo sceno è sacro. Ma veniamo al vostro spettacolo, Marco Zoppello, Scaramuccia. Dunque, Scaramuccia parte da un canovaccio seicentesco ed è una storia d'amore, gelosia e vendetta che però si ambienta a Creta. Quindi che cosa dobbiamo immaginare, Marco Zoppello?
2: Ma studiando un po' le fonti, i canovacci che sono arrivati fino a noi, che c'è un materiale straordinario che piano piano si va riscoprendo, è stato pubblicato qualche anno fa Arlecchino a Parigi, una raccolta di canovacci dell'Arlecchino Dominique Biancolelli, che era l'Arlecchino del Re Sole. Tra questi scritti ho ritrovato un canovaccio che si intitolava Arlecchino soldato a Candia. Questo mi ha incuriosito. Candia era il nome che i veneziani davano all'isola di Creta, che all'epoca era dominio veneziano, e mi ha molto colpito il fatto che l'assedio di Creta, di Candia, è entrato proprio nelle tavole del palcoscenico attraverso la commedia dell'arte. Ne abbiamo illustri anche predecessori, no? Io penso a Ruzzante, penso anche all'Otello di Shakespeare. Insomma, spesso il conflitto bellico entra in teatro, quindi la cronaca arriva sgomitando sulle tavole del palcoscenico, e mi incuriosiva il fatto che l'avessero fatto dei comici dell'arte. E questo Scaramuccia, che è un personaggio a metà tra il capitano e lo Zanni, è un po' un personaggio ibrido, non è un vero e proprio capitano fanfarone come quello dell'Andreini, per citarne uno. Mi incuriosiva questa trama che si svolgeva tra Venezia e quello che era appunto tutto il Mediterraneo, no? Perché quando arriviamo poi fino a Creta siamo ormai arrivati in Turchia. E quindi ho riscritto questo canovaccio incastrandolo con un paio di altri canovacci, e ne è nata una drammaturgia originale che vuole raccontare, ovviamente sotto la lente deformante della commedia dell'arte, il conflitto. Poi Scaramuccia, tra l'altro, è un termine che si usa proprio in ambito bellico, un breve scontro, una scaramuccia, e quindi tutti questi agganci mi hanno dato l'idea per elaborare questo scenario.
1: Ecco, allora ascoltiamo proprio un breve frammento da Scaramuccia di Stivalaccio Teatro.
3: Facite la carità a due poveri cristi vittime delle scorribande ottomane.
4: Un soldino per comperarsi un tocchetto de polenta.
3: Una bomba infedele mi ha reso ciecata dagli occhi e ha sciangato il mio povero servitore.
4: Una bomba mi ha stancato.
3: Sciangato, si dice sciancato.
4: Sciancato, si dice sciancato.
3: Che dolore, che patimento. Mannaggia all'anima degli turchi.
4: Patron!
3: Meno male che non mi posso chiudere, se no che pena che mi facetti.
4: Patron!
3: Arlecchino, che vuoi?
4: Ma mimme, se venisse un dubbio.
3: È dubbio.
4: Ma allora, se lo sciancato se sciancato, non può mega spingere, e il donca e starà derento la cariola, sarà l'orbo che spinge, no?
3: Bravo visto, ma senti chi sta, l'orbo spinge. E se poi una volta girato l'angolo, l'orbo non mi vede la fine della fondamenta, pluffata, ma casca dentro canale.
4: Ma patrò, che niente niente vu se orbo veramente.
3: Ma no, figuriamoci.
4: E allora, per cosa che avevi paura del canale?
3: Arlecchino, ma che niente niente, tu stai sciangato veramente.
4: Per buona grazia, no, patrò.
3: E allora stattosi, te spigni.
4: Spingo.
1: Ecco, siamo in piena commedia dell'arte con il nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, che debutterà nel contesto della 10ª edizione di Be Popular, festival dedicato appunto alla commedia dell'arte e ai linguaggi della comicità. Leggo alcuni nomi degli altri artisti ospitati a Vicenza: Elena Bucci e Marco Sgrosso, Nicolò Fettarappe, Lorenzo Guerrieri, Mario Perrotta e Nicola Bonazzi. Allora, prima di salutarci, Marco Zuppello, lei è il regista di questo spettacolo di cui abbiamo appena ascoltato giusto un frammento, ma qual è la mappatura di questa 10ª edizione? Naturalmente è una cifra importante arrivare al numero 10.
2: Siamo arrivati sì a doppia cifra e quindi è un bellissimo traguardo. Il festival si è ingrandito nel corso degli anni, il pubblico comincia piano piano ad abituarsi a questo appuntamento fisso nella seconda parte di ottobre. Abbiamo anche importanti momenti di formazione che vedono 20 allievi lavorare intorno alla figura del buffone e del giullare e un altro gruppo di allievi lavorare insieme ad Andrea Pokosnic di Teatro e Critica intorno appunto alla critica teatrale, quindi anche diventa momento di condivisione, di formazione, vari luoghi della città che prendono vita, concerti, serate, anche eventi, diciamo, anche una vera e propria festa anche. Questo è quello che è. E oltretutto presentazioni dei libri al pomeriggio, quindi anche momenti di riflessione attorno alle pubblicazioni che emergono in campo teatrale. Quindi insomma vuole essere un ventaglio molto variegato di offerte, appunto, dove ognuno può trovare pane per i suoi denti. Questo è un po' il nostro obiettivo: passare dalla clownerie, dalla musica di Donati Olsen e la loro follia, passare al teatro, ai racconti civili come appunto Mario Perrotta che lei citava prima, anche proprio poter offrire proprio la più grande possibilità possibile al pubblico vicentino e non solo.
1: Bene, ringraziamo Marco Zuppello per averci illustrato con questa chiarezza appunto innanzitutto la nascita di Scaramuccia, quindi della loro opera teatrale che debutterà il 22 agosto, e poi anche il disegno complessivo del Festival Bipopolare che torna a Vicenza fino al 30 agosto, 10 anni di teatro popolare nel segno di Dario Fo. E grazie, quindi buone prove.
2: Grazie a lei.
1: E lasciamo il Veneto per spostarci nel Lazio, precisamente a Civita Castellana in provincia di Viterbo, dove lunedì 24 agosto, quindi a breve, prenderà via la 38ª edizione del Civita Festival Summer diretto da Fabio Galladini. Anche qui si celebra il centenario della nascita di Dario Fo con Ugo Di Ghero alle prese con il classico dei classici Mistero Buffo in scena il 9 settembre, ma ci sarà un'attenzione particolare anche per un altro importante anniversario teatrale, i 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello. Infatti era il 10 dicembre del 1936 quando il grande scrittore siciliano, anche lui premio Nobel per la letteratura, lo ricevette nel 1934, si spense nella sua casa romana. E per ricordarlo verrà rappresentato uno dei suoi atti unici più noti e dolenti, L'uomo dal fiore in bocca, con la regia di Fabio Galladini e Luigi Saravo, il 3 settembre. Ma il lavoro teatrale su cui adesso ci concentriamo si intitola Il corpo di Matteotti e porta la firma autoriale e interpretativa di Andrea Baldoffei, che abbiamo raggiunto al telefono. Benvenuto Andrea.
5: Salve, grazie dell'invito, è un piacere.
1: Allora, il corpo di Matteotti è reduce dal successo ottenuto nell'ultima edizione del Roma Fringe Festival, dove una giuria di esperti l'ha premiato nella categoria miglior spettacolo, e arriva appunto al Civita Festival il 26 agosto. Dunque, Andrea Baldoffei, lei è in scena con Riccardo Minani ed ha costruito una sorta di danza macabra, diciamo un passo a due estenuante che allaccia un carnefice, uno squadrista fascista di nome Amleto Poveromo, era il nome vero di uno degli squadristi che uccisero Giacomo Matteotti, appunto, e la sua nobile vittima. Il punto di partenza è un libro, il libro di Italo Arcuri. Intanto, cosa arriva da quelle pagine, Andrea Baldoffei, e cosa invece è frutto della sua libera interpretazione, della sua costruzione drammaturgica?
5: Beh, innanzitutto grazie per questo spazio e per la possibilità di parlare di questo progetto che condivido insieme a Riccardo Milani in scena e un progetto nato insieme a Italo Arcuri, parlando, leggendo il suo libro, e sicuramente dalle pagine proviene tutta un'atmosfera e anche delle riportate nel libro, che mette il focus sul momento della sepoltura avvenuta a Riano. Condivido insieme a Riccardo Milani in scena e un progetto nato insieme a Italo Arcuri, parlando, leggendo il suo libro, e sicuramente dalle pagine proviene tutta un'atmosfera e anche delle riportate nel libro, che mette il focus sul momento della sepoltura avvenuta a,

0: altre vie, cioè il rapporto, la relazione a stretto contatto in uno spazio sempre più stretto tra la vittima Giacomo Matteotti e il suo carnefice. Quindi di certo partiamo da quello che è un tragico fatto storico che riguarda l'Italia, insomma, che riguarda la nostra storia, per poi fare una riflessione altra che ha a che fare con le scelte che si compiono e su una consapevolezza relativa a queste scelte che poi incombe a un certo punto sullo squadrista stesso.
1: Ecco, io farei ascoltare una breve scena dal corpo di Matteotti che aspettiamo al Civita Festival il 26 agosto.
2: Cosimo che dice qualcosa sulla giugulare, di nuovo ruggge il leone. E se mettessi voi come me in questo momento, cosa fareste, eh? Gli agnellini, ecco quello che fareste. Gli agnellini, solo gli agnellini sapete fare. E io sarei più coraggioso di voi. E allora perché sto qui a fare tutto da solo? O magari sono più sfortunato? Perché sono sceso poco più tardi e non per altro. Ma è solo questa di volta che conta? È solo l'ultima di volta ad essere ricordata, non è così? Tutte le altre milioni di volte in cui mi avreste dovuto ringraziare perché ero io tra quelli che partiva per primo e dava la carica, io, non voi! Non ve lo ricordate, ve lo devo ricordare, così poi ci pensate e se fiatate, uno a uno vi prendo. Uno a uno. Il rispetto. Qualcuno deve insegnarmi cosa significa avere rispetto. Quasi un chilometro dalla macchina, fin qui, col peso, con la zavorra in mezzo al campo.

0: Ecco, era una breve scena estratta da Il corpo di Matteotti, testo e regia di Andrea Baldoffei, che è in scena con Riccardo Milani. Ne stiamo parlando appunto con Baldoffei. Il lavoro è liberamente ispirato al libro omonimo di Italo Arcuri. È una partitura molto originale che lavora su un doppio livello. Da un lato c'è il testo recitato che, diciamo, traduce tutto ciò che passa in quel preciso momento nella mente di Amleto, pover'uomo, che è stato uno degli squadristi che faceva parte del commando che rapì e uccise Giacomo Matteotti il 10 giugno del 1924. Poi il corpo fu ritrovato il 16 agosto del 1924, appunto nella campagna vicino Riano. Quindi noi ascoltiamo le parole che sono il pensiero di Amleto pover'uomo, e poi invece il corpo di Matteotti è un corpo senza parola, è un corpo che però appunto non riesce a essere seppellito, non riesce a chiudere il discorso, potremmo dire. E quindi accanto al corpo insepolto di Matteotti mi chiedo, Andrea Baldoffei, lei è molto giovane e naturalmente ha studiato questi materiali e si confronta con un pezzo della storia contemporanea che fa riferimento a quanto è accaduto più di 100 anni fa, ma mi chiedo, nel trattare questa materia, lei ha tenuto conto anche, c'è anche una domanda insepolta assieme al corpo insepolto di Matteotti, cioè sarebbe questa: se l'Italia si fosse sollevata con passione, con vigore, con una risposta più chiara dopo il delitto Matteotti, forse le cose sarebbero andate diversamente?
1: Chi lo sa, proprio questa domanda è stato un po' il punto d'arrivo, che poi in realtà non c'è mai un punto d'arrivo, perché continuiamo a scoprire significati e sensi, che direzioni che lo spettacolo può prendere, e la partitura in sé. Chi lo sa, magari sì o forse anche no. Di certo in mezzo a quello che sarebbe stato per la collettività c'è stata la scelta di un uomo, o in questo caso

0: di più uomini se ci atteniamo al dato storico. Nella finzione scenica, diciamo, c'è questo Amleto, pover'uomo, da solo lì, che non ha il coraggio di fare quel passo in più, perché ha bisogno degli altri per definirsi, per trovare la propria identità. E, come dicevo prima, è uno spettacolo che parla di scelte proprio perché parliamo di una persona che in realtà si scopre non aver mai scelto, essere sempre stata scelta, arruolata, sempre portato dalla massa, dal branco, e quindi quello spazio metafisico che si crea intorno al corpo e allo squadrista è uno spazio di riflessione, una riflessione che viene fatta, viene attuata dallo squadrista stesso, ma poi è una questione di coraggio. È proprio quello uno dei punti su cui fa leva lo spettacolo.
1: Fra l'altro, appunto, ricordiamo che Amleto Pover'uomo era un macellaio, era, diciamo, una figura di questo comando sicuramente minore, e il comando squadrista che rapì e uccise Giacomo Matteotti era composto da Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola e Augusto Malagrio, oltre appunto a Amleto Pover'uomo, ma anche poi, anche se non sono stati, non è stato proprio completamente accertato, probabilmente sul luogo del sequestro c'erano anche Filippo Panzeri e Aldo Putato, che erano gli uomini che costituivano la cosiddetta CECA, che era un corpo speciale agli ordini del vertice fascista. Allora, noi ringraziamo Andrea Baldufei per averci appunto raccontato la gestazione di questo appunto lavoro, che ripeto è un lavoro molto singolare, se non altro anche per il linguaggio che sceglie, perché nel 24 naturalmente per il centenario abbiamo visto diversi spettacoli dedicati all'omicidio Matteotti, sono in gran parte erano spettacoli di parola. Questo lavoro si distingue anche per questo doppio registro, perché c'è un testo che è recitato, che più che altro pensato appunto dalla mente di questo pover'uomo, e poi c'è la scrittura per corpo, che non si può dire esattamente danza, ma c'è una qualche forma di disegno coreografico appunto che allaccia insieme il corpo del carnefice, il corpo della sua nobile vittima. E quindi di nuovo grazie per essere stato con noi, ad Andrea Baldofei.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo al Civita Festival il 26 agosto, ore 21.

0: E sul tema della sparizione oggi a Pantagruel a Radio 3 sentiamo anche la musica di Bridget St. John. Questo era il suo album d'esordio, che usciva nel 69 per l'etichetta Dandelion di John Peel, grande DJ ma anche grande talent scout inglese. Disco prodotto dallo stesso John Peel con ospite John Martin in un paio di brani, e fu proprio un'idea di John Peel quella di inserire il cinguettio degli uccelli, anche il suono delle campane, in questa canzone intitolata come il disco Ask Me No Questions. L'album è un capolavoro del folk di quegli anni, molto malinconico. C'è questa voce scura di Bridget St. John che potrebbe ricordare quella di Nico in versione folk. Un'atmosfera misteriosa che viene non tanto da una misantropia, ma invece dall'immersione in leggende, misteri della natura, l'amore. Il tutto ovviamente sottolineato con questo finger picking molto articolato, anche molto netto, senza riverbero. Bridget St. John fece 3 dischi per la Dandelion, totali insuccessi commerciali, poi anche un disco nel 74 per la Chrysalis, e poi ha fatto le valigie ed è scomparsa, secondo una versione accreditata. In realtà lei dice: non sono scomparsa affatto, me ne sono andata negli Stati Uniti, visto che in Gran Bretagna non potevo vivere con la musica. Ha continuato a fare anche altri lavori e anche a fare musica, ma quello che le è accaduto è esattamente ciò di cui parlava Sheila McDonald, che abbiamo sentito nella prima parte, cioè le case discografiche prendevano una sola donna alla volta, quindi se c'era già Sandy Denny non si metteva sotto contratto un'altra cantautrice. Chiudiamo questa puntata di Pantagruel con un altro archivio a cura di Cristiano Munzi. Il tema di questa seconda parte sono le sparizioni tra letteratura e realtà. Da Raymond Queneau, che racconta la sparizione di un personaggio da un romanzo, al Fumattia Pascal di Pirandello, Ettore Majorana nella visione di Sciascia e Wakefield di Nathaniel Hawthorne, storia di un uomo che finge di partire per un viaggio, va a vivere a pochi metri da casa sua e spia la sua famiglia per 20 anni prima di fare ritorno.
1: Sui fogli niente Icaro, tra i fogli neppure. Cerca sotto i mobili, apre gli armadi, va a vedere nel bagno, nessun Icaro. Cappello, bastone ed eccolo fuori. Chiama un fiacre. Mi porti a Rue Bouchard du Saron 47 alla svelta. Il cavallo vola. In un baleno la carrozza è davanti al numero 47 di Rue Bouchard du Saron.
2: Non mettere disordine nel mio prossimo romanzo.
1: Su, su, confessa. Confessa che egli è qui.
2: Quale egli? Mm-hmm. Ma chi?
1: Non ricordi? L'altro giorno. Ti ho letto le prime pagine della mia nuova opera.
2: Non è una ragione per seminare lo scompiglio tra le mie.
1: Ti piacque apprezzarne il personaggio principale, sebbene a malapena tratteggiato. Mi facesti i tuoi complimenti?
2: Può darsi.
1: Si chiamava Icaro?
2: Ricordo.
1: Ebbene, è scomparso.
3: Mi è capitato di leggere un libro di Queneau, L'Icaro involato. Ecco, citavo questo libro di Queneau perché secondo me questi personaggi che scappano dai romanzi è una cosa che io avvertivo da tempo, e quindi questa storia dei personaggi che lasciano il racconto per farsi una vita propria è molto bello secondo me, e forse ci ho sempre pensato, mi sono costruito quasi un'immagine dei personaggi che se non gli piace quello che l'autore racconta se ne vanno, e quindi visto che ci stanno nei romanzi vuol dire che gli piace e che sono veri.
4: La differenza fondamentale tra l'epoca in cui viene scritto il Fumattia Pascal, dal mio punto di vista, e la nostra, è che in qualche modo nella nostra epoca, oggi qui 2014, pensare al destino è più complicato. Nel senso che quello che succede a Mattia Pascal di Pirandello è che per una serie di coincidenze fortunate, quindi proprio per un'azione del destino, una fatalità, si ritrova di fronte all'opportunità di cambiare vita, di crearsi una nuova
5: esistenza. Quindi il bibliotecario di provincia, un po' assonnato, un po' annoiato.
4: Sì, si ritrova questo corpo, questo cadavere in una stia, qualcuno lo riconosce subito in Mattia Pascal, lui nel frattempo sta vincendo il casinò a Monte Carlo, cioè proprio più di così non poteva succedere,
5: e
4: decide e sparisce. Quello che succede oggi invece è che sarebbe praticamente impossibile riuscire a scomparire in questo modo, nel senso che basterebbe mezza giornata di DNA e il corpo non è quello, per cui no, non possiamo dire che è sparito.
5: Per esempio?
4: Quella che viene definita a livello mondiale in modo informale come sindrome di Mattia Pascal è proprio quella che affligge quarantenni, dai 40 ai 50 anni, soprattutto maschi, scoprono a un certo punto che la loro vita non corrisponde minimamente a quello che avrebbero voluto. Tutto quello che succede è molto curioso, nel senso che il desiderio di riuscire a scomparire è fortissimo, la pianificazione a volte è molto accurata. Quello che è paradossale è che chi è riuscito a farcela a un certo punto commette l'errore, questo succede nel 99% dei casi, di avere bisogno di riconnettersi con quello che ha lasciato.
6: Il cuore deve avere ceduto, deve aver lottato fino all'ultimo con la corrente, ma poi il cuore ha ceduto. Questa è la versione ufficiale che dovranno dare i testimoni. Torno sott'acqua, risalgo, torno sotto, ho i polmoni gonfi, mi sembra di scoppiare, conto mentalmente 1001, 1002, 1003 fino a 40 secondi, secondo i miei calcoli devo restare almeno 40 secondi per uscire dal campo visivo, respirare e tornare sotto per altri 30 secondi almeno. Calcolando la distanza sulla base della velocità media della corrente in quel punto, la corrente mi può aiutare. Ho 43 anni, una moglie e due figli e sono fuori forma, ma resisto, respiro e torno sotto per altri 30 secondi almeno. Mi viene in mente le gocce di pioggia sull'Airbus 380 della Singapore Airlines. L'immagine mi rilassa. La corrente mi sta aiutando. Ho 43 anni, ma adesso me ne sento 30. Walter Pinkman ha 30 anni dentro ed è in piena forma. Oggi è l'ultimo compleanno di Mattia.
7: Riconosciuto. Ma è possibile che mi abbiano riconosciuto?
8: In stato d'avanzata putrefazione.
7: Mi vidi per un momento, lì nell'acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante. Nel raccapriccio istintivo incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi. Io no. Chi sarà stato? Mi somigliava, certo. Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia. La mia stessa corporatura. E m'ha riconosciuto. Scomparso da parecchi giorni. Eh già. Ma io vorrei sapere che si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me? Vestito come me, tal quale? Ma sarà stata lei. Forse lei, Marianna Dondi, la vedova pescatore. Oh, m'ha pescato subito, m'ha riconosciuto subito. Non le sarà parso vero, figuriamoci. È lui, mio genero. Ah, povero Mattia, ah, povero figliuolo mio. E si sarà messa a piangere fors'anche. Si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto che non ha potuto tirarle un calcio e gridarle: ma levati di qua, non ti conosco. Fremevo. Finalmente il treno si arrestò a un'altra stazione. Aprì lo sportello e mi precipitai giù con l'idea confusa di fare qualche cosa subito, un telegramma d'urgenza per smentire quella notizia. Il salto che spiccai dal vagone mi salvò, come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione. Intravidi in un baleno, ma sì, la mia liberazione, la libertà, una vita nuova.
9: Ettore Majorana come Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda? Ettore Majorana si interessò di due particolari problemi cosmologici: quello legato alla scomparsa dell'antimateria e quello legato alla materia oscura. I suoi studi lo portarono a individuare l'esistenza di altre particelle, oggi chiamate particella di Majorana o fermione di Majorana, per le quali non risultava necessaria la presenza delle rispettive antiparticelle. Questo studio specifico è stato confermato nel 2012 dalla rivista Science. Ettore Majorana progettò e mise in atto la sua volontaria scomparsa, proprio come fece il personaggio di Pirandello, Mattia Pascal, il fu Mattia Pascal. Scomparire per entrare nell'oblio? Forse. La sua sparizione come un'equazione da risolvere? Forse. Di sicuro, prima di far perdere le proprie tracce, Ettore Majorana aveva ritirato per la prima volta lo stipendio dei primi mesi di docenza universitaria e aveva preso il suo passaporto. Sono queste azioni che compie qualcuno che ha intenzione di suicidarsi? Oppure scelse un convento dove ritirarsi? Altri ritengono che abbia deciso di scomparire in Sud America, in Argentina o forse in Venezuela. L'enigma non è stato mai sciolto. La scomparsa di Majorana è anche il titolo di un libro pubblicato nel 1979. Ha scritto Leonardo Sciascia.
10: Lo scomparire ha di per sé un che di mitico. Il corpo che non si trova e la cui morte, non potendo essere celebrata, non è vera morte. O la diversa identità e vita, non vera identità, non vera vita, che lo scomparso altrove conduce, entrando nella sfera dell'invisibilità, che è essenza del mito, obbligano a una memoria, oltre che burocratica e giudiziaria, di pietà insoddisfatta, di implacati risentimenti. E crediamo che Majorana di questo tenesse conto, pur nell'assoluto e totale desiderio di essere uomo solo o di non esserci più, che insomma nella sua scomparsa prefigurasse un mito, il mito del rifiuto della scienza. Nato in questa Sicilia che per più di due millenni non aveva dato uno scienziato, in cui l'assenza, se non il rifiuto della scienza, era diventata forma di vita. Il suo essere scienziato era già una dissonanza. Il portare poi la scienza come parte di sé, come funzione vitale, come misura di vita, doveva essergli di angoscioso peso, e ancora più nell'intravedere quel peso di morte che sentiva di portare a oggettivarsi nella particolare ricerca e scoperta di un segreto della natura, depositarsi, crescere, diffondersi nella vita umana come polvere mortale. In una manciata di polvere ti mostrerò lo spavento, dice il poeta, e questo spavento crediamo abbia visto Majorana in una manciata di atomi.
11: Girovagando una mattina attorno alla parola innocenza, sono arrivato per via traversa a un racconto di Nathaniel Hawthorne, un grande scrittore americano, uno dei più bei racconti della letteratura mondiale. Di poche pagine, vi si narra di un certo signor Wakefield, che una bella mattina interrompe la trama della sua vita, lascia la casa e la moglie. Non fugge lontano, non raggiunge un'isola dell'altro emisfero. Si ferma a poche decine di metri più in là. Si traveste, assume un'altra identità e così per 20 anni conduce una tranquilla esistenza, rivedendo di tanto in tanto la moglie, i luoghi conosciuti, senza mai farsi però riconoscere. Lo danno tutti per morto, gli eredi sono avvertiti. Una sera d'autunno umida e fredda è di nuovo davanti alla sua casa. Questa volta si ferma, lo osserva a lungo finché decide di salire quei pochi gradini che lo separano dalla vita di un tempo. Entra, si siede nella vecchia poltrona, riprende le vecchie abitudini, come se nulla fosse accaduto o cambiato. Sarà persino un marito affettuoso. Cos'è? Uno scherzo tirato ad una moglie petulante? Chissà. Uno scherzo durato però 20 anni. Davanti al fuoco del camino, Wakefield è per Hawthorne l'immagine dell'insignificanza. Ci sia o non ci sia, è lo stesso.

0: E questa era la fuga per violino solo di Alfred Schnittke, in chiusura dell'archivio a cura di Cristiana Munzi, Sparizioni tra letteratura e realtà con Francesco Neri, Da vite che non sono la tua e lo scrittore Oreste Pivetta, Da vedi è la voce e letture degli attori Roberto Della Casa con Sandra Reyes, Nicola Pistoia e Patrizia Hartmann. In chiusura di questa puntata di Pantagruel di sabato 22 agosto qui a Radio 3.
1: Che avete passato in compagnia di Katia Paso e Paola De Angelis e ai microfoni. Abbiamo affrontato in questa puntata tutte le forme della sparizione tra arte e letteratura e poesia. Naturalmente abbiamo fatto molte incursioni anche nell'Italia dei festival, e quindi insomma ci sono state diverse suggestioni. La puntata di domani sarà dedicata invece ai senza nome, a coloro che appunto non hanno un nome né nelle zone di guerra né nelle nelle zone urbane in cui sono costretti a vivere in condizioni di grande precarietà.
0: Allora, ringraziamo le persone che hanno fatto con noi questa puntata di Pantagruel, i curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, la regia di Gianluca Diana, la redazione di Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, i tecnici Mirko Buonomo e Fabio Melis. Tra poco noi ci colleghiamo con la sede di Borai Borai per un'altra replica del dottor Gembè con Stefano Bollani, Davide Riondino e con i loro tanti ospiti, quindi rimanete all'ascolto di Radio 3 e l'appuntamento con noi, Paola De Angelis
1: e Katia Paso,
0: è per domani alle 15, sempre su Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: Secondo il De Re, grazie Bollani, Edificatoria Viarum, la strada del rock si costruisce gettando nel solco un primo strato di batteristi rocciosi, seguito da un acciottolato medio di chitarristi e bassisti e da un conglomerante di copertura, in genere un cantante, capace di sopportare usura e degrado da parte degli agenti chimici e fisici, sputi del pubblico, pomodori, palpamenti da parte dei fan. Ma allora, se la strada del rock è così composta, è per questo che è piena di buche? Nessuno lo sa con certezza, nessuno, tranne naturalmente il dottor Djembe!

0: recortar uma nova rosa da consumar para você.
1: Il dottor Djembe, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
2: Bentornati al dottor Djembe da Firenze. Benvenuto Bollani.
3: Benvenuto Riondino, benvenuto al nostro notaio Guerrini.
2: Guerrini, buongiorno Guerrini.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Bene, siamo dallo studio C di Firenze col pubblico in sala, il grande caldo pubblico fiorentino. E l'indirizzo, vuole ricordarci l'indirizzo?
4: Sì, abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è borabora@rai.it.
2: Bravi.
4: Oppure potete lasciare un messaggio sulla nostra pagina di Facebook.
2: Ecco, volevo dire che Bollani, di cui sentite le mani di burro suonare questa elegante armonia, è ormai una celebrità. Abbiamo visto con Chick Corea, con altri, e quindi rilascia interviste. Lei ne rilascia moltissime di interviste. Noi le abbiamo, per esempio, in occasione del concerto di South Bank Center di Londra del 31 marzo 2007, all'intervistatore che le ha chiesto cos'è per lei l'arte, lei, Bollani, ha risposto: accidenti, puntini, non lo so, puntini.
3: Cosa ho fatto? Ho preso un'altra strada, di certo, in quella risposta, perché il tema di oggi è la strada.
2: È un on the road kerouacchiano.
3: On the road!
2: E abbiamo l'onore di avere un pezzo di road con noi in studio.
3: Cioè, Franz Di Ciocio. Franz Di Ciocio.
2: Grazie! Sono Di Ciocio, benvenuto.
5: No, non ho parole, ho solo bacchette.
2: Vogliamo descrivere come è composto Di Ciocio oggi fisicamente?
5: Devo dire buongiorno.
2: Buongiorno. grazie. Un uomo carismatico, una bella barba, diciamo, erotica anche per certi versi,
5: fatta
2: per attirare le ragazze.
3: Noi siamo in radio, non possiamo stare a parlare troppo del fisico. Certo. Possiamo invece conoscere qualcosa della carriera, dell'attività del nostro ospite, ascoltando il dossier messo insieme, la scheda bibliografica curata dal nostro redattore Libero Radichelli.
2: Di nuovo, ma io non è della
3: non
2: radio,
3: sentito.
2: È di una radio rivale,
3: era,
2: anzi, sentiamo cosa dice un amico di Bollani.
3: Sentiamo.
6: Franz, l'amico Franz, commendatore di Giorgio, batterista Vitaminico, lo chiamano Erpesta, perché ha sfondato più volte la cassa col pedale, fanatico del gong. Quando l'ha suonato la prima volta in concerto a Mussita gli si è sbiancato il crine.
2: Cose generiche.
6: Corriere della Sera ci informa che il libro mio è compiuto.
2: Che ce ne frega di me?
6: Ed è quello che mi succede, passione, intrighi, un redattore con la tosse. Qualunque editore. Comunque, giornalista, collega, esimio, televisivo, ricomentare.
2: Ma perché deve dire
6: di canale satellitare di ortodonzia, ci dice... Franz Di Ciocio dice di suonare dal 1970, ma da allora non ha fatto francamente progressi.
3: Vabbè, questa è la battuta del secolo da parte di Radichelli.
2: Questo è un libro Radichelli, questo mediocre redattore che usa la radio oltretutto per fare relazioni pubbliche con i suoi
3: amici
2: giornalisti.
3: Però Riondino ci dice qualcosa. Innanzitutto il titolo di commendatore al merito della Repubblica Di Ciocio l'ha avuto davvero nel 2006.
2: Quindi sei commendatore, sai che lo sapevo.
5: È una sorpresa anche per me, perché no, dell'area rock, sai, non è che...
2: Non è bello. Quindi chi te l'ha data? Napolitano?
5: Napolitano.
3: Io volevo chiedere a Di Ciocio una cosa. Come si concilia una carriera all'interno della quale uno viene richiesto dai Led Zeppelin per un provino al posto di John Bonham quando muore nell'80, ma l'anno prima ha suonato nel disco di David Riondino?
2: Come, bello sbalzo,
3: come funziona?
5: Funziona l'eterogeneità della musica.
2: Della musica,
5: io di Riondino, sempre tornando su, era un inno ai piedi che aveva fatto Riondino, che mi piaceva.
2: La canzone dei piedi
5: era fantastica. Lo trovavo un'idea clamorosa, perché a tutti sottovalutano i piedi, e sono quelli, effettivamente. Cioè, non lo dico per compiacere il maestro, ma
2: la canzone, infatti, i piedi era una marcia, giustamente. Una marcia. Franz, che dà
5: io, infatti, dissi di no a Jimmy Page. Dice: guarda, scusa, sono impegnato con Riondino. Hai presente The Fit?
3: Lui la conosceva.
5: Me ne ha accennato un riff con la chitarra e faceva. Un eccedente era.
2: Va bene, andiamo avanti con queste cose.
3: Tratterei il tema di oggi. Il tema viene da un libro del dottor Djembe, Rolling Stones e radici affioranti, i percorsi sconnessi delle strade del rock.
2: La principale causa della sconnessione dei percorsi sulla strada del rock, dice Djembe, il dottor Djembe, si rintraccia nella teoria della deriva dei componenti. Esatto.
4: E il dottore Gembe ci informa che anche di Cioccio ha subito in gioventù la iattura della deriva dei componenti. Cioè? Infatti si può ricostruire tutto l'albero dei componenti della PFM con questa semplice formula invece. Sì. Dato un Givas dall'area più Fabbri meno Pagani integrato dai Dalton, trovare i Krell precedenti ai Grifoni di un Mussida più Piazza diverso dai Crystal con 18 mezzi elevato alla I quelli più 2.
2: Esattamente.
3: È chiarissimo.
2: Che significa?
5: Sono stupito.
2: Ci dica di Cioccio, a parte gli scherzi, c'era un gran rimescolio in questi anni 70.
5: Io ho sempre sostenuto che un gruppo che rimane tale e quale è difficile che possa divertirsi.
2: Ma per inciso, voi come andò quella faccenda? Dovevate andare a un certo punto in America. Ci ha spiegato una volta per tutte perché non siete andati in America?
5: Siamo andati e siamo
2: avete fatto una colossale tournée, no, ma perché non ci siete rimasti?
5: Noi abbiamo fatto 4 tournée in America. A tutt'oggi, lo dico solo per la cronaca, siamo l'unico gruppo ad essere entrato nei primi 100 di Billboard, che è la Bibbia, certo, dei dischi. Ovviamente ce ne sono entrati altri, cioè voglio dire, il bel canto italiano entra, cioè,
2: sicuramente. Sì,
5: però
2: sì,
5: nel rock, in questo tipo di genere, in questo modo, siamo andati e abbiamo fatto, però a un certo punto devi decidere o diventi americano oppure...
3: Io non so se Duccio Vernacoli ha tentato la strada americana, però lui di fatto è stato un po' confinato a Firenze, la città da cui vi parliamo.
2: Sì. Cioè lui faceva traduzioni letterali in dialetto vernacolo e toscano, quindi non faceva assonanze, faceva traduzioni proprio parole specifiche uguali, però dette, per esempio c'è Obladio Bradacco.
7: C'è un banchino, c'è il mercato, Gina canta in una disco band, era una cosa lì, bavali, bavala, che la vita... oppure lascia fare, lascia fare da retta alla Madonna, lascia fare.
3: Era Lady B. Insomma, comunque noi volevamo parlare del problema dei componenti. Nel 72, quindi 2 anni dopo la PFM, mise su un gruppo con Tersilio Bacci, che era il chitarrista dei Cinghiali.
2: Certo, sì.
3: Ardauro Cecchini al basso, che suonava con i Pescatori di Frodo, certo, prima di Tolkien, questo.
2: Sì, Tolkien, sì.
3: E Radamisto Nencioni alla batteria, sì, il quale dopo una storica lite aveva lasciato Vernacoli, ma poi Duccio gli aveva chiesto scusa ed era ritornato.
2: Queste migrazioni di musicisti,
5: questo dà sound, questo fa sound,
3: questo fa sound.
4: Il gruppo di Duccio Vernacoli, come accadeva in quegli anni, cambiò più volte nome, infatti si esibirono dal 6 al 14 settembre del 1972 come Ikie.
2: Ikie.
4: Dal 15 al 29 settembre invece cambiarono il nome nei Portoni,
3: traduzioni.
4: Per poi cambiare definitivamente il 1 ottobre, debuttando la sagra del ranocchio fritto di Lecore come gli Zabaioni.
2: Sì, The Cream.
5: Però guarda che, scusa, non voglio intromettermi, però è un peccato perdere i ranocchi fritti di Lecore.
4: Ranocchi,
5: gran nome, se avessi saputo non avrei chiamato premiato Florida Marconi.
2: I
5: ranocchi fritti di Lecore.
2: RFL.
4: La premiata friggitoria di Lecore.
5: Era fantastico.
2: RFL,
5: quindi questo si è perso un colpo.
4: Comunque salirono sul palco e proposero questa versione di Hey Joe.
2: Letterale la traduzione, grosso modo, con questo Tuccio Vernacoli del 72.

0: guardo e t'ho detto, e da tu fai con quello scopo in mano. Oh Giulio, e vo' scaricarlo di Pisa alla miganza, alla miganza. Oh Giulio, poi che l'avrà fatto? Oh Giulio, o l'ho mandata o il sellaio.
1: Il sellaio?
0: Senti la storia, Gino, sai che Dio ha fatto di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto bene.
1: Fatto ma di morto bene. È bella, grande.
2: Bello.
1: Grande Vernaccoli che noi conoscevamo.
2: Guarda. Il ciocio sta facendo il segno
1: del, di pace. Come si può chiamare?
2: Come si chiama questo segno?
1: Segno del cervo muto.
2: Non ha un nome. Che se il nome ha?
3: Non ha un nome.
1: Sono
3: ma...
1: due dita, l'indice e il mignolo, più il pollice. Quello che fanno i rapper di pop.
3: Quelli lo fanno basso. Quando lo fai basso sono i rapper. Quello che lo fanno lì sono i rocker.
1: Rocker.
3: E quelli delle heavy metal tirano fuori la lingua.
2: Okay. Non si sa cosa vuol dire,
1: mentre invece quelli della musica classica fanno queste cose ma muovono gli orecchi anche.
3: La musica classica le fanno in tasca,
1: muovono gli orecchi in onore a Beethoven.
2: Mancava un gong in questo arrangiamento o no?
1: Attenzione, non parliamo di gong, non perché lui si allunga di gong, cioè, è vero che stavi per essere sepolto da un gong, qualcuno
3: è vero
1: detto.
3: Perché nei teatri i palcoscenici sono fatti
1: in pendenza,
3: sì, in pendenza, schiena d'asino, per cui io avevo i gong montato, non c'era la tecnologia come quella di oggi,
1: ferma
3: quindi
1: gong.
3: Avevo preso uno stand per mettere gli abiti, quelli che usano nella moda, e alle rotelle, quindi ogni colpo il gong e veniva avanti, quindi al primo colpo è venuto avanti, al secondo è venuto avanti, al terzo adesso l'ho sentito qua sulla schiena, esattamente come quel giorno.
1: Ah sì, eh?
3: A Londra è successo e io l'ho coperto da questa ferraglia, è crollata tutta la batteria. Il giorno dopo
1: tu hai continuato a suonare
3: su Melody Maker, c'erano le manine che uscivano fuori dai piatti, così sembrava uno che faceva l'uncinetto ai piatti. A un certo punto il Melody Maker ha detto fantastic show, PFM was really great on stage, Fran Di Cio, Cio, perché poi sì, pronuncia sì, questo sì. Was fantastic that show, really kill us, kill me, mi ha ucciso, non voi a me.
1: Bene, dopo questa allegra osservazione che abbiamo fatto insieme a Franza, cosa facciamo? Suoniamo dal vivo?
2: Sì, io suonerei volentieri un brano con il maestro Ciocci.
1: Fate l'improvvisazione?
2: Facciamo un'improvvisazione.
3: Un'improprima.
2: Non abbiamo mai suonato insieme.
1: Ha un titolo questa improprima?
3: Andiamo dopo. Prima. Senti, se prima ti piace.
1: Hai ragione, prima si sente.
4: Se no chiediamo al pubblico di scrivere il titolo su un foglietto e poi lo estraiamo.
1: Esatto. Facciamo la barocca. 1, 2, 3, esecuzione dal vivo.
2: Va bene. Noi cominciamo.
1: Cominciamo da lì?

0: Franz Di Cioccio, nostro ospite, il dottor Djembe.
1: Bene, Franz Di Cioccio al dottor Djembe con questo brano che ci ha stupito, ci ha entusiasmato e qualcuno può aver notato, qualcuno sentiamo. Ha osservato.
0: Qualcuno sarebbe lei, Riondino, lo dica subito.
1: No, c'è una metafora sessuale nel rock, oh. Diciamo. Questa era, diciamo, una dimensione orgasmatica, no? Cioè, una maschile anche.
2: Ma la batteria ha qualcosa che spinge le cose ancestrali, tipo fai di me il tuo tamburo.
1: Bravo. Oh. Esatto. C'è perché suona la pelle, attenzione. E quindi è un percussivo. Il pianista non si mette a percussione, mi sì. confermerà lei, non sì. a percussione, però a mediato. Mediata con queste dita che chiamano delle corde, che pigliano delle cose, e allora fa la lua, la fai troppo lunga.
0: L'avorio, l'elefante, il pianista richiama l'elefante. Esatto. Oh, la mentre metafora dire... sessuale è l'elefante.
1: Ah, beh,
0: oh,
1: anche questo è
0: vogliamo andare avanti adesso.
1: Andiamo avanti, ultimamente. Bene, no, non parliamo del sassofono, però siamo su Radio 3. Per favore, signori, tornate.
3: Questa è una citazione volta, comunque.
1: Tornate in voi.
3: È una citazione volta. Baby,
1: basta!
3: Avete ascoltato Baby Elephant Walk?
1: Allora, siamo al lettino del dottor Djembe. Djembe, perché appunto una canzone è sempre una piccola piega sul lago della nostra anima. E qual è il vento che increspa questa piccola piega? Ci domandiamo noi. E insieme a Franz Di Cioccio commenteremo una canzone. Perché le canzoni sono sempre appunto momenti dell'anima. Sì. Di Ennio sì. Flagelli, se non erro, no? Sì, ce ne parli sì, lei, sì. Guerrini.
3: Ennio Flagelli ha esordito nel 68 in piena contestazione con la canzone di protesta È colpa vostra. Sì. In aperta polemica con i Rocks di Shel Shapiro, ma che colpa abbiamo noi?
0: Certo, che colpa.
3: È poi passato a una fase cantautorale, intimista di riflessione e indeterminatezza, pubblicando nel 76 il concept album Di chi è la colpa?
1: Si domanda.
3: Ma nel 2006, a 30 anni dal successo cantautorale in seguito al protocollo di Kyoto, si è lanciato in una condanna della globalizzazione con il brano È colpa,
1: colpa mia.
3: Mia
1: quindi esatto. È passato.
0: Però oggi è cambiato. Flagelli non ha perso la sua vena di eterno ribelle. Lo ascoltiamo qui in un brano, a proposito di strada, che vi ricordo è il tema della nostra puntata, sì. Che è vicino ai problemi di coloro che la strada la vivono, la usano e non trovano parcheggio.
1: Esattamente, la canzone è intitolata Multa.
0: Multa. Sì. Ascolta,
1: sentiamo.

0: questa, diciamo, somatizzazione del traffico in musica. Cioè il traffico è talmente, no? Talmente tanta,
1: non è solo un incidente dell'anima,
0: no, è un incidente musicale. Cioè c'è talmente tanto traffico nella testa di Flagelli che appunto i sedicesimi si sprecano.
2: Mi ricordava una versione urbana del Lynyrd Skynyrd, questa cosa qui, questo gruppo del pop del sud, rock, sì, sudista. Sweet Home Alabama, multa.
3: Esatto. È bello, quindi lei trova lei che rapporto ha con le multe come batterista?
2: Batterista, la cosa più bella, quello che mi è capitato, ho capito da lì, mi si è aperto uno squarcio nella pelle prima di tutto e nel portafoglio. Ero piccolo e per la mia prima batteria l'ho comprata lavorando come fattorino in un supermercato, quindi prendevo 250 lire a ora, nel 1800
4: il primo supermercato,
2: esatto, il primo supermercato. Un giorno mi multò un vigile in quel di Milano, stavo attraversando una vietta lunga come da qui al maestro Bollani, quindi 50 centimetri, diciamo, mi ha dato 500 lire di multa perché ho attraversato a piedi un semaforo rosso.
3: No.
2: Io ho scoperto che comunque la multa è un'ipotesi, non è una realtà, è una realtà per loro, ma è un'ipotesi di fregatura,
3: dice,
2: per te. Non
3: come sai, dice Flagelli, è una specie di, in qualche modo, di accattonaggio molto spesso del comune che ha bisogno di soldi. Chiaro? Quindi questo programma da oggi diventa un programma sociale.
0: Certo, no, io spiego ai nostri ascoltatori perché questa consonanza di vedute fra Di Ciocio e Riondino, perché proprio qua davanti, nel Teatro Tenda di Firenze, qui davanti alla Rai, nel 79, voi avete registrato uno storico disco.
3: Loro, più
0: la PFM e De André. Riondino era lì, sul disco è stato cancellato, ma di fatto lei c'era.
3: No, si sente un Riondino, ringraziamo Riondino.
2: Ma la cosa più, io non potrò mai dimenticare, te lo ricordi? Il bue mugghiava.
3: Sì, Lognegno. Lognegno. È una canzone di Branduardi. Certo. Entravo, dicevo, buonasera, facciamo questo grande concerto. Tutto bene, bene, applausi. Sì. Prima del concerto si esibirà un giovane.
2: Non
3: dovete fare così, perché bisogna aiutare i giovani. Certo. Voglio un applauso per questo giovane. Loro applaudivano, io uscivo naturalmente
0: e rientravo con la chitarra.
2: E diceva grazie.
3: Grazie, sono io.
2: Grazie, sono io. No,
0: io per questo vorrei chiederle, Riondino, di partecipare a una rievocazione storica e di cantare e suonare allegramente con noi un brano dell'epoca.
3: Un brano dell'epoca, un famoso brano dell'epoca che eseguiremo tutti quanti insieme. Oh.
2: Vintage si dice,
3: che
2: ragazzi.
3: Un brano vintage, in genere canta Franz ultimamente.
2: In genere
3: in
2: io
3: caso...
2: interpreto come nelle migliori tradizioni teatrali, Salvo Randone, poi arriva Gasma, Di Ciocio, quindi c'è il maestro De André, Fran Di Ciocio e oggi abbiamo
3: Riondino. Vai.

cella due gendarmi vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole si era assopito il pescatore, aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.

0: come nel 79 Frenzy Cioccio la batteria.
1: Grande momento pop rock soul. Bene,
0: un momento
1: bene.
0: Importante per la città, finalmente a Firenze, vedi, si rievoca un momento
1: storico, e ti dirò, mille potremmo dirne, ogni stazione di quel tournée,
2: sì.
1: Ci fu un momento di contestazione, perché tutti questi gruppi andavano a contestare, essendo un grande rassemblamento di giovani. Io mi ricordo che passavano tutti i gradi della contestazione dell'epoca, cioè a Cantù ti davano delle grandi randellate sulla porta, a Novara ti davano le palle di neve dalla...
2: Sì, c'era il campionario della contestazione.
1: A Firenze contrattavano da buoni mercanti un certo numero di entrate. Sì. A Roma sapevano le canzoni a memoria e lanciavano gli slogan tra una frase e l'altra delle canzoni. Tipo, questa è di Marinella, storia vera, potere operaio, che scivolano in prima i belli compagni, erano precisi. A Napoli c'era invece Bruciano delle macchine fuori, era più pittoresco.
0: Ho capito.
1: Molto bello.
0: Noi siamo però arrivati al momento della grande prosa di Radio 3.
1: Oh mio Dio,
0: l'angolo ottuso del radiodramma. I più grandi classici della letteratura, del teatro, del cinema, qui a Radio 3 spazieremo da Adelchi di William Faulkner, fino alla Z, Zingari felici, ho visto anche degli,
1: non è importante,
0: di Tommaso Landolfi.
1: No,
0: adesso andiamo avanti.
1: Soprattutto diamo una possibilità, ecco, alle nuove leve dell'attorialità nazionale,
0: certo,
1: di recitare,
0: certo,
1: con noi.
3: In collaborazione con il Mincul Pop di Bora Bora.
1: Cambia voce. Quando deve fare l'annunciatore c'ha la sindrome
3: Gazzola. Ora in onda il radiodramma a puntate Moby Dick.
1: Col vibrato. Non c'è bisogno, grazie. E vabbè insomma, andiamo avanti.
2: La cos'è questo? I contestatori?
1: Trasposizione,
3: trasposizione dell'omonimo romanzo di Herman Melville, personaggi ed interpreti.
2: Ecco, c'è anche la sigla.
1: Ma perché la sigla? Perché questa è la sigla.
3: Il capitano Ahab, Davide Riondino. La balena bianca, Mirko Guerrini. Il maestro d'ascia del Pequod, Pier Giorgio Favino. Quequeg, Flavio Premoli. Un ramponiere del Pequod, amico di Quequeg, Gabriel Garco. Un secondo ramponiere del Pequod, di quando in quando amico di Quequeg, Shel Shapiro. Un pasticcere ferito, Franco Mussina. Il maestro d'ascia.
1: Ma basta con queste cose, ma non è vero che c'è tutta sta gente, è soltanto un pezzo più corto. Ma smetta. Chi interpreta il marinaio Pip?
3: Un giovane che ha frequentato il corso di formazione superiore in scene mute dell'Accademia Silvio D'Amico. Accogliamo con un applauso il giovane Morozzi.
1: Eccolo, il giovane Morozzi reciterà con noi. E tu chi sei, ragazzo? Non vedo il mio riflesso nelle pupille vuote dei tuoi occhi. Oh, signore, che l'uomo debba essere una creatura da passarci al setaccio un'anima immortale. Chi sei tu, ragazzo?
4: Il caponaro, signore! I banditori della nave! Ding, dong, dang! Pip, pip, pip!
1: Non è possibile che ci siano cuori al di sopra della linea delle nevi. Oh, cieli agghiacciati, voi generaste questo ragazzo sfortunato e l'avete a bantale. Chi sei tu, ragazzo?
4: Il caponaro, signore! I banditori della nave! Ding, dong, dang! Pip, pip, pip!
1: Non è possibile che ci siano cuori al di sopra della linea delle nevi. Oh, cieli agghiacciati, voi generaste questo ragazzo sfortunato e l'avete abbandonato.
4: Sfortunato, dite, guardate questo pip, pip, pip. Statura.

0: Tu tocchi il mio centro più intimo, ragazze. Tu sei allacciato a me da corde fatte con le fibre del mio cuore. Vieni, andiamo giù sotto coperta.
1: Sì, ci vado con tua sorella sotto coperta.
0: Morozzi, mi scusi un attimo. Morozzi,
1: va bene, ma
0: lei è un attore dell'Accademia Emiliana.
1: Sì, ho capito. Oh,
0: va bene, però stia nel personaggio, sì. Non faccia commenti. Qui è un testo da Melville.
1: Stiamo
0: non
1: lei anche nel suo personaggio.
0: Dica la battuta, legga bene e andiamo
1: avanti.
0: Va bene,
1: allora leggo la battuta. Aspetti che avevo preso i fogli. Ah. Eccolo qua. Il rimborchio del popolo, consorzio emiliano in forma cooperativa con 600 associati e 1000 automezzi operanti in 3 settori, refrigerato, cassonato e centinato.
0: Cosa c'entra? Mi scusi Morozzi, che fa?
1: Niente, l'ho detto.
0: Ricordo, siamo su una baleniera, c'è Pequot, non si distragga, legga il foglio, lasci perdere, non ho capito neanche cosa ha detto. Allora, tocca a me. Ragazzo, non ti lascerò, a meno che non debba trascinarti in orrori peggiori di questo orrore presente. Vieni, vieni nella cabina. Morozzi, allora vogliamo leggere questa cosa.
1: Scusi, lei mi porta sotto coperto in cabina, io francamente guardi.
0: Allora, leggiamo la Bibbia.
1: Leggiamo la Bibbia, aspetti che leggo la Bibbia. Il rimorchio del popolo è specializzato nel settore lattiero caseario per i vostri trasferimenti sicuri di Parmigiano. Effetto trasporti con sponda idraulica e con tutti i tipi di camion.
0: Morozzi! Lei ha detto camion!
1: Ho detto?
0: Camion! L'ho sentito, lei ha detto camion!
1: Ho detto pip!
0: No? Lei ha detto camion.
1: Pip.
0: Chi è lei, Morozzi?
1: No, guardi, sono Pippo, un giovane marinaio. Andiamo sotto coperta.
0: Non mi tocchi, Morozzi, è un sospetto. Come si chiama lei?
1: Morozzi, l'ha detto.
0: No, Morozzi, come? Morozzi. Nome?
1: Morozzi Pippo.
0: Nome?
1: Morozzi Lapo.
0: Lei è il camionista infiltrato. Si infiltrano per boicottare Radio 3 e farci gioco degli intellettuali.
1: Bisogna spiegare al nostro ospite.
0: Sì, guardi che noi
1: Picioccio.
0: Sì, certo, siamo stati torturati per tutte le precedenti edizioni e facevamo un quiz con delle domande difficilissime di musica, una cosa, e ci rispondeva sempre un perfido camionista che in tutti i dialetti, perché si chiamano Lapo tutti i camionisti d'Italia, rispondeva spaccandoci proprio il capello in quattro. Guerrini, a questo punto io credo che dobbiamo smettere di fare gli sciocchi e andare sull'oggettivo, sull'oggettuo, sulle vendite, sul rapporto mercato-musica.
1: Bravo, mi piace così. Né?
0: Ci manda da Bora Bora, no?
1: Il dottor Gembe ci manda l'Hit Parade.
0: La Hit Parade di Bora
1: però
0: Bora.
1: Però non dimentichiamoci che i radioascoltatori possono segnalare le loro preferenze inviando un'email a borabora@rai.it o scrivendo su Facebook.
2: E io voglio invitare, come sempre, il nostro ospite Franz Di Cioccia a commentare insieme a noi la classifica di oggi. Al quinto posto abbiamo i Pi Greco. Questo gruppo fa parte dell'onda prog che investì l'Italia tra il 71 e il 77. Si differenzia dagli Area, dalla PFM, dagli Opus Avantra per l'ardua scelta di suonare tutti i pezzi utilizzando il tempo di 3 e 14.
0: Perché Pi Greco,
2: che per definizione è un tempo irrazionale.
1: Nel 74 uscì il loro primo album dal titolo Logaritmo Forsennato. E il nostro ospite lo conoscerà, ma per gli ascoltatori almeno ascoltiamo un frammento di Apotema.
0: Apotema,
3: sì. Apotema è bello. Apotema. Molto verdiano, non devo dire. Anche un po' mostriciattolo.

0: Interessante. Voglio suonare.
1: Basta.
2: Quindi c'era questa contaminazione.
3: Questo sì, mi sembrava una versione musicale della solitudine dei numeri terzi.
2: Al quarto posto chi c'era? Sempre
4: c'è Francesco
2: di
4: Puccini.
2: Guccini.
4: No. Francesco Puccini è un cantautore italiano nato a cavallo tra Lucca e Modena, la cui madre, no, era di Lucca, il padre di Modena, certo. Ma il nonno.
2: La mamma del babbo di Modena era di Lucca, sì. E il babbo della mamma di Lucca era di Modena.
4: Sì.
2: Quindi lui è nato a cavallo proprio, vedete, cavalcava, bravo. La canzone è una canzone d'amore scritta a Francesco Puccini dopo aver leticato con la ragazza di Lucca che era trasferita a Modena, mentre lui viveva a Modena e si era trasferita a Lucca. Quindi sentiamo questa cosa. Canzone,
4: sì. Ascoltiamo Dolci Baci e Languide Carezze, con la quale ha scalato le classifiche delle associazioni ricreative bocciofile dell'Appennino.

0: No, Tosco Emiliano.
1: Esatto. Sentiamo. E lucevano le stelle, olezzava la terra, ridea l'uscio dell'orto, un passo sfiorava la rena, entrava ella fragrante, mi cadea tra le braccia. O dolci baci e languide carezze.

0: bellissimo.
1: E voilà, eccolo. Andrei avanti e andrei al terzo posto.
2: Al terzo posto abbiamo Stinchio da Figline. Oh,
3: Stinchio? Stinchio?
2: Meglio conosciuto come Stinchio.
0: Sì, vabbè.
2: Noto al grande pubblico per essere stato uno dei tre componenti del famoso trio pop rock degli Scotland Yarders.
1: Ho capito. E che è successo a Stinchio?
0: No, si è ritirato nel 2003 nelle campagne del Val d'Arno, perché avevano un successo planetario loro. Nel tentativo di tornare alle origini della canzone, si è lasciato prendere la mano e è arrivato alla musica barocca.
2: Ah, quindi sì, okay. Ha imparato allora a suonare il liuto, sì. E ha fondato la Gordon Matthew Thomas Sumner Magical School.
1: Ho capito, sì.
2: L'ha detto così: Gordon Matthew Thomas Sumner Magical School.
3: Ho capito, che è una scuola di liuteria.
0: Sì. Ed è salito alla ribalta di nuovo. Infatti, dovrà scappare di nuovo e rifugiarsi da qualche altra parte, certo. Perché adesso ha pubblicato un album con la Deutsche Grammophon dal titolo I Like Baroque. Sì. Ha venduto milioni di copie e ascolterei un madrigale del 1587, sì, di Luzzasco Luzzaschi.
3: Sì, ecco, va bene, ascoltiamolo.

0: Song.
1: Vabbè. Vabbè. Stinchio da figline.
2: Stinchio, stinchio.
1: Lei, 18, cosa pensa di questi rockers che si ritirano in campagna a cantare madrigali?
3: Ecco, qui ci c'è roba buona qua. Sull'Arno. Cioè, sull'Arno c'è roba buona.
1: Dice che è per questo.
3: Sì.
1: Le piantagioni nascoste, è possibile.
3: Hai mai provato l'olio di Newcastle?
1: No.
3: Va bene per le macchine, guarda.
1: Ho capito, molto bene, ho capito. Bene, bene. Al secondo posto chi abbiamo?
4: Diego Armando Carpitoni, l'etnomusicologo della scuola di Alan Lomax e Diego Carpitella, fondatore dell'Archivio per la valorizzazione, la ricerca e la proposta delle tradizioni etnomusicali popolari e folcloriche italiane. E promotore della pubblicazione della collana dei dischi Piccione.
5: Piccione, dischi Piccioni. Carpitoni, sì, col suo fido registratore a bobine Nagra, ha intervistato moltissimi vecchi depositari delle antiche nenie, sì, salvando una tradizione orale che altrimenti sarebbe andata sepolta. Anzi, questi dischi non sono mai stati ascoltati prima. Solo il dottor Gembe ci ha messo a disposizione questo incredibile archivio. Credo che oggi si tratti di musica del 41,
1: addirittura
5: raccolta, anzi il saltarello delle rocche, sì, è stato raccolto a Prato La Peligna, un comune oscuro dell'Abruzzo, sì, sì, durante la sagra del cioccio, che è un tipico dolce
1: abruzzese a forma di gong,
5: a forma, sì, di gong, esatto, che dalla premiata Forneria Marcozzi che fanno questo dolce.
1: E sentiamo questa canzone.
5: Sentiamo la canzone.
1: È una canzone sconcertante. 41.
6: La mia banda la sono in rocca, tutto il resto è l'occorrenza.

0: guanciale cinghiale.
1: Sembra toscani, eh?
2: La cosa strana,
1: il 41 sembrano toscani questi, eppure la maiella.
2: Questo, e somiglia alla banda sonora rock di Fossati, ma siamo, diciamo, 40 anni prima. Com'è possibile allora che forse il popolo già sa tutto e l'artista prende delle vibrazioni? Qual è il perché?
3: Queste sono le trasmigrazioni sonore, cioè le mondine lavorano qua, poi le portano a lavorare là. Adesso non so quali risaie ci sono sulla maiella, però. Non mi ricordo, mi ricordo di risaie, però.
0: Ma lei si ricorda di queste feste? Lei è nato a Prato La Peligna, vedo, dove è stato registrato e raccolto questo documento. Si ricorda qualcosa di queste feste tipiche della Maiella?
3: Queste sono le feste che stanno nelle montagne di Loop. Ha visto?
2: Pensa cosa sarebbe stato Franz nel 1870. Bello, grazie Franz, è stato molto bello questo. Allora,
4: direi che dobbiamo ringraziare calorosamente il nostro ospite Franz Di Cioccio,
0: commentatore Di Cioccio.
3: Siete un pubblico meraviglioso, grazie.
2: E ricordiamo
4: che anche quest'oggi al primo posto della nostra hit parade c'è la sigla finale del dottor Djembe.
2: È stato con noi Franz Di Cioccio e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guarrini.
1: Grazie, grazie a tutti. La nostra curatrice Monica Nonno dobbiamo ringraziare, ma anche il nostro regista Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione Monica Manetti, i nostri tecnici della RAI di Firenze, Andrea Cappelli, Andrea Tadeucci, Giovanni Ippoliti, Giovanni Turchi, Lorenzo Piscopo. Alla prossima puntata da Davide Biondino
2: e Stefano Bolleni.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti. Leone XIV a Rimini. Basta guerre e tecnologie distruttive. Il futuro è dei giovani. Dopo l'intervento al meeting, il pontefice celebra la messa al porto. Putin, dalla guerra danni economici per il nostro paese. Kiev ha aperto il vaso di Pandora. La risposta sarà distruttiva. Macron a Zelensky. Invieremo i missili intercettori. Il grande cuore di BB, la Fondazione Brigitte Bardot, compie 40 anni con uno speciale TV. La Francia ricorda l'attrice recentemente scomparsa e le sue battaglie in difesa degli animali. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva. In primo piano la visita di Papa Leone a Rimini. Il pontefice sta per celebrare la messa al porto della città davanti a centinaia di migliaia di fedeli. Stamattina Prevost era stato a San Marino, nel pomeriggio il suo intervento al meeting di Comunione e Liberazione. Ci aggiorna la nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Papa Leone XIV sta celebrando messa al porto di Rimini. Qui ci sono migliaia di fedeli che stanno affollando la banchina e la spiaggia. Poco prima, nella cattedrale, l'abbraccio e la carezza del Papa alle persone fragili, malati, disabili e poveri.
4: Qui voi siete a casa.
3: Alla Fiera di Rimini il bagno di folla, il meeting non è una sorta di enclave ma un crocevia di incontri e di dialogo al popolo di CL. Leone ricorda: è l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusto.
3: Alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
4: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
3: Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Ai ragazzi Prevost dice: il mondo ha bisogno di voi, cerchiamo insieme la strada per costruire un mondo di pace. Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Grazie, veniamo alla guerra russo-ucraina. Dopo l'attacco russo di ieri a Kryvyi Rih, Zelensky chiede con forza all'Europa nuovi sistemi di difesa. Putin minaccia rappresaglie per gli attacchi subiti su strutture energetiche.
5: Putin ammette per la prima volta che l'Ucraina ha causato danni economici a Mosca, ma così facendo, dice al congresso del partito Russia Unita, ha aperto il vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio. Promette una reazione forte agli attacchi alle infrastrutture russe. La rappresaglia non tarderà ad arrivare, assicura, dopo che l'Ucraina ha colpito diversi magazzini delle aziende di e-commerce. Sul campo continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca all'indomani della strage nella città ucraina di Kryvyi Rih, 16 morti, 130 feriti. Lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, torneranno a parlarsi i volenterosi in una riunione ibrida, alcuni da remoto mentre altri saranno a Kiev. Questo è il primo meeting al quale partecipa il neo premier laburista britannico Burnham. Macron, nel frattempo, ha già sentito al telefono Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere le licenze all'Ucraina per la produzione di missili. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Ed è ripresa la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo il mancato accordo tra i due paesi. Il corrispondente da New York.
6: Trump appena ieri se l'ha detto fiducioso, ma invece il negoziato commerciale tra Stati Uniti e Canada per il momento è fallito. Da oggi entrano dunque in vigore i nuovi dazi, finora solo minacciati dal presidente, al 50% su diversi prodotti canadesi. Secondo il rappresentante americano al commercio, Greer, Washington nella trattativa aveva offerto al paese vicino una riduzione importante delle tariffe su acciaio, alluminio, auto e legname, oltre a una partnership economica e di sicurezza, ma la controparte ha avanzato ulteriori ed eccessive richieste. Il primo ministro di Ottawa, Mark Carney, del Partito Liberale di centrosinistra, commenta: l'America è cambiata, e avverte: risponderemo a questi dazi con misure equivalenti dollaro per proteggere i nostri lavoratori e imprese. Intanto per Trump arriva una sconfitta legale sul fronte dell'immigrazione. Un giudice federale statunitense ha infatti annullato una misura dell'amministrazione che sospendeva il rilascio dei visti per immigrati provenienti da 75 paesi per ridurre un'eventuale dipendenza di queste persone dal welfare pubblico, affermando che tale politica non rientra tra i poteri del segretario di Stato Rubio. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Per il welfare occorre puntare sul lavoro buono. Senza occupazione non c'è previdenza. A dirlo è il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenuto al meeting di Rimini. Per i giovani, ha aggiunto Fava, fondamentale pensare ad un terzo pilastro previdenziale.
0: Si ricorda libretto di risparmio, libretto al portatore? Beh, oggi più che mai, no? Il terzo pilastro è fondamentale. Il secondo e il terzo pilastro non sostituiscono il primo pilastro, perché il primo pilastro è il cuore del nostro sistema previdenziale. Se questo primo pilastro, soprattutto per i nostri giovani, viene integrato attraverso risparmi fatti dalle famiglie, mette un quid su questo conto che l'INPS dovrebbe gestirlo a capitalizzazione, quindi qua c'è bisogno senz'altro di un intervento normativo. È una proposta che rivolgiamo al nostro governo.
2: La bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite, sotto inchiesta i genitori della piccola per la mancata vaccinazione. Verifica in corso per scongiurare un possibile focolaio. Positivo, ma non grave, il cuginetto della vittima.
7: Avevano scelto di non immunizzarla sostenendo che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Ora i genitori della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, sono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo per omissione, l'atto in vista dell'autopsia mercoledì. Neppure gli altri figli della coppia sarebbero stati vaccinati, malgrado l'obbligo, sequestrate le cartelle cliniche della bimba dal giorno del primo ricovero. Anche la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale. La pediatra che ha visitato la bimba ha riferito agli inquirenti delle difficoltà ad immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Intanto è scattato il protocollo per evitare il contagio. Antonio Cascio, infettivologo dell'Università di Palermo.
8: Bisognerà andare a cercare tutti i contatti stretti, tutte le persone che non sono in regola con le vaccinazioni devono vaccinarsi.
7: Verifiche urgenti nelle scuole della zona. Pare che come escamotage per iscrivere i figli, i genitori Novax presentino la sola prenotazione per la vaccinazione. Grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto, migliorano intanto le condizioni del cuginetto di Anna Rosa. Anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR3.
2: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo fine settimana del controesodo il diesel in autostrada tocca la soglia di 2,20 euro al litro e la benzina è sui livelli massimi oltre 2 euro. E lunedì 24 scade il taglio delle accise sul gasolio.
9: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
10: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
11: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
9: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani.
2: Gelsomina Testa, GR3. E il caro carburanti peserà sulle finanze degli italiani che rientreranno questo fine settimana dalle vacanze. 24 milioni gli spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino a domani pomeriggio. Migliora però il meteo.
12: Il caldo anomalo non è finito, non solo a sud dove le temperature sono rimaste alte e domani sono previste con punte fino a 40 gradi, ma anche al centro e al nord. Passata l'ondata di maltempo tornerà l'afa e una nuova ondata di calore. Le piogge che nei giorni scorsi hanno causato danni soprattutto in Lombardia vanno ad esaurirsi, anche se resta il rischio idrogeologico e l'allerta meteo gialla in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Le temperature sono già in rialzo al sud, dove è tornato il bollino rosso a Bari e Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
13: È abbastanza stabile, soleggiato un po' ovunque. Abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli Venezia Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio e qualche nube si è addensata anche sulla Basilicata, ma senza precipitazioni. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
12: Francesca Fornario, GR3.
2: Nella prima estate senza Brigitte Bardot, omaggio ai 40 anni della sua fondazione e all'impegno dell'attrice nella protezione degli animali. La corrispondente da Parigi.
14: Nella Saint-Tropez di Bibi, nella sua prima estate senza di lei, l'eco delle celebrazioni per i 40 anni della sua fondazione in difesa degli animali è giunto in questo anniversario attraverso la TV, che ha dedicato uno speciale in prima serata alle battaglie che la star francese portò avanti ogni giorno della sua vita, lottando contro i maltrattamenti a cui venivano sottoposti ben prima che la causa si affermasse nel dibattito pubblico, mettendo a servizio la sua notorietà planetaria. La fotografia in cui tiene in braccio i fuccioli di foca è la sola che voleva ricordare. Pardoux abbandonò il cinema scegliendo l'impegno per la causa animale quale film più bello da interpretare, denunciando le pratiche di macellazione, impegnandosi nella protezione delle foche e delle specie rare, contribuendo così a cambiare la percezione della condizione animale in Francia. Fin dal primo compenso ricevuto per il suo primo film nel 1952, quando era solo una giovane attrice bellissima e sconosciuta, i giornalisti le chiesero cosa ne avrebbe fatto del suo cachet. Lei rispose: il mio sogno sarebbe quello di avere abbastanza denaro per mettere in piedi una fattoria dove gli animali possano venire a morire di vecchiaia.
15: La mia vita non sarà stata inutile se alla mia morte, grazie a me, gli animali avranno un'esistenza migliore.
14: Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: E finisce qui questa edizione del nostro giornale. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio in regia Gianni Tola. La linea ora va alle ripetizioni. La prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Meteoradio. Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
19: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta prossimamente RAI 3.
20: RAI, Radio 3.

0: Quel giorno Cosima imparò più cose che in 10 lezioni del professore di belle lettere. Imparò a distinguere la foglia dentellata della quercia da quella lanceolata del leccio e il fiore aromatico del tasso barbasso da quello del viluccio. E da un castello di macigni sopra i quali volteggiavano i falchi che parevano attirati dal sole come le farfalle notturne delle lampade, vide una grande spada luccicante messa ai piedi di una scogliera, come in segno che l'isola era stata tagliata dal continente e tale doveva restare per l'eternità. Era il mare che Cosima vedeva per la prima volta. Grazie ad Eledda. Cosima.
1: Benvenuti a tutte e tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rai Radio 3 per una nuova e sfavillante puntata delle ripetizioni.
2: Il quiz più amato dagli italiani.
0: Ma perché non vi calmate? Perché cosa quiz?
2: Vogliamo dire d'Europa, il quiz più amato d'Europa? Diciamolo, va benissimo.
0: Posso dire, Daniele, facciamo un attimo mente locale. No, non è un quiz, siamo alle ripetizioni. Quinta stagione. Sì. Tu sei Daniele Parisi, sì. Io sono Gioia Salvatori.
2: E Ivan Talarico, certo.
1: Quindi, va bene. Chiarita questa cosa, possiamo andare avanti. Sì. Oggi affronteremo un nuovo argomento. Abbiamo qui con noi niente meno che Paola Soriga.
2: Paola Soriga, benvenuta.
0: Benvenuta Paola.
2: Grazie.
0: Soriga,
2: ci parli di lei perché noi siamo curiosi. Ci dica chi è, diciamo chi è Paola Soriga.
0: Ma anche come sta?
2: Come sta?
1: Cosa fa?
2: Cosa fa? Ci dica. Da dove viene? Ci dica.
3: Sto bene, vengo da Torpignattara.
2: Bene.
3: Ma in realtà dalla Sardegna, da un paese in provincia di Cagliari, ma sì. In questo momento da Torpignattara. Faccio la scrittrice e anche altre cose, tra cui sono una dei conduttori di Pagina 3 internazionale, sì, qui a Radio 3. Sì.
1: Giochi in casa,
3: assieme a Elvira Mugic, fatemelo dire, Daniele Cassandro e Luca Mastrantonio.
2: Bene. Ultima pubblicazione, diciamolo.
3: L'ultima pubblicazione è comunque già un po' vecchia, perché è del 2021, il mio romanzo, l'ultimo romanzo, si chiama Michael Jackson, uscito per Mondadori. Diciamo che lasciamo il tempo ai lettori e alle lettrici di sapere che esiste quel romanzo, esiste, prima di pubblicarne un altro.
0: Certo, vorrei anche ricordare che Paola Soriga è già stata con noi in una puntata su Joyce Lussu.
2: Ed è proprio a Paola Soriga che faremo la prima domanda del nostro quiz.
1: Non è un quiz, facciamo
2: partire il tempo. Musica.
0: Non c'è nessuna musica. Ivan, andiamo avanti. Per
2: Paola Soriga, quante scrittrici italiane hanno vinto il premio Nobel alla letteratura? Ce lo dica.
3: Una domanda facile, grazie ad Eletta.
2: La risposta è esatta!
1: Esatta. Incredibile!
2: E pensate che grazie ad Eledda è proprio l'argomento di questa nuova puntata. No, incredibile, no?
0: Sembra scritto. Va bene, veramente.
2: Che succede? È il telefono?
0: Sì.
2: Che facciamo?
0: Rispondi.
2: No,
0: rispondo io.
2: Rispondi.
0: Pronto?
4: Pronto, allora, la risposta al quiz è grazie ad Eletta. Grazie ad Eletta.
2: Ma no.
0: Arriva in un sensibile ritardo. Abbiamo appena iniziato, abbiamo già dato la risposta. Arrivederci.
4: Ma l'avete detto?
2: Grazie
4: ad Eletta, io la conosco da quando sono piccolo.
2: No, ma sì, però l'abbiamo già detto, mi scusi.
4: Ma ci sono altre domande?
0: No, perché non è un quiz, non so come dire, io veramente. Arrivederci. Daniele,
2: sì.
0: Non si può, capito?
2: Cosa?
0: No, ogni volta una bizzarria diversa, non si può. Tu li destabilizzi questi radioascoltatori.
2: Sì, posso dire, no, però la sapeva la risposta. Ha detto grazie ad Eletta.
0: Davvero, veramente. Possiamo veramente iniziare? Oppure
2: iniziamo.
0: Se abbiamo qualcuno che vuole chiamare, ordinare una pizza margherita.
1: Eccolo. Vai, tutto a te.
0: Grazie ad Eletta. Prima scrittrice che porta la Sardegna fuori dalla Sardegna ed è, come abbiamo detto, la prima e unica donna italiana ad aver vinto il Nobel. Allora però, scusate, la domanda a me sorge spontanea, ma perché se ne parla così poco a scuola?
2: Giusto.
0: Io neanche durante le scuole mai affrontata.
2: Ma neanche
0: io.
2: Ci dica.
0: Soriga.
3: Mai. Sì, sono dati che colpiscono, no? Questi dell'insegnamento a scuola. Forse in Sardegna si studia un pochino di più, no? C'è sempre l'insegnante che tenta di infilarla, di inserirla nei programmi scolastici. Programmi scolastici che mi insegnano le mie amiche e i miei amici che insegnano nelle scuole in questo momento sono un po' diversi da quelli di quando abbiamo studiato noi, nel senso che sono delle linee guida, quindi più aperte. Però se noi andiamo a guardare la presenza delle scrittrici autrici donne nei libri di testo, ma anche la presenza delle scrittrici donne nei corsi universitari di letteratura, sì. E sono studi che esistono, che sono stati fatti, cito fra tutti quelli di Indici Paritari, la presenza è veramente bassissima. Certo, qua parliamo appunto di una scrittrice che ha anche vinto il premio Nobel, eppure rimangono nei testi delle mezze pagine o forse una pagina di antologia.
1: Allora, Grazia Deledda, scrittrice sarda, nasce nel 1871 in un'Italia che esiste da pochissimo. Un'Italia...
5: No, dai, basta, ancora al telefono.
1: Mamma mia.
5: Dai, pronto.
1: Pronto.
6: Pronto?
5: Sì, sì. Pronto.
6: Pronto?
5: Sì.
6: Pronto?
5: Chi è?
6: Sì. Sono in diretta?
5: Sì.
6: Allora, la risposta è un anno.
5: Che cosa?
6: No, perché se l'Italia si è unita nel 1870, nel 1871 è un anno.
5: No, ma, guarda, non so non più abbiamo... come devo fare con questa situazione. Scusa, no, attacchi il telefono per sì, poi no, andiamo avanti.
1: Però noi
5: attacca
1: non avevamo chiesto nulla.
5: No, proprio. Ma infatti chiama veramente... Questo è Daniele, Deb, complimenti, eh?
1: No, no, senti.
5: Complimenti.
1: Staccate il telefono dalla regia. Ok, continuiamo. Dicevamo, Grazia Deledda nasce in un'Italia giovanissima.
2: Beh sì, insomma, abbiamo detto un anno.
1: Un anno.
5: Sì.
1: Allora, in che modo venne accolta la sua scrittura? Possiamo dire che nei suoi confronti c'è sempre stato un po' di pregiudizio, forse per la sua formazione da autodidatta, per quelle che da molti furono considerate delle sgrammaticature. Per quale motivo? Ce lo spieghi, Paola?
3: Sì, tra l'altro questo si collega anche un po' alla domanda precedente, quella sulla scuola, no?
1: Certo.
3: Sul perché. Ci sono dei pregiudizi. C'è una questione linguistica fondamentale, cioè il fatto che Grazia Deledda, essendo sarda, viveva in un contesto linguistico che, in cui la lingua madre era un'altra, cioè l'italiano per Grazia Deledda è una lingua straniera che lei deve imparare, e la impara andando a scuola, ma è una bambina, è una ragazza, quindi a scuola in realtà ci può andare soltanto fino alla quarta elementare, ripete la quarta elementare non perché la bocciano, ma perché è l'unico modo che ha per poter fare ancora un anno di scuola.
1: Certo.
3: Poi il padre le concederà un anno con un maestro a casa e poi basta, poi tutto quello che lei impara lo impara da sola, leggendo e scrivendo, cioè si mette in testa di voler imparare questa lingua nuova, diversa, che appunto non era quella che usava per parlare nella quotidianità, ma era quella dei libri, era quella dei libri che lei leggeva ed era quella dei libri che voleva scrivere, perché Grazia Deledda ce l'aveva molto chiaro sin da quando era una ragazzina, che lei voleva scrivere i libri e che voleva quindi imparare questa lingua italiana. Allora, chiaramente ci sono delle questioni legate appunto a questo suo essere autodidatta, che fanno sì che appunto l'italiano di Grazia Deledda a volte sembri un po' incespicare, possono sembrare delle sgrammaticature. Attenzione, a volte lo sono, ma a volte no. Ci sono degli studiosi, cito fra tutti Cristina Lavinio, che si è dedicata molto a questo aspetto della scrittura di Grazia Deledda, considerandolo nel suo sviluppo anche, no, dagli inizi fino alla fine. In realtà quello che Lavinio mette in evidenza è il fatto che non si è capito che molto spesso quelli che sembrano dei sardismi, delle forzature della lingua italiana, non sono frutto dell'ignoranza di Grazia Deledda, ma sono delle scelte linguistiche, cioè il tentativo di riportare un po' di sardo anche nell'italiano. Infatti lo fa soprattutto nei dialoghi, che tra l'altro mi viene da pensare è proprio un meccanismo tipico delle letterature postcoloniali, no? Le letterature dei posti dove c'è una lingua ufficiale e poi però ce n'è un'altra, quindi gli scrittori tentano sempre di trovare delle soluzioni per rappresentare in qualche modo questo bilinguismo.
5: Queste doppie identità anche, no?
3: Doppie, cioè, identità, sì. E doppi sguardi sul mondo, se vogliamo. Per Grazia Deledda appunto viene un po' più difficile capirlo. Pensate all'italiano regionale di Giovanni Verga,
5: sì.
3: A nessuno viene in mente, sì, di pensare che Giovanni Verga non sapesse l'italiano.
5: Certo.
3: È chiaro che le sue sono scelte. Grazia Deledda invece no, sembrava chiaro che fossero appunto delle sgrammaticature.
5: Anacoluti.
3: E qua c'è il fatto che era un'autodidatta, il fatto che era una donna e anche il fatto che, a differenza della Sicilia, la Sardegna era molto meno conosciuta, era la nostra lingua, e quindi veniva più difficile fare questo tipo di ragionamento.
2: No, parlavamo di autodidattismo, no?
5: Ma sentilo oggi come autodidattismo. Ma per chi ti credi di essere?
1: Una sgrammaticatura.
2: No, però dicevamo, insomma, ognuno ha i suoi riferimenti artistici, no? Ogni artista più o meno. Ecco, quali sono quelli di Grazia Deledda?
3: Allora, Grazia Deledda è sicuramente una lettrice, come dicevamo prima, avidissima di tutta quella che è la letteratura a lei contemporanea, sia in ambito nazionale italiano che in ambito europeo. Una lettrice di romanzi russi, di romanzi francesi, ma anche di romanzi del nord Europa. Però c'è sicuramente anche un aspetto nella sua formazione letteraria fondamentale, che è quello legato, torno sempre allo stesso punto, alla cultura e alla letteratura della Sardegna. Quindi sicuramente ci sono dei legami, delle influenze con scrittori come Enrico Costa, che è il maggiore esponente del romanzo storico sardo, ma c'è anche l'influenza della poesia estemporanea in lingua sarda, di cui suo padre, per esempio, era un grande frequentatore, insomma era un poeta improvvisatore molto stimato. E ci sono anche le leggende, le storie che ascoltava da i servi, dai bottegai, dalle persone appunto del paese. Per lei questo era un aspetto fondamentale, anche nelle frasi di Cosima che sono state lette all'inizio di questa puntata, si parla anche di questo, cioè dell'importanza della conoscenza che ha appunto per la giovane Grazia Deledda, sia attraverso i racconti, sia attraverso la scoperta della natura, che tanta importanza ha nei suoi romanzi.
5: La natura. Ecco, questo è il punto da cui vorrei partire per la prossima domanda. Sì. Carissimi colleghi, sì. Va bene?
1: Prego, prego.
5: Un tema ricorrente in Grazia Deledda, perché mi sono andata a documentare, è quello del viaggio.
1: Sì.
5: Sia dal punto di vista personale, perché lei sogna di andare via dalla Sardegna quando è ragazza, che artistico. Adesso, una cosa che mi incuriosisce è come è andata la sua residenza a Cagliari? Come viene introdotta nei salotti intellettuali? Qual è il suo rapporto col mondo?
3: Sì, lei ha sempre avuto questo desiderio di lasciare l'isola, di scoprire, di vedere che cosa c'era dall'altra parte del mare. C'è una frase che lei pronuncia in un'intervista fatta negli ultimi anni della sua vita, che tra l'altro rimane ancora oggi l'unica testimonianza della voce di Grazia Deledda che noi abbiamo, in cui dice: avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma, e aveva appunto questa smania, ecco, di conoscere il mondo, e la realizza in modo, insomma, tramite la persona che sposerà, tramite suo marito, poi riesce ad andare proprio a vivere a Roma. E dal punto di vista artistico il tema del viaggio si ritrova nella maggior parte dei suoi romanzi, sia un viaggio interno nella stessa Sardegna di peregrinazioni, ma poi anche proprio il viaggio dei personaggi che attraversano il mare, che prendono la nave e arrivano in continente, alcuni anche a Roma. E tra l'altro c'è sempre questo doppio sguardo, cioè da una parte è il sardo o le sarde che dall'isola guardano verso il continente come appunto il mondo da scoprire, ma poi c'è anche la prospettiva del sardo arrivato in continente che continua a guardare l'isola invece con l'occhio della nostalgia, come la terra perduta, no? Sì. Che forse è la caratteristica tipica dell'emigrazione, sì. Vale per tutti, anche al di là dell'isola, ecco, dell'essere un'isola. C'è un momento della sua vita, quando ha 28 anni, in cui anche per via di una delusione amorosa decide di accettare l'invito che le era arrivato da una signora della borghesia cagliaritana, che Grazia Deledda è già una scrittrice molto affermata. Lei inizia a pubblicare quando ha 17 anni, quindi insomma il successo arriva già con i primi romanzi e con le prime pubblicazioni. Insomma, questa signora la vuole ospitare, ci tiene, perché la vuole introdurre nell'ambiente cittadino, e questo è il suo primo distacco da Nuoro, questo viaggio verso il capoluogo, che tra l'altro sarà raccontato in Cosima, che non l'abbiamo detto, è il suo romanzo autobiografico che esce dopo la sua morte, il libro che si conclude proprio con il suo arrivo a Cagliari, in questa città con il mare, le palme, che lei dice mi sembrava sempre di più una città orientale.
5: Sì, comunque colpisce moltissimo l'intuizione di questa scrittrice su se stessa, no? Come da un piccolo luogo della Sardegna lei intuisce che la sua strada è la scrittura, la cultura, la letteratura, e poi ci riesce in anni incredibili, in cui è difficile per una donna.
3: È incredibile, è ispirante. Sono d'accordo, ha avuto una determinazione straordinaria. Tra l'altro ricordiamo che in quegli anni Nuoro aveva poco più di 5.000 abitanti, tutta la Sardegna ne aveva 600.000. E lei ci riesce, li mette a segno tra l'altro un po' tutti questi sogni: diventare una scrittrice, andare a vivere a Roma, avere una famiglia, che era l'altra cosa che voleva, insomma.
5: È bello da sentire.
1: Io da Nuoro ritornerei a Cagliari, perché, come lei accennava poco fa, durante il soggiorno a Cagliari Grazia Deledda conoscerà quello che poi diventerà suo marito e che in un certo senso collaborerà anche con lei. Ci racconta questo incontro e perché è stato così importante?
3: Sì, e anche appunto l'idea di Grazia Deledda di andarsene da Nuoro in quegli anni chiaramente passava anche per l'idea di un matrimonio, cioè di un matrimonio che la potesse portare via. Ed è esattamente quello che succede. C'è un aneddoto che tra l'altro racconta molto bene lo scrittore e storico Luciano Marrocu, che scrive un libro che si intitola Deledda, una vita come un romanzo, quindi appunto racconta come fosse un romanzo la vita della scrittrice, in cui appunto viene raccontato questo momento in cui, in una delle serate organizzate da questa donna cagliaritana per intrattenere la famosa scrittrice, viene organizzato un gioco di società in cui chi perde deve dire la verità. Perde Grazia Deledda, sì. E c'è questo giovane mantovano che lavora all'intendenza di finanza di Cagliari, un giovane alto, biondo, sicuramente
5: bello, un bel
3: bello,
5: tipo,
3: sicuramente esotico anche, no?
5: Beh, certo, biondo, chiaro.
3: Di Grazia Deledda, che le chiede come vi immaginate vostro marito, e Grazia Deledda risponde: come voi.
5: No, stupendo.
3: C'è Maria Giacobbe, scrittrice nuorese, considerata tra l'altro in parte anche la sua erede, che ha scritto un librino su Grazia Deledda negli anni 70, che usa un'espressione per descrivere appunto l'atteggiamento di Grazia Deledda, che è una spavalderia inaudita. A me piace molto, mi sembra che appunto lo ritroviamo in vari dei suoi momenti, tra cui qua, no? Ci voleva una spavalderia inaudita per una giovane in quegli anni a dare una risposta di questo tipo. E tra l'altro appunto lui poi inizia a corteggiarla e chiede la sua mano, e lei gli risponde: va bene, ci sposiamo, però ci sposiamo entro 2 mesi e poi andiamo a vivere a Roma. Ed è esattamente quello che succede. Si conoscono alla fine del 1899, si sposano a gennaio del 1900 e dopo poco arrivano a Roma, dove poi passerà il resto della sua vita.
5: Sicuramente, diciamo, è una che si va a prendere i suoi desideri, ecco, cerca di realizzarli. A proposito però di marito, sì, di incontri, sì, di viaggi, di, sì, andare a vivere a Roma, no? C'è una cosa anche che interessa, che mi interessa, che ci interessa nella biografia di Deledda: il rapporto con il perfido Pirandello. Si può dire perfido Pirandello.
1: Si sono
5: dette. Loro una sera litigarono, sì, io con i miei potenti mezzi, perché ho certi amici, certe amiche che mi hanno procurato.
1: Tu gli amici, bene.
5: Sì, il contatto. Sì. Del proprietario del bar dove avvenne questa lite tra Deledda e Pirandello.
1: Stai dicendo, Gioia?
5: Sì, sto dicendo questo che sto dicendo.
7: È permesso?
5: Buonasera.
7: Ecco, buonasera.
5: Hai visto che è buonasera? Sì. Ci può raccontare come andò questo litigio tra lei e Deledda?
7: Ma una pesantezza. Pirandello? Sì. Ma è un pesantone, guardi. Ma,
5: sì.
7: Ma pesante, sì. Mamma mia, pesante.
5: Sì. Ma come andò? Sì.
7: Ma sai, a quei tempi avevo una piccola bottega proprio qui vicino a Via Siago.
1: Ecco, io a questo proposito le volevo chiedere, ma lei quanti anni?
5: Ma che è questa domanda? Che c'entra? Che ti importa quanti anni c'è?
1: Scusami, guarda, non è possibile. Stiamo parlando dei primi del Novecento, adesso non è possibile.
5: Vabbè,
1: che sia qui il signore.
5: No, sentiamola, un mio ospite, se per favore gli dai parola. Grazie.
7: E niente, insomma, grazie a Deledda e Pirandello, sì, io spesso qui al mio bar, a bere, cioè a fare il karaoke. Ma poi una sera purtroppo si sono messi a discutere. Vabbè,
1: ma che io questa cosa del karaoke proprio non l'accetto.
7: Pirandello, guardate, un pesantone con questa grigia. crisi dell'identità, ma una pesantezza sempre a mettere in dubbio ogni certezza. Pure le ordinazioni con lui, ma una difficoltà. Con Grazia Deledda invece, no, lei è molto meno più...
5: Dava d'accordo.
7: Ma sì, sì, sì, c'è più concreta, cioè per lei un'insalata, è un'insalata. Ah, certo. Un piatto di rigatoni, che cosa
5: è
7: sono?
5: È un piatto di rigatoni.
7: Piatto di rigatoni, beh, no, con Pirandello.
5: No.
7: Ma una difficoltà, non puoi fare l'ordinazione, ma una difficoltà incredibile, continuamente a dire no, guardi, non sono sicuro, e non lo so, incerto, ma una pesantezza.
1: 100.000 rigatoni, sì, certo, sì, ma a parte questi elementi caratteriali un po' spiccati, qual è il vero motivo di questo loro litigio?
7: Una sera,
1: Una sera?
5: Ci tiene sulle spine, ho capito.
7: Una sera litigarono, perché Grazia Deledda e alcuni amici stavano cantando a voce alta, mentre Pirandello stava lì che scribacchiava su dei fogli.
5: Se lo ricorda come se fosse ieri.
7: Come fosse ieri.
1: Certo.
7: E lui, capito, si è alzato e ha cominciato a dire abbassate la musica, ma non si può, ma non pesante.
5: Abbiamo capito.
1: Pirandello pesante.
5: Sì,
7: però
5: e quindi?
7: Secondo me, non dico, secondo me la verità è un'altra.
1: La verità è un'altra.
5: Che senso?
7: Dico, la verità è un'altra.
5: Che senso?
7: Perché secondo me la questione qua è l'invidia.
5: Ah, vedi, visto che c'ha, vedi che viene al mio, l'invidia.
7: Sì. Io poi qui lo dico, qui lo nego.
5: No.
7: Però Grazia Deledda prese il Nobel nel 1926.
5: Sì. Certo.
7: Pirandello quando? Nel 1934.
5: Qui casca l'asino. Ma infatti.
7: 8 anni dopo.
5: Ma infatti.
7: Non ci stava, non gli andava giù. La verità è questa.
1: Non l'avrei detto, non l'avrei
5: pesante.
1: Abbiamo
7: volete un gossip?
5: Sì, certo.
1: Pure.
7: Secondo me il romanzo Suo marito di Pirandello parla del marito di Grazia Deledda. Ma io qui lo dico, quello
1: ma davvero?
5: Ma questa è una cosa che noi dobbiamo andare ad approfondire. Ma
1: sì, non possiamo prenderla per
5: posso
1: buona.
5: Dire?
7: Parla di uno che sposa una giovane scrittrice, inizia a fare il suo agente letterario.
1: Però non possiamo, in radio, non possiamo prendere per buona
5: ci
1: questa cosa.
5: Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo.
7: Vado a chiudere le botteghe.
5: Ci sentiamo dopo.
1: Ritorni nel Novecento.
5: Secondo me mette un elemento che ci mancava a questa discussione.
1: Sì, però quando noi abbiamo già un ospite esperto, noi non possiamo rivolgerci ad altri. Ecco, io mi rivolgerei di nuovo a Paola Soriga. Ma quindi era tutta invidia?
3: È un rapporto quello tra Grazia Deledda e Pirandello che sì, è rimasto un po' nella mitologia,
5: perfido.
3: Come il racconto di una... come dire, di una amicizia, di una conoscenza costellata appunto da invidie, antipatie. Erano due, insomma, c'è sicuramente la questione del Nobel, probabilmente ci sono anche delle questioni personali, magari semplicemente non si stavano simpatici. Però per quanto riguarda invece il marito, e appunto la questione del romanzo Suo marito, che in effetti ha tutta l'aria di essere ispirato alla figura di Palmiro Madesani, il marito di Grazia Deledda, è una figura particolare quella di Madesani in quegli anni, perché è un uomo che dopo pochi anni di matrimonio lascia il suo lavoro per dedicarsi totalmente a quello di sua moglie, sostanzialmente a farle appunto un po' da agente, da manager, una figura che non esisteva in quegli anni, ma che oggi invece possiamo immaginare. Teneva i rapporti con gli editori stranieri, eccetera, ed era una situazione che in un ambiente comunque chiuso e misogino come quello di quegli anni destava ilarità e si prestava, stava, ecco, appunto all'ironia
5: eppure,
3: di uno scrittore eppure. Come Pirandello, eppure. Anche questo fa parte, no, delle cose che Grazia è riuscita a ottenere.
5: Okay.
3: Lei aveva molto chiaro, tra l'altro, anche prima parlavamo del marito, che sapeva che il marito era importante anche per riuscire ad andarsene dall'isola, ma sapeva altrettanto bene che era importante trovare un uomo che appoggiasse la sua attività di scrittrice, perché chiaramente questa non era in discussione. E con Palmiro Madesani lei trova anche questo. Poi le male lingue possono pensare che fosse una questione di calcolo, che fosse una questione economica, può darsi, però il risultato è questo, di una coppia che lavorava assieme sul lavoro di lei.
5: Sì, sicuramente non c'è quell'elemento in cui il compagno, il marito sostiene il lavoro dell'artista che segue, che appunto in questo caso è la moglie, e però ne rapina i proventi o comunque la fa vivere male, cioè sembra proprio una collaborazione.
1: Infatti, proprio in quest'ottica io vorrei chiedere, nei suoi romanzi le figure femminili appaiono spesso intrappolate tra desiderio di emancipazione e vincoli sociali, invece rileggendo proprio anche la sua storia personale, possiamo leggere in Grazia Deledda una forma embrionale di riflessione femminista?
3: Sì, secondo me sì. diciamo che lei è stata sicuramente consapevole delle ingiustizie, della disparità di possibilità tra un uomo e una donna. Non aveva potuto studiare, non se ne poteva andare liberamente, non poteva spostarsi liberamente per la Sardegna come avrebbe voluto, ma non soltanto. Quando lei inizia a pubblicare e a Nuoro si viene a sapere, perché arrivano le riviste, arrivano i libri, lei verrà criticata moltissimo.
5: Ah, per... sì, eh?
3: Beh, questa è una cosa che fa scandalo, anche perché è una ragazza molto giovane, racconta storie d'amore, di passione, e quindi sì, è appunto una cittadina che si rivolta, ma comprese le donne della sua famiglia, sua madre che era molto severa, le sue zie, quindi come dire, sì, questo lei ce l'aveva presente, ma non soltanto, ci sono diversi punti in cui possiamo ritrovare. Intanto era una che si interessava, soprattutto negli anni dopo che arriva a Roma, anche partecipando a convegni femministi, come dire, appunto, sapeva un po' quello che succedeva intorno a lei. Ma poi ci sono tantissimi passaggi dei suoi libri, se penso ancora una volta a Cosima, perché appunto parla molto di lei, c'è un momento in cui lei dice che si sentiva in corpo una smania di amazzone, di eroina da avventura, ma poi si ricordava che doveva tornare a fare i letti e pulire le camere. Insomma, c'è una consapevolezza piuttosto elevata, no, di quella che era la situazione. E poi un'altra cosa mi piace ricordare, in quell'intervista di cui parlavo prima, quella fatta negli ultimi anni della sua vita a Gavino Gabriel, etnomusicologo di Tempio che dirigeva la discoteca di Stato qui a Roma, lei dice: mi voglio rivolgere al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. E anche questa non è una cosa da poco, quindi chi lo sa, magari la parola femminista non l'aveva mai pronunciata, però sicuramente era una donna che aveva presente le differenze di genere, ecco.
5: E che cerca pure di liberarsene, di fare una vita tutta per sé, diciamo, per dirla con un'altra, no? Grande donna,
3: senza
5: della letteratura.
3: Senz'altro.
2: Il tempo vola, noi staremo qui tantissimo tempo, siamo arrivati praticamente alla fine. Forse una domanda flash riusciamo a farla rapidamente.
5: Ma
2: qual è l'eredità che Grazia Deledda lascia alla scrittura contemporanea?
5: Bella, tra l'altro molto bella, complimenti, sì.
3: Difficile anche.
1: Ma noi alla
2: molto
1: fine
2: flash, insomma.
3: Allora, sicuramente è questo che abbiamo appena detto, cioè la sua figura, la sua vita, la sua biografia, la sua storia di giovane donna che appunto in quegli anni e con quella provenienza riesce a fare tutto quello che ha fatto, a mandare lettere agli editori da Nuoro, a imparare l'italiano e fino ad arrivare appunto a vincere il premio Nobel. E poi dal punto di vista, tanto dal punto di vista linguistico, la questione delle mescolanze delle lingue mi sembra quanto mai attuale,
2: certo.
3: Così come alcune delle tematiche. Grazia Deledda è la scrittrice che racconta le grandi forze dell'umanità, il bene e il male, la ragione e il sentimento, mi viene da dire, e quindi insomma anche questi sono sicuramente dei temi che non sono mai scomparsi dalla letteratura.
2: Ragione e sentimento, noi chiudiamo
5: così.
2: Scritto. Me lo sono appuntato.
5: Bene.
2: Noi ringraziamo Paola Soriga,
5: la ringraziamo.
1: Grazie.
2: Noi ringraziamo il nostro tecnico Giuseppe Scarlata.
1: Se avete domande, consigli, critiche, suggerimenti, sgrammaticature, lettere e testamenti, scrivete alle ripetizioni@rai.it.
2: Avete ascoltato Le Ripetizioni, un programma condotto da Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan Talarico.
1: Scritto con Christian Raimo, Federico II di Svevia e Johann Sebastian Bach.
2: A cura di Manuel De Lucia ed Elisabetta Parisi.
8: Attenzione, Le Ripetizioni non sostituiscono un valido e coerente percorso di studi. In caso di lacune importanti, consultare un docente.
1: Tutte le puntate sono ascoltabili e scaricabili su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

19:29, consueto appuntamento con Radio 3 Suite, da quest'ora fino a mezzanotte in diretta dagli studi di Via Asiago per chi è in ascolto sulle frequenze di Radio 3. Buonasera al nostro pubblico da Riccardo Gianni, oggi e domani al microfono, da Gianni Grimaldi alla regia al di là del vetro, assieme a Fabio Melis e a Fiore Liborio, responsabili della parte tecnica di un programma che vi terrà compagnia fino allo scoccare della mezzanotte come sempre. E vi terrà in compagnia in musica ancora una volta con due cartelloni musicali. Apriremo il primo tra circa un'ora, collegandoci in diretta Euroradio con Londra, Royal Albert Hall, per il concerto prom numero 46, che vedrà sotto i riflettori un'orchestra davvero sorprendente, anche fuori dagli schemi, possiamo dire, la britannica, ma in realtà multietnica, Cineke Orchestra, per l'occasione diretta da Jonathan Hayward e con il soprano Angel Blue, in un programma davvero insolito. Nella prima parte, una prima esecuzione assoluta della Dance Suite di Edmund Thornton Jenkins, nella ricostruzione e strumentazione di Tufus Zimbabwe, seguita poi da un brano di Samuel Barber, Knoxville, l'opera 24 del grande compositore, un brano per soprano e orchestra, mentre nella seconda parte, dopo l'intervallo, ascolteremo la sinfonia numero 8 di Antonin Dvořák. Il cartellone londinese in diretta terrà compagnia al nostro pubblico fino alle 22:30 circa, quando con Angela Tecce, presidente del Museo Madre di Napoli, cercheremo di raccontare ai nostri ascoltatori la bella e importante mostra dedicata in questi mesi e in quel museo a un'artista anch'essa fuori dagli schemi, Maria Lai, una mostra intitolata Essere è Tessere, per la cura di Monica Amore e di Carlos Basualdo. Infine, verso le 23, apertura del secondo e ultimo cartellone musicale, con un concerto di un pianista di prestigio internazionale, Víkingur Ólafsson, islandese, quarantenne, di grande caratura, un concerto romano che si è tenuto al Parco della Musica nel marzo scorso, registrando il tutto esaurito, come capita spesso quando si esibisce questo pianista. Ólafsson ha proposto per l'occasione, in buona sostanza, l'impianto del suo nuovo progetto discografico uscito per la Deutsche Grammophon, al cui centro figurava la sonata numero Ólafsson, islandese, quarantenne, di grande caratura, un concerto romano che si è tenuto al Parco della Musica nel marzo scorso, registrando il tutto esaurito, come capita spesso quando si esibisce questo pianista. Ólafsson ha proposto per l'occasione, in buona sostanza, l'impianto del suo nuovo progetto discografico uscito per la Deutsche Grammophon, al cui centro figurava la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven, assieme a musiche di Bach e Schubert, con

Spettatori, la seconda parte in coda alla trasmissione di domani sera. Dunque, questo è il programma per oggi qui a Radio 3 Suite. Vi ricordo, come sempre, il numero per contattarci via WhatsApp e SMS, lo conoscete, il solito, è il 335-5634-296. E a questo punto, alle 19:32 minuti, partiamo con la copertina musicale che oggi anticipa il concerto prom che ascolteremo in diretta tra non molto. Tra gli autori, che la Cinec Orchestra presenterà per l'occasione assieme al soprano Angel Blue, figura anche Samuel Barber, compositore statunitense che ha attraversato il secolo breve con la sua musica, ma che è noto al grande pubblico soprattutto per il suo celebre, sempre affascinante, Adagio per archi, opera 11.

0: Leonard Bernstein alla testa dell'orchestra New York Philharmonic per questa versione estenuata, distillatissima, dell'adagio per archi di Samuel Barber, prima esecuzione nel 1938. Si tratta di un arrangiamento dello stesso Barber del movimento lento del suo quartetto per archi opera 11, composto 2 anni prima. Nella sua versione per orchestra d'archi è stato eseguito per la prima volta, dicevamo, il 5 novembre del 38 in una trasmissione radiofonica della NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini, che portò poi il brano in tournée in Europa e in Sud America, contribuendo in modo decisivo allo straordinario successo internazionale dell'adagio di Barber, che ha beneficiato anche di una notevolissima diffusione attraverso l'uso che ne ha fatto il grande cinema, film come The Elephant Man, Platoon, Outlander, la commedia Il favoloso mondo di Amélie e tanti tanti altri. Bello da piangere, dice un nostro ascoltatore che manda un messaggio al 335 56 34 296. E alle 19:43 minuti e poco più apriamo il nostro panorama del giorno spostandoci a Spoleto, dove peraltro Barber era di casa, per parlare di un progetto. Ne parliamo con Gianluigi Mattietti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali. Buonasera Mattietti.
1: Buonasera.
0: E dunque buonasera. Siamo a Spoleto, al Teatro Caio Benissimo, dove si è tenuto oggi il primo incontro di questa prima edizione de Il Quartetto dei Critici, un nuovo progetto che viene inaugurato in occasione della prima rappresentazione assoluta dell'opera Una promessa infranta di Federico Gardella. Ecco, ci vuole parlare Gianluigi Mattietti di questa occasione, e soprattutto lei fa parte di questo quartetto assieme a Giovanni Dallò, assieme a Stefano Nardelli e Paolo Petazzi. Dunque, chi meglio di lei?
1: Certo, volentieri, la ringrazio. Dunque, è la prima edizione di questo progetto che abbiamo immaginato all'interno dell'associazione, però già sul modello di un format che già esiste in Germania da più di 10 anni, appunto, che si chiama il Quartett der Kritik. Quindi diciamo non è una cosa assolutamente originale, ed è una specie di talk show che viene fatto in coincidenza con ma non necessariamente un'opera nuova, anzi per lo più si tratta di opere di repertorio, però magari un nuovo allestimento, anche in coincidenza con un importante concerto, un festival, eccetera. E invece di avere la tradizionale presentazione di un musicologo che introduce, parla della genesi, per esempio, dell'opera, cosa che non è in alternativa comunque a questo, perché la presentazione poi può esserci in ogni caso. I quattro critici in queste occasioni parlano dell'interpretazione dell'opera, soprattutto diciamo degli aspetti discografici, delle cose che già esistono, ovviamente quando si parla di opere di repertorio. Nel caso appunto di un'opera nuova come quella che c'è stata qui a Spoleto, ovviamente i temi affrontati sono stati un po' più ad ampio raggio. Ecco, abbiamo parlato delle nuove drammaturgie dell'opera contemporanea, sempre partendo però dall'opera che è stata allestita qui, che è appunto Una promessa infranta, una nuova opera di Federico Gardella,
0: che parte da una interessante vicenda che viene raccontata nella raccolta Ombre giapponesi, un bellissimo libro che si inserisce fra l'altro nella tradizione molto antica delle storie dei fantasmi. Dunque dice lo stesso Gardella: mai avrei immaginato di comporre un'opera sui fantasmi, ma col tempo mi sono accorto che la musica che scrivevo mi chiedeva di esplorare la parte più silenziosa del suono. Interessante, no? Questa dimensione così del suono più invisibile, che si associa appunto a una vicenda di fantasmi. Non so se questo poi nella realizzazione dell'opera, che ripeto è stata vista e continuerà a essere vista credo fino a domenica a Spoleto, poi si sia concretizzata così in una aderenza a questa promessa di ciò che lo stesso Gardella, che è la sua seconda opera di teatro musicale, prometteva appunto al pubblico.
1: Sì, l'opera diciamo musicalmente, drammaturgicamente coincideva abbastanza bene con questa dimensione appunto fantasmatica che tratta appunto da questo racconto di Lafcadio Hearn, tratto a sua volta da un no, però non aveva connotazioni troppo esotiche o giapponesi, è stata un po' depurata da quello, però la dimensione proprio del thriller, della presenza dei fantasmi era molto, molto efficace, anzi il pubblico ha reagito anche positivamente. Questo appunto ha dato anche al quartetto l'occasione di parlare di molte opere contemporanee basate su aspetti appunto legati alla dimensione del surreale, molte opere legate ai fantasmi, tante opere anche contemporanee a partire da Osokawa che nascono proprio ad esempio dal teatro no giapponese o da altre fonti di ispirazione giapponese. Ecco, quindi questa panoramica ha permesso anche di allargare un po' lo sguardo su tanti nuovi esempi di teatro musicale che pare che abbiano così attratto il pubblico, che ha fatto anche al quartetto, ha posto poi delle domande. Quindi è un primo esperimento che comunque pensiamo di appunto proporre ad altri teatri anche nella stagione entrante, e volevo dire appunto che il quartetto non è fisso, composto da noi quattro, sì. In ogni occasione possono esserci quattro critici, appunto, che soprattutto critici esperti di quel determinato settore, a seconda che si tratti di musica sinfonica, opera verdiana, opera barocca, eccetera, che mettono la loro esperienza anche critica, appunto, a disposizione del pubblico, anche per dare appunto una visione dal punto di vista della critica, ecco, di come giudicare un'opera o una sua esecuzione dai vari aspetti appunto che la caratterizzano. Ecco, questo è una cosa che abbiamo già verificato che in Germania funziona molto bene, tant'è che vengono questi quartetti anche trasmessi alla radio molto spesso, quindi noi ci auguriamo che possa attecchire e fiorire, ecco, questa iniziativa.
0: Ecco, Gianluigi Mattietti, ovviamente in questa composizione del quartetto, appunto in questo caso, questa prima edizione dell'iniziativa, che ricordo è promossa dall'Associazione Nazionale Critici Musicali, avete un po' messo anche il dito nella piaga della contemporaneità, no? Perché ovviamente l'opera si discute molto, no? Sulla sua così sulla vitalità del teatro musicale contemporaneo, sulle problematiche che sono legate appunto a questa forma che eredita un lascito molto pesante, no? Specialmente nel nostro paese, da ciò che è avvenuto nel passato. Ecco, avete fatto anche un po' il punto con il quartetto di questo, riguardo a questa questione?
1: Sì, ecco, uno dei temi affrontati è stato proprio la produzione, anche le politiche culturali e un confronto tra quello che avviene in Italia e quello che avviene nel resto dell'Europa, dove la commissione di una nuova opera non è una rarità, una cosa un po' eccezionale come purtroppo in Italia, anche se bisogna ammettere che ultimamente in Italia se ne stanno commissionando e vedendo di più che in passato, ecco, questo soprattutto nei piccoli teatri. Ecco, abbiamo un po' affrontato anche questo aspetto della diffidenza di molti teatri italiani a mettere in scena non necessariamente opere commissionate ad hoc, ma anche opere che contemporanee, diciamo anche degli ultimi 50 anni, che spesso sono già entrate nel repertorio di tanti teatri che circolano regolarmente nei teatri europei e del resto del mondo, e che in Italia fanno un po' di fatica ad entrare. Ecco, anche questo ovviamente è stato un argomento anche legato appunto al rapporto con il pubblico, all'abitudine probabilmente del pubblico italiano ad avere aspettative sempre legate al modello del melodramma. Ecco, e abbiamo quindi affrontato anche il tema dei nuovi formati di teatro musicale che coinvolgono anche il multimediale e tanti altri aspetti. Ecco, quindi ci sono state molti spunti di riflessione.
0: E allora, Gianluigi Mattietti, io voglio ricordare al nostro pubblico il Quartetto dei Critici, la prima edizione di questo nuovo progetto che è stato inaugurato in occasione della prima rappresentazione assoluta dell'opera Una promessa infranta di Federico Gardella, ancora recuperabile, si potrà assistere alla rappresentazione di domani alle 17 al Teatro Caio Melisso di Spoleto. E ricordo anche che l'incontro invece con il quartetto si è tenuto oggi, sabato 22 agosto, alle ore 12 nel foyer dello stesso Teatro Spoletino, con questi quattro critici a dialogare intorno ad alcuni temi suggeriti dall'opera, ma anche di tanto altro ancora. E alla conversazione hanno partecipato Giovanni Dallò, Stefano Nardelli, Paolo Petazzi e Gianluigi Mattietti, che ringrazio davvero di essere stato con noi questa sera. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E naturalmente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti del quartetto. Grazie ancora. E noi voltiamo pagina e rivolgiamo le nostre attenzioni alla Svizzera, in particolare andiamo a Lugano.

0: È aperta ieri, andrà avanti fino al 30 agosto prossimo, la nona edizione della rassegna musicale estiva La Camp Plein Air a Lugano, una rassegna che si apre ai suoni contemporanei alpini quest'anno con questa edizione intitolata Föhn, i nuovi suoni delle Alpi, a cura di Johannes Rühl, etnomusicologo e curatore musicale. Una rassegna nella rassegna articolata in 5 serate che riuniscono complessivamente 15 artisti e progetti svizzeri per esplorare il dialogo tra musica popolare, spazio alpino e dimensione transalpina, con un'attenzione particolare alle forme più attuali della nuova Volksmusik. Dunque concerti a ingresso libero e gratuito, e si svolgono in una suggestiva cornice dell'Agorà del centro storico di Lugano con inizio alle 21. Siamo appunto alla nona edizione, ne parliamo con Andrea Amarante, direttore generale e artistico di Musica dell'AC. Buonasera.
1: Radio ascoltatrici e ascoltatori.
0: Bene, grazie a lei di essere qui con noi a Radio 3 Suite, e le domanderei appunto così di raccontarci un po' l'edizione di quest'anno, che mi sembra piuttosto interessante, succosa e anche curiosa.
1: Sì, dunque, quando ho deciso di dare vita a questa nuova rassegna Föhn, non sono partito dall'idea di creare semplicemente una nuova rassegna musicale estiva, perché ce ne sono tante anche a Lugano, l'offerta musicale in Ticino è molto, molto ampia. Sono partito da una domanda un po' più grande, che riguarda il ruolo stesso dell'AC come centro culturale e in fondo anche il ruolo di Lugano in Europa. Il LAC e Lugano si trovano in una posizione geografica e culturale molto particolare. Siamo in Svizzera, ma parliamo italiano. Quindi guardiamo naturalmente verso Milano e verso l'Italia, ma apparteniamo a un paese plurilingue, federale, che è attraversato da culture e da sensibilità diverse. E questa posizione non deve essere un limite, ma una delle maggiori punti di forza, perché Lugano deve essere un luogo di passaggio, di traduzione, di mediazione culturale. Questo è lo scopo anche del centro culturale che dirigo. Quindi la rassegna non vuole costruire una serie di concerti ispirati alla musica delle Alpi, ma vuole utilizzare la musica per mostrare che le Alpi sono sempre state un luogo di passaggio, di trasformazione e di incontro.
0: E di incontro, di contatto, non ci sono, di culture anche.
1: Esattamente, non ci sono soltanto musicisti svizzeri, c'è una grande rappresentanza di musicisti svizzeri, ma c'è anche una significativa presenza di musicisti italiani. Mi riferisco per esempio al duo Bottasso, che si è esibito ieri sera, sì. Questa sera si esibiranno giù e Riccardo Tesi, quindi rientriamo in una serie anche di riscoperta della musica popolare che in Italia ha delle figure grandissime, importantissime, come Roberto Le Simone, con la Gatta Cenerentola e tantissimi altri interpreti che anche al giorno d'oggi riscoprono la musica popolare, riscoprono delle sonorità e ricreano su quelle sonorità della nuova musica popolare. Penso a, per esempio, il suono da ieri, che sono stati da noi a giugno.
0: Sì, anche Riccardo Tesi, in fondo anche il suo lavoro è un lavoro che parte dalla così iniziale ispirazione toscana per rivolgersi poi in territori anche molto differenti. Ha fatto un bellissimo lavoro ad esempio sul Liscio, recuperando le istanze originarie di questa forma di espressione,
1: certo,
0: tra coreutica e musicale, no? E quindi ha attraversato anche attraverso l'improvvisazione il lavoro con tanti artisti anche di livello internazionale. Penso per esempio al duo con Patrick Bayon, che ha dato luogo a dei dischi bellissimi. Ecco, c'è questa capacità di certi musicisti che si occupano di tradizione popolare di andare anche oltre, no, lo specifico identitario di una singola così forma musicale legata magari a una regione, a un luogo, ma piuttosto di spaziare in diversi luoghi.
1: Certo, per me era anche importante far conoscere alla Svizzera e delle sensibilità musicali, delle abitudini di ascolto tipicamente italiane che sono poco conosciute, perché nel mondo italiano, il mondo italiano ha una relazione fortissima con la voce, la melodia, il racconto, la canzone, il teatro musicale. La Svizzera tedesca invece si concentra di più su una riflessione sulla, per quanto riguarda la Volksmusik, sull'improvvisazione, sul timbro, sulla reinvenzione di strumenti strumenti e di repertori popolari. Ecco, in questa commistione tra i due generi mi sembrava interessante poter esplorare questo tipo di discorso, insomma.
0: Ecco, volevo chiederle qualcosa anche a proposito della così relazione col pubblico a Lugano, perché sempre uno dei ogni rassegna, diciamo, a questo tema, questa tematica della relazione col pubblico. Come reagisce il pubblico di Lugano, Andrea Amarante, a queste proposte musicali? C'è un'adesione, c'è magari in certi casi un po' una diffidenza rispetto a nuove forme musicali, oppure c'è una completa darsi a quello che la città può offrire con una rassegna di questo genere?
1: Allora, devo dire che la curiosità è sempre molto grande. Noi riscontriamo una grande presenza di pubblico, pubblico sempre nuovo, sempre diverso. Il LAC ha la sua stagione sinfonica, la sua stagione di concerti, di musica world, di musica pop, di musica jazz e così via. In estate il fatto di concentrarci su questo tipo di repertori porta a Lugano tutta una serie di persone che sono interessate o semplicemente vogliono passare una serata diversa e così via. È importante per noi come centro culturale dare un'offerta, appunto, di cultura, di musica di qualità, offrirla gratuitamente ai cittadini, e devo dire che la risposta è veramente molto, molto bella. Anche ieri, purtroppo a causa del maltempo, eravamo nella hall del LAC, ma comunque c'era la gente in piedi che ballava o che era seduta sugli scalini. Veramente una partecipazione molto bella, molto forte, di pubblico luganese, anche di turisti e anche di persone di passaggio, insomma.
0: Eh sì, invidiamo un po' il vostro maltempo, perché qui invece in queste latitudini abbiamo ormai 3 mesi di caldo insopportabile, dunque pensare a un po' di frescura, magari anche un qualche scroscio d'acqua, tutto sommato non ci dispiacerebbe. Allora, grazie molto Andrea Amarante, direttore generale e artistico di musica del LAC, dunque, per questa rassegna.
1: Grazie a voi.
0: Non edizione Föhn, nuovi suoni delle Alpi, dunque in bocca al lupo per tutta la vostra iniziativa, una rassegna che ricordo sarà appunto a Lugano fino al 30 agosto, da ieri fino al 30 agosto, con tante proposte interessanti. Grazie ancora.
1: Grazie a voi. Buona serata.

0: Samuel Barber ci sta tenendo compagnia anche durante questo panorama qui a Radio 3 Sfida, alle 27 minuti e poco più, quando è il momento di rivolgere le nostre attenzioni a una quinta edizione di un festival di musica da camera che stiamo seguendo e che seguiamo ogni volta da Radio 3 Sfida con molto piacere. È il Patmos Chamber Fest, Music Festival, che si tiene a Patmos, appunto in Grecia, dal 24 al 30 agosto, e torna dunque per la sua quinta edizione. Si è affermato come uno dei festival internazionali di musica da camera più speciali, più caratteristici del Mediterraneo. È stata fondata questo festival nel 2022 da Massimo Fino e Roberto Prosseda, che abbiamo al telefono con noi, direttore artistico del festival. Buonasera maestro Prosseda.
1: Buonasera.
0: Dunque una edizione mi sembra ricchissima quest'anno, vedo dei nomi e vedo soprattutto delle proposte musicali molto belle, talvolta anche molto curiose, dunque non vedo l'ora di sentire dalla sua voce cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione, che vedo porta anche un'attenzione così orizzontale a tante esperienze europee differenti e anche al di là dell'Europa, e anche delle proposte curiose. Vedo per esempio il concerto del 25 agosto con le variazioni Goldberg di Bach per due chitarre. Ecco, questo è affascinante perché è un modo di avvicinare un capolavoro con una strumentazione davvero totalmente insolita.
1: Sì, esatto. Il Festival di Patmos, la quinta edizione, è un festival che vuole parlare di musica sempre ad altissimo livello, ma anche nel contesto così speciale di questo luogo magico e sacro. E quindi anche fare musica nei luoghi di Patmos, che sia la vecchia scuola di Cora oppure che sia altre località all'aperto dove facciamo i concerti, è certamente un'occasione anche per i musicisti di fare musica in maniera diversa, cioè in maniera più intensa ma anche più genuina, perché qui non c'è da dimostrare nulla. È un festival da un certo punto di vista anche molto informale, cioè che non bada alla ritualità del concerto, ma che appunto per questo consente ai musicisti e anche al pubblico di vedere la musica in maniera ancora più intensa, più vera, più diretta. E la vicinanza anche fisica, perché sono sale anche piccole, sono spazi anche all'aperto comunque, dove il pubblico sta veramente a un metro, due metri dei musicisti, diventa anche una vicinanza, di un sentire condiviso che forse qui ha una realtà e una intensità diversa che altrove. Patmos da sempre è una meta anche di pellegrinaggio, tra virgolette, non soltanto per chi è religioso, ma in generale per tutti coloro che amano la spiritualità. Quindi fare un festival di musica qui, questo è un luogo del silenzio, un luogo dell'ascolto, un luogo appunto dove i silenzi contano più delle note, tra virgolette, è un luogo secondo me ideale anche per questo. E quindi le Goldberg suonate però con due chitarre certamente sono una proposta originale, che però secondo me nella old school di Cora, dove appunto avranno luogo, hanno un senso ancora più particolare. E, tra l'altro, i Thibaut Garcia e Antoine Morinier, i due chitarristi che suoneranno, sono due grandi maestri e hanno tra l'altro realizzato un video con Bruno Mont-Saint-Jean, il grande regista che lavorava anche con Glenn Gould, con Richter, proprio di questo repertorio, e Bruno Mont-Saint-Jean sarà presente per la seconda volta qui a Patmos, anche perché poi proporremo anche in prima visione greca anche il suo documentario su Thibaut Garcia, che è uscito proprio quest'anno. E, oltre a lui però avremo anche grandi musicisti per altri strumenti, per esempio Steven Isseris al violoncello, Mark Buchkov al violino, Michael Gutman, che è anche il nostro presidente, Jing Zhao ancora al violoncello, Victoria Pofnikova al pianoforte, ci sarà anche Alessandra Amara, mia moglie, e naturalmente anch'io presterò servizio suonando nel concerto inaugurale dopodomani, la Trota di Schubert. E insomma, cerchiamo di portare un repertorio vario, e una cosa particolare sarà il concerto del 27 agosto, dove riporteremo a Patmos il pianoforte Erhard appartenuto a Pauline Viardot e che abbiamo casualmente trovato qui a Patmos 2 anni fa. C'era un pianoforte abbandonato qui nella sala del comune e un nostro collaboratore musicologo Federico Foglizzo dal seriale ha ricostruito la storia di questo pianoforte che è stato acquistato presso la casa Erhard da Pauline Viardot nel 1901 e allora abbiamo fatto restaurare questo pianoforte in Italia da Mauro Bucitti che sta in questo momento sulla nave da Atene a Patmos, domani mattina arriva qui e lo inaugureremo con un concerto in collaborazione con la Fondazione Bruzzane di Venezia dedicata a Pauline Viardot con musiche di Pauline Viardot e dei suoi amici e musicisti a lei legati da Chopin a Fauré a Messager.
0: È insomma interessantissimo, vedo un concerto anche per dopo, no, per il 26 agosto con tre nomi interessanti. Il concerto si intitola From the East, dunque dall'Est, ma in realtà sono due autori dell'Est, Arnaud Babajanian, l'armeno, con un trio, con pianoforte, e Mikhail Glinka, un altro trio, e poi Petris Vasks con il Castiglio Interior nella versione per violino e violoncello, che è uno dei grandi capolavori cameristici di questo autore lettone, che però naturalmente anche per il modo in cui interpreta la musica in senso spirituale credo che sia molto così in linea con quello che mi sembra sia lo spirito di questo festival.
1: Esattamente, sì, tra l'altro questi concerti poi sono sempre il frutto di una commissione anche di suggerimenti che vengono dati da artisti stessi, per esempio Steven Easterlis come anche Michael Gutman sono stati anche loro a proporre alcuni di questi repertori, anche perché conoscendo questi posti, suonando l'anno scorso 2 anni fa qui, ci hanno detto ma secondo me in questo posto suonare questa musica sarebbe ideale. E quindi è un festival che nasce un po' dal basso in maniera condivisa, dove non c'è un'autorità direttoriale, cioè non sono io direttore artistico che impongo il repertorio, ma che al contrario raccolgo anche magari delle intuizioni, delle idee che vengono proprio dal suonare qui, dall'essere già stati qui, per fare un festival dove ognuno suoni ciò che ritiene più bello fare nel contesto di Patmos. E questo è quello che succede ogni anno,
0: che è un po' lo spirito della musica da camera e soprattutto lo spirito, diciamo, di una così di una comunità che si crea in un luogo conchiuso come un'isola, no?
1: Sì, in realtà è un'isola piccola, conchiusa, ma in realtà molto aperta, perché da sempre storicamente è stato di crocevia tra Occidente e Oriente, e quindi è un'isola dove confluiscono tante tradizioni culturali diverse che si incontrano, che dialogano. Ecco perché anche il nostro programma in qualche modo vuole essere un punto di incontro tra est e ovest musicale, tra modernità e antichità, tradizione e innovazione. In questo senso ci tengo a ricordare anche il concerto dedicato a John Taverner, ecco, musicista inglese che ha vissuto a Patmos per diverso tempo, e quindi abbiamo voluto rendere omaggio anche tra l'altro grazie alla presenza di Steven Easterlis, che è un suo grande amico nonché esecutore prediletto, e quindi faremo una serata interamente dedicata a John Taverner con 4 pezzi per pianoforte, violoncello, violino e nastro magnetico di John Taverner, eseguiti proprio nel luogo dove lui è stato, dove lui ha concepito alcuni di questi brani.
0: Eh già, perché poi John Taverner si era convertito molto presto alla religione greco-ortodossa, al cristianesimo greco ortodosso, quindi molta della sua musica contiene elementi in realtà molto vicini a questo spirito orientale, essendo lui poi un inglese. Dunque è interessante anche nel senso di questa trasmissione della cultura, di culture così differenti anche musicalmente, ma tutte nel segno di una spiritualità che può unire appunto ad esempio un inglese come Taverner al mondo greco, in questo caso greco ortodosso.
1: Esattamente, e infatti ascolteremo dei brani come i Pacoe, come Palin per pianoforte, che veramente uniscono anche attraverso la musica tradizionale degli strumenti greci, però rivissuta attraverso le corde del pianoforte, peraltro suonato in maniera non ortodossa, e quindi è certamente un esempio di incontro di civiltà. E in questo senso è anche simbolico però il fatto che sono musiche che quasi mai vengono eseguite, e anche qui a Patmos, a quanto ci risulta, è la prima volta che saranno suonate.
0: Interessante, e interessante anche il fatto che, per quanto questa edizione del Patmos Chamber Music Festival, la quinta edizione, diciamo, fino al 30 agosto dal 24, è naturalmente basata su concerti importanti, ma c'è spazio anche per approfondimenti. In particolare c'è una serie piuttosto nutrita di masterclasses. Vogliamo raccontare un po' anche questo, Roberto, proceda?
1: Sì, certo, l'idea di questo festival non è soltanto di portare grande musica in isola greca, ma è quella di creare un tessuto culturale, un tessuto connettivo che unisca, che connetta appunto anche la tradizione e l'identità dell'isola e anche le persone che qui abitano con tutto il resto, con la grande musica. E Patmos è anche un luogo dove tanti hanno scelto di vivere, anche tanti che magari arrivano da altre nazioni, non solo l'Italia, anche la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda. È un posto veramente che è diventato una meta per chi cerca magari il silenzio, per chi cerca una vita forse più intensa e più semplice di quella delle grandi città europee. E quindi ci sono anche delle iniziative, per esempio quella di Corinne Bodmer, che ha creato una scuola di musica. Lei è una signora svizzera che da 30 anni vive a Patmos e ha creato una scuola di musica e di arte, di pittura e di danza per tutti i bambini che vivono qui tutto l'anno. E allora con loro abbiamo organizzato anche una serie di attività dove i nostri musicisti venuti dall'estero fanno anche degli incontri con i bambini che studiano musica qui, come anche invece abbiamo portato alcuni pianisti selezionati che sono Pietro Vaccari, Alessio Masi, Barbara Loppinto e Lucrezia Liberati, che faranno una serie di masterclass con Vittoria Bosnikova, Bruno Monsengione, Alessandra Amara e me, e che poi suoneranno anche in concerto, con l'idea quindi comunque di fare alternare musicisti molto noti e, come dire, già insomma senior con giovani promettenti, talentuosi, che certamente da questa esperienza trarranno grandissima ispirazione.
0: Ecco, l'ultima cosa, maestro Posseda, che le chiedo riguarda l'ultimo concerto al Patmos Cultural Center nell'isola il 30 agosto. Un concerto che vede una raccolta di canzoni greche, non soltanto di tradizione, ma anche scritte da autori importanti, da Theodorakis, da Hatzidakis fino a Tsitsanis, un grande protagonista della musica tradizionale, riscritta, ripensata. Dunque la vedrà protagonista a pianoforte con il soprano Caterina Mina, dunque un omaggio un po' anche specifico al luogo dove vi trovate, alla cultura che rappresenta.
1: Sì, naturalmente noi cerchiamo sempre di valorizzare anche la tradizione musicale greca. Abbiamo sempre suonato musiche greche, da Theodorakis a Kalomiris, a Mitropoulos anche nei precedenti anni, e quest'anno faremo un intero concerto con una soprano appunto greco-cipriota, anche se ora vive a Londra, che appunto è specializzata in questo repertorio. Io l'accompagno al pianoforte, quindi sarà un modo anche per riconnettere di nuovo tutto quello che abbiamo ascoltato prima, da Taverner, Schubert, a Bach, fino appunto alla tradizione musicale greca, che parte comunque dall'Ottocento per arrivare anche alle musiche composte pochi anni fa.
0: Allora, io ringrazio il maestro Roberto Prosseda, direttore artistico del Festival, del Patmos Chamber Music Festival, giunto alla sua quinta edizione, ricordo ancora, nell'isola di Patmos, dal 24 prossimo 21 al 30 agosto, dunque sono diversi giorni, tutti in musica e tutti dedicati alla musica da camera, con anche masterclass molto interessanti. Grazie molto per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: E buonasera.
1: Buona serata, arrivederci.

E questo era l'allegro energico che apre la sonata opera 26 di Samuel Barber, un lavoro della fine degli anni 40, molto importante questa sonata, per il pianoforte di Leon McCauley. E a questo punto, quando sono le 20-28 minuti e poco più, stiamo per collegarci in diretta Euroradio con Londra, Royal Albert Hall, per il concerto prom, dicevamo, del numero 46, che vede sotto i riflettori questa sera un'orchestra davvero straordinaria, anche fuori dagli schemi, come dicevamo, l'orchestra Cineche, che è stata fondata nel 2015, un'orchestra ancora abbastanza giovane, fondata dalla contrabbassista Cici Nwoko, splendida, vitalissima settantenne britannica, di origini nigeriano-irlandese. E questa attività di Cineche Orchestra si avvale di un gruppo di circa 100 musicisti professionisti che provengono dai luoghi più disparati del mondo, naturalmente con un'attenzione nella promozione di talenti neri, di origine africana, di molte disparate etnie, e naturalmente rimodellando anche un po' il settore della musica classica e ridefinendo anche un po' i confini di cosa significhi l'eccellenza orchestrale sul palcoscenico globale dei nostri giorni. Dunque un'attività che poi si prolunga anche nella Cineche Julian Orchestra per giovani musicisti di talento dagli 11 ai 22 anni, e anche un programma molto vivace di apprendimento e partecipazione. Dunque è stato anche lanciato Voices, il primo ensemble vocale europeo composto prevalentemente musicisti neri e di diverse altre etnie. Ecco, siamo in collegamento Euroradio con Londra, Royal Albert Hall, per ascoltare questo concerto che, come dicevo, si aprirà, dicevo in apertura, con una voce della musica afroamericana a lungo trascurata, quella di Edmund Thornton Jenkins, di cui ascolteremo un balletto che in realtà viene chiamato poi Dance Suite nella ricostruzione che ne ha fatto Tufu Zimbabwe, e viene presentato oggi in prima mondiale sempre con Cineche Orchestra diretta da Jonathan Hayward. Poi avremo nella prima parte il soprano americano Angel Blue, che entrerà in scena e darà calore e eloquenza a un brano molto bello ancora di Samuel Barber, Knoxville Summer of 1915, insieme a una serie importante di classici della canzone americana che seguirà appunto l'esecuzione di questo brano importante di Barber. Dopo l'intervallo, che dedicheremo insomma ad alcuni approfondimenti, la serata si concluderà con la grande ottava sinfonia di Antonín Dvořák, ve lo dicevo in apertura, estratta della sinfonia numero 8, detta inglese, le cui melodie di ispirazione popolare, il lirismo ampio e insistito, lo spirito gioioso, la rendono una delle opere anche più vitali di questo grande compositore. Dunque, tesori riscoperti, capolavori intramontabili, un programma davvero molto vario, l'impegno dell'orchestra ad ampliare il repertorio orchestrale, celebrando al contempo il potere universale della musica di mettere insieme esecutori e pubblico. Ecco, questo è quello che mette in mostra in questa occasione Cineche, che ascoltiamo, entra in scena insieme al suo direttore Jonathan Hayward per il brano di Edmund Thornton Jenkins, che si intitola Dance Suite, prima mondiale. E pubblico, ecco, questo è quello che mette in mostra in questa occasione Cineche, che ascoltiamo, entra in scena insieme al suo direttore Jonathan Hayward per il brano di Edmund Thornton Jenkins, che si intitola Dance Suite, prima mondiale.

0: The Dance Suite by Edmund Thornton Jenkins,
1: nato nel 1894, morto nel 1926, molto giovane, compositore, arrangiatore e polistrumentista, che abbiamo ascoltato in prima esecuzione assoluta dalla Cineca Orchestra, diretta da Jonathan Hayward, in questo concerto in diretta Euroradio da Londra, concerto numero 47 dei Proms londinesi, nell'orchestrazione di Tufus Zimbabwe, che è un compositore, pianista e docente originario di Boston, e per ragioni familiari legato alla figura di Edmund Thornton Jenkins, dunque a lui stesso orchestrato, arrangiato, sistemato lo spartito originale, l'ha fatto diventare un lavoro per orchestra, che qui ha ricevuto appunto la prima esecuzione assoluta mondiale. Il prossimo brano che ascolteremo invece ci riporta alla musica di Samuel Barber, dunque un grande compositore nato nel 1910, morto nel 1981, ha attraversato il secolo breve con la sua musica, e in questo caso si tratta di un lavoro composto attorno agli anni 40, fine anni 40, un lavoro intitolato Knoxville Summer of 1915, una nostalgia, una forte componente autobiografica per, così attraversano questo lavoro di Barber, una composizione evocativa su un poema in prosa del 1938 dello scrittore e critico americano James Agee, che ricordava in questo poema in prosa una lunga sera d'estate trascorsa con la famiglia da bambino a Knoxville nel Tennessee. È un testo che evoca ricordi molto vivaci, molto vividi, elementi che si intrecciano in una riflessione profonda nell'età adulta sulla fugacità di questi momenti, sull'isolamento dell'infanzia. Barber ricordava la sua reazione alla lettura del poema di Agee come immediata e intensa, lo ambientò rapidamente e musicalmente tra febbraio e aprile del 1947, in un momento in cui sia suo padre sia una zia molto amata erano gravemente malati, e questo poema risvegliò riflessioni sul tempo trascorso in famiglia, assieme all'invito di ricordarli con affetto nel loro momento di difficoltà. Il padre e la zia di Barber morirono proprio nell'estate del 47, prima della prima di Knoxville, e l'opera è dedicata alla memoria di suo padre. Knoxville si sviluppa in un unico movimento, in una forma simile a un rondò, attraverso tre ampie sezioni di tempi contrastanti, e Barber stesso la descrisse come una rapsodia lirica, facendo attenzione tra l'altro musicalmente con l'orchestra, con il controllo dell'orchestra, per evitare di sovrastare la cantante. Il soprano in questo caso è Angel Blue, soprano americano di grande sensibilità, che ascolteremo poi a seguire in una bellissima infilata di canzoni tradizionali della canzone classica americana. Per adesso Samuel Barber, Knoxville, con Angel Blue, che viene
0: Jonathan Hayward and star soloist.
1: Arriva
0: the soprano Angel Blue, making
1: Angel
0: her way
1: per soprano orchestra, Knoxville Summer of 1915, l'opera 24 del grande compositore americano Samuel Barber.
0: Knoxville Summer of 1915.

0: Samuel Barber's Knoxville, summer of 1915.
1: Knoxville, estate del 1915, l'opera 26 di Samuel Barber, su testo di John Agee, per soprano e orchestra. L'abbiamo ascoltata dal soprano Angel Blue e dalla Cineke Orchestra diretta da Jonathan Hayward, in questo bel concerto che adesso proporrà tra pochissimo davvero una ghirlanda di canzoni, una più bella delle altre, che verranno eseguite senza soluzione di continuità dalla stessa orchestra, della stessa cantante. Sono classici della musica americana, da Irving Berlin, Putting on the Ritz, e poi Harold Arden, That Old Black Magic, George Gershwin, Our Love Is Here to Stay, Richard Rodgers, My Funny Valentine. Ma al secondo posto in questo quintetto di canzoni figura un brano che forse è il più interessante di questa infilata di canzoni, perché lo ha scritto Margaret Bones, che è stata una delle compositrici di canzoni più interessanti nell'America ancora molto maschile di questa, non so, di timpanelli, di tutta la grande tradizione della canzone americana. E qui ascolteremo di Margaret Bones, dopo Putting on the Ritz di Berlin, ascolteremo Even in the Moment, che è, assieme a tutte le altre canzoni che ascolteremo in queste versioni, vede l'arrangiamento di Anthony Partner, che appunto ha arrangiato in punta di penna, si può dire così, queste canzoni che sono ormai dei classici consolidati di questa grande tradizione specifica americana di canzoni che sono un po' tra la canzone melodica e il jazz, scritte tutte appunto in un periodo d'oro della canzone americana tra gli anni 30 e gli anni 50. E dunque ascolteremo la bella voce di Angel Blue alle prese con un repertorio tipicamente statunitense.
0: That Old Black Magic, which was written originally for a wartime feel-good movie called Star Spangled Rhythm, but it was very quickly after was made famous by being.
1: Alcune di queste canzoni naturalmente hanno avuto una vita teatrale, cinematografica, alcune concepite per dei musical, alcune concepite per dei film. E in molti casi però queste canzoni hanno una tale bellezza, una tale riconoscibilità, che sono diventati poi dei classici anche del jazz, nel senso che sono diventati degli standard che molti gruppi di jazzisti hanno poi utilizzato nel corso dei decenni successivi. Sono diventati un po', penso a My Funny Valentine ad esempio, Richard Rodgers, ma anche Our Love Is Here to Stay di Gershwin, sono diventati dei veri e propri classici di cui si ricorda anche molto più facilmente, più che l'ispirazione originaria, l'interpretazione di musicisti che vanno da Chet Baker a grandi cantanti.
0: Here comes conductor Jonathan Hayward now, coming back
1: onto
0: the stage.
1: Sul palco Jonathan Hayward e Angel Blue. Buon ascolto.

0: Real trip through the American songbook there from Angel Blue, working the crowd, who absolutely loved that. Her personality shining through. Big cheer there for Richard Kelly on the trumpet for that great solo in Putting on the Ritz. Lots of cheers, left, right and centre. In fact, the whole of Ginnico being brought to their feet.
1: Angel Blue in quattro canzoni fino adesso. La scaletta è stata un po' rivoluzionata. Abbiamo sentito prima Love is Here to Stay di Gershwin, seguita da The Old Black Magic di Harold Arlen, da My Funny Valentine di Rogers e infine Putting on the Ritz di Irving Berlin. Tutte e quattro con gli arrangiamenti di Anthony Putnam e con la Cineke orchestra diretta da Jonathan Hayward
0: conducting Cineke in tonight's prom. Big cheers as Angel Blue comes back on to the stage.
1: Angel Blue ritorna sul palco, forse c'è un'ultima canzone da ascoltare.
0: She really does have the most delightful personality and demeanor on stage. She's blowing kisses to the audience. She loves being here at the proms, as indeed she sang, did she? Gave us a lovely little shout out. I think we'll be hearing that again.
1: Soprano americano che non ci è sembrato davvero molto in linea con il grande repertorio che ha cantato, evidentemente non è moltissimo nelle sue corde, però insomma il pubblico dei proms, sempre di bocca buona, ha molto apprezzato la sua interpretazione, con un bellissimo arrangiamento peraltro. Il pubblico reclama l'ultima canzone.
0: Yes, here she comes.
1: Eccola che torna davanti al pubblico dei proms, vediamo cosa canterà.
0: Big favorite here in the Royal Albert Hall, and Jonathan Hayward was speaking so warmly about her earlier as well. He's worked with her on a couple of different productions of Aida, but the thing he really did say to me was he said she works from the text first. She's an absolutely epic storyteller. He said the fact that she's got this wonderful instrument to work with is almost sort of secondary. But the way she tells a story is what he absolutely loves about her. And she was certainly connecting with the audience beautifully tonight. Big smiles, big waves. I think that is her now leaving the stage for good. Perhaps I'm speaking too soon. I think that's it. We're now going to enjoy the interval here in the Royal Albert Hall.
1: Dunque niente bis, dunque non abbiamo ascoltato ciò che era previsto dalla scaletta, il brano di Margaret Bones, un vero peccato perché è una grande songwriter americana, afroamericana, sarebbe stato interessante ascoltare in questa versione. A questo punto abbiamo un intervallo che dedicheremo ad approfondire ancora degli elementi per capire meglio questa Cineke orchestra, in questo caso diretta da Jonathan Hayward, ma parlavamo prima del grande progetto di questa orchestra che americana, afroamericana, sarebbe stato interessante ascoltare in questa versione. A questo punto abbiamo un intervallo che dedicheremo ad approfondire ancora degli elementi per capire meglio questa Cineke orchestra diretta da Jonathan Hayward, ma parlavamo prima del grande progetto di questa orchestra che naturalmente abbiamo già detto che si tratta di un'orchestra fondamentale.

di origini nigeriano-irlandesi, Chichin Wanoku. Nel 2015 ha avuto questa splendida idea di inventarsi un'orchestra che si avvalga di molti musicisti professionisti che compongono appunto la Cinecchie Orchestra, con soprattutto al centro dell'attenzione soprattutto la provenienza culturale e geografica di questi musicisti, che provengono da diverse zone del mondo, con un'attenzione particolare anche al mondo afroamericano e in generale al mondo dei neri, che dunque la stessa contrabbassista che ha dato vita a questa orchestra riteneva, e giustamente, che fosse sottovalutata rispetto al mondo, al settore della musica classica. Dunque, fondando un'orchestra di grande brillantezza, di grande prestigio, ha dato prova di grande intuizione. Dunque, risultato è una serie di dischi importanti che incrociano repertori molto differenti. Un album uscito qualche tempo fa, molto interessante per soprattutto per i musicisti che mette in campo, Spark Catchers, è un album che mette insieme diverse forze della composizione, soprattutto afroamericana. Tra questi personaggi, tra questi compositori, troviamo anche Philip Herbert, che nel febbraio del 1999 scrive proprio per la Cinecchie Orchestra questo brano intitolato Elegia, un brano che nasce come gesto di empatia dopo aver visto da parte del compositore la scioccante copertura mediatica di un omicidio tragico di uno studente diciottenne nero vittima di un omicidio a sfondo razziale che coinvolse la polizia britannica. Stephen Lawrence era il suo nome, e il brano è orchestrato per 18 strumentisti ad arco, uno per ogni anno della vita di Lawrence. È ispirato in certo modo anche alla musica dei compositori inglesi cosiddetti pastorali. È necessario, dice Philip Herbert, il compositore, è necessario attribuire maggior valore alla forza che deriva dalla convivenza di persone con storie, provenienze diverse in Gran Bretagna. Ognuno di noi ha qualcosa di prezioso, di molto positivo da offrire al quadro generale della vita nella Gran Bretagna di oggi, e Stephen Lawrence è stato negato il diritto a una vita in cui potesse mettere a frutto il suo talento per il bene della società. Ciononostante, possiamo unire le forze delle nostre comunità per contribuire a realizzare i suoi sogni. Questa è di Elegy in Memoriam Stephen Lawrence di Philip Herbert, l'ascoltiamo dal Cinecchie Orchestra.

La bella, bellissima elegia in memoria a Stephen Lawrence, del compositore britannico nero Philip Herbert, nato a Londra nel 1960, una delle varie composizioni raccolte in un bell'album di qualche tempo fa di Cheneke Orchestra, che mostra appunto la varietà anche dei musicisti messi in campo da questa orchestra, le varie scoperte, quasi tutte a sfondo, talvolta, anzi molto spesso a sfondo sociale, ma in altri casi sono dei veri e propri recuperi. Ad esempio, una delle operazioni più interessanti, legate, diciamo, anche all'interesse per il jazz di questa orchestra britannica, è stato il recupero di una celebre registrazione in cui il grande Duke Ellington, assieme a Billy Strayhorn, arrangiavano la suite, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, in una registrazione celeberrima per la Columbia nel 1960, con un'orchestra che vedeva alla testa naturalmente Duke Ellington al pianoforte e alla direzione, e poi tantissimi suoi collaboratori grandiosi. Dunque una rilettura che Cheneke Orchestra ha ripreso integralmente. Ascoltiamo alcuni movimenti di questa splendida suite, in cui naturalmente il jazz la fa da padrona, ma naturalmente, come ovvio, è la grande musica di Tchaikovsky l'ispirazione primaria. Dunque ascolteremo anzitutto l'ouverture, per passare poi alcuni brani della suite molto riconoscibili.

E allora due momenti dalla suite di Tchaikovsky, lo Scaccianoci, nell'arrangiamento di Duke Ellington e Billy Strayhorn, l'ouverture, e poi appunto una delle celebri danze, il Valzer dei Fiori. Sempre dalla Cina, che è orchestra che è protagonista anche di questo bel concerto che stiamo trasmettendo questa sera in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra, il concerto però numero 46, con questa orchestra britannica e multietnica alle prese con un repertorio molto vario. Abbiamo ascoltato musiche di Jenkins, di Samuel Barber, una serie di canzoni interpretate dal soprano Angel Blue, che si riferiscono appunto, si riferivano alla grande tradizione della canzone statunitense. Poi Philip Herbert in questo intervallo, e Tchaikovsky, così come è stato interpretato da Duke Ellington e Billy Strayhorn in una famosa incisione per la Columbia, ma rivista e riproposta al pubblico degli appassionati proprio dalla Cineca Orchestra in un'esecuzione che abbiamo appena finito di ascoltare. La seconda parte di questo concerto, che sta per partire, riguarda invece un grande classico, un grandissimo classico della musica di fine Ottocento, è la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 86, detta inglese, di Antonín Dvořák. Nei tempi allegro con brio, adagio, allegretto grazioso molto vivace, infine allegro ma non troppo. Una delle sinfonie meglio riuscite del XIX secolo, e tra queste sinfonie di Dvořák, che è quella più influenzata dalla musica popolare boema, Dvořák protagonista nel suo sinfonismo di 9 sinfonie in un periodo di tempo molto ampio, dal 1865 al 1893. Non è un insieme omogeneo nel quale sia possibile rintracciare una forma di evoluzione. La sinfonia in Sol maggiore che ascolteremo questa sera, l'unica pubblicata da Novello a Londra nel 1892, per cui detta impropriamente l'inglese, vi figurava in origine come quarta, mentre oggi è qualificata come ottava. Sta al centro del trittico al quale Dvořák fu debitore anche in vita della sua fama internazionale nel genere sinfonico, dopo la settima in re minore e prima della celebre nona in mi minore, la Sinfonia del Nuovo Mondo del 1893, che conclude il ciclo sinfonico del grande compositore. Composta in poco più di 2 mesi, tra il 6 settembre e l'8 novembre del 1889, eseguita per la prima volta a Praga nel 2 febbraio del 1890 sotto la direzione dell'autore, l'ottava sinfonia appartiene quindi alla piena maturità di Dvořák, ne esprime alcuni degli umori e dei sentimenti più tipici. È un lavoro indubbiamente di ascolto anche, potremmo dire, molto piacevole. Dunque il nostro pubblico ascolterà questa sinfonia, che ripeto è in 4 tempi per una durata in questo caso prevista di circa 34 minuti, un lavoro che dà conto appunto di questa, potremmo dire, anche felicità melodica del lavoro di Dvořák, una felicità che si esprime pienamente in questa sorta di eccellente, radiosa composizione sinfonica, l'ottava appunto, le cui melodie di ispirazione popolare, poi il lirismo così ampio e lo spirito gioioso la rendono una delle opere anche più vitali e più amate dal pubblico della musica classica. Antonín Dvořák, ottava sinfonia, e sul palco l'orchestra, il direttore Jonathan Hayward.

L'Allegro, ma non troppo, che conclude la sinfonia numero 8, un sol maggiore, opera 88, cosiddetta inglese, di Antonín Dvořák, in quattro tempi, allegro con brio, adagio, allegretto, grazioso. L'Allegro, ma non troppo, che conclude la sinfonia numero 8, un sol maggiore, opera 88, cosiddetta inglese, di Antonín Dvořák, in quattro tempi, allegro con brio, adagio, allegretto, grazioso, molto vivace, infine questo allegro, ma non troppo, che conclude questo bel lavoro.

del sinfonismo di questo grande compositore, nato nel 1841 e morto all'inizio del secolo breve nel 1904. Era questa la seconda parte, la parte che concludeva questo bel concerto prom numero 46 con la Cineke Orchestra diretta da Jonathan Hayward e con l'ausilio in una parte del concerto della voce del soprano americano Angel Blue, in diretta Euroradio da Londra dalla Royal Albert Hall. Abbiamo dunque ascoltato questo concerto che era il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, il primo dei due cartelloni musicali di questa sera qui a Radio 3 Suite.

0: E alle 22, quasi 35 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Radio 3, a questo punto il nostro programma ci porta a occuparci di arti visive. La Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, Museo Madre di Napoli, presenta dal 25 giugno la mostra Maria Lai, Essere e Tessere, dedicata a una delle traiettorie artistiche più singolari, più speciali dell'Italia del dopoguerra. È una retrospettiva che si articola per oltre sei decenni, ripercorre tutte le trasformazioni nei materiali, nelle forme, nei concetti attraverso cui l'artista ha ridefinito il rapporto tra arte, linguaggio, memoria ed esperienza collettiva. È un progetto espositivo ambizioso a cura di Monica Amore e di Carlos Pasualdo, in collaborazione con l'archivio e la Fondazione Maria Lai e l'assistenza curatoriale di Giulia Brandinelli. E dunque noi di questa mostra ne parliamo, abbiamo il piacere di ospitare Radio 3 Suite con Angela Tecce, presidente del Museo Madre. Buonasera.
1: Buonasera, vi ringrazio.
0: E siamo noi a ringraziare lei perché è importante parlare di Maria Lai, soprattutto direi questa mostra, poi lei forse me lo potrà confermare, ha il merito di mostrare nella sua complessità il lavoro di Maria Lai, che noi molto spesso, un pubblico magari più disattento, meno addentro alle cose dell'arte contemporanea, del lavoro di una grande artista come Maria Lai, è abituato a collocare semplicemente in Sardegna, come fosse un artista che diciamo risolve tutto il suo percorso artistico all'interno dell'isola e nell'isola. Naturalmente questa componente è fortissima, però è un artista davvero italiana a tutto tondo, ha studiato con Arturo Martini, ha avuto esperienze in tutta la penisola e poi a un certo punto è tornata nella sua isola e ha sviluppato un lavoro davvero sorprendente attraverso proprio questo rapporto con i fili, con il tessere e con i telai. Ma tutto questo, a quanto io ricordi, parte da una celebre mostra romana nel 1971, in cui in un momento così di svolta questi oggetti che Maria Lai così esponeva sotto forma di spesso di installazione, di ostensione pure semplice di oggetti, questi telai diventano un po' il, potremmo dire, i protagonisti anche di una svolta che la porterà appunto a tessere, di qui anche il titolo molto bello della mostra, con questa assonanza, con questa rima. Dunque, Angela Tecce, questo progetto è un progetto espositivo che ha un fine anche cronologico, quindi ci mostra in fondo anche gli inizi di Maria Lai, che sono forse meno conosciuti del suo lavoro più noto a tutti.
1: Vi ho ringraziato prima perché credo la nostra mostra sia una svolta abbastanza interessante e importante per la conoscenza del lavoro di Maria Lai, che si è articolato in oltre sei decenni, quindi diciamo molto complesso, e buona parte di questi anni lei li ha trascorsi a Roma, che il legame, come giustamente lei ha sottolineato prima, con la Sardegna, anche proprio come matrice culturale, come terreno per sviluppare la

0: sua ricerca su memoria, tradizioni, artigianato è stato sempre uno dei suoi obiettivi principali. Lei giovanissima arriva a Roma addirittura nel 39, neanche ventenne, quindi proprio a ridosso della futura guerra, e studia all'Accademia, al liceo artistico, anzi di Via di Ripetta a Roma, con Mazzacurati, che la poi indirizza a studiare a Venezia, anche per i problemi legati appunto al momento storico molto particolare, dove studia con Arturo Martini. E appunto la nostra mostra, affidata alla cura scientifica di Monica Amore e Carlo Spasuado, due curatori naturalizzati americani, anche che voluti da noi e dalla Fondazione e Archivio Maria Lai, che è diretto dalla nipote di Maria Lai, Maria Sofia Pisulai. E la mostra è stata voluta fortemente da noi, dall'archivio e da coloro che ci hanno sostenuto, la Fondazione Tridama, i nostri amici del Madre, eccetera, proprio perché doveva rappresentare un approfondimento scientifico, cioè fare il punto su quest'artista che ha sempre, diciamo, condotto una vita appartata. E io dico sempre che non è vero che era una donna appartata, perché veramente la si può considerare una delle figure centrali, sempre assolutamente in linea con quelli che erano, diciamo così, i portati più interessanti della nostra storia dell'arte italiana. Mm. Però giustamente lei prima sottolineava come la nostra mostra ha una sorta di premessa con opere meno note rispetto ai telai che lei ha giustamente citato, che vengono esposti alla Galleria Schneider di Roma nel 71. Invece la nostra mostra parte da opere già degli anni 50, opere molto legate ancora alla così cultura sarda. C'è un lavoro molto bello che si chiama Ovile del 59, che è davvero un'opera emblematica, per usare questo termine un po' abusato, ma che in questo caso c'entra molto, perché da un lato ci sono ancora elementi di quella cultura, le pecore, i sassi, le rocce, dall'altro però è già un quadro con una fortissima impronta informale, legata alla matericità e alla sperimentazione della materia fisica della pittura.
1: Ecco Angela, è interessante quello che dice, anche in relazione al fatto che quest'arte di Maria Lai, in tutte le sue fasi, ma in particolare in questa prima fase e poi nella fase appunto che culminerà nella mostra del 71 a Roma, è un'arte che sembrerebbe avere come fine davvero la ridefinizione dei confini tra arte e vita, dunque qualcosa che l'arte contemporanee di quegli anni aveva molto in mente in alcune esperienze. Io penso ad esempio all'esperienza dei situazionisti in Francia, anche lì c'era questo tentativo, diciamo, di unire arte e vita, di ridefinirne i confini e molto spesso anche confonderli, no? In quel caso con l'attività politica, in questo caso mi sembra che è la sensibilità poetica di Maria Lai ad avere la meglio e essere però una bussola, questa ridefinizione, una bussola così importante nel suo lavoro, che dà proprio la temperatura giusta a questo lavoro.
0: Certamente queste prime sale che noi abbiamo dedicato a queste opere meno note, in particolare il disegno, perché le prime sale sono accompagnate da una sequenza di disegni che da un lato hanno appunto come temi quelli della tradizione, no? Animali, terreni rocciosi, dall'altro a pescatori, mietitori, donne che preparano il pane, dall'altro però il segno, come ha detto giustamente lei, è un segno che già prelude alle sperimentazioni immediatamente successive, già negli anni 60, cioè prima ancora di sfociare nei telai, lei realizza delle opere che sono state definite polimaterici. Sì, polimaterici è un termine che deriva da Prampolini, no? Che usava questo termine dal futurismo, appunto. Lei ha sottolineato la relazione arte-vita che in quegli anni lì, negli anni 60, si in Italia hanno tantissimi esponenti, ma se si pensa già sicuramente a una figura che è stata di riferimento per Maria Lai, Burri, le sperimentazioni di Burri sono appunto convergono nel desiderio di immettere nel flusso della pittura, della materia della pittura, oggetti della vita comune, e Maria appunto nei suoi per polimaterici sperimenta proprio questo. Comincia a inserire spago, rafia, legno, zucchero, destabilizzando appunto quella che era la specificità della chiusura nel mezzo della pittura, della scultura, eccetera, e come dire, creando delle connessioni che sono le connessioni di quel momento. Si pensi soltanto che ci sono opere della fine degli anni 60, inizi anni 70, quindi prima ancora, dei telai che sperimentano l'estroflessione della tela, cioè qualcosa che viene fuori, che prorompe dalla materia stessa tradizionale, tela,
1: poi,
0: colore.
1: Che poi vedremo in Castellani, in Bonalumi, in tanti artisti, no? Quindi c'è una relazione molto forte anche con quello che avveniva nell'arte contemporanea nel nostro paese, o stava per avvenire.
0: Beh, assolutamente sì, le estroflessioni di Pino Pascali, che muore nel 68, erano state realizzate un paio d'anni prima del dipinto a cui mi sto riferendo, che è presente nella nostra mostra, o appunto le estroflessioni di Castellani. Quindi, come dire, si è spesso troppo sottolineato il fatto che la sua vita sia stata sempre condotta un po' al di fuori dei grandi flussi e delle grandi, diciamo così, personalità presenti sulla scena dell'arte italiana, ma invece lei era molto inserita nelle ricerche, nelle sperimentazioni più avvedute di quegli anni.
1: Ecco, Angela Tecce, mi viene da fare un riferimento, lei prima parlava di materiali poveri, no? I materiali con cui Maria sì. Lai ha lavorato. C'è una bellissima frase che trovo in uno scritto di Antonella Anedda, che ha dedicato molta attenzione a Maria Lai, che dice: la sua opera non è povera, è sobria come l'arte in Sardegna, nei colori delle chiese romaniche, bianco e nero, nei motivi e nella ripetizione di forme sui tappeti tessuti in ogni paese dalle donne. La lana è ispida, se i colori si accendono con punte di rosso o di blu è perché il resto dei toni è spento. Ecco, forse solo una poetessa poteva riuscire a esprimere con tanta chiarezza la relazione tra il materiale, la provenienza anche, potremmo dire, geografica di Maria Lai e le sue intenzioni di artista.
0: Io sono molto d'accordo con la bellissima frase che lei mi ha letto, anche se la mia lettura dell'opera di Maria Lai tende a sottolinearne proprio la volontà di uscire fuori dal riferimento aneddotico, appunto, a quelle che sono i temi della sua cultura d'origine. Lei vuole sì assolutamente ricordare, è chiaro che proprio la nipote Maria Sofia mi racconta come la tessitura, il ricamo fossero attività tipiche, no, delle donne sarde, e il fatto che lei riflette nei suoi disegni prima e addirittura uscendo fuori dalla superficie tradizionale del quadro con delle sculture quali sono i telai, mostra come appunto la sua volontà di creare degli oggetti che sono legati da un lato alla tradizione, ma dall'altra assolutamente diventano degli oggetti astratti. I telai li presenta con la presentazione di un famosissimo critico d'arte che gli era molto legato, che è Marcello Venturoli, e Venturoli sottolinea proprio questo, sottolinea che a 52 anni, perché nel 71 Maria Lai ha già 52 anni, trae da questa sua ricerca degli oggetti che sono delle sculture astratte, delle culture con un ordine simbolico assolutamente autonomo. La relazione che io voglio sottolineare è quella proprio con la tradizione dell'astrattismo italiano, che in tantissime delle opere che noi abbiamo esposto è molto molto rintracciabile, visibile e molto sentita come esigenza da parte di quest'artista.
1: Ecco, io sono perfettamente d'accordo con questa sua lettura, Angela, te ce la ritrovo anche, fra l'altro, ne ritrovo un elemento anche con, all'interno di una di, così, del percorso di un'installazione come Legarsi alla montagna, che venne realizzata a Ulassai nel 1981 e che nasce da una leggenda locale, diventa un'opera concreta di cambiamento del paesaggio e delle persone, è un nastro che lega gli abitanti del villaggio alla montagna e rivela in questo suo tendersi i legami, talvolta di amicizia, talvolta di amore, talvolta addirittura di rancore. Dunque anche in questo caso l'arte che diventa un motore potente di incontro e di rappresentazione e di così di confine con la vita.
0: Io voglio ricordare, prima ancora di parlare di questa azione che è diventata famosissima, anche perché la stazione dell'arte che si trova appunto a Ulassai è appunto la testimonianza di questo legame fortissimo di Maria con il suo luogo d'origine, al quale ha voluto appunto donare questa azione particolarmente intensa, particolarmente significativa e che ancora è una traccia fondamentale per comprendere le sue ragioni. Voglio però premettere il fatto che solo 2 anni prima, nel 78, Maria Lai era stata invitata da una grande critica ad arte italiana, Mirella Bentivoglio, alla Biennale di Venezia in una sezione dedicata alle donne che si chiamava Materializzazione del linguaggio. Ecco, io torno sulla questione del linguaggio. Sappiamo che nello stesso 78 il comune di Ulassai le aveva appunto commissionato un monumento ai caduti e Maria giustamente si sottrae a questa richiesta dicendo che lei voleva fare qualcosa per i vivi, non per i morti, e riscopre questa leggenda. Tra l'altro non dimentichiamo che tantissimo del suo lavoro è stato dedicato ai libri, alle fiabe, ai libri cuciti, eccetera, e realizza questa azione che davvero è stata prima di tutto precocissima, anzi rispetto alle tante performance che oggi abitano la nostra storia dell'arte contemporanea, ma anche di grandissima visionarietà. 27 chilometri di strisce di tessuto jeans attraversano il paese con la partecipazione di tutti gli abitanti. Non dimentichiamo che in quegli anni si parlava appunto di arte come partecipazione sociale e appunto uniscono le case, gli abitanti, da, come ha detto giustamente lei, unioni, disaccordi, amore, quando c'era un amore addirittura lei lo sottolineava con dei fiocchi e con un pane tipico delle feste, un pane sardo tipico delle feste, che è il pane pintau. E questa azione poi finisce appunto con alcuni professionisti alpinisti che arrivano sulla montagna, da cui era poi nata l'origine della leggenda, perché la bambina che si era salvata appunto si era salvata nascondendosi in questa montagna. L'azione è stata documentata da un famoso fotografo romano, Piero Berengo Gardin, e dall'artista sardo Tonino Casula. Quindi per esempio chi verrà a vedere la nostra mostra al Madre potrà vedere le riprese di Tonino Casula, che abbiamo appunto presentato insieme ad altri video che rappresentano Maria mentre racconta le favole anch'esse della tradizione sarda e a cui lei rimane sempre legata, ma con una grande forza eversiva, direi. Uso questo termine forse un po' forte.
1: No, non è un termine forte, molto appropriato. Io starei ore a parlare con Angela Tecce, presidente del Museo Madre, di questa mostra che ci racconta un'artista straordinaria, ancora così poco conosciuta a livello nazionale, un po' con sé, un po' limitata, un po' messa in un angolo, come dicevamo all'inizio, no? Unicamente così, come di fosse un'artista etnica, in realtà è una grande artista del nostro paese. E questa mostra al Museo Madre fino al 12 settembre a cura di Monica Amor e...
0: No, fino al 12 ottobre, la correggo.
1: Sì, scusi, fino al 12 ottobre.
0: Che tante persone possano approfittare di tutto settembre, delle prime due settimane di ottobre per venire a vederla.
1: Esattamente,
0: ecco,
1: dunque
0: anche
1: questo
0: perché
1: è
0: stato un grande sforzo sia dal punto di vista proprio dell'investimento, ci sono oltre 180 opere, ma soprattutto un grande sforzo scientifico. I due curatori, come ha detto lei, aiutati da Giulia Brandinelli, che ha lavorato per l'archivio e per la fondazione, hanno veramente cercato di andare rileggere e restituire alla loro storicità tutti i momenti dei sei decenni di attività dell'artista.
1: Bene, dunque veramente invitiamo i nostri ascoltatori a approfittare di queste settimane fino al 12 ottobre per visitare il bellissimo Museo Madre di Napoli e all'interno del Museo Madre vedere questa mostra Essere e Tessere Maria Lai a cura di Monica Amor e di Carlos Basualdo. Davvero io ringrazio molto Angela Tecce, presidente del museo, grazie per essere stata con noi e complimenti per questa bella mostra.
0: Io ringrazio voi per l'attenzione.
1: E una buona sera.
0: Buonasera.

E Façade per orchestra da camera di Philip Glass è il filo che ci riporta come un filo di Maliarai all'interno del mondo musicale per l'apertura del nostro secondo e ultimo cartellone musicale alle 23:02 minuti. Siamo in leggerissimo ritardo, ma ascoltiamo un grande concerto. Vikingur Olafsson è considerato uno dei pianisti più originali, più interessanti della sua generazione, quarantenne di grandissima caratura. E questo concerto romano si è tenuto al Parco della Musica nel marzo scorso, registrando, dicevamo in apertura, il tutto esaurito. E Olafsson ha proposto per l'occasione, in buona sostanza, tutto l'impianto del suo nuovo progetto discografico uscito per la Deutsche Grammophon, al cui centro figurava la sonata numero 30, Opus 109 di Beethoven. Proprio Opus 109 si intitola tutto l'album, che contiene però anche musica di Bach e Schubert. Dunque un concerto piuttosto corposo. Questa sera ascolteremo la prima parte, lasciando al nostro pubblico la seconda parte in coda alla trasmissione di domani sera, quindi dividiamo questo lungo concerto in due parti. Dicevamo, questo recital di Vikingur Olafsson intreccia opere di tre giganti del repertorio come Bach, Beethoven e Schubert. Partite per preludi di Bach, autore al quale Olafsson ha dedicato una parte importantissima della sua attività di concerto di incisione discografica, si alternano ai due movimenti della sonata di 566 di Schubert, ma il fulcro del programma è naturalmente Beethoven, di cui stasera ascolteremo l'opera 90, nota e celebrata come una insolita sonata in due soli movimenti e nota per il suo carattere intimo e cantabile. Ma il concerto iniziava proprio col preludio in mi maggiore da clavicembalo, dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, seguito proprio dalla sonata in mi minore, opera 90, che, come dicevo, è una sonata atipica, insolita per certi versi, appunto è difficilmente collocabile nel terzo stile del maestro, ma al tempo stesso di fattura differente rispetto a altre sonate precedenti, è sviluppata, dicevo, in soli due movimenti che sono con vivacità e sempre con sentimento ed espressione, e poi non troppo vivo e cantabile assai. L'epoca della composizione è nel corso dell'estate del 1814, ma prima di ascoltarla, senza soluzione di continuità, il preludio bachiano di cui vi parlavo.

Il pianoforte di Víkingur Ólason in questa sonata numero 27 in Mi minore opera 90 di Van Beethoven, così come è stata presentata l'11 marzo scorso l'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia a Roma, una sala gremita per un tutto esaurito per questo grande pianista islandese specializzato nel repertorio bacchiano, ma che si è dedicato con grande energia in questo ultimo progetto discografico soprattutto a Beethoven, di cui appunto ha eseguito in questo caso la sonata numero 27, l'opera 90 di Beethoven, preceduta senza interruzione dal preludio in Mi maggiore da clavicembalo ben temperato, il libro primo di Johann Sebastian Bach. Nella sua autobiografia Arthur Rubinstein scrisse in modo negativo del secondo movimento della sonata, opera 90 di questa sonata beethoveniana, definendolo troppo ripetitivo, anche deludente rispetto al primo. La soluzione di Ólafsson, come avete sentito, è stata quella di accelerare il tema principale. Il concerto, questa prima parte del concerto, proseguiva con un'altra pagina bacchiana, questa volta più corposa e importante. Si tratta della celebre partita numero 6 in Mi minore, nei tempi toccata, Alemanda, corrente, Air, Sarabanda, tempo di Gavotte e alla fine una gigue. Si tratta di un lavoro composto dal grande compositore nel 1730 e ha scritto Piero Rattalino parlando di questa partita, che in questa partita come nella suite troviamo quasi sempre i quattro piloni portanti della Allemanda, della corrente, della Sarabanda, della giga, e in cinque delle sei partite Bach si attiene strettamente a questo modello canonico fissato da Johann Jakob Froberger, le cui opere per tastiera che vennero pubblicate alla fine del Settecento avevano lasciato una traccia profonda nella cultura tedesca. Dopo Froberger era però invalso l'uso di inserire tra questi quattro momenti importanti qualche più snella colonna. Se si osserva con attenzione il titolo, ci si accorge del fatto che minuetti ed altre galanterie formano un concetto solo. Nella partita numero 6 le galanterie sono la semplicissima aria che allenta la tensione dopo l'allemanda e la nervosissima corrente, il grazioso tempo di Gavotta che separa la Sarabanda dalla giga furiosa. Dunque ascoltiamo questo capolavoro bacchiano, la partita numero 6 in Mi minore di Johann Sebastian Bach dal pianoforte naturalmente di Víkingur Ólafsson.

Una giga vertiginosa al termine di questa monumentale partita numero 6 in mi minore di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il pianoforte di Víkingur Ólafsson in concerto l'11 marzo scorso al Parco della Musica di Roma. Con questa partita nei tempi toccata, allemande, corrente e saraband, tempo di gavotta e alla fine una giga. Dunque parlavamo prima del fatto che il canone fissato da Johann Jakob Froberger, compositore seicentesco, le cui opere per tastiera erano state pubblicate postume alla fine del Settecento e che avevano lasciato una traccia profonda nella cultura musicale tedesca, a proposito anche dell'influenza che ha avuto Froberger su Bach. E naturalmente, avendo ancora qualche minuto da dedicare alla musica qui a Radio 3 Suite per i nostri ascoltatori, mi piacerebbe poter far ascoltare qualcosa dal nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riporta all'attenzione del pubblico, degli appassionati di musica barocca, proprio la figura di Froberger, con un nucleo di lavori per clavicembalo che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo di Memento Mori. In particolare ascoltiamo l'Allemande che apre la suite numero 17 in fa maggiore, sempre di Froberger al clavicembalo. C'è l'ottimo maestro Francesco Cera. Buon ascolto.

L'Allemande, fête en honneur de Madame de Duchesse de Württemberg, era il brano d'apertura della suite 17esima in fa maggiore di Johann Jakob Froberger, che abbiamo ascoltato da clavicembalo di Francesco Cera dal suo nuovo lavoro discografico. Era questa l'ultima pagina musicale in programma stasera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalina, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi i consueti due cartelloni musicali, tra cui la seconda parte del concerto di Viking Rolfsson verso le 23 e altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

afraid, afraid of you, afraid.

0: di Brisse e anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
1: Rock go yon san ni ich zero.
2: Battiti @rai.it.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
4: Hildegard von Bingen. Quia Felix Pueritia, Magnificat, quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble Sequentia, Benjamin Bagby e Barbara Turton, Direzione.

0: Di Hildegard von Bingen abbiamo ascoltato Quia Felix Pueritia, Magnificat, Quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 12 variazioni in Do maggiore sulla canzoncina francese A Vous dirai-je, maman, per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 12 variazioni in Do maggiore sulla canzoncina francese A vous dirai-je, maman, per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.
1: Paolo Quagliati, toccata dell'ottavo tuono. Yannick Varlet, organo.

0: Di Paolo Quagliati avete ascoltato Toccata dell'ottavo tuono, Jannik Varlet organo.
1: Gabriel Fauré. Due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. Numero 2 Ansourdine. Numero 1 Mandoline. David Daniels, controtenore. Ensemble Orchestral de Paris, diretto da John Nelson.

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. David Daniels controtenore, Ensemble Orchestral de Paris diretto da John Nelson.
1: Claude Debussy, Printemps, suite sinfonica, Tre Modere, Modere. Orchestra New Philharmonia diretta da Pierre Boulez.